0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Shape of You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo del tra la musica mondiale, tra cui Lady Gaga, che ti perdi, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, dice devi fare solo All Night
0: solo
1: Long,
0: quello.
1: Poi te ne
0: e
1: puoi
0: via,
1: anche
0: ciao.
1: Andare, insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui.
1: Naturalmente.
0: A tutta la banda di R101. Sarà al matrimonio,
2: ecco.
0: Flavio Briatore.
2: Lo sapevo.
1: C'è anche lui?
3: Scusate. Sì. No, sono un po' preoccupato perché ho fatto l'analisi di sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda.
3: L'agente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora, sono dobbiamo andare al matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi,
0: Leonardo Piaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra, tu devi vendere. L'idea
3: credo che
0: li
3: abbia persi tutti. Quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque, devo parlare. Sì, il mio amico sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con l'aereo. È durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì, sì, sì, sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah, sì,
0: del matrimonio prima.
1: È avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto. Okay. Preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Bravo, si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché immagino, i soldi non immagino. Fanno la felicità se ne hai pochi, se ne hai tanti, sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
3: Ma non ha vinto, non è quel
0: marito.
3: Corridore, quel quello che
1: chi?
3: Che marcia?
0: Lui è Stano,
1: no, quello è Stano,
0: Massimo
1: ragazzi.
0: Stano,
1: Massimo Stano, che è il nostro mese di buco, è diventato campione europeo, insomma.
0: Di maratona, ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome?
1: La via di mezzo, vabbè.
3: Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Sculetta che diventi campione.
2: Ma porta rispetto.
3: Ma chi se ne frega, ma i soldi non si fanno sculettando così.
0: Che
3: cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: Non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mancava il campionato europeo, ha vinto anche
2: da oggi ex amico. Amico della banda, perché se continuiamo così.
1: No, ex amico di Fiaschi. Scusa, ho fatto il tifo.
3: Comunque.
0: C'è chi sculettando ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita. Comunque.
2: Chiara, lo sai già, eh? Chiara, infatti, lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B.
0: Sono dove? Diccelo.
3: Sono. Devono. C'è una cassettina sulla destra, fuori dalla porta. Il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via, devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì, a che ora c'hanno il checkout? Lady Gaga e Chris Martin.
2: Alle 9.
0: Alle 8.
3: Tempo di finire.

0: Sarà pure la notte dei desideri, ma quando esprimi quello di non avere più a che fare con il Tortorella sì. Challenge, chissà perché non si realizza mai.
1: Beh, ecco, sicuramente non è il quarto d'ora dei desideri, questo no, anche se vi dà modo di tirare fuori dalla vostra inventiva marcia una battutaccia per fronteggiare le offensive di Chiara Tortorella.
2: Perché questa è la

0: giochino divertente, magari, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Torino Canovacciuolo è il giudice di gara per il Tortorella Challenge di oggi.
2: E facete le ste
3: battute.
2: Vabbè, ma lui deve cucinare.
4: Avevo una domanda, scusate, prima di andare avanti. La risata che ogni tanto sentiamo di Paolo Dini in sottofondo.
3: Ma non è mia.
2: Prima, no, è Regina.
4: Era prima dei denti ingoiati.
5: Prima.
2: Va bene. Ma veramente la mia? No, quella è. Ma questo sono io.
1: Sì.
4: Volevo sapere quanti denti avevi in questa risata qui. Che
2: 3x2.
4: Beh, benissimo. Andiamo.
1: Avete
4: avanti.
1: Già deciso chi votare, ragazzi? Le elezioni dei pesci?
4: No. Sonia, sì.
1: Io ho letto la lisca elettorale, interessante.
4: Dio, la lisca. La lisca.
1: E allora andiamo subito avanti così.
6: Ma i sondaggi a chiusura delle elezioni dei pesci sono exit poll?
5: Exit poll! Ragazzi.
2: Mi tanta piace, roba.
4: bravo, abbiamo iniziato veramente sì, con
5: è chiusa,
4: polpo.
5: Finita, ha vinto lui, no?
4: Sì, basta, no?
1: No, sentiamo il secondo sfidante.
7: Ciao Chiara, io oggi per capire la tua battuta ci ho messo un'orata e ancora non l'ho capita.
4: Un'orata! Vedi che facevamo meglio a chiudere poco fa.
1: Attenzione che qua abbiamo un professionista all'ascolto, partecipa sempre il nostro Fabio Verona.
8: Ciao Chiara, ma comunque i pesci lo sai che hanno la loro cantante preferita, Serena Branca. Fabio Verona.
1: Giustamente. Bella. Oggi era obbligatorio, potevamo non condividere con voi.
2: Certo.
1: Tutto ciò.
2: È uno squalore.
4: Sì.
1: Poi... Quarto sfidante.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
2: Spesso.
9: Frank D'Asti.
2: Spesso e sovente.
4: Sì.
2: Però mi piace perché mi
1: piace. Talmente assurda.
4: Cosa ti piace?
2: Che dimostrano fantasia.
4: Ma cosa?
2: I nostri ascoltatori.
4: Ma quando soprattutto?
2: Ma tu guarda che iperboli vanno a prendere, dai.
4: Le
1: e quando sono insieme riescono a fare molto peggio, tipo così.
10: Siamo Vittoria
11: e la sua mamma.
10: Allora, l'uva va dalla mela e gli dice: mela, spostati, ti sparo.
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dalla pera e gli dice: pera, spostati o ti sparo.
5: Sì.
11: Va bene, mi sposto.
10: Poi va dal fico e gli dice: fico, spostati o ti sparo.
11: No, io non mi sposto.
10: Ho detto spostati o ti sparo.
11: No, io non mi sposto.
10: Boom. Morale, fico secco, uva passa.
11: Ciao.
4: Vittoria, avevo una domanda.
2: Sì, Vittoria, mamma è tanto che è in queste condizioni. No, perché?
4: Avevo un'altra domanda ulteriore. Sì. Vi spostate voi o vi spariamo noi qui dal programma?
5: Dunque, serve un avvocato difensore.
2: Allora, sentiamo che.
12: Allora, per preparare il pesce giusto, quando il pesce arriva al 33%,
1: di cosa?
12: Me lo passi al Quirinale sotto sale. Poi ci metti un filo di costituzione e è pronto.
4: Ma
12: poi olio, l'olio articolo 5. Se vuole fare la differenza, lo facciamo tutto così, e lo farcito e lo riempiamo di mazzette.
1: Ma lei non può fare la ricetta sui pesci delle barzellette, mi scusi.
12: Non vi piace?
5: No.
12: E allora seguita la benedetta parola.
5: No.
1: Va bene.
12: And the winner is.
1: Grande.
12: Riso.
9: La settimana scorsa ho scavalcato un muro spesso e sovente. Ciao banda.
2: Aiuto.
9: Frank D'Asti.
1: Asti oggi è in festa, grazie a Frank.
4: È lui che dice aiuto, ha vinto il tuo cavallo.
2: Sì.
4: Questo video delle iperboli che hai celebrato tu, ha vinto.
2: Vabbè.
4: Per le vostre iperboli, fatele nella lettiera, non ce le lasciate qui la mattina. Datemi retta.
1: Oppure tenetele lì per domani, per un'altra puntata del Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101. Non

0: rimane senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicali che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo!
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al Cesare. Secondo chi c'è?
2: Cesare.
0: Pupo. C'è Cesare.
1: Pupo.
0: Fedez, ragazzi.
2: Fedez.
0: La
2: come?
0: Società di Fedez, sì, anche perché al noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma sempre sui concerti dove un ci va di dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro.
0: Veramente.
3: Sì, non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: No, dico, guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma. Sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Poi un giorno dovremo fare, quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento? Avete un artigiano in casa? Avete un amico bravo a fare una cosa? Siete voi bravi a fare qualcosa? Bene,
0: avete questo
3: pubblicità.
0: Spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi se ce l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga.
0: Wow.
4: Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana.
0: Ciao Tiziana.
3: Ma che bellezza, ragazzi. Ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
0: E sugli anni, non torniamo.
3: Sul potere, ah no? No.
0: 20-30 anni ha detto.
3: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore. Se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io c'ho una figliola brava, educata, simpatica,
0: forzuta.
3: Possiamo combinare.
1: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla noi.
0: Veramente.
1: Vuole come accedere... rubrica.
0: C'era Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo dove
2: è durato due puntate.
0: Però secondo me qualche coppia è nata perché grazie a quel programma.
3: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
2: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
0: Qualche donna interessata, comunque, se vuole, può scriverci al 331 80 90 101. Magari facciamo il match.
3: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
2: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
1: Attenzione.
5: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
1: Perché è indirizzata a me?
3: Coppa, no? Ma scusa,
1: Ma scusa.
3: Quest'anno che la una coppa la fa la Juve comunque, no?
1: Voglio dire. Certo. Allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
0: Perché ho sentito Freddie Mercury?
1: Anch'io l'ho sentito.
2: Che cantava il napoletano.
3: Ah, era l'attacco di We Are The Champions. A proposito di calciatori, cioè McTominay del Napoli, insomma, ieri li hanno scoperto. Recentemente un'aritmia, dicono, non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop, non è mai una cosa simpatica, gli mandiamo un grande in bocca al lupo, insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo, in piena forma.
1: Ok.
0: Attenzione perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore, vai.
6: Ciao banda, io mi pronoto per la mamma dell'agricoltore. C'ha una voce splendida.
2: È vero,
1: smettila.
2: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
0: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
3: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
0: Sta sentendo, quindi magari
3: sì,
0: si ripalesa.
2: Cacci il numero.
3: Si autodefinirà.

0: Avete visto a luglio a Boccadesse vicino a Genova c'erano dei ragazzi che facevano serata, il DJ in piazza, a un certo punto una signora si affaccia alla finestra e i ragazzi le chiedono: signora, la sua canzone preferita gliela cantiamo? E dice: maledetta primavera, e parte tutta la piazza la canta.
1: Tutta la piazza, tutta la piazza, tutta la piazza.
0: Sembrava la scena di un film, ma che è un po' surreale. Lei è rimasta lì alla finestra, questa signora. Questo bel regalo che gli hanno fatto i ragazzi.
2: La canzone le ha detto: sì, però adesso andate via, perché
3: sì, anche perché aveva un secchio solo. Non riusciva a tirarlo in faccia a tutta la piazza.
0: La prossima canzone che ti fa stare bene tra un'ora al 331 80 90 101, mentre ieri sera Temptation Island e poi Filippo Visciglia è qui con noi. Ciao Filippo.
4: Eccoci qua ragazzi, come state? Benvenuti a questa Temptation Island e poi l'isola delle belle storie. Vabbè, no, facciamo tre. L'isola delle belle storie. Dopo coppie di ragazzi devono mettere in gioco il loro amore e cercare di non cedere alle tentazioni dei single.
3: Bene.
4: La bellissima Chiara non smette di fissare il bel Matumba. Chi è? Un ragazzo senegalese che dice di avere una particolarità che lo contraddistingue.
0: Quale?
4: Sicuramente è il sorriso, il suo maledetto sorriso.
3: Stavo pensando anch'io. Comunque Matumba non mi sembra esattamente un nome. Vabbè, te lo dice lei.
4: Eccolo, Paolo Dini. Paolo Dini, convinto dal single Kevin, si è fatto le sopracciglia dalla di Gabbiano e si è tatuato il bacio a stampo sul polpaccio.
5: Bello.
4: Paolo ci prova con la single Michelona. Amante, amante dei frappè e delle domeniche nei centri commerciali. A Paolo piace conquistarla suonando la chitarra con i denti al posto del plettro.
5: Dai.
3: A parte il nome è un po'
1: Michelona.
3: Però bene, è gnocca, dai. È gnocca, credi.
4: E poi c'è Riccardo Russo. Eccomi. Che da 5 giorni è di fronte al falò di confronto. Sta aspettando la single Bagna Cauda.
5: No! Speriamo non parli, perché sennò mi fa biondo.
4: Lei lo ha conquistato con la frase lotterò e lo terrò.
0: Wow! Sì, una poetessa.
4: E lui ha risposto con: certe notti la macchina è calda, dove ti porta lo decide lei.
5: C'è niente di più facile.
4: Dall'altra parte Santina, 23 anni, 10 anni passati a cercare di scegliere la scuola giusta. Nel tempo libero fa il magistrato, ma il suo lavoro principale è fare le unghie a casa a domicilio.
3: Ma dai,
5: che vita strana.
4: Ha conquistato Cristiano Militello con la frase: macerie resti, macerie resti, e vivi e lascia Instagram.
0: Questa è sciolto, Cristiano.
2: È stato colpo di fulmine.
4: Questa è Temptation Island. E bellissimo. E poi.
0: Grazie Filippo, aspettiamo effettivamente l'ultimissima puntata, che dovrebbe essere lunedì prossimo, se ce lo confermi.
4: Lunedì prossimo, no, ma è l'ultima, per modo di dire. Poi usciremo con un'altra, ci inventeremo qualcosa durante il mese.
0: Poi andrai a teatro, in realtà, Filippo Visciglia parte a fare l'attore.
4: Sì, vado a vedere gli altri però.

0: 1992 nasceva un'altra leggenda italiana, signori. Macchina. Lui dei Me contro Te del 92. Ecco, Lei ha qualche anno in meno di lui.
1: Io sì, vi lascio.
2: Tutti e due insieme hanno qualche soldo in più da qualche giorno.
1: Sì. Mi leggo la gazzetta per i prossimi 5 minuti.
2: No, no, dai.
0: Sera.
2: Si sono sposati 6.000 persone, 100.000 a vederli in streaming.
3: Pensa a fare i tavoli a 6.000 persone.
2: Due geni del marketing. Io invito Matteo Torre a trovarsi una brava ragazza. Lui continua a fare 6 contro 6 alla sera. Alla sera in quella cameretta.
1: Matteo Torre che ha detto che poi la sera c'è stato anche il me sotto te. Dopo il matrimonio.
2: Allora. Gente, tra queste 6.000 persone, gente che andava vestita
1: da matrimonio,
2: come
0: sì,
2: per partecipare.
0: Chi si sentiva proprio come a un vero matrimonio.
2: Prezzi dai 48 ai 250 euro.
0: Sì, il merchandising lì, perché non te la vuoi comprare una magliettina, un cerchietto col velo a però 20 euro?
2: Di solito quando arrivi col pacchetto regalo, poi c'è sempre l'amico dello sposo che dice la metto in macchina. Con 6.000 persone che ti portano un pacchetto, di cosa hai bisogno?
1: I parenti degli sposi con il pass.
2: Sì, sono
0: e poi c'è stata la festa privata e poi sono ospiti qui alla banda di R101.
4: Buongiorno.
0: Ciao lui.
4: Buongiorno, finalmente è arrivato piccoli IBAN nostri, come state? Tutto bene?
2: È arrivata la friggitrice ad aria.
4: Siamo stati proprio bene, è stato proprio un bel matrimonio. Tanti a chiederci come state, quando vi sposate, noi vi abbiamo accontentati.
2: È vero, vi abbiamo accontentati.
0: Allora, avevate annunciato nel 21.
3: Ma parlate così
4: sempre. Il 5 settembre è stata un'emozione incredibile. Siamo semplicemente quelli dello slime, del signoresse. Abbiamo, sì, the wedding show è stato bellissimo. Vi facciamo sentire com'è andata. Vi ricordo che comunque siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
3: Ci mancherebbe.
1: Ma quanto viene via la replica? Quanto ci vuole per vedere?
4: Se
1: la
4: non
1: replica?
4: Avete Twitch, vi diamo la password del pezzotto per vederlo.
2: No,
4: a metà prezzo. Invece di 650 euro, che per il prezzo di biglietto per assistere al matrimonio, a 150.
3: Vabbè, conviene.
4: In più, se avete fatto il biglietto, abbiamo dato la possibilità di fare l'upgrade. Non solo, con solo 150 euro, il riso dei Me contro Te.
3: Quella. È l'unico modo per ridere.
4: Sì,
3: quel
4: lanciare al momento della nostra uscita dal palazzetto. Poi vi diamo la possibilità di acquistare a 100 euro, è vero?
1: Certo.
4: Il biglietto per rientrare dentro al palazzetto.
1: Ma perché non si può uscire e poi rientrare? No, con il biglietto di 50 sacchi, scusi.
4: E poi 4.500 euro a testa per essere tra gli invitati speciali. Dite le vostre mamme, ditela gli asobe da
1: no, le vostre mamme.
4: Le vostre mamme.
1: Non le nostre, le vostre.
4: Cambio. Vi manderemo a casa per 4.500 euro. Pensate ai gadget e lo slime. Deve
3: bello.
1: Ma sa che mi. Sapete che mi fate rivalutare Vanna Marchi? No, la famosa legge di Vanna Marchi.
3: Sì.
4: Vi ricordo che se non potete. Se non avete 4.000. Dillo tu, lui, dillo tu.
3: Ecco, bravo, uno che sa parlare.
4: Sono emozionato. Che se non avete 4.500 euro potete assistere alla nostra cena di matrimonio da dietro le siepi a 1.200 euro.

0: Attenzione.
1: Scusatemi,
2: scusatemi, angolo Bar Sport, vengo così a gamba tesa per ricordare che ieri si è conclusa finalmente la terza giornata di campionato di Serie A. La massima esperta qua è Chiara Tortorella, che ci ricorda i risultati tipo Fiorentina-Torino.
3: Ma io sto guardando Temptation Island ieri sera.
0: Quanto è finita?
2: Fiorentina-Torino, butta un risultato.
3: 2-1.
2: Per chi?
3: Fiorentina.
2: Porca miseria, no, era il Torino.
3: Quasi.
2: Roma-Atalanta, vai, Roma-Atalanta.
3: Roma-Atalanta, dai, pareggio.
2: 2-1, niente, anche qua per la Roma. E Inter-Napoli, vediamo.
3: Beh,
2: se...
3: Grande vittoria dell'Inter all'ultimo. Cos'era? Fatto
4: era già
3: 3-2.
2: Perché io? Perché
4: per
2: questo? Perché questo?
3: Per l'Inter.
2: Ma sì, per
3: Lautaro
2: l'Inter.
3: Ha segnato due gol dopo il 94esimo.
2: Tutto questo per dire che erano risultati che sembravano andare per un certo tipo
3: è
2: di
3: vero.
2: Gara, invece sono stati ribaltati al
4: ma Chiara, anche te che li dai al martedì, però sti risultati.
2: È finita ieri sera il campionato.
3: Dimmi Leo.
0: Potenza Monopoli?
3: Vabbè, non lo sanno neanche loro, forse.
0: Quanto? Dimmene uno.
4: Imprevisti o probabilità?
0: Esatto. Quanto è finita Potenza Monopoli? Dammi un risultato.
3: Ma io giocavo con la botte.
2: 3-2.
0: Ah, 1-0. Vabbè, capita.
2: Grazie, Chiara. Grazie.
3: E io stavo appunto guardando Temptation Island ieri sera e ci sono state delle svolte importanti nei viaggi dei sentimenti dei ragazzi.
4: Sentimenti.
2: Viaggi. Sentimenti,
4: sì. Io ho una cuffia, mi fa un orecchio solo da stamattina.
2: Davvero?
4: E sono già nervoso.
3: E i nostri amici ci stanno raccontando i loro cambiamenti improvvisi nella loro vita. Sentiamo un po'.
5: Buongiorno amici di R101.
3: Ciao.
5: Io credo che la mia svolta più grande sia stata all'incirca 4 anni fa, quando decisi di lasciare quello che è il mio paese natale per trasferirmi a Genova per lavoro. E quella è stata una scelta veramente veramente azzeccata. Nel giro di 3-4 giorni ho fatto i bagagli e mi sono ritrovato a partire in un'altra città. È stata una scelta veramente veramente ottima. Detto questo, cari amici, buona giornata.
4: Sì, però dillo che detto, paese natale,
0: ma lo so io,
4: era ricco.
3: Da
4: Recco a Genova.
0: Ha uno sputo
4: da Genova.
0: Ha fatto le valigie.
4: No, ma incuriosito, le storie umane mi interessano. Vabbè, comunque.

0: ragazzi,
1: è stato
0: gentile, no, arrivare a luglio è lunga, se no. Buongiorno Matteo Torre, in redazione noto Edu Mondino che è arrivato, ma che non è per oggi, per stamattina, non è più il re dell'acconciatura, perché Chiara Tortorella, sì, mettete, no, ma... subito sul canale, ma 67.
2: Io l'ho messo, sembrava Samurai J.
0: Salvatore.
1: Sono Samurai J.
0: Salvatore da Macerata, al 331 80 90 101, ci scrive perché Moise Ken e Chiara Tortorella vanno dallo stesso parrucchiere, non lo so. Lo chiediamo direttamente a lei.
3: Nella fiction TV molto spesso anche gli alieni vengono, hanno queste protuberanze.
1: È vero.
0: Beh, ecco,
1: dai, ultimi era. Scampoli d'estate, un bravo. Po' di pettinature estive, così.
2: Bravo. Paolo sembra Avatar invece.
0: Senti,
3: adesso ho capito perché non sei qui stamattina, quando eravamo mezzi d'accordo che ci saremmo visti.
2: Esatto.
3: Perché vuoi infamare da remoto.
1: Ma prima o poi arriverà.
3: Prima o poi arriva.
1: Riccardo Russo, forse già questo venerdì.
2: Lo diciamo. Sì. Venerdì puoi rifarti.
3: Arriva Paolo. Fuori tempo limite, così segnate ancora una volta.
1: Settembre, ultimo mese d'estate, ma mese di compleanni. Sappiamo che c'è il giorno in cui sono nate più persone al mondo, e quindi sì, perché? C'è da festeggiarne parecchi.
0: Vi siete mai chiesti perché?
1: Natale,
0: le feste,
3: maledetto
0: il freddo a fratella,
3: quei trenini fatti a due,
0: una mano lava l'altra, ci si scalda.
3: Esatto.
0: Va bene.
1: Quindi a Natale, la Befana, l'Epifania, proprio un'epifania in tutti i sensi.
3: Certo.
1: Avete qualche idea per un bel regalo? Quindi, magari uno che avete ricevuto azzeccatissimo. Sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi. Bentornato Paolo, un piacere sentirti.
3: Grazie.
4: Il regalo più bello che ho ricevuto è sicuramente da mio figlio, il robottino che pulisce il pavimento. Così non passo più l'aspirapolvere e torno a casa e mi rilasso. È bellissimo. Grazie, bentornati. Ecco. Ciao, sono Alessandra.
0: Forse te l'ha fatto lui, perché era lui che passava l'aspirapolvere. Allora faccio il robottino, così almeno.
3: È capitato di vedere un filmato dove uno di questi robottini, questi dischi che girano per casa, si è imbattuto in una cacca di gatto e gliel'ha sparsa su tutto il
2: tappeto.
3: Sì, è una roba terribile. Invece di pulire l'ha portata ovunque, l'ha portata.
0: Male, io invece ho aspirato anche il gatto.
2: Ho visto un video di questi robottini dove uno metteva i boccali di birra e questo li trasportava. Prima o poi arriva.
3: O li usava il gatto seduto sopra per farsi portare in giro per casa. Oh mamma mia.
0: Poi.
5: Buongiorno amici di R101.
1: Ciao.
5: Il regalo più azzeccato che ho fatto, che ho ricevuto, è stato il flessibile a batteria della Parkside per i 30 anni, per l'anniversario dei 30 anni della Parkside. Quindi
1: quello.
5: Non sapete cosa regalare a qualcuno? Un utensile a batteria fa sempre comodo. Cioè. Buona giornata.
3: E quante casseforti hai fatto stanotte con quella affare lì?
0: Chiudiamo l'angolo flessibile promozionale.
3: Sì, ecco, esatto.
1: Compleanno di Paolo Dini, lo vedi quel bel pacchettino che hai lì davanti? A questo punto vediamo se abbiamo azzeccato il regalo.
3: Oh mamma mia, guarda
0: la meraviglia.
3: Allora faccio vedere. Dio mio, sei pesa.
1: Pesa,
3: allora
0: non sto nella pelle.
3: Mi ricorda un affare di una dimensione del genere, un regalo.

0: un tempo fa mi hanno detto qualcosa per la casa, c'era dentro un mattone. Qualcosa per...
1: bello,
0: è pesantissimo.
2: Una bella trovata.
3: Tutto in diretta.
0: Allora, sì, allora vediamo un po', eh.
4: Tieni pronte le forbici.
1: Ragazzi, finché scatta tutto.
0: Oh, 6 kg.
1: È il prossimo.
0: Sto leggendo.
4: Cioè, nello zaino stamattina ho fatto una fatica.
0: Ma cos'è che pesa 6 kg?
1: Guarda Chiara a portarlo, no, guarda che capelli gli è venuto dallo sforzo per portare 6 kg.
0: Ma tu stai scherzando?
3: Cos'è? Che
4: vai,
3: cos'è?
4: Fatecelo
3: sapere.
4: Apri con la forbice lo scotch.
0: Non ci riesco.
3: Ma falli anche un pacchettino da diretta che si apre con un soffio, no?
4: Così c'è un po' più di suspense.
0: Non ce l'ho,
4: perché ci siamo.
1: È una trovata, secondo me.
0: Io
1: so già.
0: Allora, c'è una specie di astuccio.
1: Sì.
0: Che contiene sei.
4: Professionale.
0: È una specie di beauty?
4: Sì.
1: Sembra. Ma nel tuo caso i miracoli, sai, ormai.
0: Ma cosa, certa... dei sassi? Cosa c'è? Guarda, lo mostro, no, perché.
1: Aspetta.
0: Una roba pesante. Questo
4: c'è tutto nero per adesso.
3: Una dentiera.
0: Tutto nero.
5: La dentiera.
0: Le bocce!
3: Le bocce!
0: Il gioco delle bocce!
5: C'è le bocce pure tu adesso!
4: Professionale di bocce!
0: Chiara, di perché non te ne sei fatta dare due decenti anche tu? No, scherzo, ovviamente. Ma che bello!
1: Sì.
4: Direi
0: il pallino! Ecco il pallino!
1: Bianco.
0: Ecco perché pesano così tanto.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: applauso a Giuli.
1: Un applauso a Giuli, quindi lei potrebbe dire
2: al ministro.
1: L'hanno fatto a me. No, ministro.
2: Non è lui, il ministro.
1: No, a Giulia. A Giulia che con Rita ha vinto prima, no?
2: Ah, ok.
1: È lei.
0: Questa domenica sarà l'ultima domenica di vacanza per tanti bimbi che da lunedì rientreranno a scuola. Con giovedì prossimo invece suoneranno tutte le campanelle in Italia. Tutti i nostri studenti torneranno ai banchi. Chi al primo, chi si piazzerà all'ultimo. Ne parleremo anche la settimana prossima dei primi giorni di scuola e faremo un bel regalo a tutti i bimbi che entreranno in classe la prossima settimana.
1: Sì, perché dai, lo anticipiamo, sarà esclusivo appannaggio loro poter giocare.
0: Esatto, nell'R101 Back.

0: visto che anni che la nostra sigla lo dice, magari offri proprio oggi e ci porti tutti a bere un caffè nel bar della mia amica Lara.
1: Sì.
0: Costa 15 euro.
1: Ammazza.
0: È Lara Pina. Ah, conosci?
2: Piazza San Marco.
3: Ha detto bene, Chiara, un istante fa. Quando ha detto, uno fa finta di niente e spera che il Tortorella Challenge non arrivi. E invece no. Ogni mattina, lunedì, venerdì, dalle 8 alle 8 e 15 circa, la sfida, la battuta più brutta del giorno. I giudici chi sono alla fine?
1: Ce n'è uno solo e lo presento io. Posso?
0: Vai.
1: L'amico soprattutto di uno di noi, in particolare, è Paolo Ruffini. Fini con noi, buongiorno.
4: No, avete detto una cosa meravigliosa, ragazzi. Bellissimi, fate delle battute stupende.
0: Sei uguale. Grazie, Paolo. Leo.
1: No,
0: vabbè,
1: no,
0: che siete
1: Paolo,
0: delle stesse parti.
1: Paolo Ruffini, stai nel personaggio,
4: bellissimo,
1: Chiara.
4: Ragazzi, a te mi ha provato. No, cioè, nel senso, ho capito te qual è il senso della vita.
0: Tra poco ti spieghiamo il senso del Tortorella Challenge. Facciamo così, ne sentiamo un paio, così vediamo se entri dentro il meccanismo. Vai, primo sfidante.
5: Sì, chiaro, ho capito che tu adesso ti lamenti. Però non è che ogni volta ci puoi fare Lara Manzina. Buona giornata a tutti, Igni da Terralba.
0: Dai, Igno!
3: Dopo una roba così, auguri buona giornata.
2: non ce la posso fare, io sentine altre tre o quattro.
0: Soprattutto quando la seconda è questa.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Via. Splash. Vabbè, senti.
0: Lo diciamo, vale la più brutta mai sentita.
3: Ho capito, ma che sia almeno originale.
1: Scusate, c'è Paolo.
4: No, voglio dire una cosa. Cioè, questa battuta è meravigliosa.
1: Dici sempre quello.
4: Cioè, posso dire. Beh, emozionato.
2: Sei emozionato?
1: Ma che radio stai ascoltando? Scusami, sei su un'altra frequenza?
4: No, perché l'ha detta in maniera differente.
1: Ma cosa stai dicendo? Cioè,
0: ci prova con il proprio cavallo di battaglia. E poi andiamo a Bergamo con tutto l'entusiasmo del ritorno di Tolly.
6: No. Ciao Chiara, sono andato anch'io in quel bar e la tua amica continuava a saltare, saltare. Era la rana, Chiara, la rana, ciao, Tolly da Bergamo.
2: Allora, Tolly fa più serate di me e degli aschi.
3: Tolly, il ritorno, nei migliori cinema.
4: Tolly, c'hai un nome meraviglioso.
1: Ma basta, Tolly.
2: Tutto meraviglioso.
1: Un altro aggettivo.
4: La vita è molto cioè, la vita sta nelle cose semplici.
0: Trovarne una brutta con lui è difficile, proviamo con questa, vai.
7: Chiara, ma Lara Pina l'ho sentita alla radio. Ciao Cristina, Bergamo.
0: La radio. Sempre Lara.
2: Sì.
0: Vai Cristina, sei stata perfetta. Ultimissimo sfidante.
8: Ciao ragazzi. E di fronte c'era il bar di Mara, dove anch'io ho pagato 10 euro un caffè. E beh, Mara Pinato. Ciao Simone da Bergamo. No.
2: Sì, vabbè,
3: ma a Bergamo, insomma, che vi siete fatti stamattina di colazione?
2: Ma poi di sopra o di sotto?
1: Ma
3: questa gente è in mezzo, non li vogliono né di sopra né di sotto.
0: Sono lì nel limbo.
3: Cioè, Bergamo pianerotto.
2: Esatto. Scusate, se siete di sopra, buttatevi di sotto. Esatto. Queste battute.
1: Ruffini vorrebbe sentenziare.
4: No, nel senso, io l'ultimo lo conosco, ho fatto una vitaccia, chiedeva l'elemosina, fai la radio e poi la
0: è vero.
1: Ma è sicuro di questa cosa? Comunque si è divertito anche dal tono della voce.
4: È fantastico.
3: Ma con chi fa l'audizione? Con Marzullo?
4: Io credo che
3: mamma mia come sei
4: bello.
3: Buonanotte.
4: No, io credo che sia un momento fantastico.
0: Sì. Visto che il tuo ospite Riccardo, fai qualcosa.
1: Puoi dire The Winner Is in maniera meravigliosa?
4: Ma tutta la vita The Winner Is
1: meraviglioso.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Bravo. Questa è la più brutta.
0: Classiconi.
3: Avete fatto vincere questa, non vi perdonerò mai.
1: È la più brutta. Guarda Chiara che sta morendo. In diretta, tra l'altro.
4: Posso dire una cosa?
1: Sì.
2: È un segno,
4: Questo è rivolto ai bambini. I bambini sono il nostro futuro. Ma se può vomitare, ti fai pure.
1: Vabbè, il Tortorella gialle.

Falling in the Deep su R101 alle 8 e 12 minuti, quando sta per cominciare il Tortorella Challenge, la sfida alla battuta più brutta del giorno.

0: fare, se ci sbagliamo, ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, gli interessi di Chiara,
0: che, di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto un'acconciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti, carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon, e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così.
4: Peccato che averla sentita nell'83 la prima
0: volta.
4: Però, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così sconvolti.
1: Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia. Quindi,
0: c'erano solo mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per quello che rideva. Vabbè, Paolo,
2: io faccio la piega gonfia.
1: Non ride su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
1: Battuta.
6: Anch'io ho fatto un'acconciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: La Francia corta.
2: Bella, dai.
0: Brava. Il barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito?
0: Che riccio?
2: È riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore se posso permettere. C'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni. Scusa,
2: giusto. Io faccio la frangia.
0: Fagli i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci. Non.
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo.
4: Oh, ciao, era facile.
7: La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. Dai.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo.
1: Proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con un'acconciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Beh, tutto è d'accordo.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
2: Oddio. Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is...
3: Ciao R101. Beh, grande. Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao. Boia. Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici, e oggi la porteranno così in trionfo, perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui, nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8
1: voi.
0: Quindi tenetevela lì in canna, vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8, ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi perché potrebbe esserci una bella sorpresa qui.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.

0: C'è la banda di R101 e vi accompagniamo ovunque stiate andando, con tanta bella musica, tante cose da fare insieme da qui fino alle 9. Stasera partita di Champions League, Como Lipsia per la prima volta nella storia. Il Como esce dall'Italia per una competizione, insomma in Europa non c'era mai stato.
1: Sì, esatto, stasera si esce simbolicamente, si gioca naturalmente a Como, però in effetti sì, insomma è ha cominciato con la coppa più prestigiosa, insomma, senza passare da altre coppe minori.
0: Grande riconoscimento, quindi inaspettato, probabilmente.
1: Due anni fa giocavano contro il Cittadella in Serie B, adesso si giocano la Coppa dei Campioni, l'ex Coppa dei Campioni.
0: Voi, in quanto papà e bravi, grandi papà, avete mai ricevuto il classicone?
1: Sì.
0: La statuetta a forma di Oscar per il miglior papà, per il miglior papà dell'anno, ce l'hai, Ricky?
2: No, ovviamente no.
0: Neanche quello.
2: No, quando ce l'ha. Abbracciala il postino per Riccardo.
3: Non sanno neanche come mi chiamo.
0: Andavano una volta, sì, potevi farti scrivere la targhetta, la qualunque.
2: Sì, poi ti portavano a casa sti lavoretti fatti sempre con i rotoli di carta igienica. Cioè, la bussola di cartone del rotolo di carta igienica diventava un passepartout per ogni creatività.
3: Continui ad essere in bagno tu da lunedì,
2: non esci vivo da
0: sto più. Come, sei il mio papà preferito, che dici, vabbè, quanti ne altri ne hai?
1: Io ho in cucina tuttora un disegno che certifica questa cosa.
0: Ah, bene. Che bello. Ecco. Ma anche sul lavoro, a scuola, da studenti, abbiamo ricevuto dei bei riconoscimenti. Voi ce li state raccontando al 331 80 90 101. Sentiamo.
4: Ciao banda, sono Antonio da Modena.
0: Buongiorno.
4: Da ricordare un bel orgoglio da parte mia quando il mio capo gli ho suggerito delle cose, mi ha detto ma no, vedrai che non sarà così, e alla fine mi ha riconosciuto che avevo ragione. Mi è valso, sì, di diventare il capo officina. Io sono veramente contento e ancora oggi lo sono. E viva! Ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao.
2: Il capo che ti dà ragione è ancora un livello più alto rispetto alla moglie che ti dà ragione. Anche quello è un riconoscimento.
1: La realtà aumentata.
2: Sì.
3: Se poi il tuo capo è anche tua moglie,
0: figurati. Però te li puoi comprare sotto sotto qualche volta questi riconoscimenti.
2: Sì.
0: Tipo così.
5: Ciao a tutti, Francesco da Brescia.
0: Ciao.
5: Allora, io 3 anni fa sono stato nominato, anche se verbalmente, dipendente del mese, semplicemente perché nella mia azienda avevo portato i famosi fiocchi di neve di Poppella, un dolce tipico napoletano. Tutti i miei colleghi si leccarono i baffi e quindi, come ringraziamento, fui nominato dipendente del mese, ovviamente senza un corrispettivo, senza riconoscimento economico. Quindi questa è stata la mia riconoscenza. Ciao.
0: Sei
1: un dilettante.
2: Appunto.
1: Ragazzi, stanotte alla convention repubblicana il presidente Trump per essere rieletto alle elezioni di midterm ha promesso $5,000 per
0: ragazzi.
1: Ogni americano. Non la facciamo più a stare dietro alle pazzie.
2: Sì,
1: però
2: sì.
1: Scusate, perché noi ci svegliamo.
0: Ha detto che darà 5.000 euro ad americano a patto che quei soldi verranno spesi in America.
1: Altro che i dolcetti. Lui, per essere riconosciuto il miglior presidente dell'universo, ha detto e si è dichiarato pronto.
2: L'ha detto che gli dà in bitcoin quelli suoi che sono crollati del 90%.
1: Non sta a fa polemica.
0: Buongiorno.
6: Ma scusate, contestate il mio amico Donald.
3: No, si figuri.
6: Secondo voi cosa gli costa dare 5 dollari a ogni persona?
1: 5.000 dollari.
0: Insomma, adesso facciamo due conti. Dopo Noemi capiamo cosa.

0: per la partita di stasera Como Lipsia, mentre Paolino Dini ci porta dove?
1: Vi porto in Veneto, più esattamente a Padova, ecco, perché saranno i giovani a salvarci. E allora un applauso per Davide, questo 21enne che ha inventato, ideato un'applicazione che è scaricatissima in questi giorni. Sì. Si chiama il Grandinometro, ok?
2: Ah.
1: Mette a confronto i dati dei radar della meteorologia,
2: sì,
1: con le segnalazioni degli utenti e di quelli che hanno questa applicazione installata.
0: Interessante.
1: Un po' come succede per il traffico quando ti viene segnalato l'incidente.
2: Per capire dove grandi, no?
0: Sì.
1: Esatto.
2: Ah.
1: E addirittura ce la si gioca sui minuti quando grandina, no? Per correre ai ripari. Di conseguenza, se sta grandinando dalle tue parti e sei con questa applicazione installata, è giusto che tu possa fare la segnalazione in maniera tale che quello del paese dopo magari riesce a mettere la macchina al riparo, perché l'applicazione attraverso delle mappe ti dice anche dove poter trovare riparo con l'automobile, visto che hai pochissimo tempo.
0: Magari un parcheggio per sotterraneo.
1: Intervenire. Esatto. Quindi non previsioni generiche, allarmi astratti, ma cose mirate del dove sei, perché tu sei geolocalizzato, e se intorno a te sta succedendo qualcosa di grave in termini meteo, allora diventa una community che segnala gli altri.
0: Utilissima in questo periodo.
2: Paola lo usa per farsi mojito, no?
1: Esatto.
2: Ma dove c'è la grandine.
1: Sì, sì. Una grandine in un campo di menta.
0: Giusto.
1: Esatto.
0: Largo ai giovani, però, è quello che si è sentito dire anche Leo Valli, voce storica del Como allo stadio, voce ufficiale di Topo Gigio a livello internazionale, e quindi chissà chi ci sarà stasera a leggere la formazione. Noi ci siamo fatti un'idea. E se la sono fatta anche Leonardo Fiaschi,
1: sì,
0: e Riccardo Russo. Sentiamo.
3: Cioè, Enrico Ruggeri.
1: Ruggeri che legge la formazione.
3: In porta,
0: sì,
3: un mistero.
1: Vero.
3: Ti sono andati col numero uno. Butef. E con il numero tre. Ce lo dice Topolino.
1: Topolino.
4: Numero tre, c'è Valli, Valli, Valli. Ci chiama così.
0: Sarebbe bellissimo.
1: Da Topo Gigio a Topolino, e poi manca Stilton e ci siamo tutti.
3: Il numero 99, ce lo dice Divino Tema. Sono arrivati in difesa 49.
1: Te l'immagini?
3: Sì, il popolo dei Cialabolà.
0: No. Cialabà.
3: Cialabà.
1: Otelma che legge la formazione, è bellissimo.
5: Scusate, sono Massale. Sono la nuova voce. Volevo dire ai difensori di non fare pasticce.
0: Certo.
1: Bravo, bene, certo, grazie. Fatto bene.
3: Ma ci dica chi è il numero 4 in difesa?
5: È il signor Ramon.
3: È il 27?
5: È il 27, la crema pasticcera. Non lo so, non lo so, non sono ancora informato.
3: D'accordo. E poi abbiamo Da Cugna senza campo, e ce lo dirà Paperino.
1: E no, non semplice niente.
6: E no. E poi 5 Perrone, Diao e Pazzo ce ne dirà Lisa Simpson.
7: Dove cazzo? Numero 9.
1: Scusa, hai detto?
7: Dove cazzo?
1: Ah, ho capito dove sono capitato.
2: Ma io ho capito male, allora.
8: Dove cazzo è questo che non riesce a leggere?
2: Brava però, eh.
1: Ho tremato.
2: Brava.

0: Ciao Cesare.
1: È pronto il mio album. Devo dire, tra poco c'è l'aneddoto di Paolo.
0: Lo aspettano anche a Bologna.
2: Anche
0: qui.
2: Buongiorno,
3: potete fare così. Io sono sceso un po' prima stamattina, ho detto vabbè, entro un po' prima al lavoro, ma devo aspettare l'aneddoto.
0: Sì.
1: Guardate, questo aneddoto,
4: signori.
1: Ho scritto Marmellata 25 proprio dopo aver ascoltato l'aneddoto di Paolo.
4: Cos'è successo, Paolo? Racconta.
5: Ma io non dovevo dirla in onda. Io non dovevo dirla in onda sta cosa.
0: Invece te tocca, mi sa.
4: È ormai
5: una musichetta da pagliacci sotto. Adesso, una volta che l'avrò detto, sono sicuro che non sono l'unico a cui è capitata sta cosa.
0: Adesso
5: sì, Paolo, sì. No, sono sicuro che non sono l'unico.
4: Allora, 331 80 90 101 per qualunque commento vogliate fare sull'aneddoto di Paolo Dito.
5: Non era un aneddoto, era una confidenza che ho fatto a Chiara e che adesso sono costretto a raccontare. Cosa c'è? Cos'è questo? Guarda le parole.
6: Anche Luciano Spalletti voleva.
5: Allora, che accade? Arriviamo in vacanza il 15 d'agosto,
4: primo
5: sabato.
4: Giorno. Ah, ok.
5: Domenica pranzo tra amici, c'era questo bel boccone di focaccia e io, mamma, me l'ha dentro. Poi improvvisamente mi zittisco. Gli amici mi dicono: Paolo, tutto bene? E io, ma porca miseria.
4: Cosa è successo?
5: Tutto a posto? E io, Paolo, stai. Pensavo che fosse venuto un coccolone, cioè della serie.
4: Mi sei vedono. Sbiancato?
5: No, sono sbiancato, ovvio che sono sbiancato.
0: E già partivi bianco, tra l'altro.
5: Morale, la lingua va a contare tutto. Mancavano due denti.
0: No!
5: Ed erano andati giù col boccone di focaccia.
0: No!
5: Una protesi. Allora lì mi spavento perché se prende il canale dei polmoni sono altri problemi.
0: Certo.
4: Però, come fa? Come sei fatto, scusa?
5: Come?
4: Che ormai è andata giù.
5: Ho capito, è andata giù. Allora che faccio? Chiamo. Spaventato.
0: Se c'ha il telepass.
5: No, vabbè, sai come è fatta una trachea?
6: Se
5: sbaglia canale. Ok, vabbè, spaventato. Intanto chiamo il dentista chiama il dentista il 16 di agosto. Vabbè, chiamo il dentista e gli racconto la cosa, questo scoppia a ridere.
0: Certo,
5: mi dice: non ti preoccupare, perché ieri sera ero dal veterinario col mio cane che si è mangiato una cima di una barca.
0: Dico, che paragone è?
5: Sì, fa mangia oleoso che tanto viene fuori la roba.
0: Oleoso.
5: Allora, io ho detto innanzitutto un po' di rispetto perché quella barca un po' te l'ho pagata anch'io. Ed il tuo cane mi frega relativamente. Cioè, mangia oleoso il cane, devo mangiare oleoso anch'io e vabbè, ma quanto tempo serve per 48, 72 ore lo
0: ha. Oh, mamma mia.
6: Ancora non sei andato in bagno.
5: Ti aspetti all'uscita e poi li recuperiamo.
4: Per fare capsule ha un costo veramente. Ingoiare un anello con i diamanti.
5: Quando mi hanno detto cosa costavano, c'erano amici disposti a venire a cercare con me dopo.
0: Dai, ma non
6: quindi
0: credo.
6: Chiedete a Paolo Dini come ha trascorso il 18 agosto.
5: Allora aspetta, no, ma il 17 mattina, pomeriggio, la gente che mi fermava e mi chiedeva allora li hai trovati.
6: L'estrazione, quando c'è?
5: Per fortuna un amico aveva dei guanti, si occupa di distribuzione medicale.
1: Io dovevo andare a cercare.
5: No, ma aspetta.
0: C'è gente che fa colazione.
5: Dopo tre giorni che non succedeva, che non riuscivo a trovare, mi chiedevo: ma ho cercato bene? Non è che poi è. Vabbè, alla fine.
6: Hai sentito una replica del challenge ed hai evacuato finalmente.
5: Alla fine saltano fuori sti denti, no? Per fortuna avevano finito il loro percorso. Mi sono preso gioco io degli amici a quel punto, che dopo tre giorni mi chiedono: li hai trovati? A un certo punto scendo con un sorriso e faccio: mi fa, li hai trovati? No. Sì, ma c'è un problema. Quale? Non sono i miei.
4: Tutto è bene, quel che finisce bene.
0: Molare.
5: Allora, siccome mi è successa sta cosa, ho recuperato una protesi dentaria che poi che voglio dire.
0: Ma mica l'avrei rimessi in bocca, spero.
5: No, li ho tenuti per te. Li ho messi sotto il cuscino aspettando 6.000 euro. Che sarebbero costati.
4: Bambini, se vedete che la fatina dei denti quest'anno è un po' traumatizzata, sapete perché.
6: Curandosi il naso.
5: Questa cosa non era fatta per essere raccontata. Mi ha costretto perché ho scoperto che avete fatto il teaser. Era una confidenza che ho fatto a Chiara l'altro giorno.
0: R101, estrai il regalo.
6: Aspetta, io ti sono vicino, ma. La massima solidarietà al cane del dentista che ha dovuto ricattare una boa. Secondo me, povera bestia.
5: Ma le battute che mi facevano, ma Paolo, non senti i morsi della fame? Gente che mi diceva la qualunque, hai capito?
4: Stiamo facendo dei
5: danni. La confidenza che ho fatto a Chiara l'altro giorno.
0: R101, estrai il regalo.
6: Aspetta. Io ti sono vicino, ma la massima solidarietà al cane del dentista che ha dovuto ricattare una boa.

0: la domanda: in quale altro posto vorresti essere se non qui in questo momento a quest'ora?
1: Dove altro vorresti essere
0: se non qui ad ascoltare il Tortorella Challenge?
2: Certo, sì.
1: Anche al ufficio delle entrate qua dietro, credo. O magari al matrimonio dei miei due maiali, ragazzi, finalmente si sposano. Ho scelto cosa regalargli: dei piatti in porcellina.
2: Chi erano? I me contro te.
3: Bella.

0: la sigla di prima, sì, inventata da un nostro amico che in pochi minuti è riuscita a diventare una hit.
1: Dalle risa, sentire, si può.
2: Dalle risa ti contorci le budella, potresti anche mettere.
1: Bella, bellissimo. Si può sentire.
3: Io pensavo l'avesse fatta Anthropic.
0: Chi è? Ma è bellissima. Teniamola qua così come base.
2: Ma adesso fino alla 10?

0: Militello, sul canale 67 del digitale terrestre, se volete.
1: Bellissimo.
0: Potete vedere la follia che, di questo studio.
2: The Last Dance, l'ultimo, l'ultimo balletto e pagina. È bella, oh, è bella. Allora, vera. Vabbè,
3: la
2: teniamola lì.
3: È stata fatta, i giudici sappiamo chi sono.
0: I fratelli Gallagher, pronti? E allora andiamo con il primo sfidante.
4: Per il dottore della challenge, ciao. Pietro da Barcellona.
0: Ciao Pietro.
4: Invece da uno studio scientifico, le giraffe si sposano solo di notte.
0: Perché?
4: In modo che possano mettere i maglioni a collo alto.
0: Giusto. Siamo stati a Barcellona, ragazzi.
2: Mi nervosisco subito, eh?
3: Sì, sì, dillo tu.
5: Avanti. Battuta è wonderful.
0: Seconda sfidante.
6: Quando sono uscita stamattina ho visto una mosca sul cancello.
0: Dai.
6: L'ho guardata e mi dice: mosca Valco. Ah. Ciao Laura da Como.
0: Laura
2: da Como. Ah, in clima Champions,
0: sì.
3: Vedi che non sono tutti allegri a Como, c'è anche gente come lei. Avanti.
7: Terzo. Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Sono stato a un matrimonio, la sposa non trovava più lo sposo.
0: Dai.
7: L'ha smarito.
3: Mamma mia, ragazzi.
0: L'ha smarito.
3: Mamma.
0: Come gliela spiega i fratelli Gallagher questa?
2: No, l'hanno capita.
3: Ma no, si mettono a disfare alberghi di nuovo come ai vecchi tempi.
8: Possiamo dire una cosa?
3: Sì.
8: Noi siamo fratello Gallagher. Ma quando noi andiamo a fare il concerto a Roma, siamo gli Aosis. Andiamo a Milano e facciamo gli Oasis.
3: E a Napoli come potrebbe essere?
9: Ciao, Nadia da Como per il Poporcella Challenge.
0: Ciao.
9: Ho vinto?
0: Così era il Poporcella Challenge.
2: Va bene.
3: Allora, io non so se c'è un'attinenza rispetto al fatto che noi oggi si è parlato all'inizio, in esordio di trasmissione, in apertura,
0: del Como.
3: Stiamo ricevendo un sacco di messaggi da quelle parti.
2: Sì, forse hanno capito. Andiamo in Champions, possiamo mandare messaggi solo noi.
3: Avanti.
0: Abbiamo
10: buongiorno,
0: l'ultimo
10: banda. Ecco Leonardo da Napoli.
0: No. Ciao Leo.
11: Perché piccolo maiale non dorme? Perché maialetto?
0: Mi sembra giusto, grande Leo!
2: Io vorrei sentire Don Franco su questa barzelletta.
0: Pazienza, ragazzi, l'Italia è ferma. Stanno aspettando di sapere chi vince il Tortorella Challenge.
2: Devo darti una notizia: l'Italia è ferma anche dalle 8:20 in poi. Comunque andiamo avanti.
3: Dai,
6: quando sono uscita stamattina ho visto una mosca sul cancello, l'ho guardata e mi dice: mosca Valco.
5: È la più brutta, effettivamente.
0: Grande Laura!
3: Bene.

0: Ma è ufficialmente quella nuova, questa di dire.
1: Ma no,
2: potrebbe, la scoprirete domani per un'altra puntata del Tartarella Challenge qui su R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: Inner Smile, Texas, alle 8.25 qui alla banda di R101. R101 che è orgogliosamente di nuovo radio ufficiale della Pigiama Run. Venerdì 18 settembre, quindi il prossimo venerdì in più di 35 città italiane, si correrà l'unica corsa o camminata in pigiama a sostegno dei bambini malati di tumore, a sostegno di tutte le belle cose che fa l'ILT per la Pigiama Run. Oggi abbiamo voluto invitare due ragazze che saranno testimonial di questa Pigiama Run. Le troveremo quindi in pigiama venerdì prossimo al parco Indro Montanelli di Milano, e sono Sara e la sua piccola Camilla. Ciao, ciao Camilla, ciao, ciao Sara.
1: Ciao. Ciao. Grazie per l'invito.
2: Buongiorno.
0: Prima Pigiama Run per voi.
1: Sì.
0: Quando vedevate tutta quella gente correre in pigiama per Milano e in tutta Italia, cosa pensavate?
1: I miei figli mi hanno detto: ma veramente dobbiamo andare in pigiama? Dobbiamo correre in pigiama? Sì, andiamo in pigiama e abbiamo già pronti tutti i nostri bei pigiami per andare.
0: Avete quindi scelto colori particolari. Camilla, tu hai già scelto il pigiama ufficiale, sì, della Pigiama,
1: sì,
0: Run?
1: Sì.
0: Puoi,
1: sì,
0: spoilerarcelo?
1: È semplice, c'ha, uh-huh, i pantaloni a righe e, sì, una maglia di un colore che è tipo fucsia.
0: La cosa bella è che saremo tutti in pigiama per stare vicino ai bimbi che in pigiama purtroppo ci devono stare tutto il giorno perché hanno malattie oncologiche come quella che ha superato Camilla.
1: Esatto.
0: Ce lo vuoi, sì, raccontare, Sara?
1: Sì, a lei è stata diagnosticata, diagnosticato un tumore sacro coccigeo all'età di 2 anni.
3: Uh-huh.
1: E quindi
0: piccola.
1: Sì, piccola, e è entrata immediatamente all'Istituto Tumori di Milano perché era già al quarto stadio quando l'hanno diagnosticato. Ha fatto un anno di cure, quindi tra chemio e 2 interventi, e fortunatamente le cose sono andate bene.
0: Si sente ancora tanta emozione.
1: Sì,
0: tutto,
1: sì, beh, io
0: tutta l'ansia
1: sono
0: che hai
1: passati
0: vissuto.
1: 10 anni, 11 anni, ma in realtà ogni volta è come un rivivere e tornare lì, ecco, a quei momenti lì.
0: Anche se Camilla non si ricorda nulla di tutto questo.
1: No, alcuni ricordi ce li ho belli, tipo
0: belli,
1: le tartarughe, oppure l'orto, o i lavoretti che facevo nella sala giochi.
0: Perché l'ILT organizza davvero tantissime attività,
3: esatto,
0: per i bimbi e anche per i genitori.
3: Esatto, soprattutto per i genitori c'è un risvolto importantissimo, ovvero quello dei bimbi in cura. Stare lontano da famiglie che arrivano da ogni parte d'Italia diventa un problema. Ed ecco che tra le iniziative di l'ILT esiste quella, la raccolta fondi anche attraverso la Pigiama Run, raccogliere fondi per costruire, per comprare, per ristrutturare e poi mettere a disposizione dei parenti degli appartamenti che permettono a mamma e papà, nel caso o insieme o alternatamente, di poter star vicino ai loro piccoli nel momento in cui questo pigiama lo devono indossare per forza.
0: Ecco, che era una difficoltà, immagino.
2: No, naturalmente questo poi diventa anche la logistica per chi viene da fuori Milano, diventa subito un problema. Che invece, appunto, queste case del cuore, che sono 7 appartamenti nel perimetro dell'Istituto Tumori, che solo l'anno scorso hanno consentito 9.000 pernottamenti e oltre 140 famiglie. L'obiettivo è quello di costruirne altrettanto.
3: Un ulteriore, sì, esatto, ce n'è già un'altra bella che è pronta, quindi
0: in realtà ve lo posso dire, lunedì inaugureremo, ci saremo anche noi di R101, una nuova casa del cuore.
1: Per noi è stata fondamentale, perché noi, nonostante non veniamo da lontano in realtà, il problema è stato che lei, quando è entrata all'Istituto Tumori, io ho partorito la mia seconda bambina, quindi in contemporanea.
0: Tutto insieme.
1: Insomma,
3: che tsunami emotivo, cioè tra una cosa e l'altra.
1: Sì, se ci ripenso non riesco neanche a capire come sia potuto succedere, come siamo riusciti a superare.
3: Certo.
1: Ok. Diventava una questione, una logistica molto difficile, perché io avevo 2 bambine piccole, lei di 2 anni, l'altra appena nata, da dover,
0: certo,
1: gestire, e non star vicino significava scegliere o lei,
3: sì,
1: o l'altra,
3: sì.
0: Invece grazie
1: all'ILT, che ci ha trovato proprio un appartamento di fronte all'istituto, io potevo comunque gestire le 2 bambine, insomma mi dividevo la giornata un po' da una, un po' dall'altra. Però ecco, è stato un modo per poter gestire una situazione che altrimenti sarebbe stata veramente difficile da gestire.
3: Tornando alla pigiama run, 40 minuti il tempo medio di percorrenza,
0: sì?
3: Per forza in pigiama non si deve necessariamente correre,
0: no,
3: giusto?
0: No,
3: portarmi anche il militello in spalla,
0: sì,
3: volendo, giusto?
0: Sì, passeggini, ci sono tanti cani che partecipano anche loro in pigiama.
1: Noi non corriamo.
2: Non ci sono classifiche, non ci sono requisiti, quindi può partecipare chiunque. Il percorso è pianeggiante, anche questo per chi volesse stare 40 minuti a fare una bella cosa tutti insieme. Come ci si iscrive? Online su pigiamarun.it, c'è cioè una donazione minima di 15 euro per gli adulti, mentre fino ai 7 anni la quota si riduce a 5 euro. Con l'iscrizione si riceve la sacca gara ad esaurimento.
0: Sacco di gadget bellissimi, non vediamo l'ora di aprirla, vero Camilla?
1: Sì, sì.
0: Perché ci sono dentro tutte le caramelle, tutte le cose degli sponsor della Pigiama Run.
2: Camilla le ha già viste in anteprima, oppure il pettorale digitale. Quindi insomma vi invitiamo tutti, lo ricordiamo, venerdì 18 settembre.
0: Sì. Ecco, e lunedì per vedere poi tutto quello che è stato raccolto l'anno scorso, vedere come si concretizza in appartamenti, arredamento e appunto questi grandi aiuti per i genitori dei bimbi malati.
2: Camilla, hai già visto anche la mascotte? Perché da quest'anno ci sarà la mascotte che si chiama
1: No,
2: P.
1: No, non l'ho ancora vista.
2: Allora aggiungiamo un elemento di novità un po' per tutti, c'è questa mascotte ufficiale che si chiama Pigi, da pigiama Pigi. Pigiama Pigi, che è un simpatico orsacchiotto e sarà qui in onda con noi alla banda
0: venerdì mattina. Ve lo presenteremo in anteprima e poi ci troviamo tutti alle 18 ai giardini Indro Montanelli o da remoto, ovunque siate potete correre in pigiama la Pigiama Run.
3: Io chiuderei con un applauso collettivo per la Lilte che organizza, patrocini e sostiene questo tipo di iniziative e la raccolta dei fondi per raggiungere i propri scopi.
0: Grazie Sara.
1: Grazie a voi.
0: Grazie.
1: Ci vediamo
0: venerdì alla settima Pigiama Run. Grazie.
3: Ciao.

0: questa
1: volta mi sono lanciato e abbiamo anche detto tutto giusto, sì, nonostante quel...
2: quella R in più.
3: In sync, capito? Qua c'è del professionismo, ma non da parte nostra, da parte dei nostri amici. Abbiamo fatto un giro di canzoni, il gong è suonato sulla parola gente e ve la state cantando in tutte le salse al 331 80 90 101.
2: Dai, allora sentiamo.
3: Forza,
2: dai,
3: gente, dai, forza, vai! Forza, forza.
4: Gente che spera, vale, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera, noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra, sta, sta terra, terra, sta terra, terra, sta terra.
1: Bravo, eh?
2: Bravo, bravo,
5: ma
2: bravissimo.
5: Cos'era? Per me va bene tutto, ma cos'è?
3: È una delle più belle canzoni degli articolo 31, ragazzi. Ma andate
1: dove,
3: a recuperare.
1: Dove eri negli anni 90?
3: Intanto prima, l'intervista che hanno fatto i Bonazzi a J-Ax questa settimana, mercoledì, la recuperate sul sito e poi
1: che
3: andate a
1: bellissima
3: intervista,
1: raga, raga, chiamo Gio Raga e bella zio tutti quanti.
2: Dai, avanti, sentiamovi.
6: Anche che vuole un mondo più vero, la gente che insieme lo cambierà.
1: Di chi è?
3: È un tombino l'amica.
2: Ma anche l'altra però. È l'articolo 32.
1: No, no, Laura Pausini.
2: Laura Pausini, per forza, no?
3: Cosa la Pausini detto? C'è!
7: Gente come noi che non sta più insieme, ma che come noi ancora si vuol bene. Ciao Veronica da Cassano.
2: Ciao Veronica.
1: Volti al prossimo.
5: Non questa Facchinetti.
1: Stava diventando Facchinetti.
3: Ivana Spagna che si trasforma in Facchinetti.
5: Sì, sì, Veronica, sì. Con Cassano o da Cassano?
1: No, no,
8: perché... no, Veronica mi pare che era passata a casa mia qualche giorno.
2: Hai visto?
8: Fa.
2: Hai dai, visto? Dai, c'è altra gente. Dai,
9: gente dai. Di mare. Oh, oh, oh, che se ne va. Come fare?
2: È per forza che se ne va la gente. Se canti così.
3: È il nostro pari dei regia che si diverte, sì, con i file dei nostri amici.
5: Mi piace, mi piace.
10: Gente, gente, gente, divertente. Infatti, prendere dai è veramente libera l'anima e il corpo, anche la mente.
3: Bella!
5: Bravo, dai, possiamo bravo. Liberare il corpo un attimo? So se abbiamo un
3: prima l'anima, il corpo e la mente.
2: Questa ve la ricordate tutti.
1: Dai.
11: Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Che farà cantare, che farà cantare. Ciao banda, dedica da Laveno.
3: Quella più in alta non l'ha fatta.
5: Esatto.
3: Falla tu, Cristiano.
2: Vai, vai, vai.
3: La ballata, tutta la gente.
5: Piglio lo sgabello.
2: Ma la gente fa anche altro, ad esempio?
12: Mormora. La gente mormora,
2: gente mormora.
12: Fa la tacere praticando l'allegria. Ciao, Dudi da Brindisi.
3: Ah, che bella Brindisi. Anche questa.
2: Bella anche la Puglia, avanti.
13: Sai, la gente strana, prima si odia e poi si ama.
3: La gente è brava a cantarci tutte queste canzoni, sì, bravi, per il karaoke di R101. Attenzione.
5: La gente vuol sapere, no, chi noi siamo
1: e noi glielo diciamo. Bravo, Cri, coro da stadio.
2: Senti questa, Ricky.
14: Per tutti te. Quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. No. E per la gente che ma soltanto te.
1: Stai a
14: ciao,
1: casa.
14: Banda, no. Matteo da Ronco Scrivia, forza Inter.
3: Non andare sempre.
2: Ragazzi,
1: non andare in Europa, scusa, a fare ste figure, guarda il Como.
2: Ma i boomer dove sono? Manca l'inno dei bambini degli anni 60.
5: Vero.
2: Viva la gente che trovi ovunque vai. Viva la gente simpatica più che mai. Se più gente guardasse alla gente con favor, avremo meno gente difficile e più gente di cuore.
5: C'è un'altra, fa l'ultima.
3: Vai.
5: Gente che ti vuole bene, la gente.
1: L'ha inventata adesso,
5: certo. Inventata ora io, mia gente,
3: vale anche questo.
5: Leonardo Fiaschi, oltre ad avere la camicia di Sigfrido Ranucci, è sempre più Sigfrido Ranucci. Ti vedete prima sul monitor del canale
3: cercheremo di recuperarlo.
2: Sei
3: chili allora.
2: Due mesi oggi al challenge facciamo Ranucci e la vitola.
1: Sì,
2: se
1: sì,
5: volete
1: sì,
5: la dieta al contrario, venite da me.
3: Tempo al tempo, il challenge accadrà come ogni giorno alle 8 qui alla banda di R101. Il karaoke torna venerdì.

0: Anfi, l'hater anonimo della banda di R101, che però ci dice le cose in faccia, anche se ancora non abbiamo capito la sua faccia, vera identità.
1: Esatto. Questo irama che non riesce a aprire la bocca quando...
2: Aridaglia, pure lei.
1: Comunque sono il MEF, non mi voglio far riconoscere, perché altrimenti le persone poi dicono quello là, quello là.
3: Però c'è
1: sono
3: l'hater.
0: L. Benfi, chissà.
1: Sì, sì, sono
0: pure
1: Lino
0: B.
1: Vabbè, allora sono gli uniti con l'uno e l'elettro. Quello è il mio, è la password dell'Iro B. Comunque io volevo dire una cosa, io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, siamo con questa società che facciamo gli haters.
2: Sì.
1: E adesso ce l'abbiamo con i fratelli Gallagher.
0: I fratelli Gallagher.
1: Quelli pettinetti, tutti lì che vanno a fare delle carpet, si prendono e poi a si schennano come. Come dei tori.
0: Cosa hanno fatto a lei?
1: Voglio
0: a
1: dire
0: Ciccio
1: a loro
0: Gamer.
1: Che hanno copiato le OSIs in Puglia.
0: Gli OSIs.
3: Sono costoro, scusi.
2: C'è un gruppo che si chiama
1: OSIs in Puglia.
3: Frizzi
1: e un altro, mi ricordo il nome, non so, quelli che l'hanno inventato veramente.
3: Ah, ok, quindi sono loro a copiare il proprio gruppo tributo, ho capito.
1: Siete del sopravvalutato.
2: Sopravvalutati agli
0: oesi.
3: Benfi, senta, ma perché io, per quale strano meccanismo mentale, quando sento pronunciare il cognome La Vitola, mi viene in mente lei?
1: Hai detto all'inizio?
3: La Vitola, o la borsa o La Vitola, lei sono questi modi di parlare.
4: O la bomba o La Vitola.
1: Chi è stato secondo voi? È stato Ciccio Gamer che
4: organizzato? Ma no, lei che bassi aliete, cioè dovrebbe dire lei, Ranucci chi l'ha piazzata. Vabbè, ma piuttosto mi fa ridere questa cosa che lei, avete fatto la società con Ciccio Gamer.
0: Certo.
4: Degli haters, cioè se uno va alla camera di commercio c'è l'estratto della vostra società,
3: il codice ateco.
1: E adesso faccio saltare tutto il cinema di Venezia, nel senso
0: ma
1: che
0: no,
1: non fanno più niente. Faccio affondare le gondole. Allora, per andare al cinema di Venezia mi tocca fare l'influencer. Sto pubblicizzando le tisane al cardamomo e il rossetto.
0: E lo fa sulla laguna di Venezia.
1: Allora, vi devo dire una cosa.
0: Dica.
1: È bello, mi piace tanto andare alla laguna, mettermi lì sul molo, specialmente se osservo le pene di Melita Torioli.
2: No, lo sapevo! Arriva sempre!
0: La nostra povera Melita!
2: A chiudere così, incredibile!
0: Good times dalle 14 in questa cosa. R101
3: Melita ieri ci ha scritto e fa: vi sto ascoltando ragazzi, mi piacete un sacco, sto andando in questura. Allora gli ho risposto: ma che
2: che
3: vai a firmare ogni giorno adesso? T'hanno preso, fa no, il passaporto, dice lei.
4: Andava alla posta.

0: Lo facciamo quella versione che mi hai detto te.
1: No, meglio di no. In onda no. Tutto no. Ciò che va
0: ragazzi,
1: fuori onda
0: sono...
1: deve rimanere fuori onda.
0: Ragazzi, capito? Sono passati quasi 20 anni da questa canzone.
2: Sì. Guarda bene sotto il tappetino, magari c'è la S che hai perso 20 anni fa.
3: Sei sempre uguale, però Lorenzo.
0: Sì, ragazzi.
3: Tra l'altro, hai cambiato le parole recentemente a un concerto per criticare il fatto che a Barletta, dove dovevi esibirti, hanno trovato pare dell'amianto. E quindi tu hai fatto quanto è bello il primo amore dicendo a Barletta c'è l'amianto, chissà poi se era vero oppure mica tanto.
0: Pazzesco l'amianto, ragazzi.
3: Ma che critica in musica, capito?
1: Mamma mia, mi viene un po' la pelle d'oca.
0: L'amianto addosso, un anno è già passato.
1: Ma è meglio di no.
2: Qualcuno si è fatto l'estate addosso qui però, scusatemi.
1: Sì, c'è odore anche.
3: Ma come?
4: No, non lo so. Saranno i nuovi.
2: Saranno i nuovi.
4: Noi ti ho mandato i problemi di questo tipo.
2: Mai. Da quando,
4: allora, chi c'è oggi?
2: Riccardo.
1: Perché invece Paolo va in bagno e torna con i guantini di latice blu?
2: No, Paolo, io
1: ancora lì che cerca.
2: Però sorrido quando torno.
0: Martedì mi sono lavato, Paolo, dai.
2: Martedì, ma perché non è bisestile?
4: Vabbè, oggi è venerdì.
3: 2, 4, 6, 7 uomini nello stesso studio oggi alla banda di R101.
1: Signori, Chiara sa contare.
2: No.
1: È una bella, però.
3: Di solito può succedere di tutto.
2: Chiara usa gli uomini come le pecore, nel senso li conta per addormentarsi alla sera.
0: L'ho già sentita sta frase.
2: E mi ha sotto. Non era. Non, lascia stare.
1: Non sono i film che guardi.
2: Esatto.
3: E ci sono anche tantissimi amici all'ascolto che stanno rovistando nella loro macchina. Intorno a loro hanno trovato delle cose veramente inutili. Ascoltiamo.
5: Buongiorno, io sto guidando per andare a lavoro.
3: Ciao.
5: E in macchina ho 3 micro portachiavi truncini, tutti e 3 a forma di smile cacchetta, una marrone, una bianca fantasmino e una colorata arcobaleno.
1: Bella.
5: E
3: torniamo sempre su questo argomento, è incredibile.
4: La cacchetta arcobaleno ti devi impegnare per farlo. Non so cosa tu debba mangiare, forse se ingoi un tubetto di...
2: Da piccolo non mangiavi mai i pastelli.
4: ecco.
2: Facevi tutta la
4: c'era
2: strada.
4: C'era una strada.
3: Belli portachiavi totalmente inutili. Poi 3 in macchina senza una chiave attaccata.
2: Appunto, il portachiave senza la chiave.
3: Avanti.
6: La cosa più inutile che ho a fianco a me è il mio portafoglio. Buongiorno.
1: C'è della satira politica.
2: Certo.
1: Satira.
3: Decisamente. Oggi anche 2 ospiti attesissime nella seconda ora della banda di R101. Parleremo della pigiama run. Mm-hmm. Quando ci vestiremo tutti in pigiama, anche noi di R101.
4: E lo faremo con Dua Lipa e Shakira.
1: Ah, però.
3: Perché?
1: No, sono gli ospiti.
4: Attesissime, detto.
2: No, pensavo al pigiama, che può andare in pigiama con Dua Lipa e Shakira.
3: In realtà per noi di più.
2: Di certo, più. È vero, ha ragione.
4: Aspettiamo.
2: Chiara.
3: Quindi tanti belli appuntamenti da darvi. L'appuntamento del venerdì col karaoke. Quindi tra poco pronti a cantare al 331 80 90 101. Ora c'è la canzone delle

0: Amici, amici, allora a Wimbledon hanno deciso di non dare accrediti agli influencer. Perché,
1: come mai?
0: Perché
2: c'è stato il precedente a New York, giusto?
0: Ultimamente devo dire che insomma un po' tutte le grandi manifestazioni, un po' come tutti gli ambiti della vita, si invitano questi benedetti influencer per cercare di tirare sulle visualizzazioni, contatti, far parlare appunto. Non solo serve fino a un certo punto, ma nel caso degli USA Open ci sono stati dei casi in cui i giocatori sono lamentati per il casino che facevano questi.
1: Che gli influencer devono comunque fare le loro dirette, spiegare.
0: Ho capito.
1: Follower,
2: ma se
1: succede?
2: Quello sta per battere, te ti metti a urlare: facciamo la foto, facciamo la foto.
3: Così.
2: Facciamo la foto. Hai capito?
3: Sì. Alla bigis.
0: Alla bigis, insomma. Tra l'altro, l'altro giorno si è girata una tennista. Ha fatto: potete smettere di farvi le canne?
2: Sì, anche.
0: Qualcuno gli ha detto: no, ma sai, qui.
2: È legale.
0: Lo fanno spesso, lo fanno così, ma è molto forte.
2: E che poi l'antidoping becca me, mica voi.
0: Oh, invece è andato Papa Leone in visita a Genazzano, siamo nel Lazio meridionale, zona Anagni più o meno, dove dei giovani fedeli gli hanno fatto uno striscione a Papa Leone, dove gli hanno chiesto la grazia per la Roma.
1: Siamo degli striscioni.
0: Sì, solo che nello striscione c'era scritto Papa Leone, ci facci la grazia.
3: No, ci facci la grazia.
0: Facile. Andiamo con una notizia invece che viene dal calcio femminile. Si parla del Como perché anche non solo il Como maschile che è entrato nella storia arrivando alla Champions, ma anche il Como femminile l'anno scorso insomma ha raggiunto la Serie A per la prima volta.
2: Brave.
1: Dei ragazze.
0: Questa attaccante Roberta Picchi, 34enne, una delle protagoniste della promozione, gli è stato diagnosticato un tumore alla mammella. Okay. La società non solo le ha messe a disposizione lo staff, ma come primo atto le ha rinnovato il contratto fino al 2028 per farle affrontare con grande serenità, nella massima serenità, insomma, questa sua nuova fase della vita, mi sembrava insomma.
2: Onore alla società del Como, perché non è da tutti.
0: Brave.
2: Parliamo invece di cose più leggere, di pet economy, quella che muove miliardi relativamente a quello che spendiamo anche in Italia per gli animali domestici. Questo caso riguarda invece una coppia messicana che con Machuca è il nome del cane. Questa coppia doveva cambiare divano, ok, in salotto, e dice: si pongono il problema, ma piacerà a Machuca? Che ne so, portiamo Machuca a scegliere il divano con noi.
1: Giustamente.
2: Il problema è che poi in quel negozio d'arredi il cane non poteva entrare, ma sì, ma un istante solo. No, mi spiace.
1: No, regolamento. Se no salgono su tutti i divani, allora, mordicchia.
3: Esatto. Infatti, l'idea non era proprio brillantissima.
2: Perché per quel Machucato era il divano, evidentemente. Sì. Cosa accade? Cosa si inventano? Tornano a casa, fanno una foto al cane, ne stampano un cartonato a grandezza naturale, tornano con il cartonato del cane sotto braccio, lo posizionano sui vari divani che vedono esposti e provano un pochino come stanno loro stesi col cane, in maniera tale che il cane
1: ha spazio, se ci stanno tutti e tre comodi,
2: e soprattutto come colore, le nuance del colore del cane quelle del divano,
0: da cui l'aggettivo accaniti, devo dire.
2: Esatto. Alla fine non si sa se l'hanno comprato, però il cane sotto forma di cartonato è riuscito ad entrare in
1: casa. Noi potremmo saperlo perché Machuca è qui con noi.
3: Eccolo.
4: Buongiorno, sono Machuca. Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Ancora qua che gli aspetto.
3: Stiamo parlando con quello vero o il cartonato?
4: No, sono quello vero, qua che gli aspetto. Sì, sono grande tifoso dell'Inter.
2: Sì, siete sempre più viziati. Siete sempre più viziati voi animali. Addirittura scelgono il divano in virtù dei vostri gusti.
4: Allora, sono praticamente qua 4 giorni, la gente viene, mi fa la foto, ci fa il cartonato e alla fine abbiamo deciso che mi ha detto che qualcuno di voi mi vuole adottare. Paola, mi sentite il cane?
2: No.
4: Non hai fatto i cartonati?
2: No, c'ho già il gatto, sennò poi mi mettete a litigare, già ha distrutto il divano il gatto, figurati te.
1: E Paolo è Machuco al massimo.
2: Io
1: è
2: Machuco. Ciao Machuca.
1: Buone dormitine sul divano, buone ronfate sul nuovo sofà comprato dai tuoi proprietari, dai tuoi padroni. Solo noi.
4: Devo parlare con un cane.
1: Veramente.
2: E io che lo faccio con 4 tutte le mattine.
1: Abbiamo come ospiti tutti i protagonisti delle notizie. Qui alla banda di RGT.

0: Mina,
1: l'ha scoperta oggi?
0: Vuota.
1: Mina? No, sembrava quasi così.
0: Una bomba, Mina.
1: Ehi, le ultime battute della settimana.
0: 8:49, la bella musica, quella di R101, vi accompagna ovunque stiate andando, ma con tutte le robe inutili che vi circondano. Questa, secondo me, ce l'hanno tutti. Le salviettine umidificate che ormai non sono più
1: secche.
0: Le tiri fuori ed è tipo il fazzoletto del bar.
2: Sì, le usi per grattare la cancellata dopo, sì. Quando lasci aperto.
3: Io le uso quando vado al self service, prendo quella e poi la pompa la prendo certo. Senza.
2: Ma vai a mangiare in quei posti lì Vai a mangiare in quei posti lì dove ti servono.
4: Mamma mia, hai detto una cosa meravigliosa.
1: Ancora, Ruffini con noi.
0: Poi quando ne tiri fuori una ne vengono fuori 20 praticamente verso la fine.
3: E provi sempre a ricacciarle dentro allora, il dito e infilarle.
2: Le più inutili sono quelle in certi bar vicino allo zucchero, no?
3: Sì.
2: E tu hai bisogno di pulirti e non pulisce niente,
3: no,
2: perché
3: niente.
2: Sono di plastica.
3: Sì. Sintetiche.
0: Ma quelle sono per prendere le brioche, sono anti-unto, non servono per pulire. Questo è l'arcano.
2: Io
0: svelato.
2: Me le porto a casa.
3: In Georgia ho ordinato un hamburger.
1: È un aneddoto bello, ragazzi. È il primo della nuova stagione.
3: Allora, no, perché poi

0: Basta, basta. L'aneddoto non ci interessa più. No, era solo bella la sigla. Basta,
1: per chi ha guardato il canale.
2: Bello.
1: Per chi stava guardando la TV sul canale 67, sì, si sono riuniti Chiara e Riccardo su di un microfono e la telecamera li inquadrava entrambi. Leonardo è venuto sul mio e invece di inquadrare noi due hanno inquadrato il suo vuoto.
3: Allora facciamo l'allora.
0: Ragazzi, mai più tutti insieme, mai più tutti insieme.
2: Che ci si inquadri? Eccolo, eccolo, eccolo.
1: Va bene, quindi
2: bene, basta.
4: Quindi cos'era?
2: Finito, niente. No, ma avete ammollato con Phil Grondona una settimana voi? Tutti gli aneddoti sul mio viaggio a Armenia,
1: li raccontate a lui.
2: Insomma, lo raccontate a lui, però qualcosina ve posso raccontare.
0: Dai,
2: innanzitutto, il business dell'Armenia qual è? Sono i freni, secondo

0: le pasticche dei freni e gli ammortizzatori delle macchine, perché fanno certi sorpassi e ci sono certe buche. Quindi secondo me il PIL del paese si regge sulle sulle officine e sulle... sui carri attrezzi. Detto questo, no, visto che si parlava di robine inutili, di sabbiette, di cose, ho visto che la prima volta ho detto babbo, sarà un caso, invece su 3 hamburger mi hanno portato tutte e 3 le volte dei guanti in lattice per mangiarlo, per non sbrotolarsi le mani. Presente che tu poi strizzi l'hamburger e ti cola tutte le
1: salse. Pensavo che gli controllavi la prostata.
0: Infatti anch'io ho detto, ma guarda, in Georgia deve essere il mese della previdenza che ti portano l'hamburger.
2: Ho detto, se non ti letto il guanto, però di
0: no,
2: metà.
0: No. Infatti mi hanno portato la birra, ma ha portato anche la tuta da apicoltore
1: insieme al miele.
0: Vabbè. Quindi
2: bellissimo,
0: non, bella, non è un paese per gli amanti del finger food,
1: diciamo. No, perché c'è troppo finger e poco food.
3: Armenio rimani pulito. Andiamo avanti.
0: Armenio quello, dai.
2: Abbiamo le vostre voci con le cose inutili che vi circondano.
4: Ciao, sono a casa e la cosa più inutile che ho è il robottino lavapavimenti.
0: Sì, ma è inutile per te.
3: Tante volte non lava benissimo, dico.
1: Vogliamo vedere quando la mamma ti dice a te di ramazzare, se non diventa utile.
0: Fa parte di quegli elettrodomestici che secondo me ti fai, ti imbaghisci, le compri, le usi 3 volte.
2: Sei uno scalino, già è un problema.
0: Esatto.
5: Come la cosa più inutile della mia macchina? Al momento gli scontrini di giugno, di quando ho fatto benzina? Sì. Possibile. Ciao, un abbraccio a tutti.
0: Certo, perché siamo già nel terzo trimestre, quindi
6: l'accendisigari boia.
0: Io l'avete voi? No, io lo butto sempre. Quando prendo la macchina nuova, la prima cosa che faccio, esco dall'ufficio, dalla concessionaria, e lo butto.
2: Ma ti sono finti adesso, non te lo danno più quello vero.
1: Io c'ho un distributore di sigarette sui sedili dietro.
4: Cosa inutile che ho in macchina, praticamente una bottiglina del energy drink vuota, che non mi serve a niente, però chissà, forse oggi ci carico l'acqua e quindi proprio completamente inutile non lo è. Ciao ragazzi, da Roma, e we were, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, che pizzo!
0: Come questo messaggio.
2: Tocca.
3: No, vabbè,
2: l'energy drink vuoto.
0: Siamo in tema.
2: A proposito di energy drink, lo sponsor dell'Ipsia, che ieri è stato battuto 4-1 dal Como.
3: Mitico Como.
2: Visto che ne abbiamo parlato parecchio qui alla banda
3: e avevamo paura di portare una iazza tremenda,
2: invece no.
0: Ecco, è una festa. 4-1 e via a casa. 4-1
3: in Champions League. Ma non me lo dire guardando me, non ci sono neanche
2: dalla Champions ai mondiali 2026 con Shakira e Burna Boy.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Droni russi colpiscono la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia con 206 passeggeri a 2 km dalla frontiera con la Polonia. Nessuna vittima e nessun ferito. A fuoco anche una stazione di servizio con diversi camion. Azione deliberata, denuncia Zelensky. Mosca però auspica la ripresa dei colloqui a tre con Ucraina e Stati Uniti. Trump critica le forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il presidente USA si schiera dopo l'allarme dei colossi americani del settore che chiedono di frenare la crescita delle applicazioni dell'AI per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Le elezioni in Svezia, chiusi in questi minuti i seggi, si va verso un record di affluenza con file lunghissime e attese anche di 4 ore per votare. Probabile un testa a testa tra il centrodestra del primo ministro uscente e i socialdemocratici, ma c'è l'incognita della destra estrema. L'esecutivo Meloni lavora all'ultima legge di bilancio. Misure per ceto medio e giovani, ipotesi ecobonus al 65%. Il ministro Giorgetti avverte con il rialzo dei tassi. Bisogna controllare il debito. La segretaria Dem Schlein chiude la festa dell'unità di Reggio Emilia. Noi, dice, pronti per il voto, prima è, meglio è. La camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio riaprirà domani alle 10. Sulla bara, accolta oggi dal picchetto d'onore, la bandiera dell'Unione Europea. Tanti cittadini che le hanno reso omaggio. Martedì le esequie di Stato in forma laica. Kimi Antonelli su Mercedes vince il Gran Premio di Spagna che si è disputato per la prima volta a Madrid. Secondo Verstappen su Red Bull, poi Norris su McLaren. Quarta la Ferrari di Leclerc. Pallavolo, la nazionale italiana maschile affronta questa sera la Slovacchia alle 21.05 al Pala Panini di Modena per la fase a gironi degli europei. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: 1992 nasceva un'altra leggenda italiana, signori. Lui dei Me Contro Te del 92. Lei ha qualche anno in meno di lui.
1: Io sì, mi
2: e
1: lascio.
2: Tutti e due insieme hanno qualche soldo in più da qualche giorno.
1: Sì. Mi leggo la gazzetta per i prossimi 5 minuti.
2: No, no, dai.
0: Sera.
2: Si sono sposati 6.000 persone, 100.000 a vederli in streaming.
3: Pensa a fare i tavoli a 6.000 persone.
2: Due geni del marketing. Io due geni invito. Invito Matteo Torre a trovarsi una brava ragazza. Lui continua a fare 6 contro 6 alla seretta, alla sera, sì, in quella cameretta.
1: Matteo Torre che ha detto che poi la sera c'è stato anche il me sotto te. Dopo il matrimonio.
2: Allora. Gente, tra queste 6.000 persone, gente che andava vestita
1: da matrimonio,
2: come, da matrimonio, come
0: sì,
2: per partecipare.
0: Chi si sentiva proprio come a un vero matrimonio.
2: Prezzi dai 48 ai 250 euro.
0: Sì. Più il merchandising lì, perché non te la vuoi comprare una magliettina, un cerchietto col velo a 20 euro.
2: Di solito quando arrivi col pacchetto regalo, poi c'è sempre l'amico dello sposo che dice la metto in macchina. Con 6.000 persone che ti portano un pacchetto. Di cosa hai bisogno?
1: I parenti degli sposi con il pass.
2: Sì, sì,
0: e poi c'è stata la festa privata e poi sono ospiti qui alla banda di R101.
4: Buongiorno.
0: Ciao lui.
4: Buongiorno, finalmente è arrivato piccoli pannostri, come state? Tutto bene?
2: È arrivata la friggitrice ad aria.
4: Siamo stati proprio bene, è stato proprio un bel matrimonio. Tanti a chiederci come state, come state, quando vi sposate, noi vi abbiamo accontentati.
2: È vero, vi abbiamo accontentati.
0: Allora, avevate annunciato nel 21.
3: Parlate così
4: sempre. Il 5 settembre è stata un'emozione incredibile. Siamo semplicemente quelli dello slime, del signoresse. Abbiamo, sì, the wedding show è stato bellissimo. Vi facciamo sentire com'è andata. Vi ricordo che comunque siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
3: Ci mancherebbe.
1: Ma quanto viene via la replica? Quanto ci vuole per vedere?
4: Se
1: la
4: non
1: replica?
4: Avete Twitch, vi diamo la password del pezzotto per vederlo.
2: No,
4: a metà prezzo. Invece di 650 euro, che per il prezzo di biglietto per assistere al matrimonio, a 150.
3: Vabbè, conviene.
4: In più, se avete fatto il biglietto, abbiamo dato la possibilità di fare l'upgrade. Non solo, con solo 150 euro,
3: dai,
4: il riso dei Me Contro Te.
3: Quella. È l'unico modo per ridere.
4: Sì,
3: quel riso
4: già era il momento della nostra uscita dal palazzetto. Poi vi diamo la possibilità di acquistare a 100 euro, è vero?
1: Certo.
4: Il biglietto per rientrare dentro al palazzetto.
1: Ma perché non si può uscire e poi rientrare? No, con un biglietto di 50 sacchi, scusi.
4: E poi 4.500 euro a testa per essere tra gli invitati speciali. Dite la vostra mamma, dindola gli asobe,
1: no, le vostre mamme.
4: Le vostre mamme.
1: Non le nostre, le vostre.
4: Cambio. Vi manderemo a casa per 4.500 euro. Pensate, i gadget e lo slime dei vecchi.
3: Bello.
1: Ma sa che mi... Sapete che mi fate rivalutare Vanna Marchi, la famosa legge di Vanna Marchi.
4: Vi ricordo che se non potete se non avete 4.000, dillo tu lui, dillo tu.
3: Ecco, bravo, uno che sa parlare.
4: Sono emozionato. Che se non avete 4.500 euro potete assistere alla nostra cena di matrimonio da dietro le siepi a 1.200 euro.

0: c'è stato.
1: No, gentile, arrivare a luglio è lunga, se no. Buongiorno Matteo Torre, in redazione noto Edu Mondino che è arrivato, ma che non è per oggi, per stamattina, non è più il re dell'acconciatura, perché Chiara Tortorella, sì, mettete subito sul canale 67.
2: Io l'ho messo, sembrava Samurai J.
1: Salvatore.
0: Samurai J.
1: Salvatore da Macerata, al 331 80 90 101 ci scrive perché Moise Ken e Chiara Tortorella vanno dallo stesso parrucchiere, non lo anche, so, lo chiediamo direttamente a lei.
3: Nella fiction TV molto spesso anche gli alieni vengono, hanno queste protuberanze.
0: È vero.
1: Beh, ecco
0: dai, ultimi
1: Chiara.
0: Scampoli d'estate, un po' di pettinature estive così.
2: Bravo. Paolo sembra Avatar invece.
1: Adesso
3: ho capito perché non sei qui stamattina, quando eravamo mezzi d'accordo che ci saremmo visti.
2: Esatto.
3: Perché vuoi infamare da remoto.
0: Ma prima o poi arriverà.
3: Prima o poi arrivi.
0: Riccardo Russo, forse già questo venerdì.
2: Diciamo. Dai. Venerdì puoi rifarti.
3: Arriva Paolo. Fuori tempo limite, così segnate ancora una volta.
0: Settembre, ultimo mese d'estate, ma mese di compleanni. Sappiamo che c'è il giorno in cui sono nate più persone al mondo e quindi sì, perché? C'è da festeggiarne parecchi.
1: Vi siete mai chiesti perché?
0: Natale,
1: le feste,
3: maledetto
1: il freddo a fratella, diciamo.
3: Quei trenini fatti a due,
1: una mano lava l'altra, ci si scalda.
3: Esatto.
1: Va bene.
0: Quindi a Natale, la Befana, l'Epifania, proprio un'epifania in tutti i sensi.
3: Certo.
0: Avete qualche idea per un bel regalo? Quindi magari uno che avete ricevuto azzeccatissimo. Sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi. Bentornato Paolo, un piacere sentirti.
3: Grazie.
4: Il regalo più bello che ho ricevuto è sicuramente da mio figlio, il robottino che pulisce il pavimento. Così non passo più l'aspirapolvere e torno a casa e mi rilasso. È bellissimo. Grazie, bentornati. Ecco. Ciao, sono Alessandra.
1: Forse te l'ha fatto lui perché era lui che passava l'aspirapolvere. Allora, faccio il robottino così almeno.
3: È capitato di vedere un filmato dove uno di questi robottini, questi dischi che girano per casa, si è imbattuto in una cacca di gatto e gliel'ha sparsa su tutto il
2: tappeto.
3: Sì, è una roba terribile. Invece di pulire l'ha portata ovunque, l'ha portata.
1: Male che io invece ha aspirato anche il gatto.
2: Ho visto un video di questi robottini dove uno metteva i boccali di birra e questo li trasportava. Prima o poi arriva.
3: O li usava il gatto seduto sopra per farsi portare in giro per casa. Oh mamma mia.
1: Poi.
5: Buongiorno amici di R101.
0: Ciao.
5: Il regalo più azzeccato che ho fatto, che ho ricevuto, è stato il flessibile a batteria della Parkside per i 30 anni, per l'anniversario dei 30 anni della Parkside. Quindi
0: quello.
5: Non sapete cosa regalare a qualcuno? Un utensile a batteria fa sempre comodo. Buona giornata.
3: E quante casseforti hai fatto stanotte con quell'affare lì?
1: Chiudiamo l'angolo flessibile promozionale.
3: Esatto.
0: Compleanno di Paolo Dini, lo vedi quel bel pacchettino che hai lì davanti? A questo punto vediamo se abbiamo azzeccato il regalo.
3: Oh mamma mia, guarda
1: la meraviglia.
3: Allora faccio vedere. Dio mio, se pesa.
0: Pesa,
3: allora.
1: Non sto nella pelle.
3: Mi ricorda un affare di una dimensione del genere, un regalo di tempo fa. Mi hanno detto qualcosa per la casa, c'era dentro un mattone. Qualcosa per.
1: Bello.
3: È pesantissimo.
1: Una bella
2: attenzione,
1: trovata.
2: Tutto in diretta.
3: Allora, vediamo un po',
0: Tieni pronte le forbici.
1: Scatta, ragazzi, finché scatta tutto.
3: 6 kg.
1: È il prossimo.
3: sto leggendo.
0: C'è nello zaino stamattina, ho fatto una fatica.
3: Ma cos'è che pesa 6 kg qua?
1: Guarda Chiara ha portato, guarda che capelli gli è venuto dallo sforzo per portare 6 kg.
3: Ma tu stai scherzando?
2: Cos'è? Che
0: vai,
2: fatecelo sapere.
0: Apri con la forbice lo scotch.
3: Non ci riesco.
2: Ma falli anche un pacchettino da diretta che si apre con un soffio, no?
0: Così c'è un po' più di suspense.
1: Ci
0: siamo.
1: È una trovata, secondo me. Io so già.
3: Allora c'è una specie di astuccio.
1: Sì.
3: Che contiene 6.
0: Professionale.
3: È una specie di beauty?
0: Sì.
1: Sembra. Ma nel tuo caso i miracoli, sai, ormai.
3: Ma
1: cosa
3: è dei sassi? Cosa c'è? Guarda, lo mostro perché.
1: Aspetta.
3: Una roba pesante.
0: Questo c'è tutto nero per adesso.
2: Una dentiera.
3: Tutto nero. La dentiera. Le bocce!
2: Le bocce!
3: Il gioco delle bocce!
6: C'è le bocce pure tu adesso!
0: Professionale di bocce!
3: Chiara, perché non te le sei fatta dare 2 decenti anche tu? No, scherzo, ovviamente. Ma che bello!
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Direi
3: il pallino! Ecco il pallino!
1: Bianco.
3: Ecco perché pesano così tanto.

0: Ciao Cesare.
1: È pronto il mio album. Devo dire, tra poco c'è l'aneddoto di Paolo.
0: Aspettano anche a Bologna.
2: Anche lui.
3: Io sono sceso un po' prima stamattina, ho detto vabbè, entro un po' prima al lavoro, ma devo aspettare l'aneddoto.
0: Sì.
4: Questo aneddoto, signori.
1: Ho scritto Marmellata 25 proprio dopo aver ascoltato l'aneddoto di Paolo.
4: Cos'è successo, Paolo? Racconta.
5: Ma io non dovevo dirla in onda. Sta cosa.
0: Invece te tocca, mi sa.
4: È ormai
5: una musichetta da pagliacci.
4: Se
5: ormai adesso, una volta che l'avrò detto, sono sicuro che non sono l'unico a cui è capitata sta cosa. Sono sicuro che non sono l'unico.
4: Allora, 331 80 90 101 per qualunque commento vogliate fare sull'aneddoto di Paolo Di.
5: Non era un aneddoto, era una confidenza che ho fatto a Chiara e che adesso sono costretto a raccontare. Cosa c'è? Cos'è questo? Qua vale
0: parte un video.
6: Anche Luciano Spalletti voleva.
5: Allora, che accade? Arriviamo in vacanza il 15 d'agosto,
4: primo
5: sabato.
4: Giorno. Ah, ok.
5: Domenica pranzo tra amici, c'era questo bel boccone di focaccia e io, mamma, me l'ha dentro. Poi improvvisamente mi zittisco. Gli amici mi dicono: Paolo, tutto bene? E io, ma porca miseria.
4: Cosa è successo?
5: Paolo, tutto a posto? E io, Paolo, pensavo mi fosse venuto un coccolone, cioè della serie.
4: Mi sei sbiancato?
5: No, sono sbiancato, ovvio che sono sbiancato.
0: E già partivi bianco, tra l'altro.
5: Morale, la lingua va a contare tutto. Mancavano due denti.
0: No!
5: Ed erano andati giù col boccone di focaccia.
0: No!
5: Una protesi. Allora lì mi spavento perché se prende il canale dei polmoni sono altri problemi.
0: Certo.
4: Però, come sei fatto, scusa?
5: Come?
4: Che ormai è andata giù.
5: Ho capito, è andata giù. Allora che faccio? Chiamo. Spaventato.
0: Se c'ha il telepass.
5: No, vabbè, sai come è fatta una trachea? Se sbaglia canale. Ok, vabbè, spaventato. Intanto chiamo il dentista chiama il dentista il 16 di agosto. Vabbè, chiamo il dentista e gli racconto la cosa, questo lo scoppia a ridere.
0: Certo, cosa deve fare?
5: No, mi dice: non ti preoccupare, perché ieri sera ero dal veterinario col mio cane che si è mangiato una cima di una barca.
0: Dico, che paragone è?
5: Sì, mangia oleoso, che tanto viene fuori la roba.
0: Oleoso.
5: Allora, io ho detto: innanzitutto un po' di rispetto, perché quella barca un po' te l'ho pagata anch'io. Ed il tuo cane mi frega relativamente. Cioè, mangia oleoso il cane, devo mangiare oleoso anch'io. E vabbè, ma quanto tempo serve per 48, 72 ore?
0: Mamma mia!
6: Ancora non sei andato in bagno.
5: Li aspetti all'uscita. E poi li recuperiamo.
4: Per fare capsule ha un costo veramente. Ingoiare un anello con i diamanti.
5: Quando mi hanno detto cosa costavano, c'erano amici disposti a venire a cercare con me dopo.
0: Dai, ma non
6: quindi
0: credo.
6: Chiedete a Paolo Dini come ha trascorso il 18 agosto.
5: Allora aspetta, no, ma il 17 mattina, pomeriggio, la gente che mi fermava e mi chiedeva: allora li hai trovati?
6: L'estrazione quando c'è?
5: Per fortuna un amico aveva dei guanti, si occupa di distribuzione medicale. Io dovevo andare a cercare. No, ma aspetta.
0: Gente che fa colazione.
5: Dopo tre giorni che non succedeva, che non riuscivo a trovare, mi chiedevo: ma ho cercato bene? Non è che poi è. Vabbè, alla fine.
6: Hai sentito una replica del challenge ed hai evacuato finalmente.
5: Alla fine saltano fuori sti denti, no? Per fortuna avevano finito il loro percorso. Mi sono preso gioco io degli amici a quel punto, che dopo tre giorni mi chiedono: li hai trovati? A un certo punto scendo con un sorriso e faccio: mi fa, li hai trovati? No. Sì, ma c'è un problema. Quale? Non sono i miei. Morale.
4: Tutto è bene, quel che finisce bene.
0: Molare.
5: Allora, siccome mi è successa sta cosa, ho recuperato una protesi dentaria che poi che voglio dire.
0: Ma mica l'avrei rimessi in bocca, spero.
5: No, li ho tenuti per te. Li ho messi sotto il cuscino aspettando 6.000 euro. Che sarebbero costati.
4: Bambini, se vedete che la fatina dei denti quest'anno è un po' traumatizzata, sapete perché.
6: La fatina dei denti curandosi il naso.
5: Questa cosa non era fatta per essere raccontata. Mi ha costretto perché ho scoperto che avete fatto il teaser. Era una confidenza che ho fatto a Chiara l'altro giorno.
0: R101, estrai il regalo.
6: Aspetta, io ti sono vicino, ma. La massima solidarietà al cane del dentista che ha dovuto ricattare una boa. Secondo me, povera bestia.
5: Ma le battute che mi facevano: ma Paolo, non senti i morsi della fame? Gente che mi diceva la qualunque, hai capito?
4: Stiamo facendo dei danni. Qua c'è chi è piegato in due del ridere in auto.
5: Sì, no,
0: te credo.
5: Allora anche voi l'ascolto, ridete, ma sono convinto che qualcuno tra voi ha avuto.
1: Ma chi?
5: Sono io adesso. Li avete tutti dalla nascita i denti vostri.
6: Chi ha cagato sotto un pino? Ah, Paolo, sei tu, chiudi la bocca.
5: Imbecille.
4: C'è un ospite da Leo?
1: Sono andato al ristorante a trovare. Mangiamo trovato.
5: Allora, siete contenti? L'avete avuto l'aneddoto? Adesso bastano, non devo più parlarne per tutta la vita.
4: Sì,
5: ok.
4: Certo. Paolo Dendini adesso ti chiamiamo.
1: Denti marroni.

0: Yeah. La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Casalguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda!

0: fare questa orrenda mazzurchina austriaca. Non avete mai più sentito parlare degli Opus dopo questa? No,
1: è un bella, motivo, ti carica. Paolo Dini si è messo a palleggiare con le bocce che gli abbiamo regalato stamattina.
2: Vedevo con le protesi.
1: Si è fatto una rotula.
3: A proposito di bocce, mi ha scritto Melita Toniolo. Ciao Melita.
2: Ciao.
1: Ciao Melita.
0: Ho scritto Melita Toniolo per dire che non si è ancora riagguantata dal tuo aneddoto. È stato un aneddoto degno questo di aver ricacato i denti ingoiati in una poltiglia
1: riassunto
0: di un pezzo di focaccia trangugiata per sbaglio con annessi anche i denti, che ha un po' illuminato anche quel giorno del tuo compleanno. Stiamo festeggiando il decano della banda, mister Paolo Dini.
2: Come soffia adesso le candeline?
0: Si fischia. Aiutare. Allora, ieri c'è stata anche la finale del campionato europeo, la sesta per le ragazze italiane.
3: Tutte hai detto finali. La sesta, ciao Melita.
0: Non tutte le finali si possono vincere, diceva quello. Le finali le perde chi le gioca. Insomma, hanno perso al tie break contro la degna rivale in un clima incandescente, perché ha perso contro la Turchia. Si giocava ad Istanbul, però è stata una partita bellissima. Le nostre ragazze hanno comunque sono state arrivate a seconda. Hanno giocato però un grande torneo. Quindi le salutiamo. Noi che siamo insomma la radio ufficiale della Lega Volley Femminile, abbiamo seguito con trepidazione. L'epilogo non è stato quello sperato, ma sicuramente sono state veramente grandiose. Che volevo dire? Poi ringrazio anche il paese di Vecchiano, che sabato ha gremito la piazza per il mio spettacolo. C'è stata una standing ovation, ma insomma nulla al cospetto di quello che è successo dopo il tuo aneddoto in Italia. La gente si è fermata nelle piazzole di sosta facendo la ola con i casellanti.
3: Ma devi parlare te, devi parlare.
1: Ne parlerà ancora Melita oggi nel Good Times insieme a Marco Santini dalle 14 in poi.
2: Nel Good Times.
1: Good Times.
0: Per oggi il programma si chiamerà Guttalax. Va bene. E tanti problemi in Italia, crisi, cose, guerre, così, ma noi parliamo di Ranucci. A parlare di Ranucci. E io volevo fare una domanda, voi che siete insomma colleghi discutibili, ma siete uomini di mondo, girate l'Italia. Ma Ranucci ha 20 camicie tutte uguali o sono 20 anni che c'ha la stessa camicia?
1: Chiediamoglielo.
4: Lei si potrebbe fare affari vostri.
0: No, come Guccini che c'ha la stessa foto della aveva la foto della
5: il mistero di Ranucci.
6: Benvenuti all'interno del mondo del mistero, del vostro Roberto Giacobbo.
2: Ciao Giacobbo, ecco, buongiorno.
0: Lei che di misteri se ne intende?
5: Dall'alto dei miei 2,34 metri.
2: Sempre di più.
0: È un pivot.
5: Oggi. Mi sentite?
0: Sì.
5: Perché sto scendendo sempre di più.
1: Dove va?
0: Dove va? Scusi.
5: Ci troviamo a molti metri sotto il livello del suolo. Direi tanti ci provano, ma io sono arrivato a 4.000 metri sottoterra.
2: E prende così bene il microfono.
5: Pensate che a 3.000 metri sottoterra ho incontrato quelli che finiscono nella botola di Gerry Scott. Qua sono nascosti mille e mille più aneddoti. Pensate che qua c'è tutto, buio totale. Sono io, il silenzio. Un contadino di Lanciano che continua a scavare da 6 anni.
3: Addirittura.
1: Cosa cerca?
0: Perché poi soprattutto?
5: A 4.000 metri sottoterra nessuno è mai riuscito ad arrivare.
1: E non c'è il centro della terra?
5: Un reggiseno di Melita Toniolo.
2: Dai.
5: Ci sono geroglifici che rappresentano i me contro Tutankhamon.
2: me contro tu.
5: Spostiamoci più a destra.
0: Dai.
5: Che puzza. Una puzza tremenda.
2: Che è successo?
5: Non si respira.
2: Aia.
5: Ci troviamo a livello all'interno di una cacatomba.
2: La smetta che oggi
5: ci sono due denti caduti.
2: Lo sapevo.
5: Saranno quelli di uno sbronzosauro?
3: Gente.
5: Non mi entrano.
3: Non ti entrano.
2: Ma non li provi, scusi, che schifo.
5: Ve li spediremo. Intanto il problema per me sarà risalire. Ma intanto abbiamo fatto una scoperta incredibile.
3: Quale?
5: Paolo. Abbiamo trovato

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata.

0: LR 101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Droni russi sfiorano il treno dei diplomatici internazionali al confine con la Polonia nella tratta Kiev-Varsavia. Tra loro anche un italiano, tutti incolumi. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca nega, ma la NATO potenzia la difesa. Esplosioni vicino allo stretto di Hormuz. Annullato l'incontro previsto per oggi tra i paesi del Golfo e l'Iran. Attacchi Houthi su un oleodotto saudita. Petrolio sempre più caro, il Brent oltre i $108 al barile. Elezioni in Svezia e testa a testa tra socialdemocratici e centrodestra, quando è ancora in corso lo spoglio delle schede. Tra le coalizioni un solo seggio di scarto, arretra l'ultradestra. Riprendono stamani le ricerche nella laguna di Venezia della 26enne di origini brasiliane dispersa da ieri dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo, costato la vita al marito 25enne. Sean Micheli è morto in ospedale. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. A Villa Tora di Savonara, nel Padovano, un 70enne ha ucciso la suocera di 96 anni, poi ha chiamato i carabinieri. L'uomo ha confessato di averla soffocata dopo una situazione di forte disagio legata, a suo dire, ai comportamenti dell'anziana congiunta, aggravati dal progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute. Calcio, la Juventus pareggia due volte, poi perde in casa del Sassuolo 3-2. Determinante per i neroverdi la rete di Azic al 94esimo. Stesso risultato del Lecce che ha battuto il Monza. Nell'altra partita della domenica, vittoria del Napoli sul Bologna 1-0. Oggi tre posticipi chiudono la quarta giornata di Serie A. Como Parma, Torino, Roma e Inter Udinese. Formula 1 in Spagna, trionfo di Antonelli davanti a Verstappen e Norris. Leclerc quarto, Hamilton ritirato. Tennis, Zverev, re degli US Open, Shelton cap. Pao. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: 1992 nasceva un'altra leggenda italiana, signori. Bacchia. Lui dei Me contro Te del 92. Ecco, Lei ha qualche anno in meno di lui.
1: Io sì, mi lascio,
2: tutti e due insieme hanno qualche soldo in più da qualche giorno.
1: Sì, mi leggo la gazzetta per i prossimi 5 minuti.
2: No, no, dai.
0: Sera.
2: Si sono sposati 6.000 persone, 100.000 vederli in streaming.
3: Pensa a fare i tavoli a 6.000 persone.
2: Due geni del marketing. Io invito Matteo Torre a trovarsi una brava ragazza. Lui continua a fare 6 contro 6 alla sera. Alla sera in quella cameretta.
1: Matteo Torre che ha detto che poi la sera c'è stato anche il Me sotto te. Dopo il matrimonio.
2: Allora. Gente, tra queste 6.000 persone, gente che andava vestita
1: da matrimonio,
2: come, da matrimonio, come
0: sì,
2: per
0: c'è
2: partecipare.
0: Chi si sentiva proprio come a un vero matrimonio.
2: Prezzi dai 48 ai 250 euro.
0: Sì. Più il merchandising lì, perché non te la vuoi comprare una magliettina, un cerchietto col velo a 20 euro?
2: Di solito quando arrivi col pacchetto regalo, poi c'è sempre l'amico dello sposo che dice la metto in macchina. Con 6.000 persone che ti portano un pacchetto, di cosa hai bisogno?
1: I parenti degli sposi con il pass.
0: E poi c'è stata la festa privata e poi sono ospiti qui alla banda di R101.
4: Buongiorno.
0: Ciao lui.
4: Buongiorno, finalmente è arrivato piccoli bannostri, come state?
2: Tutto bene? È arrivata la friggitrice ad aria.
4: Siamo stati proprio bene, è stato proprio un bel matrimonio. Tanti a chiederci come state, quando vi sposate, noi vi abbiamo accontentati.
2: È vero, vi abbiamo accontentati.
0: Allora,
3: avevate
0: annunciato
3: nel 21. Parlate così
4: sempre. Il 5 settembre è stata un'emozione incredibile. Siamo semplicemente quelli dello slime, del signoresse. The wedding show è stato bellissimo. Vi facciamo sentire com'è andata. Vi ricordo che comunque siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
3: Ci mancherebbe.
1: Ma quanto viene via la replica? Quanto ci vuole per vedere?
4: Se
1: la
4: non
1: replica?
4: Avete Twitch, vi diamo la password del pezzotto per vederlo.
2: No,
4: a metà prezzo. Invece di 150 euro, che per il prezzo di biglietto per assistere al matrimonio, a 150.
3: Vabbè, conviene.
4: In più, se avete fatto il biglietto, abbiamo dato la possibilità di fare l'upgrade. Non solo, con solo 150 euro,
3: dai,
4: il riso dei Me contro Te.
3: Quella è l'unico modo per ridere.
4: Sì, lanciare al momento della nostra uscita dal palazzetto. Poi vi diamo la possibilità di acquistare a 100 euro, è vero?
1: Certo.
4: Il biglietto per rientrare dentro al palazzetto.
1: Ma perché non si può uscire e poi rientrare? No, con il biglietto 50 sacchi, scusi.
4: E poi 4.500 euro a testa per essere tra gli invitati speciali. Ditele a vostra mamma, ditela la sua bella
1: no, vostre mamme.
4: Le vostre mamme.
1: Non le nostre, le vostre.
4: Cambio. Vi manderemo a casa per 4.500 euro. Pensate ai gadget e lo slime. Deve accadere.
3: Bello.
1: Ma sa che mi...
4: 4K.
1: Sapete che mi fate rivalutare Vanna Marchi? No, la famosa legge di Vanna Marchi.
3: Sì.
4: Vi ricordo?
1: Sì.
4: Che se non potete... se non avete 4.000... Dillo tu, lui, dillo tu.
3: Ecco, bravo, ricordo, uno che sa parlare.
4: Sono emozionato. Che se non avete 4.500 euro potete assistere alla nostra cena di matrimonio da dietro le siepi a 1.200 euro.

0: ragazzi.
1: Che è stato?
2: Gentile.
0: No, arrivare a luglio è lunga, se no. Buongiorno Matteo Torre, in redazione è noto Edu Mondino che è arrivato, ma che non è per oggi, per stamattina, non è più il re dell'acconciatura, perché Chiara Tortorella, sì, mettete no, ma... subito sul canale ma 67.
3: Io l'ho messo, sembrava Samurai J.
0: Salvatore. Sono
1: Samurai J.
0: Salvatore da Macerata al 331 80 90 101, ci scrive perché Moise Ken e Chiara Tortorella vanno dallo stesso parrucchiere, non lo so, anche, lo chiediamo direttamente a lei.
2: Nella fiction TV molto spesso anche gli alieni vengono, hanno queste protuberanze.
1: È vero.
0: Beh, ecco,
1: dai,
0: ecco,
1: ultimi
0: Chiara.
1: Scampoli d'estate, un bravo, po' di pettinature estive, così.
3: Bravo. Paolo sembra Avatar invece.
0: Settembre, senti,
2: adesso ho capito perché non sei qui stamattina, quando eravamo mezzi d'accordo che ci saremmo visti.
3: Esatto.
2: Perché
1: no,
2: vuoi infamare da andare
1: qua, ma prima o poi arriverà.
2: Prima o poi arrivi.
1: Riccardo Russo, forse già questo venerdì.
3: Lo diciamo. Sì. Venerdì, puoi rifarti.
2: Arriva Paolo fuori tempo limite, così segnate ancora una volta.
1: Settembre, ultimo mese d'estate, ma mese di compleanni. Sappiamo che c'è il giorno in cui sono nate più persone al mondo, e quindi sì, c'è da festeggiarne parecchi.
0: Vi siete mai chiesti perché?
1: Natale,
0: le feste,
2: maledetto
0: il freddo affratella, diciamo.
2: Quei trenini fatti a due,
0: una mano lava l'altra, ci si scalda.
2: Esatto.
0: Va bene.
1: Quindi a Natale, la Befana, l'Epifania, proprio un'epifania in tutti i sensi.
2: Certo.
1: Avete qualche idea per un bel regalo? Quindi, magari uno che avete ricevuto azzeccatissimo. Sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi, bentornato Paolo, è un piacere sentirti.
2: Grazie.
4: Il regalo più bello che ho ricevuto è sicuramente da mio figlio, il robottino che pulisce il pavimento. Così non passo più l'aspirapolvere e torno a casa e mi rilasso. È bellissimo. Grazie, bentornati. Ecco. Ciao, sono Alessandra.
0: Forse te l'ha fatto lui, perché era lui che passava l'aspirapolvere. Allora, faccio il robottino così almeno.
2: È capitato di vedere un filmato dove uno di questi robottini, questi dischi che girano per casa, si è imbattuto in una cacca di gatto e gliel'ha sparsa su tutto il tappeto. Sì, è una roba terribile. Invece di pulire, l'ha portata ovunque. L'ha portata.
0: Male, io invece ho aspirato anche il gatto.
3: Ho visto un video di questi robottini dove uno metteva i boccali di birra e questo li trasportava. Prima o poi arriva.
2: O li usava il gatto seduto sopra per farsi portare in giro per casa. Oh, dai, mamma mia.
0: Poi.
5: Ciao amici di R101.
1: Ciao.
5: Il regalo più azzeccato che ho fatto, che ho ricevuto, è stato il flessibile a batteria della Parkside per i 30 anni, per l'anniversario dei 30 anni della Parkside. Quindi
1: quello.
5: Non sapete cosa regalare a qualcuno? Un utensile a batteria fa sempre comodo. Certo. Buona giornata.
2: E quante casse forti hai fatto stanotte con quell'affare lì?
0: Chiudiamo l'angolo flessibile promozionale.
2: Sì, esatto.
1: Compleanno di Paolo Dini, lo vedi quel bel pacchettino che hai lì davanti? A questo punto vediamo se abbiamo azzeccato il regalo.
2: Oh, mamma mia, guarda
0: la meraviglia.
2: Allora faccio vedere. Dio mio, si è pesa.
1: Pesa, eh?
2: Allora,
0: non sto nella pelle.
2: Mi ricorda un affare di una dimensione del genere, un regalo di tempo fa. Mi hanno detto qualcosa per la casa, c'era dentro un mattone. Qualcosa per...
0: Bello.
2: È pesantissimo.
0: Una bella
3: attenzione,
0: trovata.
3: Tutto in diretta.
2: No, allora, vediamo un po', eh.
1: Tieni pronte le forbici.
0: Ragazzi, finché scatta tutto.
2: 6 kg.
0: È il prossimo.
2: sto leggendo.
1: Nello zaino stamattina ho fatto una fatica.
2: Ma cos'è che pesa 6 kg qua?
0: Guarda Chiara a portarlo, no, guarda che capelli gli è venuto dallo sforzo per portare 6 kg.
2: Ma tu stai scherzando?
3: Cos'è? Che
1: vai,
3: cos'è? Fatecelo sapere.
1: Apri con la forbice lo scotch.
2: Non ci riesco.
3: Ma falli anche un pacchettino da diretta che si apre con un soffio, no?
1: Così c'è un po' più di suspense.
0: Non ce l'ho, perché
1: ci siamo.
0: È una trovata, secondo me.
2: No, io
0: so già.
2: Allora, c'è una specie di astuccio.
0: Sì.
1: Mm-hmm.
2: Che contiene 6.
1: Professionale.
2: È una specie di beauty?
1: Sì.
0: Sembra. Ma nel tuo caso i miracoli, sai, ormai.
2: Ma
0: una certa
2: cosa, dei sassi? Cosa c'è? Guarda, lo mostro perché.
0: Aspetta.
2: Una roba pesante.
1: Questo c'è tutto nero per adesso.
3: Una dentiera.
2: Tutto nero. La dentiera. Le bocce!
3: Le bocce!
2: Il gioco delle bocce!
6: C'hai le bocce pure tu adesso!
1: Professionale di bocce!
2: Chiara, perché non te ne sei fatta dare 2 decenti anche tu? No, scherzo, ma... ovviamente. Ma che bello!
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Direi
2: il pallino! Ecco il pallino!
0: Bianco.
2: Ecco perché pesano così tanto.

0: Ciao Cesare.
1: È pronto il mio album. Devo dire, tra poco c'è l'aneddoto di Paolo.
0: Lo aspettano anche a Bologna.
2: Anche lui.
3: Io sono sceso un po' prima stamattina, ho detto vabbè, entro un po' prima al lavoro, ma devo aspettare l'aneddoto.
1: Io questo aneddoto,
4: signori.
1: Ho scritto Marmellata 25 proprio dopo aver ascoltato l'aneddoto di Paolo.
4: Cos'è successo, Paolo? Racconta.
5: Ma io non dovevo dirla in onda.
0: Invece te tocca, mi sa.
4: È ormai
5: una musichetta da pagliacci. Se lo fai adesso, una volta che l'avrò detto, sono sicuro che non sono l'unico a cui è capitata sta cosa. Sono sicuro che non sono l'unico.
4: Allora, 331 80 90 101 per qualunque commento vogliate fare sull'aneddoto di Paolo Di.
5: Non era un aneddoto, era una confidenza che ho fatto a Chiara e che adesso sono costretto a raccontare. Cosa c'è? Cos'è? Questo qua vale
0: parte. Video.
2: Anche Luciano Spalletti voleva.
5: Allora, che accade? Arriviamo in vacanza il 15 d'agosto,
4: primo
5: sabato.
4: Giorno. Ah, ok.
5: Domenica pranzo tra amici, c'era questo bel boccone di focaccia e io, mamma, me l'ha dentro. Poi improvvisamente mi zittisco. Gli amici mi dicono: Paolo, tutto bene? E io, ma porca miseria.
4: Cosa è successo?
5: Tutto a posto? E io, Paolo, pensavo mi fosse venuto un coccolone, cioè della serie.
4: Mi sei sbiancato?
5: No, sono sbiancato, ovvio che sono sbiancato.
0: E già partivi bianco, tra l'altro.
5: Morale, la lingua va a contare tutto. Mancavano due denti.
0: No!
5: Ed erano andati giù col boccone di focaccia.
0: No!
5: Una protesi. Allora lì mi spavento perché se prende il canale dei polmoni sono altri problemi.
0: Certo.
4: Però, come sei fatto, scusa?
5: Come?
4: Ormai era andata giù.
5: Ho capito, era andata giù. Allora che faccio? Chiamo. Spaventato.
0: Se c'ha il telepass.
5: No, vabbè, sai come è fatta una trachea? Se sbaglia canale. Spaventato. Intanto chiamo il dentista chiama il dentista il 16 di agosto. Vabbè, chiamo il dentista e gli racconto la cosa e questo scoppia a ridere.
0: Certo, cosa deve fare?
5: No, mi dice: non ti preoccupare, perché ieri sera ero dal veterinario col mio cane che si è mangiato una cima di una barca.
0: Che paragone è?
5: Sì, mangia oleoso, che tanto viene fuori la roba.
0: Oleoso.
5: Allora, io ho detto innanzitutto un po' di rispetto, perché quella barca un po' te l'ho pagata anch'io. Ed il tuo cane mi frega relativamente. Cioè, mangia oleoso il cane, devo mangiare oleoso anch'io. E vabbè, ma quanto tempo serve per 48, 72 ore?
0: Mamma mia!
2: Ancora non sei andato in bagno.
5: Li aspetti all'uscita. E poi li recuperiamo.
4: Per fare capsule ha un costo veramente. Ingoiare un anello con i diamanti.
5: Quando mi hanno detto cosa costavano, c'erano amici disposti a venire a cercare con me dopo.
0: Dai, ma non ci
2: quindi
0: credo.
2: Chiedete a Paolo Dini come ha trascorso il 18 agosto.
5: Allora, aspetta, no, ma il 17 mattina, pomeriggio, la gente che mi fermava e mi chiedeva: allora li hai trovati?
2: L'estrazione, quando c'è?
5: Per fortuna, un amico aveva dei guanti, si occupa di distribuzione medicale.
1: Io dovevo andare a cercare.
5: No, ma aspetta.
0: C'è gente che fa colazione.
5: Dopo tre giorni che non succedeva, che non riuscivo a trovare, mi chiedevo: ma ho cercato bene? Non è che poi è. Vabbè, alla fine.
2: Hai sentito una replica del challenge ed hai evacuato finalmente.
5: Alla fine saltano fuori sti denti, no? Per fortuna avevano finito il loro percorso. Mi sono preso gioco io degli amici a quel punto, che dopo tre giorni mi chiedono: li hai trovati? Ma a un certo punto scendo con un sorriso e faccio: mi fa, li hai trovati? No. Sì, ma c'è un problema. Quale? Non sono i miei. Morale.
4: Tutto è bene, quel che finisce bene.
0: Molare.
5: Allora, siccome mi è successa sta cosa, ho recuperato una protesi dentaria che poi che voglio dire.
0: Ma mica l'avrei rimessi in bocca, spero.
5: No, li ho tenuti per te, li ho messi sotto il cuscino aspettando 6.000 euro che sarebbero costati.
4: Bambini, idiota. Se vedete che la fatina dei denti quest'anno è un po' traumatizzata, sapete perché?
2: La fatina dei denti curandosi il naso.
5: Questa cosa non era fatta per essere raccontata, mi ha costretto perché ho scoperto che avete fatto il teaser. Era una confidenza che ho fatto a Chiara l'altro giorno.
0: R101, estrai il regalo.
2: Aspetta, io ti sono vicino, ma la massima solidarietà al cane del dentista che ha dovuto ricattare una boa. Secondo me, povera bestia.
5: Ma le battute che mi facevano: ma Paolo, non senti i morsi della fame? gente che mi diceva la qualunque, hai capito?
4: Stiamo facendo dei danni, qua c'è chi è piegato in due del ridere in
5: sì, no,
0: te credo.
5: Allora anche voi l'ascolto, ridete, ma sono convinto che qualcuno tra voi ha
0: ma
5: avuto
0: chi? Ma chi conosce?
5: Sono io adesso, li avete tutti della nascita i denti vostri.
2: Chi ha cagato sotto un pino? Ah Paolo, sei tu, chiudi la bocca.
5: Imbecino.
4: C'è un ospite da Leo?
1: Sono andato al ristorante altra volta, mangiavo troppo.
5: Allora, siete contenti? L'avete avuto l'aneddoto? Adesso basta, non dovevo più parlarne per tutta la vita.
4: Sì,
5: ok.
4: Certo. Paolo Dendini adesso ti chiamiamo.
1: Denti marroni.

night. I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: di miracolare questa orrenda mazzurchina austriaca. Avete mai più sentito parlare degli Opus dopo questa? No,
1: è bella, un motivo, ti carica. Paolo Dini si è messo a palleggiare con le bocce che gli abbiamo regalato stamattina.
2: Vedevo con le protesi.
1: Si è fatto una rotula.
3: A proposito di bocce, mi ha scritto Melita Toniolo. Ciao Melita.
1: Ciao Melita.
0: Ho scritto Melita Toniolo per dire che non si è ancora riagguantata dal tuo aneddoto. È stato un aneddoto degno questo di aver ricacato i denti ingoiati in una poltiglia di un pezzo di focaccia trangugiata per sbaglio con annessi anche i denti, che ha un po' illuminato anche quel giorno del tuo compleanno. Stiamo festeggiando il decano della banda, mister Paolo Dini.
2: Come soffia adesso le candeline?
0: Si fischia. Aiutare. Ieri c'è stata anche la finale del campionato europeo, la sesta per le ragazze italiane.
3: Hai detto finali. La sesta, ciao Melita.
0: Non tutte le finali si possono vincere, diceva quello. Le finali le perde chi le gioca. Insomma, hanno perso al tie break contro degna rivale in un clima incandescente, perché ha perso contro la Turchia. Si giocava ad Istanbul, però è stata una partita bellissima. Le ragazze sono arrivate seconde. Hanno giocato però un grande torneo. Quindi le salutiamo, noi che siamo insomma la radio ufficiale della Lega Volley Femminile. Abbiamo seguito con trepidazione. L'epilogo non è stato quello sperato, ma sicuramente sono state veramente grandiose. Che volevo dire? Poi ringrazio anche il paese di Vecchiano, che sabato ha gremito la piazza per il mio spettacolo. C'è stata una standing ovation, ma insomma nulla al cospetto di quello che è successo dopo il tuo aneddoto in Italia. La gente si è fermata nelle piazzole di sosta facendo la ola con i casellanti.
3: Devi parlare,
1: ancora Melita oggi nel Good Times insieme a Marco Santini dalle 14 in poi.
2: Nel Good Times.
1: Good Times.
0: Per oggi il programma si chiamerà Guttalax. Va bene. E tanti problemi in Italia, crisi, cose, guerre, così, ma noi parliamo di Ranucci. A parlare di Ranucci. E io volevo fare una domanda, voi che siete insomma colleghi discutibili, ma siete uomini di mondo, girate l'Italia. Ma Ranucci ha 20 camicie tutte uguali o sono 20 anni che c'ha la stessa camicia?
1: Chiediamoglielo.
4: Lei si potrebbe fare gli affari vostri.
0: No, come Guccini. Beh, che già la stessa foto della, aveva la foto della
5: Cresima. Il mistero di Ranucci. Benvenuti all'interno del mondo dei misteri, il vostro Roberto Giacobbo.
2: Ciao Giacobbo, ecco, buongiorno. Giacobbo,
0: lei che di misteri se ne intende?
5: Dall'alto dei miei 2,34 metri.
2: Sempre di più.
0: È un pivot.
5: Oggi. Mi sentite?
0: Sì.
5: Perché sto scendendo sempre di più.
1: Dove va?
5: Ci troviamo a molti metri sotto il livello del suolo. Direi tanti ci provano, ma io sono arrivato a 4.000 metri sottoterra.
2: E prende così bene il microfono.
5: Pensate che a 3.000 metri sottoterra ho incontrato quelli che finiscono nella botola di Gerry Scotti.

0: addirittura.
1: Cosa cerca?
2: Perché poi soprattutto
3: a 4000 metri sottoterra nessuno è mai riuscito ad arrivare.
1: Ma non c'è il centro della terra?
3: Un registro di Melita Toniolo.
4: Dai.
3: Ci sono geroglifici che rappresentano i me contro Tutankhamon.
4: me contro tu.
3: Spostiamoci più a destra.
2: Dai,
3: che sì. Puzza. Una puzza tremenda.
4: Che è successo?
3: Non si respira.
4: Aia.
3: Ci troviamo a livello all'interno di una cacatomba.
4: La smetta che oggi
3: ci sono due denti caduti.
4: Lo sapevo. Lo sapevo.
3: Saranno quelli di uno sbronzosauro?
0: Efficiente.
3: Non mi entrano.
2: Non ti entrano.
4: Ma non li provi, scusi, che schifo.
3: Ve li spediremo. Intanto il problema per me sarà risalire. Ma intanto abbiamo fatto una scoperta incredibile.
2: Quale?
3: Paolo, abbiamo trovato i tuoi denti.
2: Bravo. Oh.

0: la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Paura per una delegazione europea in viaggio da Kiev a Varsavia a bordo di un treno sfiorato da un drone russo al confine con la Polonia. I barbari sono alle vostre porte, avverte l'Ucraina, mentre il presidente americano Trump chiede a Zelensky di non colpire le raffinerie di Mosca. Gli Houthi stanno alzando lo scontro nei confronti dello storico nemico sunnita. Riyadh ora in difficoltà a causa dell'attacco al

0: L'oleodotto di Yanbu, affacciato sul Mar Rosso, colpita anche una base militare nella regione di Sharura. Numerose esplosioni a Sirk, nello stretto di Hormuz. Elezioni in Svezia, sfida all'ultima scheda, ma l'estrema destra perde voti. Rimonta dei moderati del premier Kristersson. Il governo è un rebus, la leader dei socialdemocratici Andersson, pronti ad assumerci la responsabilità del risultato. Non ce l'ha fatta il pescatore 25enne che era a bordo del suo barchino con la moglie quando un taxi acqueo li ha travolti nella laguna di Venezia. Il giovane è deceduto in ospedale, la compagna dispersa. Stamane riprendono le ricerche. La procura procede per omicidio nautico. Un 70enne ha ucciso la suocera di 96 anni a Villa Tora di Saonara, in provincia di Padova. L'ha soffocata perché esasperato dalla situazione familiare, ha spiegato l'uomo che ha allertato i carabinieri. Calcio, la Juventus va sotto, risorge e poi crolla con il Sassuolo a Reggio Emilia. I bianconeri in svantaggio per due volte, recuperano con una doppietta dopo il 90esimo, ma poi in extremis subiscono la terza rete di Azic. Vincono in casa il Napoli sul Bologna per 1-0 e Lecce sul Monza per 3-2. Oggi chiudono il turno di Serie A Como, Parma, Torino, Roma e Inter Udinese. Kimi Antonelli trionfa anche al Gran Premio di Spagna di Formula 1. Deludono le Ferrari, Leclerc quarto, Hamilton ritirato. Tennis US Open, Zverev sconfigge Shelton e conquista il titolo del singolare maschile. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101

0: 1992 nasceva un'altra leggenda italiana, signori. Lui dei Me contro Te, ah, del 92. Lei ha qualche anno in meno di lui.
1: Io sì, mi lascio.
2: Tutti e due insieme hanno qualche soldo in più da qualche giorno.
1: Sì. Mi leggo la Gazzetta per i prossimi 5 minuti.
2: No, no, dai.
0: Sera.
2: Si sono sposati 6.000 persone, 100.000 a vederli in streaming.
3: Pensa a fare i tavoli a 6.000 persone.
2: Due geni del marketing. Io invito Matteo Torre a trovarsi una brava ragazza. Lui continua a fare 6 contro 6 alla sera. Alla sera in quella cameretta.
1: Matteo Torre che ha detto che poi la sera c'è stato anche il me sotto te. Dopo il matrimonio.
2: Allora. Gente, tra queste 6.000 persone, gente che andava vestita
1: da matrimonio,
2: come, da matrimonio, come
0: sì,
2: per partecipare.
0: Chi si sentiva proprio come a un vero matrimonio.
2: Prezzi dai 48 ai 250 euro.
0: Sì, più il merchandising lì, perché non te la vuoi comprare una magliettina, un cerchietto col velo a però 20 euro.
2: Di solito quando arrivi col pacchetto regalo, poi c'è sempre l'amico dello sposo che dice la metto in macchina. Con 6.000 persone che ti portano un pacchetto. Di cosa hai bisogno?
1: I parenti degli sposi con il pass.
2: Sì,
0: e poi c'è stata la festa privata e poi sono ospiti qui alla banda di R101.
4: Buongiorno!
0: Ciao lui!
4: Buongiorno, finalmente è arrivato piccoli IBAN nostri, come state? Tutto bene?
2: È arrivata la friggitrice ad aria.
4: Siamo stati proprio bene, è stato proprio un bel matrimonio. Tanti a chiederci come state, quando vi sposate, noi vi abbiamo accontentati.
2: È vero, vi abbiamo accontentati.
0: Allora, mi avete annunciato nel 21.
3: Parlate così
4: sempre. Il 5 settembre è stata un'emozione incredibile. Siamo semplicemente quelli dello slime, del signore S, abbiamo, sì. Oh, the wedding show è stato bellissimo. Vi facciamo sentire com'è andata. Vi ricordo che comunque siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
3: Ci mancherebbe.
1: Ma quanto viene via la replica? Quanto ci vuole per vedere?
4: Se
1: la
4: non
1: replica?
4: Avete Twitch, vi diamo la password del pezzotto per vederlo.
2: No,
4: a metà prezzo. Invece di 650 euro, che per il prezzo di biglietto per assistere al matrimonio, a 150.
3: Vabbè, conviene.
4: In più, se avete fatto il biglietto, abbiamo dato la possibilità di fare l'upgrade. Non solo, con solo 150 euro,
3: dai,
4: il riso dei Me contro Te.
3: Quella è l'unico modo per ridere.
4: Sì,
3: quel riso,
4: lanciare al momento della nostra uscita dal palazzetto. Poi vi diamo la possibilità di acquistare a 100 euro, vero?
1: Certo.
4: Il biglietto per rientrare dentro al palazzetto.
1: Ma perché non si può uscire e poi rientrare? No, con il biglietto di 50 sacchi, scusi.
4: E poi 4.500 euro a testa per essere tra gli invitati speciali. Dite le vostre mamme, chi te la gli asobe da
1: no, vostre mamme.
4: Le vostre mamme.
1: Non le nostre, le vostre.
4: Cambio. Vi manderemo a casa per 4.500 euro. Pensate, i gadget e lo slime deve accadere.
1: Bello. Ma sa che mi...
4: 4K.
1: Sapete che mi fate rivalutare Vanna Marchi? No, la famosa legge di Vanna Marchi.
4: Vi ricordo che se non potete se non avete 4.000, dillo tu.
3: Ecco, bravo, uno che sa parlare.
4: Sono emozionato. Che se non avete 4.500 euro potete assistere alla nostra cena di matrimonio da dietro le siepi a 1.200 euro.

0: dai, dai, ragazzi,
1: che è stato?
0: No, gentile, arrivare a luglio è lunga, se no. Buongiorno Matteo Torre, in redazione è noto Edu Mondino che è arrivato, ma che non è per oggi, per stamattina, non è più il re dell'acconciatura, perché Chiara Tortorella, sì, mettete no, subito sul canale 67.
2: Io l'ho messo, sembrava Samurai J.
0: Salvatore.
1: Sono Samurai J.
0: Salvatore da Macerata al 331 80 90 101, ci scrive perché Moise Ken e Chiara Tortorella vanno dallo stesso parrucchiere, non lo so, anche, lo chiediamo direttamente a lei.
3: Nella fiction TV molto spesso anche gli alieni vengono, hanno queste protuberanze.
1: È vero.
0: Beh, ecco,
1: dai,
0: ecco,
1: ultimi Chiara. Scampoli d'estate, un brava, po' di pettinature estive, così.
2: Brava. Paolo sembra Avatar invece.
1: A settembre.
3: Senti, uomo, adesso ho capito perché non sei qui stamattina, quando eravamo mezzi d'accordo che ci saremmo visti.
2: Esatto.
3: Perché vuoi infamare da remoto.
1: Ma prima o poi arriverà.
3: Prima poi arrivi.
1: Riccardo Russo, forse già questo venerdì.
2: Sì, diciamo. Venerdì, puoi rifarti.
3: Arriva Paolo fuori tempo limite, così segnate ancora una volta.
1: Settembre, ultimo mese d'estate, ma mese di compleanni. Sappiamo che c'è il giorno in cui sono nate più persone al mondo, e quindi sì, c'è da festeggiarne parecchi.
0: Vi siete mai chiesti perché?
1: Natale,
0: le feste,
3: maledetto
0: il freddo affratella, diciamo.
3: Quei trenini fatti a due,
0: una mano lava l'altra, ci si scalda.
3: Esatto.
0: Va bene.
1: Quindi a Natale, la Befana, l'Epifania, proprio un'epifania in tutti i sensi.
3: Certo.
1: Avete qualche idea per un bel regalo? Quindi, magari uno che avete ricevuto azzeccatissimo. Sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi, bentornato Paolo, un piacere sentirti.
3: Grazie.
4: Il regalo più bello che ho ricevuto è sicuramente da mio figlio il robottino che pulisce il pavimento, così non passo più l'aspirapolvere e torno a casa e mi rilasso, è bellissimo. Grazie, bentornati.
0: Ecco.
4: Ciao, sono Alessandra.
0: Forse te l'ha fatto lui perché era lui che passava l'aspirapolvere. Allora, faccio il robottino, così almeno.
3: È capitato di vedere un filmato dove uno di questi robottini, questi dischi che sì, girano per sì, casa, si è imbattuto in una cacca di gatto e gliela sparsa su tutto il tappeto. Sì, è una roba terribile.
2: Storia.
3: Invece di pulire, l'ha portata ovunque, l'ha portata.
0: Male, io invece ho aspirato anche il gatto.
2: Ho visto un video di questi robottini dove uno metteva i boccali di birra e questo li trasportava. Prima o poi arriva.
3: O li usava il gatto seduto sopra per farsi portare in giro per casa. Oh, mamma mia.
0: Poi.
5: Buongiorno amici di R101.
1: Ciao.
5: Il regalo più azzeccato che ho fatto, che ho ricevuto, è stato il flessibile a batteria della Parkside per i 30 anni, per l'anniversario dei 30 anni della Parkside. Quindi
1: quello. Niente,
5: non sapete cosa regalare a qualcuno? Un utensile a batteria fa sempre comodo.
3: Certo.
5: Buona giornata.
3: E quante casse forti hai fatto stanotte con quell'affare lì?
0: Chiudiamo l'angolo flessibile promozionale.
3: Esatto.
1: Compleanno di Paolo Dini, lo vedi quel bel pacchettino che hai lì davanti? A questo punto vediamo se abbiamo azzeccato il regalo.
3: Oh, mamma mia, guarda
0: la meraviglia.
3: Allora faccio vedere. Dio mio, sei pesa.
1: Pesa, eh?
3: Allora,
0: non sto nella pelle.
3: Mi ricorda un affare, una dimensione del genere, un regalo di tempo fa. Mi hanno detto qualcosa per la casa, c'era dentro un mattone. Qualcosa per.
0: Bello.
3: È pesantissimo.
2: Una bella trovata. Tutto in diretta.
3: Allora, vediamo un po', eh.
1: Tieni pronte le forbici.
0: Ragazzi, finché scarta tutto.
3: Oh, 6 kg.
0: È il prossimo.
3: sto leggendo.
1: Cioè, nello zaino stamattina ho fatto una fatica.
3: Ma cos'è che pesa 6 kg?
0: Guarda Chiara a portarlo, guarda che capelli gli è venuto dallo sforzo per portare 6 kg.
3: Ma tu stai scherzando?
2: Cos'è? Che
1: vai,
2: cos'è?
1: Apri con la forbice lo scotch.
3: Non ci riesco.
2: Ma falli anche un pacchettino da diretta che si apre con un soffio, no?
1: Così c'è un po' più di suspense.
0: Ce l'ho.
1: Ci siamo?
0: È una trovata, secondo me.
3: Io
0: so già.
3: Allora
0: già.
3: C'è una specie di astuccio?
0: Sì.
1: Mm-hmm.
0: Sì.
3: E contiene sei.
1: Professionale.
3: È una specie di beauty?
1: Sì.
0: Sembra. Ma nel tuo caso i miracoli, sai, ormai.
3: Ma cosa
0: certa
3: dei sassi? Cosa c'è? Guarda, lo mostro perché.
0: Aspetta.
3: Una roba pesante.
1: Adesso c'è tutto nero per adesso.
2: Una dentiera.
3: Tutto nero. La dentiera. Le bocce!
2: Le bocce!
3: Il gioco delle bocce!
6: C'è le bocce pure tu adesso!
1: Professionale di bocce!
3: Chiara, perché non te ne sei fatta dare due decenti anche tu? No, scherzo, ma... ovviamente. Ma che bello!
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Direi
3: il pallino, il pallino! Ecco il pallino!
0: Bianco.
3: Ecco perché pesano così tanto.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: pronto il mio album. Devo dire, tra poco c'è l'aneddoto di Paolo.
1: Lo aspettano anche a Bologna.
2: Anche lui.
3: Buongiorno, basta, però non potete fare così. Io sono sceso un po' prima stamattina, ho detto vabbè, entro un po' prima al lavoro, ma devo aspettare l'aneddoto.
1: Sì.
0: Io questo aneddoto,
4: signori.
0: Ho scritto Marmellata 25 proprio dopo aver ascoltato l'aneddoto di Paolo.
4: Cos'è successo, Paolo? Racconta.
5: Ma io non dovevo dirla in onda. Io non dovevo dirla in onda sta cosa.
1: Invece te tocca, mi sa.
4: È ormai
5: la musichetta da pagliacci sotto. Poi adesso, una volta che l'avrò detto, sono sicuro che non sono l'unico a cui è capitata sta cosa.
1: Adesso
5: sono sicuro che non sono l'unico.
4: Allora 331 80 90 101 per qualunque commento vogliate fare sull'aneddoto di Paolo Di.
5: Non era un aneddoto, era una confidenza che ho fatto a Chiara e che adesso sono costretto a raccontare. Cosa c'è? Cos'è? Questo qua vale
1: per il video.
2: Anche Luciano Spalletti voleva.
5: Allora, che accade? Arriviamo in vacanza il 15 d'agosto,
4: primo
5: sabato.
4: Giorno. Ah, ok.
5: Domenica pranzo tra amici, c'era questo bel boccone di focaccia e io, mamma, me l'ha dentro. Poi improvvisamente mi zittisco e gli amici mi dicono: Paolo, tutto bene? E io, ma porca miseria.
4: Cosa è successo?
5: Tutto a posto? E io, Paolo, pensavo mi fosse venuto un coccolone, cioè della serie.
4: Mi sei sbiancato?
5: No, sono sbiancato, ovvio che sono sbiancato.
1: E già partivi bianco, tra l'altro.
5: Morale, la lingua va a contare tutto. Mancavano due denti.
1: No!
5: Ed erano andati giù col boccone di focaccia.
1: No!
5: Una protesi. Allora lì mi spavento perché se prende il canale dei polmoni sono altri problemi.
1: Certo.
4: Però, come sei fatto, scusa?
5: Come?
4: Che ormai è andata giù.
5: Ho capito, è andata giù. Allora che faccio? Chiamo. Spaventato.
1: Se c'ha il telepass.
5: No, vabbè, sai come è fatta una trachea? Se sbaglia canale. Spaventato. Intanto chiamo il dentista chiama il dentista il 16 di agosto. Vabbè, chiamo il dentista e gli racconto la cosa e questo scoppia a ridere.
1: Certo, cosa deve fare?
5: No, mi dice: non ti preoccupare, perché ieri sera ero dal veterinario col mio cane che si è mangiato una cima di una barca.
1: Gli dico, che paragone è?
5: Sì, fa mangia oleoso che tanto viene fuori la roba.
1: Oleoso.
5: Allora, io ho detto innanzitutto un po' di rispetto perché quella barca un po' te l'ho pagata anch'io. Ed il tuo cane mi frega relativamente. Cioè, mangia oleoso il cane, devo mangiare oleoso anch'io e vabbè, ma quanto tempo serve per 48, 72 ore lo
1: mamma mia.
2: Ancora non sei andato in bagno.
5: Ti aspetti all'uscita e poi li recuperiamo.
4: Per fare capsule ha un costo veramente. Ingoiare un anello con i diamanti.
5: Quando mi hanno detto cosa costavano, c'erano amici disposti a venire a cercare con me dopo.
1: Dai, ma non ci
2: quindi
1: credo.
2: Chiedete a Paolo Dini come ha trascorso il 18 agosto.
5: Allora aspetta, no, ma il 17 mattina, pomeriggio, la gente che mi fermava e mi chiedeva allora li hai trovati.
2: L'estrazione, quando c'è?
5: Per fortuna un amico aveva dei guanti, si occupa di distribuzione medicale. Io dovevo andare a cercare. No, ma
1: c'è gente che fa colazione.
5: Dopo tre giorni che non succedeva, che non riuscivo a trovare, chiedevo: ma ho cercato bene? Non è che poi è. Vabbè, alla fine.
2: Hai sentito una replica del challenge ed hai evacuato finalmente.
5: Alla fine saltano fuori sti denti, no? Per fortuna avevano finito il loro percorso. Mi sono preso gioco io degli amici a quel punto, che dopo tre giorni mi chiedono: li hai trovati? Ma a un certo punto scendo con un sorriso e faccio: mi fa, li hai trovati? No. Sì, ma c'è un problema. Quale? Non sono i miei. Morale.
4: Tutto è bene quel che finisce bene.
1: Molare.
5: Allora, siccome mi è successa sta cosa, ho recuperato una protesi dentaria che poi che voglio dire.
1: Ma mica l'avrei rimessi in bocca, spero.
5: No, li ho tenuti per te. Li ho messi sotto il cuscino aspettando 6.000 euro. Che sarebbero costati.
4: Bambini, idiota. Se vedete che la fattina dei denti quest'anno è un po' traumatizzata, sapete perché.
2: La fattina dei denti curandosi il naso.
5: Questa cosa non era fatta per essere raccontata. Mi ha costretto perché ho scoperto che avete fatto il teaser. Era una confidenza che ho fatto a Chiara l'altro giorno.
1: R101, estrai il regalo.
2: Aspetta, io ti sono vicino, ma. La massima solidarietà al cane del dentista che ha dovuto ricattare una boa. Secondo me, povera bestia.
5: Ma le battute che mi facevano: ma Paolo, non senti i morsi della fame? Gente che mi diceva la qualunque, hai capito?
4: Stiamo facendo dei danni, qua c'è chi è piegato in due del ridere in
5: sì, no,
1: te credo.
5: Allora anche voi l'ascolto, ridete, ma sono convinto che qualcuno tra voi ha
1: ma
5: avuto
1: chi? Ma chi conosce?
5: Sono io adesso, li avete tutti dalla nascita i denti vostri.
2: Chi ha cagato sotto un pino? Ah Paolo, sei tu, chiudi la bocca.
4: C'è un ospite da Leo?
6: Sono andato al ristorante altre volte, mangiamo troppo.
5: Allora, siete contenti? L'avete avuto l'aneddoto? Adesso basta, non dovevo più parlarne per tutta la vita.
4: Sì, okay. Certo. Paolo Dendini adesso ti chiamiamo.
6: Denti marroni. Ragazzi.

0: di miracolare questa orrenda mazzurchina austriaca. Avete mai più sentito parlare degli Opus dopo questa? No,
1: è bella, un motivo, ti carica. Paolo Dini si è messo a palleggiare con le bocce che gli abbiamo regalato stamattina.
2: Vedevo con le protesi.
1: Si è fatto una rotula.
3: A proposito di bocce, mi ha scritto Melita Toniolo. Ciao Melita.
1: Ciao Melita.
0: Ho scritto Melita Toniolo per dire che non si è ancora riagguantata dal tuo aneddoto. È stato un aneddoto degno questo di aver ricacato i denti ingoiati in una poltiglia di un pezzo di focaccia trangugiata per sbaglio con annessi anche i denti, che ha un po' illuminato anche quel giorno del tuo compleanno. Stiamo festeggiando il decano della banda, mister Paolo Dini.
2: Come soffia adesso le candeline?
0: Si fischia. Aiutare. Ieri c'è stata anche la finale del campionato europeo, la sesta per le ragazze italiane.
3: Hai detto finali. La sesta, ciao Melita.
0: Non tutte le finali si possono vincere, diceva quello. Le finali le perde chi le gioca. Insomma, hanno perso al tie break contro degna rivale in un clima incandescente, perché ha perso contro la Turchia. Si giocava ad Istanbul, però è stata una partita bellissima. Le ragazze erano arrivate seconde. Hanno giocato però un grande torneo. Quindi le salutiamo, noi che siamo la radio ufficiale della Lega Volley Femminile. Abbiamo seguito con trepidazione. L'epilogo non è stato quello sperato, ma sicuramente sono state veramente grandiose. Che volevo dire? Poi ringrazio anche il paese di Vecchiano, che sabato ha gremito la piazza per il mio spettacolo. C'è stata una standing ovation, ma insomma nulla al cospetto di quello che è successo dopo il tuo aneddoto in Italia. La gente si è fermata nelle piazzole di sosta facendo la ola con i casellanti.
3: Devi parlare,
1: ancora Melita oggi nel Good Times insieme a Marco Santini dalle 14 in poi.
2: Nel Good Times.
1: Good Times.
0: Per oggi il programma si chiamerà Guttalax. Va bene. E tanti problemi in Italia, crisi, cose, guerre, così, ma noi parliamo di Ranucci. A parlare di Ranucci. E io volevo fare una domanda, voi che siete, insomma, colleghi discutibili, ma siete uomini di mondo, girate l'Italia. Ma Ranucci?
3: Sì.
0: Ecco, ha 20 camicie tutte uguali o sono 20 anni che c'ha la stessa camicia?
1: Chiediamoglielo.
2: Lei si potrebbe fare gli affari vostri.
0: No, io come Gucci.

0: pensiero
1: poi
0: di Melita Toniolo.
1: Dai.
0: Ci sono geroglifici che rappresentano i me contro Tutankhamon.
1: me contro tu.
0: Spostiamoci più a destra.
2: Dai.
0: Che puzza. Una puzza tremenda.
1: Che è successo?
0: Non si respira.
1: Aia.
0: Ci troviamo a livello all'interno di una cacatomba.
1: La smetta che oggi
0: ci sono due denti caduti.
1: Lo sapevo. Lo sapevo.
0: Saranno quelli di uno sbronzosauro?
2: Intelligente.
0: Non mi entrano.
2: Non ti entrano.
1: Ma non li provi, scusi, che schifo.
0: Ve li spediremo. Intanto il problema per me sarà risalire. Ma intanto abbiamo fatto una scoperta incredibile.
2: Quale?
0: Paolo, abbiamo trovato i tuoi denti.
2: Bravo. Oh.

0: tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Estero Letto. Donald Trump non vuole un rallentamento dell'intelligenza artificiale. Chi vincerà questa corsa vincerà tutto, afferma il presidente statunitense, che punta l'indice contro forze negative dopo l'allarme lanciato dai colossi del settore americani per una decelerazione dello sviluppo AI ed evitare che possa sfuggire al controllo umano. Droni russi sfiorano il treno dei diplomatici internazionali al confine con la Polonia nella tratta Kiev-Varsavia, tra loro anche un italiano, tutti incolumi. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca nega, ma la NATO potenzia la difesa. Elezioni in Svezia e testa a testa tra socialdemocratici e centrodestra quando è ancora in corso lo spoglio delle schede. Rimonta dei moderati del premier Kristersson, arretra l'ultradestra. Riprendono stamani le ricerche nella laguna di Venezia della 26enne di origini brasiliane, dispersa da ieri dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo, costato alla vita al marito 25enne. Sean Micheli è morto in ospedale, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. A Villa Tora di Saonara, nel Padovano, un 70enne ha ucciso la suocera di 96 anni, poi ha chiamato i carabinieri. L'uomo ha confessato di averla soffocata dopo una situazione di forte disagio legata, a suo dire, ai comportamenti dell'anziana, aggravati dal progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute. Calcio, la Juventus pareggia due volte, poi perde in casa del Sassuolo 3-2. Determinante per i neroverdi la rete di Azic al 94esimo, stesso risultato del Lecce che ha battuto il Monza. Nell'altra partita della domenica, vittoria del Napoli sul Bologna per 1-0. Oggi tre posticipi chiudono la quarta giornata di Serie A, Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: 1992 nasceva un'altra leggenda italiana, signori. Michael. Lui dei Me Contro Te del 92. Vabbè. Lei ha qualche anno in meno di lui.
1: Io sì, vi lascio.
2: Tutti e due insieme hanno qualche soldo in più da qualche giorno.
1: Sì. Mi leggo la gazzetta per i prossimi 5 minuti.
2: No, no, dai.
0: Sera.
2: Si sono sposati 6.000 persone, 100.000 a vederli in streaming.
3: Pensa a fare i tavoli a 6.000 persone.
2: Due geni del marketing. Io invito Matteo Torre a trovarsi una brava ragazza. Lui continua a fare 6 contro 6 alla seretta. Alla sera, sì. In quella cameretta.
1: Matteo Torre che ha detto che poi la sera c'è stato anche il me sotto te. Dopo il matrimonio.
2: Allora. Gente, tra queste 6.000 persone, gente che andava vestita
1: da matrimonio,
2: come, da matrimonio, come
0: sì,
2: per partecipare.
0: Chi si sentiva proprio come a un vero matrimonio.
2: Prezzi dai 48 ai 250 euro.
0: Sì, sì, il merchandising lì, perché non te la vuoi comprare una magliettina, un cerchietto col velo a però 20 euro?
2: Di solito quando arrivi col pacchetto regalo, poi c'è sempre l'amico dello sposo che dice la metto in macchina. Con 6.000 persone che ti portano un pacchetto, di cosa hai bisogno?
1: I parenti degli sposi con il pass.
2: Sì, sì,
0: e poi c'è stata la festa privata e poi sono ospiti qui alla banda di R101.
4: Buongiorno.
0: Ciao lui.
4: Buongiorno, finalmente è arrivato piccoli pannostri, come state? Tutto bene?
2: È arrivata la friggitrice ad aria.
4: Siamo stati proprio bene, è stato proprio un bel matrimonio. Tanti a chiederci come state, quando vi sposate, noi vi abbiamo accontentati.
2: È vero, vi abbiamo accontentati.
0: Allora, avevate annunciato nel 21.
3: Parlate così sempre.
4: Il 5 settembre è stata un'emozione incredibile. Siamo semplicemente quelli dello slime, del signoresse. Abbiamo, sì. The wedding show è stato bellissimo. Vi facciamo sentire com'è andata. Vi ricordo che comunque siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
3: Ci mancherebbe.
1: Ma quanto viene via la replica? Quanto ci vuole per vedere?
4: Se
1: la
4: non
1: replica?
4: Avete Twitch, vi diamo la password del pezzotto per vederlo.
2: No,
4: è a prezzo. Invece di 650 euro, che per il prezzo di biglietto per assistere al matrimonio, a 150.
3: Vabbè, conviene.
4: In più, se avete fatto il biglietto, abbiamo dato la possibilità di fare l'upgrade. Non solo, con solo 150 euro,
3: dai,
4: il riso dei Me Contro Te.
3: Quella è l'unico modo per ridere.
4: Sì,
3: quel riso
4: già era il momento della nostra uscita dal palazzetto. Poi vi diamo la possibilità di acquistare a 100 euro, è vero?
1: Certo.
4: Il biglietto per rientrare dentro al palazzetto.
1: Ma perché non si può uscire e poi rientrare? No, con un biglietto di 50 sacchi, scusi.
4: E poi 4.500 euro a testa per essere tra gli invitati speciali. Dite la vostra mamma, dindola gli asobe,
1: no,
4: la
1: le vostre mamme,
4: le vostre mamme,
1: non le nostre, le vostre.
4: Cambio, vi manderemo a casa per 4.500 euro. Pensate, i gadget e lo slime deve
3: cambiare.
1: Bello. Ma sa che mi
4: 4K.
1: Sapete che mi fate rivalutare Vanna Marchi, la famosa legge di Vanna Marchi.
3: Sì.
4: Vi ricordo
1: sì?
4: Che se non potete se non avete 4.000, dillo tu, lui, dillo tu.
3: Ecco, bravo, ricordo, uno che sa parlare.
4: Sono emozionato. Che se non avete 4.500 euro potete assistere alla nostra cena di matrimonio da dietro le siepi a 1.200 euro.

0: ragazzi.
1: Che è stato?
2: No, gentile,
0: arrivare a luglio è lunga, se no. Buongiorno Matteo Torre. In redazione noto Edu Mondino che è arrivato, ma che non è per oggi, per stamattina, non è più il re dell'acconciatura. Perché Chiara Tortorella, sì, mettete no, ma... subito sul canale ma 67.
3: Io l'ho messo, sembrava Samurai J.
0: Salvatore.
1: Samurai J.
0: Salvatore da Macerata, al 331 80 90 101 ci scrive perché Moise Ken e Chiara Tortorella vanno dallo stesso parrucchiere. Non lo anche, so, lo chiediamo direttamente a lei.
2: Nella fiction TV molto spesso anche gli alieni vengono, hanno queste protuberanze.
1: È vero.
0: Ecco,
1: dai, ultimi era. Scampoli d'estate, un bravo. Po' di pettinature estive così.
3: Bravo. Paolo sembra Avatar invece.
2: Adesso ho capito perché non sei qui stamattina, quando eravamo mezzi d'accordo che ci saremmo visti.
3: Esatto.
2: Perché vuoi infamare da remoto.
1: Ma prima o poi arriverà.
2: Prima o poi arrivi.
1: Riccardo Russo, forse già questo venerdì.
3: Sì, diciamo. Dai. Venerdì, puoi rifarti.
2: Arriva Paolo. Fuori tempo limite, così segnate ancora una volta.
1: Settembre, ultimo mese d'estate, ma mese di compleanni. Sappiamo che c'è il giorno in cui sono nate più persone al mondo e quindi sì, c'è da festeggiarne parecchi.
0: Vi siete mai chiesti perché?
1: Natale,
0: le feste,
2: maledetto
0: il freddo a fratella, diciamo.
2: Quei trenini fatti a due,
0: una mano lava l'altra, ci si scalda.
2: Esatto.
0: Va bene.
1: Quindi a Natale, la Befana, l'Epifania, proprio un'epifania in tutti i sensi.
2: Certo.
1: Avete qualche idea per un bel regalo? Quindi magari uno che avete ricevuto azzeccatissimo. Sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi, bentornato Paolo, un piacere sentirti.
2: Grazie.
4: Il regalo più bello che ho ricevuto è sicuramente da mio figlio, il robottino che pulisce il pavimento, così non passo più l'aspirapolvere e torno a casa e mi rilasso, è bellissimo. Grazie, bentornati. Ecco. Ciao, sono Alessandra.
0: Forse te l'ha fatto lui perché era lui che passava l'aspirapolvere. Allora, faccio il robottino così almeno.
2: È capitato di vedere un filmato dove uno di questi robottini, questi dischi che girano per casa, si è imbattuto in una cacca di gatto e gliel'ha sparsa su tutto il tappeto. Sì, è una roba terribile. Invece di pulire l'ha portata ovunque, l'ha portata.
0: Male che invece ha aspirato anche il gatto.
3: Ho visto un video di questi robottini dove uno metteva i boccali di birra e questo li trasportava. Prima o poi arriva.
2: O li usava il gatto seduto sopra per farsi portare in giro per casa. Oh, dai. Mamma mia.
0: Poi.
5: Giorno amici di R101.
1: Ciao.
5: Il regalo più azzeccato che ho fatto, che ho ricevuto, è stato il flessibile a batteria della Parkside per i 30 anni, per l'anniversario dei 30 anni della Parkside. Quindi
1: quello. Niente,
5: non sapete cosa regalare a qualcuno? Un utensile a batteria fa sempre comodo. Cioè. Buona giornata.
2: E quante casse forti hai fatto stanotte con quell'affare lì?
0: Chiudiamo l'angolo flessibile promozionale.
2: Sì, esatto.
1: Compleanno di Paolo Dini, lo vedi quel bel pacchettino che hai lì davanti? A questo punto vediamo se abbiamo azzeccato il regalo.
2: Oh mamma mia, guarda
0: la meraviglia.
2: Allora faccio vedere. Dio mio, se pesa.
1: Pesa.
2: Allora,
0: non sto nella pelle.
2: Mi ricorda un affare di una dimensione del genere, un regalo di tempo fa. Mi hanno detto qualcosa per la casa, c'era dentro un mattone. Qualcosa per.
0: Bello.
2: È pesantissimo.
3: Una bella attenzione, trovata. Tutto in diretta.
2: Allora, vediamo un po',
1: Tieni pronte le forbici.
0: Ragazzi, finché scarta tutto.
2: 6 kg.
0: È il prossimo.
2: sto leggendo.
1: Cioè, nello zaino stamattina ho fatto una fatica.
2: Ma cos'è che pesa 6 kg qua?
0: Guarda Chiara a portarlo, guarda che capelli gli è venuto dallo sforzo per portare 6 kg.
2: Ma tu stai scherzando?
3: Cos'è? Cos'è? Fatecelo sapere.
1: Apri con la forbice lo scotch.
2: Non ci riesco.
3: Ma falli anche un pacchettino da diretta che si apre con un soffio, no?
1: Così c'è un po' più di suspense.
2: Non ce l'ho,
1: perché ci siamo.
0: È una trovata, secondo me.
2: No.
0: Io so già.
2: Allora c'è una specie di astuccio?
0: Sì.
2: Che contiene 6.
1: Professionale.
2: È una specie di beauty?
1: Sì.
0: Sembra. Ma nel tuo caso i miracoli, sai, ormai.
2: Ma
0: una certa
2: cosa dei sassi? Cosa c'è? Guarda, lo mostro perché.
0: Aspetta.
2: Una roba pesante.
1: Questo c'è tutto nero per adesso.
3: Una dentiera.
2: Tutto nero. La dentiera. Le bocce!
3: Le bocce!
2: Il gioco delle bocce!
6: C'è le bocce pure tu adesso!
1: Professionale di bocce!
2: Chiara, perché non te le sei fatta dare 2 decenti anche tu?
0: No, scherzo, ma, ovviamente.
2: Ma che bello!
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Direi
2: il pallino! Ecco il pallino!
0: Bianco.
2: Ecco perché pesano così tanto.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E Wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E Wiwa!
3: Ciao banda!

0: Ciao Cesare.
1: È pronto il mio album. Devo dire, tra poco c'è l'aneddoto di Paolo.
0: Sì,
1: di
0: Paolo. Lo aspettano anche a Bologna.
2: Anche
0: qui.
2: Buongiorno, basta, però non potete fare così. Io sono sceso un po' prima stamattina, ho detto vabbè, entro un po' prima al lavoro, ma devo aspettare l'aneddoto.
1: Io questo aneddoto,
3: signori.
1: Ho scritto Marmellata 25 proprio dopo aver ascoltato l'aneddoto di Paolo.
3: Cosa è successo, Paolo? Racconta.
4: Ma io non dovevo dirla in onda. Io non dovevo dirla in onda sta cosa.
0: Invece te tocca, mi sa.
3: È ormai
4: una musichetta da pagliacci sotto. Poi adesso, una volta che l'avrò detto, sono sicuro che non sono l'unico a cui è capitata sta cosa.
0: Adesso
4: sì, Paolo, sì, no, sì. No, sono sicuro che non sono l'unico.
3: Allora 331 80 90 101 per qualunque commento vogliate fare sull'aneddoto di Paolo Di.
4: Non era un aneddoto, era una confidenza che ho fatto a Chiara e che adesso sono costretto a raccontare.
3: Sì. Allora,
4: cosa c'è? Cos'è questo?
0: Ha partito un video.
5: Anche Luciano Spalletti voleva.
4: Allora, che accade? Arriviamo in vacanza il 15 d'agosto,
3: primo
4: sabato.
3: Primo giorno. Ah, ok.
4: Domenica pranzo tra amici, c'era questo bel boccone di focaccia e io, mamma, me l'ha dentro. Poi improvvisamente mi zittisco. E gli amici mi dicono: Paolo, tutto bene? E io, ma porca miseria.
3: Cosa è successo?
4: Paolo, sotto a posto. E io, Paolo, pensavo mi fossi venuto un coccolone, cioè della serie.
3: Mi sei vedono. Sbiancato?
4: No, sono sbiancato, ovvio che sono sbiancato.
0: E già partivi bianco, tra l'altro.
4: Morale, la lingua va a contare tutto. Mancavano due denti.
0: No!
4: Ed erano andati giù col boccone di focaccia.
0: No!
4: Una protesi. Allora lì mi spavento perché se prende il canale dei polmoni sono altri problemi.
0: Certo.
3: Però, come fa? Come sei fatto, scusa?
4: Come?
3: Che ormai è andata giù.
4: Ho capito, è andata giù. Allora che faccio? Chiamo. Spaventato.
0: Se c'ha il telepass.
4: No, vabbè, sai come è fatta una trachea?
5: Se
4: sbaglia canale. Ok, vabbè, spaventato. Inventato, chiamo il dentista chiama il dentista il 16 di agosto. Vabbè, chiamo il dentista e gli racconto la cosa, questo lo scoppia a ridere.
0: Certo,
4: cosa mi fa? No, mi dice: non ti preoccupare, perché ieri sera ero dal veterinario col mio cane che si è mangiato una cima di una barca. Dico,
0: che paragone è?
4: Sì, fa mangia oleoso che tanto viene fuori la roba.
0: Oleoso.
4: Allora, io ho detto innanzitutto un po' di rispetto perché quella barca un po' te l'ho pagata anch'io. Ed è il tuo cane, mi frega relativamente. Cioè, mangia oleoso il cane, devo mangiare oleoso anch'io e vabbè, ma quanto tempo serve per 48, 72 ore lo
0: ho. Oh, mamma mia.
5: Ancora non sei andato in bar.
4: Ti aspetti all'uscita e poi li recuperiamo.
3: Per fare capsule ha un costo veramente.
4: Vabbè, ragazzi,
3: ingoiare un anello con i diamanti.
4: Quando mi hanno detto cosa costavano, c'erano amici disposti a venire a cercare con me dopo.
0: Dai, ma non
5: e quindi
0: credo.
5: Chiedete a Paolo Dini come ha trascorso il 18 agosto.
4: Allora aspetta, no, ma il 17 mattina, pomeriggio, la gente che mi fermava e mi chiedeva allora li hai trovati.
5: L'estrazione, quando c'è?
4: Per fortuna un amico aveva dei guanti, si occupa di distribuzione medicale.
1: Io dovevo andare a cercare.
4: No, ma aspetta.
0: Gente che fa colazione.
4: Dopo tre giorni che non succedeva, che non riuscivo a trovare, mi chiedevo: ma ho cercato bene? Non è che poi è. Vabbè, alla fine.
5: Hai sentito una replica del challenge ed hai evacuato finalmente.
4: Alla fine saltano fuori sti denti, no? Per fortuna avevano finito il loro percorso. Mi sono preso gioco io degli amici a quel punto, che dopo tre giorni mi chiedono: li hai trovati? A un certo punto scendo con un sorriso e faccio: mi fa, li hai trovati?
0: No.
4: Sì, ma c'è un problema. Quale? Non sono i miei. Morale.
3: Tutto è bene, quel che finisce bene.
0: Molare.
4: Allora, siccome mi è successa sta cosa, ho recuperato una protesi dentaria che poi che voglio dire.
0: Ma mica l'avrei rimessi in bocca, spero.
4: No, li ho tenuti per te, li ho messi sotto il cuscino aspettando 6.000 euro che sarebbero costati.
3: Bambini, se vedete che la fatina dei denti quest'anno è un po' traumatizzata, sapete perché.
5: Curandosi il naso.
4: Questa cosa non era fatta per essere raccontata. Mi ha costretto perché ho scoperto che avete fatto il teaser. Era una confidenza che ho fatto a Chiara l'altro giorno.
0: R101, estrai il regalo.
5: Aspetta, io ti sono vicino, ma la massima solidarietà al cane del dentista che ha dovuto ricattare una boa. Secondo me, povera bestia.
4: Ma le battute che mi facevano: ma Paolo, non senti i morsi della fame? gente che mi diceva la qualunque, hai capito?
3: Stiamo facendo dei danni, qua c'è chi è piegato in due del ridere in auto.
4: Sì, no,
0: te credo.
4: Allora anche voi l'ascolto, ridete, ma sono convinto che qualcuno tra voi ha
0: ma
4: avuto
0: chi? Ma chi
4: conosce? Solo io adesso, li avete tutti dalla nascita i denti vostri.
5: Chi ha cagato sotto un piso? Ah Paolo, sei tu, chiudi la bocca.
3: C'è un ospite da Leo?
1: Sono andato al ristorante altra volta, mangiamo trovato tutti.
4: Allora, siete contenti? L'avete avuto l'aneddoto? Adesso basta, non dovete più parlarne per tutta la vita.
3: Sì,
4: ok.
3: Certo. Paolo Dendini adesso ti chiamiamo.
1: Certo. Denti marroni. Ragazzi.

0: miracolare questa orrenda mazzurchina austriaca. Avete mai più sentito parlare degli Opus dopo questa? No,
1: è un bella, ti carica. Paolo Dini si è messo a palleggiare con le bocce che gli abbiamo regalato stamattina.
2: Vedevo con le protesi.
1: Si è fatto una roba.
3: A proposito di bocce, mi ha scritto Melita Tognolo. Ciao Melita.
1: Ciao Melita.
0: Ha scritto Melita Tognolo per dire che non si è ancora riagguantata dal tuo aneddoto. È stato un aneddoto degno questo di aver ricacato i denti ingoiati in una poltiglia di un pezzo di focaccia trangugiata per sbaglio con annessi anche i denti, che ha un po' illuminato anche il giorno del tuo compleanno. Stiamo festeggiando il decano della banda, mister Paolo Dini.
2: Come soffia adesso le candeline?
0: Si fa aiutare. Ieri c'è stata anche la finale del campionato europeo, la sesta per le ragazze italiane.
3: Hai detto finali. La sesta, ciao Melita.
0: Non tutte le finali si possono vincere, diceva quello. Le finali le perde chi le gioca. Insomma, hanno perso al tie break contro una degna rivale in un clima incandescente, perché ha perso contro la Turchia. Si giocava ad Istanbul, però è stata una partita bellissima. Le ragazze hanno comunque arrivate seconde. Hanno giocato però un grande torneo. Quindi le salutiamo. Noi che siamo insomma la radio ufficiale della Lega Volley Femminile, abbiamo seguito con trepidazione. L'epilogo non è stato quello sperato, ma sicuramente sono state veramente grandiose. Che volevo dire? Poi ringrazio anche il paese di Vecchiano, che sabato ha gremito la piazza per il mio spettacolo. C'è stata una standing ovation, ma insomma nulla al cospetto di quello che è successo dopo il tuo aneddoto in Italia. La gente si è fermata nelle piazzole di sosta facendo la ola con i casellanti.
3: Ne parlerà
1: ancora Melita oggi nel Good Times insieme a Marco Santini perché... dalle 14 in poi
2: nel Good Times.
0: Per oggi il programma si chiamerà Guttalax. Va bene. E tanti problemi in Italia, crisi, cose, guerre, così, ma noi parliamo di Ranucci. A parlare di Ranucci. E io volevo fare una domanda, voi che siete, insomma, colleghi discutibili, ma siete uomini di mondo, girate l'Italia. Ma Ranucci ha 20 camicie tutte uguali o sono 20 anni che ha la stessa camicia?
1: Chiediamoglielo.
2: Ma lei si potrebbe fare affari vostri.
0: Io come Guccini, che già la stessa foto della, aveva la foto della
4: Cresima. Il mistero di Ranucci. Benvenuti all'interno del mondo del mistero, del vostro Roberto Giacobbo.
2: Ciao Giacobbo, buongiorno. Giacobbo,
0: lei che di misteri se ne intende.
4: Dall'alto dei miei 2,34 metri.
2: Sempre di più.
0: È un pivot. Oggi.
4: Mi sentite?
0: Sì.
4: Perché sto scendendo sempre di più.
1: Dove va?
0: Scusi.
4: Ci troviamo a molti metri sotto il livello del suolo. Direi tanti ci provano, ma io sono arrivato a 4.000 metri sottoterra.
2: E prende così bene il microfono.
4: Pensate che a 3.000 metri sottoterra ho incontrato quelli che finiscono nella botola di Gerry Scott. Qua sono nascosti mille e mille più aneddoti. Pensate che qua c'è tutto, buio totale. Sono io, il silenzio. Un contadino di Lanciano che continua a scavare da 6 anni.
3: Addirittura.
1: Cosa cerca?
0: Perché poi soprattutto?
4: A 4.000 metri sottoterra nessuno è mai riuscito ad arrivare.
1: E non c'è il centro della terra?
4: Un reggiseno di Melita Tognolo.
2: Dai.
4: Ci sono geroglifici che rappresentano i me contro Tutankhamon.
2: me contro tu.
4: Spostiamoci più a destra.
0: Dai.
4: Che puzza. Una puzza tremenda.
2: Che è successo?
4: Non si respira.
2: Aia.
4: Ci troviamo all'interno di una cacatomba.
2: La smetta che oggi
4: ci sono due denti caduti.
2: Lo sapevo.
4: Saranno quelli di uno sbronzosauro?
3: Gente.
4: Non mi entrano.
3: Non ti entrano.
2: Ma non li provi, scusi, che schifo.
4: Me li spediremo. Intanto il problema per me sarà risalire. Ma intanto abbiamo fatto una scoperta incredibile.
3: Quale?
4: Paolo. Abbiamo trovato

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Esteroletto. Elezioni in Svezia, l'esito è ancora incerto. Con il 94% dei voti scrutinati, l'opposizione di sinistra si trova in lieve vantaggio sulla coalizione di destra del premier Kristersson. Il risultato definitivo non prima di mercoledì, quando sarà completato anche lo spoglio dei residenti esteri. Paura per una delegazione europea in viaggio da Kiev a Varsavia a bordo di un treno sfiorato da un drone russo al confine con la Polonia. I barbari sono alle vostre porte, avverte l'Ucraina, mentre la Casa Bianca chiede a Zelensky di non colpire le raffinerie di Mosca. Donald Trump contro Big Tech, nessuno stop dell'intelligenza artificiale. In queste ore si moltiplicano le richieste di rallentare il progresso dell'AI anche da parte dei colossi del settore, che valutano una regolamentazione per il bene dell'umanità. Forze negative chiedono un rallentamento, ma non succederà, avverte il presidente. Il nuovo anno scolastico oggi è ripreso in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. La prima campanella d'ingresso è già suonata la scorsa settimana in Trentino Alto Adige, Veneto Valle d'Aosta, l'ultima in Puglia il 17 settembre. La camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio riapre alle 10, ieri bagno di folla per rendere omaggio alla storica leader del Partito dei Radicali, chiuderà alle 19. Domani funerali in forma laica nella protoomoteca, dove giace il feretro su cui è stata deposta una bandiera dell'Unione Europea. Calcio, la Juventus va sotto, risorge poi crolla con il Sassuolo al Mapei Stadium. I bianconeri in svantaggio per due volte recuperano con una doppietta dopo il 90esimo, ma poi in extremis subiscono la terza rete di Azic. Vincono in casa il Napoli sul Bologna e il Lecce sul Monza. Oggi chiudono il turno di Serie A Como, Parma, Torino, Roma e Inter Udinese. Kimi Antonelli trionfa anche al Gran Premio di Spagna di Formula 1. Deludono le Ferrari, Leclerc quarto, Hamilton ritirato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: 1992 nasceva un'altra leggenda italiana, signori. Lui dei Me contro Te del 92. Lei ha qualche anno in meno di lui.
1: Io sì,
2: e tutti e due insieme hanno qualche soldo in più da qualche giorno.
1: Sì, mi leggo la gazzetta per i prossimi 5 minuti.
2: No, no, dai.
0: Sera.
2: Si sono sposati 6.000 persone, 100.000 vederli in streaming.
3: Pensa a fare i tavoli a 6.000 persone.
2: Geni del marketing. Io invito Matteo Torre a trovarsi una brava ragazza. Lui continua a fare 6 contro 6 alla sera, alla sera in quella cameretta.
1: Matteo Torre che ha detto che poi la sera c'è stato anche il me sotto te, dopo il matrimonio.
2: Allora, gente, tra queste 6.000 persone, gente che andava vestita
1: da matrimonio,
2: come, da matrimonio, come
0: sì,
2: per partecipare.
0: Chi si sentiva proprio come a un vero matrimonio.
2: Prezzi dai 48 ai 250 euro.
0: Sì, il merchandising lì, perché non te la vuoi comprare una magliettina, un cerchietto col velo a 20 euro?
2: Di solito quando arrivi col pacchetto regalo, poi c'è sempre l'amico dello sposo che dice la metto in macchina. Con 6.000 persone che ti portano un pacchetto, di cosa hai bisogno?
1: I parenti degli sposi con il pass.
2: Sì, sono
0: e poi c'è stata la festa privata e poi sono ospiti qui alla banda di R101.
4: Buongiorno.
0: Ciao lui.
4: Buongiorno, finalmente è arrivato piccoli pannostri, come state? Tutto bene?
2: È arrivata la friggitrice ad aria.
4: Siamo stati proprio bene, è stato proprio un bel matrimonio. Tanti a chiederci come state, quando vi sposate, noi vi abbiamo accontentati.
0: È vero,
4: vi abbiamo accontentati.
0: Allora, avevate
3: annunciato nel 21. Parlate così sempre.
4: Il 5 settembre è stata un'emozione incredibile. Siamo semplicemente quelli dello slime, del signoresse. Abbiamo, sì, the wedding show è stato bellissimo. Vi facciamo sentire com'è andata. Vi ricordo che comunque siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
3: Ci mancherebbe.
1: Ma quanto viene via la replica? Quanto ci vuole per vedere?
4: Se
1: la
4: non
1: replica?
4: Avete Twitch, vi diamo la password del pezzotto per vederlo.
3: No,
4: a metà prezzo. Invece di 150 euro, che per il prezzo di biglietto per assistere al matrimonio, a 150.
3: Vabbè, conviene.
4: In più, se avete fatto il biglietto, abbiamo dato la possibilità di fare l'upgrade. Non solo, con solo 150 euro,
3: dai,
4: il riso dei Me contro Te.
3: Quella è l'unico modo per ridere.
4: Sì, già era il momento della nostra uscita dal palazzetto. Poi vi davo la possibilità di acquistare a 100 euro,
1: certo,
4: il biglietto per rientrare dentro al palazzetto.
1: Ma perché non si può uscire e poi rientrare? No, con il biglietto a 50 sacchi, scusi.
4: E poi 4.500 euro a testa per essere tra gli invitati speciali. Dite alla vostra mamma, chi dà la linea sopra?
1: No, le vostre mamme.
4: Le vostre mamme.
1: Non le nostre, le vostre.
4: In cambio, vi manderemo a casa per 4.500 euro. Pensate ai gadget e lo slime. Deve
3: accadere! Bello!
1: Ma sa che mi...
4: 4K!
1: Sapete che mi fate rivalutare Vanna Marchi?
3: No,
1: la famosa legge di Vanna Marchi.
3: Sì.
4: Vi ricordo che se non potete se non avete 4.000, dillo tu, lui, dillo tu.
3: Ecco, bravo, ricordo, uno che sa parlare.
4: Sono emozionato. Che se non avete 4.500 euro potete assistere alla nostra cena di matrimonio da dietro le siepi a 1.200 euro.

0: Pino Milano in regia, in redazione. Dai, ragazzi,
1: è stato
0: gentile. Arrivare a luglio è lunga, se no. Buongiorno Matteo Torre, in redazione, noto Edu Mondino che è arrivato, ma che non è per oggi, per stamattina, non è più il re dell'acconciatura, perché Chiara Tortorella, sì, mettete subito sul canale 67.
2: Io l'ho messo, sembrava Samurai J.
0: Salvatore.
1: Samurai J.
0: Salvatore da Macerata, al 331 80 90 101, ci scrive perché Moise Ken e Chiara Tortorella vanno dallo stesso parrucchiere. Non lo so, lo chiediamo direttamente a lei.
3: Nella fiction TV molto spesso anche gli alieni vengono, hanno queste protuberanze.
1: È vero.
0: Beh, ecco
1: dai, ultimi
0: Chiara.
1: Scampoli de sale, un po' di pettinature estive così.
2: Bravo. Paolo sembra Avatar invece.
3: Adesso ho capito perché non sei qui stamattina, quando eravamo mezzi d'accordo che ci saremmo visti.
2: Esatto.
3: Perché vuoi infamare da remoto.
1: Ma prima o poi arriverà.
3: Prima o poi arriva.
1: Riccardo Russo, forse già questo venerdì.
2: Lo diciamo. Venerdì puoi rifarti.
3: Arriva Paolo. Fuori tempo limite, così segnate ancora una volta.
1: Settembre, ultimo mese d'estate, ma mese di compleanni. Sappiamo che c'è il giorno in cui sono nate più persone al mondo, e quindi sì, perché? C'è da festeggiarne parecchi.
0: Vi siete mai chiesti perché?
1: Natale,
0: le feste,
3: maledetto
0: il freddo a fratella,
3: quei trenini fatti a due,
0: una mano lava l'altra, ci si scalda.
3: Esatto.
0: Va bene.
1: Quindi a Natale, la Befana, l'Epifania, proprio un'epifania in tutti i sensi.
3: Si rilassa.
1: Avete qualche idea per un bel regalo? Quindi, magari uno che avete ricevuto azzeccatissimo. Sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi, bentornato Paolo, è un piacere sentirti.
3: Grazie.
4: Il regalo più bello che ho ricevuto è sicuramente da mio figlio, il robottino che pulisce il pavimento. Così non passo più l'aspirapolvere e torno a casa e mi rilasso. È bellissimo. Grazie, bentornati. Ecco. Ciao, sono Alessandra.
0: Forse te l'ha fatto lui perché era lui che passava l'aspirapolvere. Allora, faccio il robottino così almeno.
3: È capitato di vedere un filmato dove uno di questi robottini, questi dischi che girano per casa, si è imbattuto in una cacca di gatto e gliel'ha sparsa su tutto il
2: tappeto.
3: Sì, è una roba terribile. Invece di pulire l'ha portata ovunque, l'ha portata.
0: Male che io invece ha aspirato anche il gatto.
2: Ho visto un video di questi robottini dove uno metteva i boccali di birra e questo li trasportava. Prima o poi arriva.
3: O li usava il gatto seduto sopra per farsi portare in giro per casa. Oh mamma mia.
0: Poi.
5: Buongiorno amici di R101.
1: Ciao.
5: Il regalo più azzeccato che ho fatto, che ho ricevuto, è stato il flessibile a batteria della Parkside per i 30 anni, per l'anniversario dei 30 anni della Parkside. Quindi
1: quello.
5: Non sapete cosa regalare a qualcuno? Un utensile a batteria fa sempre comodo. Certo. Buona giornata.
3: E quante casseforti hai fatto stanotte con quell'affare lì?
0: Chiudiamo l'angolo flessibile promozionale.
3: Esatto.
1: Compleanno di Paolo Dini, lo vedi quel bel pacchettino che hai lì davanti? A questo punto vediamo se abbiamo azzeccato il regalo.
3: Oh mamma mia, guarda
0: la meraviglia.
3: Allora faccio vedere. Dio mio, sei pesa.
1: Pesa,
3: allora
0: non sto nella pelle.
3: Mi ricorda un affare di una dimensione del genere, un regalo di tempo fa. Mi hanno detto qualcosa per la casa, c'era dentro un mattone. Qualcosa per.
0: Bello.
3: È pesantissimo.
0: Una bella
2: attenzione,
0: trovata.
2: Tutto in diretta.
3: No, allora, vediamo un po',
1: Tieni pronte le forbici.
0: Scarta. Ragazzi, finché scarta tutto.
3: 6 kg.
0: È il prossimo.
3: sto leggendo.
1: C'è lo zaino, stamattina ho fatto una fatica.
3: Ma cos'è che pesa 6 kg qua?
0: Guarda Chiara a portarlo, guarda che capelli gli è venuto dallo sforzo per portare 6 kg.
3: Ma tu stai scherzando?
2: Cos'è? Cos'è? Fatecelo sapere.
1: Apri con la forbice lo scotch.
3: Non ci riesco.
2: Ma falli anche un pacchettino da diretta che si apre con un soffio, no?
1: Così c'è un po' più di suspense.
0: Ci
1: siamo.
0: È una trovata, secondo me. Io so già.
3: Allora c'è una specie di astuccio?
0: Sì.
3: Che contiene 6.
1: Professionale.
3: È una specie di beauty?
1: Sì.
0: Sembra. Ma nel tuo caso i miracoli, sai, ormai.
3: Cosa dei sassi? Cosa c'è? Guarda, lo mostro perché.
0: Aspetta.
3: Una roba pesante.
1: Questo c'è tutto nero per adesso.
2: Una dentiera.
3: Tutto nero.
6: La dentiera.
3: Le bocce! Il giorno delle bocce!
6: C'hai le bocce pure tu adesso!
1: Professionale di bocce!
3: Chiara, perché non te ne sei fatta dare 2 decenti anche tu? No, scherzo, ma, ovviamente. Ma che bello!
0: Sì, sì, sì, sì.
3: Il pallino, il pallino! Ecco pallino. Il pallino!
0: Bianco.
3: Ecco perché pesano così tanto.

0: devo dire, tra poco c'è l'aneddoto di Paolo.
1: Sì,
0: l'aneddoto.
1: Di Paolo. Ah, lo aspettano anche a Bologna.
2: Anche lui.
3: Buongiorno, non potete fare così. Io sono uscito un po' prima stamattina, ho detto vabbè, entro un po' prima al lavoro, ma devo aspettare l'aneddoto.
0: Sì. Questo aneddoto,
4: signori.
0: Ho scritto marmellata 25 proprio dopo aver ascoltato l'aneddoto di Paolo.
4: Cos'è successo, Paolo? Racconta.
5: Ma io non dovevo dirla in onda. Io non dovevo dirla in onda sta cosa.
1: Invece te tocca, mi sa.
4: È ormai
5: una musichetta da pagliacci sotto. Poi adesso, una volta che l'avrò detto, sono sicuro che non sono l'unico a cui è capitata sta cosa.
1: Adesso
5: sì, Paolo, sì. No, sì. No, sono sicuro che non sono l'unico.
4: Allora 331 80 90 101 per qualunque commento vogliate fare sull'aneddoto di Paolo Di.
5: Non era un aneddoto, era una confidenza che ho fatto a Chiara e che adesso sono costretto a raccontare.
4: Sì. Allora,
5: cosa c'è? Cos'è? Questo qua vale
1: per un video.
2: Anche Luciano Spalletti voleva.
5: Allora, che accade? Arriviamo in vacanza il 15 d'agosto,
4: primo
5: sabato.
4: Primo giorno. Ah, ok.
5: Domenica pranzo tra amici, c'era questo bel boccone di focaccia e io, mamma, me l'ha dentro. Poi improvvisamente mi zittisco. E gli amici mi dicono: Paolo, tutto bene? E io, ma porca miseria.
4: Cosa è successo?
5: Paolo, tutto a posto? E io, Paolo, pensavo che fosse un coccolone, cioè della serie.
4: Mi sei vedono. Sbiancato?
5: No, sono sbiancato, ovvio che sono sbiancato.
1: E già partivi bianco, tra l'altro.
5: Morale, la lingua va a contare tutto. Mancavano due denti.
1: No!
5: Ed erano andati giù col boccone di focaccia.
1: No!
5: Una protesi. Allora lì mi spavento perché se prende il canale dei polmoni sono altri problemi.
1: Certo.
4: Però, come fa? Come sei fatto, scusa?
5: Come?
4: Che ormai so? Era andata giù.
5: Ho capito, era andata giù. Allora che faccio? Chiamo. Spaventato.
1: Se c'ha il telepass.
5: No, vabbè, sai come è fatta una trachea?
2: Sì,
5: se sbaglia canale. Ok, vabbè, spaventato chiamo il dentista. Il dentista chiama il dentista il 16 di agosto. Vabbè, chiamo il dentista e gli racconto la cosa, che lo scoppia a ridere.
1: Certo,
5: no, mi dice: non ti preoccupare, perché ieri sera ero dal veterinario col mio cane che si è mangiato una cima di una barca.
1: Dico, che paragone è?
5: Sì, mangia oleoso, che tanto viene fuori la roba.
1: Oleoso.
5: Allora, io ho detto: innanzitutto un po' di rispetto, perché quella barca un po' te l'ho pagata anch'io. Ed è il tuo cane, mi frega relativamente. Cioè, mangia oleoso il cane, devo mangiare oleoso anch'io. E vabbè, ma quanto tempo serve per 48, 72 ore?
1: Mamma mia!
2: Ancora non sei andato in bagno.
5: Ti aspetti all'uscita. E poi li recuperiamo.
4: Per fare capsule ha un costo veramente. Ingoiare un anello con i diamanti.
5: Quando mi hanno detto cosa costavano, c'erano amici disposti a venire a cercare con me dopo.
1: Dai, ma non
2: e quindi
1: credo.
2: Chiedete a Paolo Dini come ha trascorso il 18 agosto.
5: Allora aspetta, no, ma il 17 mattina, pomeriggio, la gente che mi fermava e mi chiedeva allora li hai trovati.
2: L'estrazione, quando c'è?
5: Per fortuna un amico aveva dei guanti, si occupa di distribuzione medicale.
0: Io dovevo andare a cercare.
5: No, ma aspetta.
1: C'è gente che fa colazione.
5: Dopo tre giorni che non succedeva, che non riuscivo a trovare, mi chiedevo: ma ho cercato bene? Non è che poi è. Vabbè, alla fine.
2: Hai sentito una replica del challenge ed hai evacuato finalmente.
5: Alla fine saltano fuori sti denti, no? Per fortuna avevano finito il loro percorso. Mi sono preso gioco io degli amici a quel punto, che dopo tre giorni mi chiedono: li hai trovati? A un certo punto scendo con un sorriso e faccio: mi fa, li hai trovati? No. Sì, ma c'è un problema. Quale? Non sono i miei.
4: Tutto è bene, quel che finisce bene.
1: Molare.
5: Allora, siccome mi è successa sta cosa, ho recuperato una protesi dentaria che poi che voglio dire.
1: Ma mica l'avrei rimessi in bocca, spero.
5: No, li ho tenuti per te. Li ho messi sotto il cuscino aspettando 6.000 euro. Che sarebbero costati.
4: Bambini, se vedete che la fattina dei denti quest'anno è un po' traumatizzata, sapete perché.
2: Io curandosi il naso.
5: Questa cosa non era fatta per essere raccontata. Mi ha costretto perché ho scoperto che avete fatto il teaser. Era una confidenza che ho fatto a Chiara l'altro giorno.
1: R101, estrai il regalo.
2: Aspetta, io ti sono vicino, ma. La massima solidarietà al cane del dentista che ha dovuto ricattare una boa. Secondo me, povera bestia.
5: Ma le battute che mi facevano: ma Paolo, non senti i morsi della fame? Gente che mi diceva la qualunque, hai capito?
4: Stiamo facendo dei danni. Qua c'è chi è piegato in due del ridere in auto.
5: Sì, no, te credo. Allora, anche voi l'ascolto, ridete, ma sono convinto che qualcuno tra voi ha avuto.
6: Chi? Ma chi conosce?
5: Solo io adesso. Li avete tutti dalla nascita i denti vostri.
2: Chi ha cagato sotto un piso? Ah, Paolo, sei tu, chiudi la bocca.
4: C'è un ospite da Leo?
6: Ho detto al ristorante altra volta, mangiamo trovato tutti.
5: Allora, siete contenti? L'avete avuto l'aneddoto? Adesso bastano. Non dovete più parlarne per tutta la vita.
4: Sì.
5: Ok.
4: Certo. Paolo Dendini, adesso ti chiamiamo.
6: Denti marroni. Ragazzi.

0: prenda mazzurchina austriaca. Avete mai più sentito parlare degli Opus dopo questa? No,
1: è un bella, motivo, ti carica. Paolo Dini si è messo a palleggiare con le bocce che gli abbiamo regalato stamattina.
2: Vedevo con le protesi.
1: Si è fatto una rotola.
3: A proposito di bocce, mi ha scritto Melita Toniolo. Ciao Melita.
2: Ciao.
1: Ciao Melita.
0: Ho scritto Melita Toniolo per dire che non si è ancora riagguantata dal tuo aneddoto. È stato un aneddoto degno questo di aver ricacato i denti ingoiati in una poltiglia di un pezzo di focaccia trangugiata per sbaglio con annessi anche i denti, che ha un po' illuminato anche quel giorno del tuo compleanno. Stiamo festeggiando il decano della banda, Mister Paolo Dini.
2: Come soffia adesso le candeline?
0: Sibilando,
2: si fa
0: aiutare. Allora, ieri c'è stata anche la finale del campionato europeo, la sesta per le ragazze italiane.
3: Hai detto finali. La sesta, ciao Melita.
0: Non tutte le finali si possono vincere, diceva quello. Le finali le perde chi le gioca. Insomma, hanno perso al tie break contro la degna rivale in un clima incandescente, perché ha perso contro la Turchia. Si giocava ad Istanbul, però è stata una partita bellissima. Le nostre ragazze hanno comunque sono state arrivate seconde, hanno giocato però un grande torneo. Quindi le salutiamo, noi che siamo insomma la radio ufficiale della Lega Volley Femminile, abbiamo seguito con trepidazione. L'epilogo non è stato quello sperato, ma sicuramente sono state veramente grandiose. Che volevo dire? Poi ringrazio anche il paese di Vecchiano, che sabato ha gremito la piazza per il mio spettacolo. C'è stata una standing ovation, ma insomma nulla al cospetto di quello che è successo dopo il tuo aneddoto in Italia. La gente si è fermata nelle piazzole di sosta facendo la ola con i casellanti.
3: Ma devi parlare te, devi parlare.
1: Ne parlerà ancora Melita oggi nel Good Times insieme a Marco Santini dalle 14 in poi.
2: Nel Good Times.
1: Good Times.
0: Per oggi il programma si chiamerà Guttalax. Va bene. E tanti problemi in Italia, crisi, cose, guerre, così, ma noi parliamo di Ranucci. A parlare di Ranucci. E io volevo fare una domanda, voi che siete insomma colleghi discutibili, ma siete uomini di mondo, girate l'Italia. Ma Ranucci ha 20 camicie tutte uguali o sono 20 anni che c'ha la stessa camicia?
1: Chiediamoglielo.
4: Ma lei si potrebbe fare affari vostri.
0: No, come Guccini che già la stessa foto della aveva la foto della Cresna.
5: Il mistero di Ranucci. Benvenuti all'interno del mondo del mistero, del vostro Roberto Giacobbo.
2: Ciao Giacobbo, ecco, buongiorno.
0: Lei che di misteri se ne intende?
5: Dall'alto dei miei 2,34 metri.
2: Sempre di più.
0: È un pivot.
5: Oggi. Mi sentite?
0: Sì.
5: Perché sto scendendo sempre di più.
1: Dove va?
0: Scusi.
5: Ci troviamo a molti metri sotto il livello del suolo. Direi tanti ci provano, ma io sono arrivato a 4.000 metri sottoterra.
2: E prende così bene il microfono.
5: Pensate che a 3.000 metri sottoterra ho incontrato quelli che finiscono nella botola di Gerry Scott. Qua sono nascosti mille e mille più aneddoti. Pensate che qua c'è tutto, buio totale. Sono io, il silenzio. Un contadino di Lanciano che continua a scavare da 6 anni.
3: Addirittura.
1: Cosa cerca?
0: Poi soprattutto.
5: A 4.000 metri sottoterra nessuno è mai riuscito ad arrivare.
1: E non c'è il centro della terra?
5: Un reggiseno di Melita Toniolo.
2: Dai.
5: Ci sono geroglifici che rappresentano i me contro Tutankhamon.
2: me contro tu.
5: Spostiamoci più a destra.
0: Dai.
5: Che puzza. Una puzza tremenda.
2: Che è successo?
5: Non si respira.
2: Aia.
5: Ci troviamo all'interno di una cacatomba.
2: La smetta che oggi
5: ci sono due denti caduti.
2: Lo sapevo.
5: Saranno quelli di uno sbronzosauro?
3: Intelligente.
5: Non mi entrano.
3: Non ti entrano.
2: Ma non li provi, scusi, che schifo.
5: Ve li spediremo. Intanto il problema per me sarà risalire. Ma intanto abbiamo fatto una scoperta incredibile.
3: Quale?
5: Paolo, abbiamo trovato.

0: infatti avevo ordinato 10 manghi e me ne sono arrivati 8. Qua c'è qualcosa che non va, c'è un ammango. E questo era solo così la scintilla iniziale che ha acceso tutti voi al 331 80 90 101.
1: Cioè, io mi ero illuso.
2: È pronta anche per il sesto, se sì, è pronta per parlare con gente morta.
1: E io mi ero anche illuso perché avevo capito male, ho detto io ho ordinato 10 magnum e ho detto ah che bello, un litro e mezzo per uno. E invece no, era.
0: Beh, volevi sbocciare per il matrimonio del weekend dell'anno, anzi dei me contro te, oggi giudici di gara del challenge.
3: Spaccia, spaccia.
1: Come spaccia?
3: Sboccia,
1: ho capito spaccia.
3: Che
4: bello.
0: Ragazzi, sentirete delle gran battute oggi.
4: Facciamogliele pagare però, a questi ragazzi.
0: Non siamo venali fino a questo punto. Così mettiamo in onda subito il primo sfidante.
5: Chiara, è una questione matematica. Mm. Ne mancano due.
0: È giusto.
5: Alessio.
0: Ciao Alessio.
1: Alessio c'è. E sappiamo che Alessio c'è.
2: Va bene. È il primo.
1: È andato. Cioè, avanti.
6: Poi. Chiara, pensa che io ho ordinato 10 DC e me ne sono arrivati 11. C'era un eccesso.
1: Bella, mi piace.
0: È troppo bella, bella quella.
2: Ma non hai capito un fico secco, no, amico mio. Deve la battuta deve essere orrenda, con una R.
1: Poi?
5: Buongiorno banda, io invece non ho trovato il mango e ho preso le arance. Vuol dire che questa volta mi arrangio. E wiwa, buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino.
0: Mariano,
1: ma salutami, salutami Casal e anche quell'altro.
0: Esiste?
1: Casalbelino, non lo so, esiste Casalbelino?
2: No, Casalbelino.
1: Ah, io ho letto Belino, ragazzi, c'era scritto qua.
0: Perché l'ho scritto io, ho dato io il nome.
1: Ho capito.
0: Casalbelino.
1: C'era scritto così.
0: Ma è stata a Genova sabato.
1: Vabbè. Certo. Attenta con le consonanti.
0: Ultimi sfidanti.
7: Un romano ad un altro romano. Oh, che c'è sta a fare lassù su quell'albero? E che ne so, io a fianco ho visto la targhetta salice e ci sono salito.
2: Hai capito?
0: Salice!
1: Dai,
4: ma che bello!
3: Che petto!
1: E allora, scusate, ma quando litigate voi due volano i bonifici?
4: Allora, diciamo questa cosa qua, è uscita una nostra nuova canzone.
3: Quale?
4: Abicab, ascoltatela! È bella! Allora, voi dovete mandare 101 euro.
1: Eh sì, certo.
4: Noi vi manderemo in onda, è vero, tutta la settimana.
0: Non
4: con
0: l'upgrade
4: anche
0: così
4: la domenica. Con i trafficanti.
3: And the winner
6: is... Chiara, pensa che io ho ordinato 10 DC e me ne sono arrivati 11. C'era un eccesso.
0: Sì, non male, però non avete capito niente. Contestare bellissima. Vabbè, abbiamo scelto in me contro te come giudici di gara e effettivamente ha fatto, era ultimo in classifica, un po' come Kimi Antonelli, il nostro amico è subito partito ed è arrivato sul primo gradino del podio.
2: Grande Kimi Antonelli che ha vinto dopo 60 anni un italiano a Monza partendo dal 19° posto.
0: Wow,
2: ragazzi,
0: veramente
1: spettacolo di ragazzo,
2: incredibile. Va bene, e noi per salutare anche i me contro te qua dalla banda volevamo dare un contributo musicale di commento al vostro matrimonio che è questo. La vastità,
0: dirlo. E il challenge torna domani qui su R101 alle 8.

0: avevamo tutto un bel programma da fare, avevamo organizzato, ma l'aneddoto definitivo di Paolo Dini ha proprio fatto rovesciare tutte le carte sul tavolo. Questi vostri commenti.
1: Comunque ho le lacrime agli occhi mentre sto andando al lavoro, cioè grazie ragazzi.
2: Grazie, ragazzi, cosa?
3: No vabbè, intanto solidarietà a Paolo.
4: Ma quale solidarietà?
3: Non riesco a scendere dalla macchina per salire su da mia mamma perché sto piangendo da ridere, non ce la posso fare.
2: Almeno ripeto che
3: siete fantastici. Ciao da Jenny. Ciao.
0: Un piccolissimo riassunto solo per chi si fosse connesso durante Tame Impala, durante Dracula. Dai. Si è ingoiato due denti Paolo Dini, molto costosi.
4: No, e li ha ristratti.
5: È stata un'operazione di setaccio, diciamo.
2: Li ho aspettati così all'uscita.
6: Paolo,
2: al dente,
6: vabbè,
2: Paolo.
6: Comunque avrai una buona scusa per l'alito.
5: Ma smettila!
2: Ma attenzione. La prima cosa che ho fatto è ho baciato Militellos prima di senza avergli raccontato nulla.
5: Ma attenzione, non ho notato la differenza con gli altri giorni, tra l'altro.
0: Attenzione,
5: perché abbiamo trovato un emulo, anzi un apripista, un precursore. Attenzione.
7: Paolo, ti devo dire che a mio marito è successa la stessa identica cosa. Vedi? Però a lui non è andata a buon fine la ricerca. E quindi altri 1600 euro di impianto.
4: Accidenti.
5: Ma da dove l'ha fatto?
2: Ma adesso io provo a cercare meglio, magari salta fuori anche il suo e te lo faccio avere.
5: Succhi gastrici c'aveva, la sciorti, come ha fatto?
0: Dai, guarda come ti consolano i nostri amici. Dai.
8: Buongiorno, sono Marina da Taranto. A proposito dell'aneddoto di Paolo Dini, io lavoro in uno studio dentistico e queste cose sono all'ordine del giorno. Sì. Quindi Paolo, stai sereno, è tutto normale.
0: Apposta così.
5: Ma anch'io una volta mangiai un pezzo di saponetta, mi ricordo anche la marca Rexona, ma avevo 4 anni.
2: Ho
5: ma
2: capito, me hai fatto bolle per il
0: bolle di sapone
2: per il resto della vita.
0: Abbiamo fatto anche dei danni qua fuori,
9: Io sto andando in ufficio, mi si è sciolto tutto il trucco con voi, non è possibile, siete fantastici.
2: Grazie. Poi, dai, basta, ancora. Dai, basta.
6: Ancora. No, beh, Paolo, sei mitico. Adesso non me ne frega più un c***o degli aneddoti di Militello. Voglio te, voglio te tutti i giorni.
4: L'aneddoto bello dell'amico di Militello.
0: Ti dovrai sforzare a trovare un aneddoto budello di Cristiano Militello meglio di questo.
5: Questo è, aiuto. Si batte con difficoltà, onestamente.
2: Vabbè, grazie per la solidarietà.
0: Sì. Succede anche questo alla banda

0: 1992 nasceva un'altra leggenda italiana, signori.
1: Macchia.
0: Lui dei Me Contro Te del 92. Ecco, lei ha qualche anno in meno di lui.
2: Io sì, mi
3: e
2: lascio,
3: tutti e due insieme hanno qualche soldo in più da qualche giorno.
2: Sì, mi leggo la gazzetta per i prossimi 5 minuti.
3: No, no, dai.
0: Sera.
3: Si sono sposati 6.000 persone, 100.000 a vederli in streaming.
4: Pensa a fare i tavoli a 6.000 persone.
3: Due geni del marketing. Io invito Matteo Torre a trovarsi una brava ragazza. Lui continua a fare 6 contro 6 alla seretta. Alla sera, sì. in quella cameretta.
2: Matteo Torre che ha detto che poi la sera c'è stato anche il me sotto te. Dopo il matrimonio.
3: Allora. Gente, tra queste 6.000 persone, gente che andava vestita
2: da matrimonio,
3: come, da matrimonio, come
0: sì,
3: per partecipare.
0: Chi si sentiva proprio come a un vero matrimonio.
3: Prezzi dai 48 ai 250 euro.
0: Sì. Più il merchandising lì, perché non te la vuoi comprare una magliettina, un cerchietto col velo a 20 euro.
3: Di solito quando arrivi col pacchetto regalo, poi c'è sempre l'amico dello sposo che dice la metto in macchina. Con 6.000 persone che ti portano un pacchetto. Di cosa hai bisogno?
2: I parenti degli sposi con il pass.
3: Sì,
0: e poi c'è stata la festa privata e poi sono ospiti qui alla banda di
5: R101.
0: Ciao lui.
5: Buongiorno, finalmente è arrivato piccoli pan nostri, come state? Tutto bene?
3: È arrivata la friggitrice ad aria.
5: Siamo stati proprio bene, è stato proprio un bel matrimonio. Tanti a chiederci come state, quando vi sposate, noi vi abbiamo accontentati.
0: È vero,
5: vi abbiamo accontentati.
0: Allora,
4: avevate annunciato
0: nel
4: 21. Parlate così sempre.
5: Il 5 settembre è stata un'emozione incredibile. Allora, siamo semplicemente quelli dello slime, del signoresse. Abbiamo, sì. The wedding show è stato bellissimo. Vi facciamo sentire com'è andata. Vi ricordo che comunque siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
4: Ci mancherebbe.
2: Ma quanto viene via la replica? Quanto ci vuole per vedere?
5: Se
2: la
5: non
2: replica?
5: Avete Twitch, vi diamo la password del pezzotto per vederlo.
4: No, no.
5: A metà prezzo. Invece di 150 euro, che per prezzo di biglietto per assistere al matrimonio, a 150.
4: Vabbè, conviene.
5: In più, se avete fatto il biglietto, abbiamo dato la possibilità di fare l'upgrade. Non solo, con solo 150 euro,
4: dai,
5: il riso dei Me Contro Te.
4: Quella è l'unico modo per ridere.
5: Sì,
4: quel riso
5: già era il momento della nostra uscita dal palazzetto. Poi vi davo la possibilità di acquistare a 100 euro, è vero?
2: Certo.
5: Il biglietto per rientrare dentro il palazzetto.
2: Ma perché non si può uscire e poi rientrare? No, con 50 sacchi, scusi.
5: E poi 4.500 euro a testa per essere tra gli invitati speciali di tutte le vostre mamme. Chi dà la gliela subito?
2: No, le vostre mamme.
5: Le vostre mamme.
2: Non le nostre, le vostre.
5: Cambio. Mi manderei.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Sfida all'ultimo voto in Svezia. L'opposizione di centrosinistra guidata dalla socialdemocratica Magdalena Andersson è in vantaggio sul blocco di destra che fa riferimento ai moderati della premier uscente Kristersson. Arretra l'estrema destra. I risultati definitivi non prima di mercoledì. Il conflitto in Ucraina. Il presidente USA Trump se la prende con l'omologo di Kiev, Zelensky. Deve smettere di colpire le raffinerie di carburante in Russia. La richiesta del capo della Casa Bianca. Ieri l'attacco russo al confine con la Polonia. I droni hanno centrato un treno. Donald Trump boccia gli appelli delle big tech che chiedono di mettere un freno allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Per il presidente americano non c'è spazio per alcun rallentamento, convinto che chi vincerà questa corsa vincerà su tutto. Dalle 10 riapre a Roma la Camera Ardente per Emma Bonino, a cui ieri hanno reso omaggio già centinaia di persone. Questa sera in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società civile. Domani i funerali di Stato in forma laica. Oltre 30 dispersi dopo l'affondamento di un traghetto passeggeri al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. La tragedia sarebbe avvenuta venerdì. A bordo erano in 47, 15 quelli tratti in salvo. Al largo della Grecia invece naufraga un barcone di migranti, il bilancio di un morto, ma mancano all'appello 25 persone. Calcio nella quarta giornata di campionato di Serie A. La Juventus perde 3-2 in casa del Sassuolo, mentre il Napoli vince 1-0 al Maradona contro il Bologna. Il Lecce batte il Monza 3-2. Oggi si chiude il turno con altri tre match: Torino-Roma e Como-Parma alle 18:30, poi Inter-Udinese alle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: orrenda mazzurchina austriaca. Avete mai più sentito parlare degli Opus dopo questa? No,
1: è un bella, motivo, ti carica. Paolo Dini si è messo a palleggiare con le bocce che gli abbiamo regalato stamattina.
2: Vedevo con le protesi.
1: Si è fatto una rotta.
3: A proposito di bocce, mi ha scritto Melita Toniolo. Ciao Melita.
2: Ciao.
1: Ciao Melita.
0: Ho scritto Melita Toniolo per dire che non si è ancora riagguantata dal tuo aneddoto. È stato un aneddoto degno questo di aver ricacato i denti ingoiati in una poltiglia di un pezzo di focaccia trangugiata per sbaglio con annessi anche i denti, che ha un po' illuminato anche quel giorno del tuo compleanno. Stiamo festeggiando il decano della banda, Mister Paolo Dini.
2: Come soffia adesso le candeline?
0: Si fa aiutare. Allora, ieri c'è stata anche la finale del campionato europeo, la sesta per le ragazze italiane.
3: Hai detto finali. La sesta, ciao Melita.
0: Non tutte le finali si possono vincere, diceva quello. Le finali le perde chi le gioca. Insomma, hanno perso al tie break contro degna rivale in un clima incandescente, perché ha perso contro la Turchia. Si giocava ad Istanbul, però è stata una partita bellissima. No, te ragazze hanno comunque sono state arrivate a seconda. Hanno giocato però un grande torneo. Quindi le salutiamo, noi che siamo insomma la radio ufficiale della Lega Volley Femminile. Abbiamo seguito con trepidazione. L'epilogo non è stato quello sperato, ma sicuramente sono state veramente grandiose. Che volevo dire? Poi ringrazio anche il paese di Vecchiano, che sabato ha gremito la piazza per il mio spettacolo. Wow. C'è stata una standing ovation, ma insomma nulla al cospetto di quello che è successo dopo il tuo aneddoto in Italia. La gente si è fermata nelle piazzole di sosta facendo la ola con i casellanti.
3: Devi parlare.
1: Ne parlerà ancora Melita oggi nel Good Times insieme a Marco Santini dalle 14 in poi.
2: Nel Good Times.
1: Per
0: oggi il programma si chiamerà Guttalax. Va bene. E tanti problemi in Italia, crisi, cose, guerre, così, ma noi parliamo di Ranucci. A parlare di Ranucci. E io volevo fare una domanda, voi che siete insomma colleghi discutibili, ma siete uomini di mondo, girate l'Italia. Ma Ranucci?
3: Sì.
0: Ecco, ha 20 camicie tutte uguali o sono 20 anni che ha la stessa camicia?
1: Chiediamoglielo.
2: Ma lei si potrebbe fare gli affari vostri.
0: No, come Guccini che c'ha la stessa foto della aveva la foto della
4: Cresima. Il mistero di Ranucci. Benvenuti all'interno del mondo dei misteri, del vostro Roberto Giacobbo.
2: Ciao Giacobbo, ecco, buongiorno. Giacobbo,
0: lei che di misteri se ne intende?
4: Dall'alto dei miei 2,34 metri.
2: Sempre di più.
0: È un pivot.
4: Oggi. Mi sentite?
0: Sì.
4: Perché sto scendendo sempre di più.
1: Dove va?
0: Dove va? Scusi.
4: Ci troviamo a molti metri sotto il livello del suolo. Direi tanti ci provano, ma io sono arrivato a 4.000 metri sottoterra.
2: E prende così bene il microfono.
4: Pensate che a 3.000 metri sottoterra ho incontrato quelli che finiscono nella botola di Gerry Scott. Qua sono nascosti mille e mille più aneddoti. Pensate che qua c'è tutto, buio totale. Sono io, il silenzio. Un contadino di Lanciano che continua a scavare da 6 anni.
3: Addirittura.
1: Cosa cerca?
0: Perché poi soprattutto?
4: A 4.000 metri sottoterra nessuno è mai riuscito ad arrivare.
1: E non c'è il centro della terra?
4: Un reggiseno di Melita Toniolo.
2: Dai.
4: Ci sono geroglifici che rappresentano i me contro Tutankhamon.
2: me contro tu.
4: Spostiamoci più a destra.
0: Dai.
4: Che puzza. Una puzza tremenda.
2: Che è successo?
4: Non si respira.
2: Aia.
4: Ci troviamo all'interno di una cacatomba.
2: La smetta che oggi
4: ci sono due denti caduti.
2: Lo sapevo.
4: Saranno quelli di uno sbronzosauro?
3: Intelligente.
4: Non mi entrano.
3: Non ti entrano.
2: Ma non li provi, scusi, che schifo.
4: Ve li spediremo. Intanto il problema per me sarà risalire. Ma intanto abbiamo fatto una scoperta incredibile.
3: Quale?
4: Paolo. Abbiamo trovato

0: ti avevo ordinato 10 manghi e me ne sono arrivati 8. Qua c'è qualcosa che non va, c'è un ammango. E questa era solo così la scintilla iniziale che ha acceso tutti voi al 331 80 90 101.
1: Io ero illuso.
2: È pronta anche per il sesto senso, sì, è pronta per parlare con gente morta.
1: E io mi ero anche illuso perché avevo capito male, ho detto io ho ordinato 10 magnum e ho detto ah che bello, un litro e mezzo per uno. E invece no, erano...
0: Beh, volevi sbocciare per il matrimonio del weekend dell'anno, anzi dei me contro te, oggi giudici di gara del challenge.
3: Spaccia, spaccia.
1: Come spaccia?
3: Spaccia,
1: ho capito spaccia.
3: Che
4: bello.
0: Ragazzi, alle... sentirete delle gran battute oggi.
4: Facciamogliele pagare però, questi ragazzi.
0: Non siamo venali fino a questo punto. Così mettiamo in onda subito il primo sfidante.
5: Chiara, è una questione matematica, ne mancano due.
0: È giusto.
5: Alessio.
0: Ciao Alessio.
1: Alessio c'è. E sappiamo che Alessio c'è.
2: Va bene. È il primo.
1: È il primo.
2: È andato.
1: Sì, avanti.
6: Poi. Chiara, pensa che io ho ordinato 10 DC e me ne sono arrivati 11. C'era un eccesso.
2: Bella
1: mi piace.
0: È troppo bella quella.
2: Ma non hai capito un fico secco,
1: no,
2: amico mio.
1: Deve
2: la battuta deve essere orrenda con un aereo.
1: Poi?
7: Buongiorno banda, io invece non ho trovato il mango e ho preso le arance. Vuol dire che questa volta mi arrangio. E wiwa, buongiorno a tutti, Mariano da Casalvelino.
0: Mariano,
1: ma salutami, salutami Casal e anche quell'altro.
0: Esiste
1: Casalbelino? Non lo so, esiste Casalbelino?
2: No, Casalbelino.
1: Ah, io ho letto Belino, ragazzi, se l'ha scritto qua.
0: Perché l'ho scritto io, ho dato io il nome.
1: Ho capito.
0: Casalbelino.
1: C'era scritto così.
0: Ma stata a Genova sabato.
1: Vabbè. Attenta con le consonanti.
0: Ultimi sfidanti.
8: Un romano ad un altro romano. Au, che c'è sta a fa lassù su quell'albero? E che ne so, io a fianco ho visto la targhetta salice e ci sono salito.
2: Hai capito?
0: Salice!
1: Dai!
4: Ma che bello!
3: Che petto, che petto!
1: E allora, scusate, ma quando litigate voi due volano i bonifici?
4: Allora, diciamo questa cosa qua, è uscita una nostra nuova canzone.
3: Quale, quale?
4: Abicab, ascoltatela! È bella! Allora, voi dovete mandare 101 euro.
1: Eh sì, certo.
4: Noi vi manderemo in onda, è vero, tutta la settimana.
0: Non
4: con
0: l'upgrade
4: anche
0: così
4: la domenica. Con i trafficanti. And the winner is...
6: Chiara, pensa che io ho ordinato 10 DC e me ne sono arrivati 11. C'era un eccesso.
0: No, non male, però non ho capito niente.
2: Contestare questo perdente.
0: Vabbè, abbiamo scelto in me contro te come giudici di gara e effettivamente ha fatto, era ultimo in classifica, un po' come Kimi Antonelli, il nostro amico è subito partito ed è arrivato sul primo gradino del podio.
2: Grande Kimi Antonelli che ha vinto dopo 60 anni un italiano a Monza partendo dal 19° posto.
0: Wow,
2: ragazzi,
0: veramente
1: spettacolo di ragazzo,
2: incredibile. Va bene, e noi per salutare anche i me contro te qua dalla banda volevamo
3: ciao
2: dare un contributo musicale di commento al vostro matrimonio che è questo.
9: La vastità, la vastità, la vastità.
0: Giusto. Dirlo. E il challenge torna domani qui su R101 alle 8.

0: avevamo tutto un bel programma da fare, avevamo organizzato, ma l'aneddoto definitivo di Paolo Dini ha proprio fatto rovesciare tutte le carte sul tavolo. Questi vostri commenti.
1: Comunque ho le lacrime agli occhi mentre sto andando al lavoro, cioè. Grazie ragazzi.
2: Ciao, grazie ragazzi,
3: no vabbè, intanto solidarietà a Paolo.
4: Ma quale solidarietà?
3: Non riesco a scendere dalla macchina per salire su dalla mia mamma perché sto piangendo da ridere, non ce la posso fare. Siete fantastici. Ciao da Getty.
0: Un piccolissimo riassunto solo per chi si fosse connesso durante Tame Impala, durante Dracula. Si è ingoiato due denti Paolo Dini, molto costosi.
4: No, e gli aree stracci.
5: È stata un'operazione di setaccio.
2: Li ho aspettati all'uscita.
6: Paolo, dente, vabbè, Paolo. Comunque avrai una buona scusa per l'alito.
7: Ma smettila!
2: Ma la prima cosa che ho fatto è ho baciato Militello prima di senza avergli raccontato lui.
5: Ma attenzione, non ho notato la differenza con gli altri giorni, tra l'altro. Ma
0: attenzione,
5: perché abbiamo trovato un emulo, anzi, un apripista, un precursore. Attenzione.
8: Paolo, ti devo dire che a mio marito è successa la stessa identica cosa. Vedi? Però a lui non è andata a buon fine la ricerca. E quindi altri 1600 euro di impianto.
5: Ma dove l'ha fatto?
2: Ma adesso io provo a cercare meglio, magari salta fuori anche il suo e te lo faccio avere.
5: Succhi gastrici c'aveva, la short, come ha fatto?
0: Dai, guarda come ti consolano i nostri amici. Dai.
9: Buongiorno, sono Marina da Taranto. A proposito dell'aneddoto di Paolo Dini, io lavoro in uno studio dentistico e queste cose sono all'ordine del giorno. Sì. Quindi Paolo, stai sereno, è tutto normale.
0: Apposta così.
5: Ma anch'io una volta mangiai un pezzo di saponetta, mi ricordo anche la marca Rexona, ma avevo 4 anni.
2: Ho capito. Hai fatto bolle per il
0: bolle di sapone
2: per il resto della vita.
0: Abbiamo fatto anche dei danni qua fuori.
10: Io sto andando in ufficio, mi si è sciolto tutto il trucco con voi. Non è possibile. Siete fantastici.
2: Grazie. Poi dai, basta.
6: No, beh, Paolo, sei mitico. Adesso non me ne frega più un c***o degli aneddoti di Militello. Voglio te, tutti i giorni.
4: L'aneddoto bello dell'amico di Militello.
0: Ti dovrai sforzare a trovare un aneddoto budello di Cristiano Militello meglio di questo.
5: Questo è. Aiuto. Si batte con difficoltà, onestamente.
2: Grazie per la solidarietà.
0: Succede anche questo alla banda di

0: 1992 nasceva un'altra leggenda italiana, signori. Lui dei Me Contro Te del 92. Lei ha qualche anno in meno di lui.
1: Io sì, mi lascio,
2: tutti e due insieme hanno qualche soldo in più da qualche giorno.
1: Sì, mi leggo la gazzetta per i prossimi 5 minuti.
2: No, no, dai.
0: Sera.
2: Si sono sposati 6.000 persone, 100.000 vederli in streaming.
3: Pensa a fare i tavoli a 6.000 persone.
2: Invito Matteo Torre a trovarsi una brava ragazza. Lui continua a fare 6 contro 6 alla seretta, alla sera, sì, in quella cameretta.
1: Matteo Torre che ha detto che poi la sera c'è stato anche il me sotto te, dopo il matrimonio.
2: Allora, gente, tra queste 6.000 persone, gente che andava vestita
1: da matrimonio,
2: come, da matrimonio, come
0: sì,
2: per
0: c'è
2: partecipare.
0: Chi si sentiva proprio come a un vero matrimonio.
2: Prezzi dai 48 ai 250 euro.
0: Sì, il merchandising lì, perché non te la vuoi comprare una magliettina, un cerchietto col velo a 20 euro?
2: Di solito quando arrivi col pacchetto regalo, poi c'è sempre l'amico dello sposo che dice la metto in macchina. Con 6.000 persone che ti portano un pacchetto, di cosa hai bisogno?
1: I parenti degli sposi con il pass.
0: E poi c'è stata la festa privata e poi sono ospiti qui alla banda di R101.
4: Buongiorno.
0: Ciao lui.
4: Buongiorno, finalmente è arrivato piccoli IBAN nostri, come state?
2: Tutto bene? È arrivata la friggitrice ad aria.
4: Siamo stati proprio bene, è stato proprio un bel matrimonio. Tanti a chiederci come state, quando vi sposate, noi vi abbiamo accontentati.
2: È vero, vi abbiamo accontentati.
0: Allora,
3: avevate annunciato
0: nel
3: 21. Parlate così
4: sempre. Il 5 settembre è stata un'emozione incredibile. Siamo semplicemente quelli dello slime, del signoresse. Abbiamo, sì, the wedding show è stato bellissimo. Vi facciamo sentire com'è andata. Vi ricordo che comunque siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
3: Ci mancherebbe.
1: Ma quanto viene via la replica? Quanto ci vuole per vedere?
4: Se
1: la
4: non
1: replica?
4: Avete Twitch, vi diamo la password del pezzotto per vederlo.
2: No,
4: a metà prezzo. Invece di 150 euro, che per il prezzo di biglietto per assistere al matrimonio, a 150.
3: Vabbè, conviene.
4: In più, se avete fatto il biglietto, abbiamo dato la possibilità di fare l'upgrade. Non solo, con solo 150 euro,
3: dai,
4: il riso dei Me Contro Te.
3: Quella è l'unico modo per ridere.
4: Sì,
3: quel riso
4: già era il momento della nostra uscita dal palazzetto. Poi vi davo la possibilità di acquistare a 100 euro, è vero?
1: Certo.
4: Il biglietto per rientrare dentro al palazzetto.
1: Ma perché non si può uscire e poi rientrare? No, con un biglietto di 50 sacchi, scusi.
4: E poi 4.500 euro a testa per essere tra gli invitati speciali. Dite le vostre mamme, ditela gliela sopra.
1: No, le vostre mamme.
4: Le vostre mamme.
1: Non le nostre, le vostre.
4: Cambio. Vi manderemo a casa per 4.500 euro. Pensate ai gadget e lo slime. Deve accadere.
3: Bello.
1: Ma sa che mi... Sapete che mi fate rivalutare Vanna Marchi, la famosa legge di Vanna Marchi.
3: Sì.
4: Vi ricordo
1: sì?
4: Che se non potete se non avete 4.000, dillo tu, lui, dillo tu.
3: Ecco, beh, bravo, ricordo, uno che sa parlare.
4: Sono emozionato. Che se non avete 4.500 euro potete assistere alla nostra cena di matrimonio da dietro le siepi a 1.200 euro.

0: Pino Milano in regia, in redazione. Dai, ragazzi,
1: è stato
0: gentile. Arrivare a luglio è lunga, se no. Buongiorno Matteo Torre, in redazione, noto Edu Mondino che è arrivato, ma che non è per oggi, per stamattina, non è più il re dell'acconciatura, perché Chiara Tortorella, sì, mettete subito sul canale 67.
2: Io l'ho messo, sembrava Samurai J.
0: Salvatore.
1: Sono Samurai J.
0: Salvatore da Macerata al 331 80 90 101, ci scrive perché Moise Ken e Chiara Tortorella vanno dallo stesso parrucchiere. Non lo anche, so, lo chiediamo direttamente a lei.
3: Nella fiction TV molto spesso anche gli alieni vengono, hanno queste protuberanze.
1: È vero.
0: Beh, ecco
1: dai, ultimi
0: Chiara.
1: Scampoli d'estate, un po' di pettinature estive così.
2: Bravo. Paolo sembra Avatar invece.
3: Adesso ho capito perché non sei qui stamattina, quando eravamo mezzi d'accordo che ci saremmo visti.
2: Esatto.
3: Perché vuoi infamare da remoto.
1: Ma prima o poi arriverà.
3: Prima o poi arrivi.
1: Riccardo Russo, forse già questo venerdì.
2: Diciamo. Sì. Venerdì puoi rifarti.
3: Arriva Paolo. Fuori tempo limite, così segnate ancora una volta.
1: Settembre, ultimo mese d'estate, ma mese di compleanni. Sappiamo che c'è il giorno in cui sono nate più persone al mondo, e quindi sì, perché? C'è da festeggiarne parecchi.
0: Vi siete mai chiesti perché?
1: Natale,
0: le feste,
3: maledetto
0: il freddo affratella,
3: quei trenini fatti a due,
0: una mano lava l'altra, ci si scalda.
3: Esatto.
0: Va bene.
1: Quindi a Natale, la Befana, l'Epifania, proprio un'epifania in tutti i sensi.
3: Certo.
1: Avete qualche idea per un bel regalo? Quindi, magari uno che avete ricevuto azzeccatissimo. Sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi, bentornato Paolo, un piacere sentirti.
3: Grazie.
4: Il regalo più bello che ho ricevuto è sicuramente da mio figlio il robottino che pulisce il pavimento. Così non passo più l'aspirapolvere e torno a casa e mi rilasso, è bellissimo. Grazie, bentornati. Ecco. Ciao, sono Alessandra.
0: Forse te l'ha fatto lui perché era lui che passava l'aspirapolvere. Allora, faccio il robottino così almeno.
3: È capitato di vedere un filmato dove uno di questi robottini, questi dischi che girano per casa, si è imbattuto in una cacca di gatto e gliela sparsa su tutto il tappeto. Sì, è una roba terribile.
2: Storia.
3: Invece di pulire, l'ha portata ovunque. L'ha portata.
0: Male,
2: io invece
0: ha aspirato anche il gatto.
2: Ho visto un video di questi robottini dove uno metteva i boccali di birra e questo li trasportava. Prima o poi arriva.
3: O li usava il gatto seduto sopra per farsi portare in giro per casa. Mamma mia.
0: Poi.
5: Buongiorno amici di R101.
1: Ciao.
5: Il regalo più azzeccato che ho fatto, che ho ricevuto, è stato il flessibile a batteria della Parkside per i 30 anni, per l'anniversario dei 30 anni della Parkside. Quindi
1: quello.
5: Niente. Non sapete cosa regalare a qualcuno? Un utensile a batteria fa sempre comodo. Certo. Buona giornata.
3: E quante casseforti hai fatto stanotte con quell'affare lì?
0: Chiudiamo l'angolo flessibile promozionale.
3: Esatto.
1: Compleanno di Paolo Dini, lo vedi quel bel pacchettino che hai lì davanti? A questo punto vediamo se abbiamo azzeccato il regalo.
3: Oh mamma mia, guarda
0: la meraviglia.
3: Allora faccio vedere. Dio mio, sei pesa.
1: Pesa,
3: allora
0: non sto nella pelle.
3: Mi ricorda un affare di una dimensione del genere, un regalo di tempo fa. Mi hanno detto qualcosa per la casa, c'era dentro un mattone. Qualcosa per.
0: Bello.
3: È pesantissimo.
0: Una bella
2: attenzione,
0: trovata.
2: Tutto in diretta.
3: Allora, vediamo un po',
1: Tieni pronte le forbici.
0: Ragazzi, finché scarta tutto.
3: 6 kg
0: è il prossimo.
3: sto leggendo.
1: Cioè, lo zaino stamattina ho fatto una fatica.
3: Ma cos'è che pesa 6 kg?
0: Guarda Chiara portarlo, guarda che capelli gli è venuto dallo sforzo per portare 6 kg.
3: Ma tu stai scherzando?
2: Cos'è?
1: Vai, fatecelo
2: sapere.
1: Apri con la forbice lo scotch.
3: Non ci riesco.
2: Ma fagli anche un pacchettino da diretta che si apre con un soffio, no?
1: Così c'è un po' più di suspense.
0: No, ce l'ho.
1: Ci siamo.
0: È una trovata, secondo me. Io so già.
3: Allora, c'è una specie di astuccio.
0: Sì.
3: Che contiene 6.
1: Professionale.
3: È una specie di beauty?
1: Sì.
0: Ma nel tuo caso i miracoli, sai, ormai.
3: Ma cosa, cosa dei sassi? Cosa c'è? Guarda, lo mostro no, perché.
0: Aspetta, aspetta.
3: Una roba pesante. Un
1: astuccio tutto nero per adesso.
2: Una dentiera, una dentiera.
3: Tutto nero. La dentiera. Le bocce!
2: Le bocce!
3: Il giorno delle bocce!
6: C'hai le bocce pure tu adesso!
1: Professionale di bocce!
3: Chiara, perché non te ne sei fatta dare due decenti anche tu? No, scherzo, ma, ovviamente. Ma che bello!
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Direi
3: il pallino, il pallino! Ecco pallino, il pallino!
0: Bianco.
3: Ecco perché pesano così tanto.

0: Cesare.
1: Pronto il mio album. Devo dire, tra poco c'è l'aneddoto di Paolo.
0: Sì,
1: Paolo
0: no, lo aspettano anche a Bologna.
2: Anche
0: qui.
2: Lui, buongiorno,
3: però non potete fare così. Io sono sceso un po' prima stamattina, ho detto vabbè, entro un po' prima al lavoro, ma devo aspettare l'aneddoto.
0: Sì.
4: Arriva, questo aneddoto, signori.
1: Ho scritto Marmellata 25 proprio dopo aver ascoltato l'aneddoto di Paolo.
4: Cosa è successo, Paolo? Racconta.
5: Ma io non dovevo dirla in onda. Io non dovevo dirla in onda sta cosa.
0: Invece te tocca, mi sa.
4: È ormai
5: una musichetta da pagliacci sotto. Adesso, una volta che l'avrò detto, sono sicuro che non sono l'unico a cui è capitata sta cosa.
0: Adesso,
5: sì, Paolo, sì, no, sì. No, sono sicuro che non sono l'unico.
4: Allora, 331 80 90 101 per qualunque commento vogliate fare sull'aneddoto di Paolo Didi.
5: Non era un aneddoto, era una confidenza che ho fatto a Chiara e che adesso sono costretto a raccontare.
4: Sì.
5: Cosa c'è? Cos'è? Questo guarda le parti.
0: Video.
6: Anche Luciano Spalletti voleva.
5: Allora, che accade? Arriviamo in vacanza il 15 d'agosto,
4: primo
5: sabato.
4: Giorno. Ah, ok.
5: Domenica pranzo tra amici, c'era questo bel boccone di focaccia. E io, mamma, me l'ha dentro. Poi improvvisamente mi zittisco. Gli amici mi dicono: Paolo, tutto bene? E io, ma porca miseria.
4: Cosa è successo?
5: Paolo, tutto a posto? E io, Paolo, stai. Pensavo che fosse venuto un coccolone, cioè della serie.
4: Mi sei vedono. Sbiancato?
5: No, sono sbiancato, ovvio che sono sbiancato.
0: E già partivi bianco, tra l'altro.
5: Morale, la lingua va a contare tutto. Mancavano due denti.
0: No!
5: Ed erano andati giù col boccone di focaccia.
0: No!
5: Una protesi. Allora lì mi spavento perché se prende il canale dei polmoni sono altri problemi.
0: Certo.
4: Però, come fa? Come sei fatto, scusa?
5: Come?
4: Che ormai è andata giù.
5: Ho capito, era andata giù. Allora che faccio? Chiamo. Spaventato.
0: E se c'ha il telepass.
5: No, vabbè, sai come è fatta una trachea? Se sbaglia canale. Ok, vabbè, spaventato. Chiamo il dentista chiama il dentista il 16 di agosto. Vabbè, chiamo il dentista e gli racconto la cosa, questo scoppia a ridere.
0: Certo,
5: mi dice: non ti preoccupare, perché ieri sera ero dal veterinario col mio cane che si è mangiato una cima di una barca.
0: Dico, che paragone è?
5: Sì, mangia oleoso, che tanto viene fuori la roba.
0: Oleoso.
5: Allora, io ho detto innanzitutto un po' di rispetto, perché quella barca un po' te l'ho pagata anch'io. Ed è il tuo cane, mi frega relativamente. Cioè, mangia oleoso il cane, devo mangiare oleoso anch'io. E vabbè, ma quanto tempo serve per 48-72 ore?
0: Mamma mia.
6: Ancora non sei andato in bagno.
5: Ti aspetti all'uscita. E poi li recuperiamo.
4: Per fare capsule ha un costo veramente. Ingoiare un anello con i diamanti.
5: Quando mi hanno detto cosa costavano, c'erano amici disposti a venire a cercare con me dopo.
0: Dai, ma non
6: e quindi
0: credo.
6: Chiedete a Paolo Dini come ha trascorso il 18 agosto.
5: Allora aspetta, no, ma il 17 mattina, pomeriggio, la gente che mi fermava e mi chiedeva allora li hai trovati.
6: L'estrazione, quando c'è?
5: Per fortuna un amico aveva dei guanti, si occupa di distribuzione medicale.
0: Io dovevo andare a cercare.
5: No, ma aspetta.
0: Gente che fa colazione.
5: Dopo tre giorni che non succedeva, che non riuscivo a trovare, mi chiedevo: ma ho cercato bene? Non è che poi è. Vabbè, alla fine.
6: Hai sentito una replica del challenge ed hai evacuato finalmente.
5: Alla fine saltano fuori sti denti, no? Per fortuna avevano finito il loro percorso. Mi sono preso gioco io degli amici a quel punto, che dopo tre giorni mi chiedono: li hai trovati? A un certo punto scendo con un sorriso e faccio: mi fa, li hai trovati? No. Sì, ma c'è un problema. Quale? Non sono i miei.
4: Tutto è bene, quel che finisce bene.
0: Molare.
5: Allora, siccome mi è successa sta cosa, ho recuperato una protesi dentaria che poi che voglio dire.
0: Ma mica l'avrei rimessi in bocca, spero.
5: No, li ho tenuti per te. Li ho messi sotto il cuscino aspettando 6.000 euro. Che sarebbero costati.
4: Bambini, se vedete che la fatina dei denti quest'anno è un po' traumatizzata, sapete perché.
6: Curandosi il naso.
5: Questa cosa non era fatta per essere raccontata. Mi ha costretto perché ho scoperto che avete fatto il teaser. Era una confidenza che ho fatto a Chiara l'altro giorno.
0: R101, estrai il regalo.
6: Aspetta, io ti sono vicino, ma la massima solidarietà al cane del dentista che ha dovuto ricattare una boa. Secondo me, povera bestia.
5: Ma le battute che mi facevano: ma Paolo, non senti i morsi della fame? gente che mi diceva la qualunque, hai capito?
4: Stiamo facendo, ragazzi, dei danni. Qua c'è chi è piegato in due dal ridere in auto.
5: Sì, no,
0: te credo.
5: Allora anche voi l'ascolto, ridete, ma sono convinto che qualcuno tra voi ha avuto.
1: Ma chi?
5: Solo io adesso. Li avete tutti dalla nascita i denti vostri.
6: Chi ha cagato sotto un piso? Ah, Paolo, sei tu, chiudi la bocca.
4: C'è un ospite da Leo?
1: Sono andato al ristorante altra volta, mangiamo trovato due denti.
5: Allora, siete contenti? L'avete avuto l'aneddoto? Adesso basta, non dovete più parlarne per tutta la vita.
4: Sì, certo. Paolo Dendini adesso ti chiamiamo.
1: Denti marroni.

0: calcolare questa orrenda mazzurchina austriaca. Avete mai più sentito parlare degli Opus dopo questa? No,
1: è un bella, ti carica. Paolo Dini si è messo a palleggiare con le bocce che gli abbiamo regalato stamattina.
2: Andiamo con le protesi.
1: Si è fatto una roba.
3: A proposito di bocce, mi ha scritto Melita Tognolo. Ciao Melita.
1: Ciao Melita.
0: Ho scritto Melita Tognolo per dire che non si è ancora riagguantata dal tuo aneddoto. È stato un aneddoto degno questo di aver ricacato i denti ingoiati in una poltiglia di un pezzo di focaccia trangugiata per sbaglio con annessi anche i denti, che ha un po' illuminato anche quel giorno del tuo compleanno. Stiamo festeggiando il decano della banda, mister grazie. Paolo Dini.
2: Come soffia adesso le candeline?
0: Si fa aiutare. Ieri c'è stata anche la finale del campionato europeo, la sesta per le ragazze italiane.
3: Hai detto finali. La sesta, ciao Melita.
0: Non tutte le finali si possono vincere, diceva quello, le finali le perde chi le gioca, insomma hanno perso al tie break contro la degna rivale in un clima incandescente perché ha perso contro la Turchia, si giocava ad Istanbul, però è stata una partita bellissima, note ragazze, insomma hanno perso al tie break contro la degna rivale in un clima incandescente perché ha perso contro la Turchia, si giocava ad Istanbul, però è stata una partita bellissima, note ragazze, hanno comunque sono state arrivate seconde, hanno giocato però. Un grande torneo.

0: le piazzole di sosta facendo la ola con i casellanti,
1: ma devi parlare, ma te devi parlare,
2: parliamo. Ne parlerà ancora Melita oggi nel Good Times insieme a Marco Santini perché? Dalle 14 in poi
3: nel Good Times,
2: nel Good Times.
0: Per oggi il programma si chiamerà Guttalax. Va bene, va bene. E tanti problemi in Italia, crisi, cose, guerre, così, ma noi parliamo di Ranucci.
1: Sì.
0: A parlare di Ranucci. E io volevo fare una domanda, voi che siete, insomma, colleghi discutibili, ma siete uomini di mondo, girate l'Italia. Ma Ranucci?
1: Sì.
0: Ecco, ha 20 camicie tutte uguali o sono 20 anni che c'ha la stessa camicia?
2: Chiediamoglielo.
4: Ma lei si potrebbe fare gli affari vostri?
0: No, come Guccini che c'ha la stessa foto della, aveva la foto della
1: Cresima. Il mistero di Ranucci. Benvenuti all'interno del mondo dei misteri, il vostro Roberto Giacobbo.
3: Ciao Giacobbo, ecco, buongiorno. Giacobbo,
0: lei che di misteri se ne intende?
1: Dall'alto dei miei 2,34 metri.
3: Sempre di più.
0: È un pivot.
1: Oggi. Mi sentite?
0: Sì.
1: Perché sto scendendo sempre di più.
2: Dove va?
0: Dove va? Scusi.
1: Ci troviamo a molti metri sotto il livello del suolo. Direi tanti ci provano, ma io sono arrivato a 4.000 metri sottoterra.
3: E prende così bene il microfono.
1: Pensate che a 3.000 metri sottoterra ho incontrato quelli che finiscono nella botola di Gerry Scott. Qua sono nascosti mille e mille più aneddoti. Pensate che qua c'è tutto, buio totale. Sono io, il silenzio. Un contadino di Lanciano che continua a scavare da 6 anni.
0: Addirittura.
2: Cosa cerca?
0: Perché poi soprattutto?
1: A 4.000 metri sottoterra nessuno è mai riuscito ad arrivare.
2: E non c'è il centro della terra?
1: Un registro di Melita Toniolo.
3: Dai.
1: Ci sono geroglifici che rappresentano i me contro Tutankhamon.
3: me contro tu.
1: Spostiamoci più a destra.
0: Dai.
1: Che puzza. Una puzza tremenda.
3: Che è successo?
1: Non si respira.
3: Aia.
1: Ci troviamo all'interno di una cacatomba.
3: La smetta che oggi
1: ci sono due denti caduti.
3: Lo sapevo. Lo sapevo.
1: Saranno quelli di uno sbronzosauro?
0: Efficiente.
1: Non mi entrano.
0: Non ti entrano.
3: Ma non li provi, scusi, che schifo.
1: Me li spediremo. Intanto il problema per me sarà risalire. Ma intanto abbiamo fatto una scoperta incredibile.
0: Quale?
1: Paolo. Abbiamo trovato

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. Il WTI vola a $102 al barile, corre anche il Brent. L'ulteriore aumento dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto attaccato dalle milizie filo-iraniane ed è stato rimandato l'incontro su Hormuz tra Iran e Stati del Golfo. L'attacco di Mosca al confine con la Polonia, Kiev e Varsavia mettono in guardia. È una escalation deliberata di Putin, ma Trump frena l'Ucraina. Il presidente americano invita Zelensky a non prendere di mira le raffinerie russe. Sta causando una carenza di gasolio. In Svezia, dove si è votato per le elezioni legislative, si profila una vittoria per la coalizione di centrosinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sulla centrodestra, che fa riferimento ai moderati del premier uscente Kristersson. Arretra l'ultradestra. Proseguono senza sosta nella laguna di Venezia le ricerche della giovane di 26 anni dispersa all'alba del 12 settembre dopo un tragico scontro in barca. Il marito, un pescatore 25enne, è morto in ospedale a causa del grave trauma cranico riportato. La coppia si era sposata da 3 mesi. Nuova eruzione dell'Etna, emesso un bollettino di allerta rossa per l'emissione di una nube di cenere alta circa 4 km. L'eruzione però sarebbe debole. L'aeroporto di Catania Fontanarossa ha disposto la sospensione di tutti i voli in arrivo fino alle 16. Calcio, la quarta giornata di Serie A si completa oggi con 3 partite, Torino-Roma e Como-Parma.

0: 18:30, poi Inter Udinese alle 20:45. Nelle gare di domenica, KO della Juventus in casa del Sassuolo, perde 3-2, vittoria del Napoli 1-0 sul Bologna e del Lecce 3-2 sul Monza. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101. R101.

0: 1992 nasceva un'altra leggenda italiana, signori. Lui dei Me Contro Te del 92. Lei ha qualche anno in meno di lui.
1: Io, sì, mi
2: e
1: lascio,
2: tutti e due insieme hanno qualche soldo in più da qualche giorno.
1: Sì. Mi leggo la gazzetta per i prossimi 5 minuti.
2: No, no, dai.
0: Sera.
2: Si sono sposati 6.000 persone, 100.000 a vederli in streaming.
3: Pensa a fare i tavoli a 6.000 persone.
2: Due geni del marketing. Io invito Matteo Torre a trovarsi una brava ragazza. Lui continua a fare 6 contro 6 alla sera. Alla sera, sì, in quella cameretta.
1: Matteo Torre che ha detto che poi la sera c'è stato anche il me sotto te. Dopo il matrimonio.
2: Allora. Gente, tra queste 6.000 persone, gente che andava vestita
1: da matrimonio,
2: come
0: sì,
2: per partecipare.
0: Chi si sentiva proprio come a un vero matrimonio.
2: Prezzi dai 48 ai 250 euro.
0: Sì, più il merchandising lì, perché non te la vuoi comprare una magliettina, un cerchietto col velo a 20 euro.
2: Di solito quando arrivi col pacchetto regalo, poi c'è sempre l'amico dello sposo che dice la metto in macchina. Con 6.000 persone che ti portano un pacchetto. Di cosa hai bisogno?
1: I parenti degli sposi con il pass.
2: Sì, sono
0: e poi c'è stata la festa privata e poi sono ospiti qui alla banda di R101.
4: Buongiorno.
0: Ciao lui.
4: Buongiorno, finalmente è arrivato piccoli bannostri, come state? Tutto bene?
2: È arrivata la friggitrice ad aria.
4: Siamo stati proprio bene, è stato proprio un bel matrimonio. Tanti a chiederci come state, quando vi sposate, noi vi abbiamo accontentati.
2: È vero, vi abbiamo accontentati.
0: Allora, mi avete annunciato nel 21.
3: Ma parlate così sempre.
4: Il 5 settembre è stata un'emozione incredibile. Siamo semplicemente quelli dello slime, del signoresse. Abbiamo, sì, the wedding show è stato bellissimo. Vi facciamo sentire com'è andata. Vi ricordo che comunque siete ancora in tempo per vedere la replica del nostro matrimonio.
3: Ci mancherebbe.
1: Ma quanto viene via la replica? Quanto ci vuole per vedere?
4: Se
1: la
4: non
1: replica?
4: Avete Twitch, vi diamo la password del pezzotto per vederlo.
2: No!
4: È un bel prezzo. Invece di 650 euro, che per il prezzo di biglietto per assistere al matrimonio, a 150.
3: Vabbè, conviene.
4: In più, se avete fatto il biglietto, abbiamo dato la possibilità di fare l'upgrade. Non solo, con solo 150 euro, il riso dei Me Contro Te.
3: Quella è l'unico modo per ridere.
4: Sì, lanciare al momento della nostra uscita dal palazzetto. Poi vi diamo la possibilità di acquistare a 100 euro, è vero?
1: Certo.
4: Il biglietto per rientrare dentro al palazzetto.
1: Ma perché non si può uscire e poi rientrare? No, con 50 sacchi, scusi.
4: E poi 4.500 euro a testa per essere tra gli invitati speciali. Dite le vostre mamme. Chi te la gli asobe da
1: le vostre mamme.
4: Le vostre mamme.
1: Non le nostre, le vostre.
4: Cambio. Vi manderemo a casa per 4.500 euro. Pensate ai gadget e lo slime. Deve
3: bello.
1: Ma sa che mi sapete che mi fate rivalutare Vanna Marchi, la famosa legge di Vanna Marchi.
3: Sì.
4: Vi ricordo che se non potete se non avete 4.000, dillo tu.
3: Ecco, bravo, uno che sa parlare.
4: Sono emozionato. Che se non avete 4.500 euro potete assistere alla nostra cena di matrimonio da dietro le siepi a 1.200 euro.

0: Dai,
1: ragazzi,
2: è stato
1: no, arrivare a luglio lunga, se no. Buongiorno Matteo Torre, in redazione è noto Edu Mondino che è arrivato, ma che non è per oggi, per stamattina, non è più il re dell'acconciatura, perché Chiara Tortorella, sì, mettete no, ma... subito sul canale ma 67.
3: Io l'ho messo, sembrava Samurai J.
1: Salvatore
2: Samurai J.
1: Salvatore da Macerata al 331 80 90 101 ci scrive: perché Moise Ken e Chiara Tortorella vanno dallo stesso parrucchiere? Non lo so. Lo chiediamo direttamente a lei.
0: Nella fiction TV molto spesso anche gli alieni vengono hanno queste protuberanze.
2: Ecco, dai, ultimi era. Scampoli d'estate, un bravo. Po' di pettinature estive, così.
3: Bravo. Paolo sembra Avatar invece.
2: A settembre.
1: Senti,
0: uomo, adesso ho capito perché non sei qui stamattina, quando eravamo mezzi d'accordo che ci saremmo visti.
2: Esatto. Perché no, vuoi infamare da remoto. Ma prima o poi arriverà.
0: Prima o poi arrivi.
2: Riccardo Russo, forse già questo venerdì.
3: Sì, dai, lo diciamo. Dai. Venerdì, puoi rifarti.
0: Arriva Paolo. Fuori tempo limite, così segnate ancora una volta.
2: Settembre, ultimo mese d'estate, ma mese di compleanni. Sappiamo che c'è il giorno in cui sono nate più persone al mondo, e quindi. Sì, c'è da festeggiarne parecchi.
1: Vi siete mai chiesti perché?
2: Dicembre,
1: le feste,
0: maledetto
1: il freddo a fratella. Diciamo.
0: Quei trenini fatti a due.
1: Una mano lava l'altra, ci si scalda.
0: Esatto.
1: Va bene.
2: Quindi a Natale, la Befana, l'Epifania, proprio un'epifania in tutti i sensi.
0: Certo.
2: Avete qualche idea per un bel regalo, quindi? Magari uno che avete ricevuto azzeccatissimo. Sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi, bentornato Paolo, un piacere sentirti.
0: Grazie.
4: Il regalo più bello che ho ricevuto è sicuramente da mio figlio il robottino che pulisce il pavimento, così non passo più l'aspirapolvere e torno a casa e mi rilasso, è bellissimo. Grazie, bentornati. Ecco. Ciao, sono Alessandra.
1: Forse te l'ha fatto lui perché era lui che passava l'aspirapolvere. Allora faccio il robottino così almeno.
0: È capitato di vedere un filmato dove uno di questi robottini, questi dischi che girano per casa, si è imbattuto in una cacca di gatto e gliel'ha sparsa su tutto il tappeto.
3: Sì,
0: è una roba terribile. Invece di pulire l'ha portata ovunque, l'ha portata.
1: Io invece ho aspirato anche il gatto.
3: Ho visto un video di questi robottini dove uno metteva i boccali di birra e questo li trasportava. Prima o poi arriva.
0: O li usava il gatto seduto sopra per farsi portare in giro per casa. Oh, dai, mamma mia.
1: Poi.
5: Buongiorno amici di R101.
2: Ciao.
5: Il regalo più azzeccato che ho fatto, che ho ricevuto, è stato il flessibile a batteria della Parkside per i 30 anni, per l'anniversario dei 30 anni della Parkside. Quindi
2: quello.
5: Non sapete cosa regalare a qualcuno? Un utensile a batteria fa sempre comodo. Cioè. Buona giornata.
0: E quante casse forti hai fatto stanotte con quell'affare lì?
1: Chiudiamo l'angolo flessibile promozionale.
0: Sì, esattamente.
2: Compleanno di Paolo Dini, lo vedi quel bel pacchettino che hai lì davanti? A questo punto vediamo se abbiamo azzeccato il regalo.
0: Oh mamma mia, guarda
1: la meraviglia.
0: Allora faccio vedere. Dio mio, se pesa.
1: Allora, non sto nella pelle.
0: Mi ricorda un affare di una dimensione del genere, un regalo di tempo fa. Mi hanno detto qualcosa per la casa, c'era dentro un mattone. Qualcosa per.
1: Bello.
0: È pesantissimo.
3: Una bella attenzione, trovata. Tutto in diretta.
0: No, allora, vediamo un po',
2: Tieni pronte le forbici.
1: Ragazzi, finché scarta tutto.
0: 6 kg.
1: È il prossimo.
0: Sto leggendo.
2: Lo zaino stamattina ho fatto una fatica.
0: Ma cos'è che pesa 6 kg qua?
1: Guarda Chiara a portarlo, guarda che capelli gli è venuto dallo sforzo per portare 6 kg.
0: Ma tu stai scherzando?
3: Cos'è? Cos'è? Fatecelo sapere.
2: Apri con la forbice lo scotch.
0: Non ci riesco.
3: Ma falli anche un pacchettino da diretta che si apre con un soffio, no?
2: Così c'è un po' più di suspense.
1: Non ce l'ho, perché
2: ci siamo.
1: È una trovata, secondo me. Io so già.
0: Allora c'è una specie di astuccio.
1: Sì.
0: Che contiene 6.
2: Professionale.
0: È una specie di beauty?
2: Sì.
1: Sembra. Ma nel tuo caso i miracoli, sai, ormai.
0: Ma
1: una certa
0: cosa dei sassi? Cosa c'è? Guarda, lo mostro perché.
1: Aspetta.
0: Una roba pesante. Questo
2: c'è tutto nero per adesso.
3: Una dentiera.
0: Le bocce!
3: Le bocce!
0: Il gioco delle bocce!
6: C'hai le bocce pure tu adesso!
2: Professionale di bocce!
0: Chiara, perché non te le sei fatta dare 2 decenti anche tu?
1: No, scherzo, ovviamente. Ma che bello!
7: Sì, sì, sì, sì.
2: Direi
1: il pallino! Ecco il pallino!
7: Bianco.
1: Ecco perché pesano così tanto.

0: scuola!
1: Torno a scuola, RG1, dammi regalo!
2: Torna a scuola, RG1!
3: Torna a scuola, RG1, dammi regalo!
4: Dammi il regalo!
0: Qualche infiltrato, sì.
2: Ora va bene che per tornare a scuola c'è sempre tempo nella vita, però ho sentito due voci
5: un po' così. Chi è? Ah, la campanella per basso.
0: Dammi il regalo,
6: dammi il regalo. R101, dammi il regalo.
0: Tranquilli bimbi e ragazzi che state tornando a scuola, ci saranno altre occasioni questa settimana, se non doveste essere stati voi i più veloci per vincere tutto lo special pack dei gadget di R101 con il torno a scuola R101 dammi il regalo. Oggi il più veloce è stato lui.
3: Torno a scuola.

0: c'è il per favore, vuol dire che in famiglia certo, hanno sì, lavorato bene sì, i genitori.
1: Ma sembrava lo stesso che cantava la canzoncina.
0: La stessa voce di...
2: È la voce di Pietro in macchina con mamma Sara. Ciao Pietro.
3: Buongiorno.
4: Ciao.
5: E vai, che festeggia la mamma, senti.
2: Evviva, evviva! Tutto lo special pack ve lo siete accaparrato in questo primo giorno di scuola. Di dove siete? Dove state andando a scuola?
4: Siamo in macchina e siamo davanti alla scuola.
2: Ah, stai per entrare quindi? Dove? Dove? In che città? Sì. Come si chiama la scuola?
4: A Legnano.
0: A Legnano.
3: Legnano, bene, bene.
2: La scuola com'è? Il nome della scuola, Pietro?
5: La scuola è brutta. Adesso brutta.
3: Brutta. Scuola.
4: Come diciamo si chiama? Che è molto felice oggi di riprendere scuola.
2: Ha le idee chiare.
0: Sei la sua speaker, il suo portavoce. Senti, che classe fai, Pietro, quest'anno?
4: Devo fare la quarta B.
0: La quarta B. Bene, perfetto.
3: La quarta B. Va bene, salutaci quelli della terza C, che saranno invecchiati. Volevi?
4: Noi abbiamo solo A e B.
0: No, certo.
3: Appunto. Bene, allora. Li avete salutati da un pezzo qui, a sezione C. Caro Pietro, allora, ma avrai un motivo di felicità nel tornare a vedere qualche tuo amico, vedere la maestra o il maestro, non so, qualcuno, insomma, cioè, trovaci, salutiamoci con un punto positivo, con una cosa che ti piace del tornare a scuola.
4: Del tornare a scuola che c'è back to school.
3: È iniziato oggi.
2: Vabbè, i tuoi gadget.
3: Vabbè, comunque mi sembra un ottimo motivo anche. Cosa diplomaticamente, Pietro.
0: Vabbè, dai, la domanda più banale del mondo: qual è la materia che ti piace di più?
5: Dai.
4: La
5: ricreazione.
2: Lo sapevo. Ma giusto, sei uno di noi, Pietro.
3: Vabbè, ma chi è? Lucignolo? Ma con chi stiamo parlando?
2: I compiti delle vacanze li hai fatti tutti, però. Quando è che li hai finiti?
3: Fortunatamente. Bravo, almeno con gli avverbi vai bene. Fortunatamente sì. Bravo Pietro, ci stai simpatico. Allora, buona scuola a te, buon lavoro a mamma Sara. Un saluto a tutti gli amici legnanesi.
2: Come sono andati?
3: Che andiamo sempre a vedere in teatro, certo, tra l'altro.
2: Come sono andati questi tre mesi e mezzo di vacanza che ti sei fatto, Pietro?
4: Sono stati belli? Sì, sono stati belli.
2: Ah, belli, belli. La scuola è brutta, ma comunque noi vi accompagniamo a scuola per tutta la settimana con il back to school. Pietro, ti arriveranno i nostri gadget. Tutte le mattine continua a ascoltare la banda.
4: Va bene.
0: Ciao, bello.
3: Ciao, Pietro.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: partiti da qui.
1: Siamo partiti da questa canzoncina che ha vinto lo zecchino nel 76. Gugu, il bambino dell'età della pietra, e che faceva una gran fatica per portarsi questo zaino con dentro dei libri di pietra, esattamente. E allora, e quell'anno, in quel 1976, fino al 1976 la scuola cominciava in un particolare giorno dell'anno. Vi abbiamo chiesto quale, ve le abbiamo fatte facili stamattina. E poi nel banco da scuola rimaneva la dotazione retaggio degli anni precedenti con un buco avanti a destra. A cosa serviva quel buco? Sono arrivate tante risposte, prevalentemente evidentemente giuste. Qualcuna fa anche ridere perché non si capisce se attribuirla al T9. Serviva per il calamaro.
2: Ah sì?
1: Quindi uno si immagina il cartoccio del fritto.
0: I più giovani di noi qua, sì, tipo Giuseppe magari. Milano ha detto per l'ombrello.
1: Esatto, per l'ombrello. Qualcun altro?
0: Io pensavo fosse per le bottigliette.
1: Sì, esatto. No, per la porzione di spaghetti che poi portavi a casa mamma. Così aveva l'esatto la dimensione di quello.
0: Erano
1: che la farbollina.
0: Le porzioni esatte, dici?
1: Dai, sentiamo cosa avete detto voi. Vai. A cosa serviva quel buco? E quando cominciava la scuola?
3: Ciao banda,
1: ciao.
3: Stefania, classe 1969. Il buco nel banco serviva per mettere la china quando i nostri genitori usavano il pennino e la china per scrivere.
4: Beh, ragazzi, il gugù era per il calamaio, penna e calamaio.
0: Il gugù
4: si metteva l'inchiostro per scrivere. Quindi non si passavano sicuramente i cavi per il computer.
0: No.
4: Roberta da Torino.
1: Ciao Roby.
5: Antonio Bologna, 1967 nascita. Il buco serviva per il calamaio. E il primo giorno di scuola era il primo ottobre. I famosi remigini. E il papà di Chiara ci ha fatto compagnia per tanti anni. Evviva tutti quanti. Ciao.
0: Zecchino d'oro.
1: Esatto, perché era lui a condurre quell'edizione. Enrico Zanardi, il nome del bambino, aveva 4 anni, veniva da Bologna e c'era un bel siparietto prima dell'esibizione del bambino con tuo papà che gli tirava fuori delle cose divertenti.
0: Pensa che questo bimbo, credo che tuttora lo chiamino Gugu.
1: Davvero?
0: Perché era diventato, sì, come tutti i bimbi dello Zecchino d'Oro, poi prendevano il nome delle loro canzoni.
1: Perché si chiamavano Remigini? Primo ottobre, sì, perché il primo ottobre è San Remigio e quindi iniziando la scuola lì si chiamavano Remigini quelli che
2: il
1: ci andavano.
2: Il primo ottobre.
1: Sentiamo altri.
2: Ma facevano ancora tutto settembre a casa.
1: Sì, però finivano prima. Finivano dopo. Avanti.
6: Ciao banda, sono Carlo.
0: Ciao.
6: Che bello il mare a settembre quando si tornava a scuola il primo di ottobre. Era fantastico. Bei tempi.
1: Esatto.
7: Ciao. Poi? Allora, sei andato a scuola il primo ottobre. Il 4 già era festa perché era San Francesco il patrono d'Italia e già si stava a casa.
1: Quindi si cominciava il primo ottobre, il 4 si stava a casa, ma attenzione. Dal 76 non si cominciava più il primo ottobre, ok? Dal 77 non c'era più la festa del patrono d'Italia. Che quest'anno ritorna! Dopo 50 anni, il 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, festa nazionale, quindi si ritorna.
8: Meglio così.
0: Che però cade di domenica.
2: Ma che notizia dai?
8: Io mi accoppio solo per le feste, comandate. Ero contento che ci avevo un petardo in più.
1: Sentiamo l'ultimo.
9: Io ricordo addirittura i banchi, che dove si scriveva, cioè dove si appoggiavi il quaderno, non erano piani ma erano obliqui. Poi si sollevavano, tu conservavi la cartella.
1: Erano obliqui, infatti c'era una scalanatura in alto per fare in modo che le penne non rotolassero. Le appoggiavi là in alto.
0: Spesso l'inchiostro lo metteva il bidello, giusto? Passava il bidello a riempire l'inchiostro.
8: La scanalatura per le penne, era una riga praticamente di plastica che naturalmente veniva scollata
1: sulla schiena.
8: È usata come frusta da dare nelle
2: malissimo
8: col groppone grosso nei banchi davanti.
1: Due cose veloci per chiudere.
8: Poi ne dico una anch'io.
1: Il buco era avanti a destra e quindi agevolati erano evidentemente i destrorsi.
0: Scemo.
1: Perché a quell'epoca a scuola, se eri mancino, era un disastro.
0: Dovevi cambiare mano.
1: Eri obbligato innanzitutto, la scuola imponeva l'utilizzo della mano destra anche se eri mancino. E se avessi avuto il buco a destra e scrivere mancino vuol dire che passavi con il pennino gocciolante e facevi un disastro.
0: Beh, comunque facevi un disastro secondo me. Infatti c'erano le cartucce per assorbire l'inchiostro.
1: Dove scompare il calamaio, dove scompare il pennino, scompare a metà degli anni, tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60 quando fanno la loro comparsa le penne a sfera e quindi risolvono il problema, quindi niente più inchiostro,
8: niente più
1: pennini, niente più carta assorbente, anche quella veniva, era indispensabile per rimediare i disastri.
8: Nel buco mettevi China Martini nel tuo caso. E chiudiamo ricordando che per quelli precisini il venerdì 1 ottobre del 76 eravamo un venerdì per l'appunto.
1: Dai,
8: quindi, cioè,
1: questo non lo sapevo.
8: Arrivò che dopo un giorno si stava.
1: Non c'era San Francesco, esatto. Ma stava a casa lo stesso.
8: Esatto.
1: Questo era il boomer, facilissimo, giusto per partire con la nuova stagione e adatto ovviamente alla settimana che stiamo vivendo, quella del rientro a scuola collettivo.
0: E ritorna anche lunedì prossimo qui alla banda il Bim Bum Boomer.

0: dietro il banco della giuria per giudicare il Tortorella Challenge.
1: Leggevo ieri, ed è una bella notizia, che negli ultimi 7 anni i tempi delle cause civili in tribunale si sono dimezzati.
2: Che bello, quindi potremmo denunciare Chiara.
1: No, dico, se siamo arrivati a dimezzare i tempi delle cause civili, che erano proverbialmente potremmo, non dimezziamo, lo facciamo solo lunedì e martedì.
2: Io pensavo di querelarla, di vincere in settimana, invece
1: fare una causetta più veloce, pensiamoci.
0: Stamattina stiamo anche accompagnando un sacco di bimbi e ragazzi a scuola e chissà, magari passeranno vicino alla, a quella cunetta innamorata. A lui non gli toglie gli occhi di dosso.
3: Maledetta, la terza volta non fa ridere mai. Sentiamo i primi disgraziati.
2: Sentiamo cosa avete detto voi, dai.
0: Vai, cominciamo.
4: L'ex della cunetta non si dà pace, è il tornante.
0: L'ex della cunetta è bellissima.
2: Ormai si parla di codice della strada ormai.
0: Che questa considerazione mi sembra giusta.
5: Sì, amici di Tortorella, abbiamo sentito la notizia, ma sicuramente sarà una relazione piena di alti e bassi. Massimo da Roma.
0: Da Massimo!
2: Anche Roma c'è!
1: E si sente.
0: Avanti!
6: Ciao banda!
0: Ciao!
6: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste?
0: Perché
6: fa poco sarà pieno di problemi.
3: Mamma mia!
6: Ciao a tutti!
3: La prima volta la sentì nel lontano 1974.
0: Ma ci sta alla perfezione, magari lui l'ha appena sentita, è nuovissima.
3: Quale
0: chissà
3: nuova?
0: Proviamo anche con loro.
7: Ciao R101, noi siamo Davide
8: e Chiara.
0: Ciao.
7: E oggi abbiamo un fantasma, uno scheletro qui. Il fantasma dice allo scheletro: vuoi sentire una battuta spiritosa?
8: Sì, non sto più nella pelle.
3: Mamma mia, in due si sono messi.
0: Certo.
9: Sì, ma quando finisce la battuta?
2: È la finita, e dagli tempo, no? Devono crescere e le perfezionano.
1: La cooperativa del crimine abbiamo sentito. Vai.
0: E abbiamo l'ultima coppia, vai, mamma e bimba.
10: Buongiorno banda. Ciao. Io sono Camilla.
11: E io sono Valeria.
10: E questa è la nostra battuta.
0: Vai.
10: Mamma, ma lo sai che hanno rapinato una banca e hanno arrestato 4 persone?
11: 4 persone?
10: Sì, erano 4 fanti.
11: Buona scuola a tutti.
0: Ciao.
1: Erano 4 fanti.
2: Aiuto.
0: Bene. A dire bello, e quindi probabilmente non vinceranno loro, perché questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno. Speriamo l'abbiano capita i nostri giudici di gara.
3: Ah, io non mi devo arrabbiare, mi avete fatto veramente perticare da.
9: Sinceramente questa nuova comicità non fa per me.
2: No,
3: anche il vicepresidente, cavoleto nero.
2: Voi dovreste semplicemente dire the winner is.
3: Come si dice? The winner is.
9: Che dialetto è questo? Che dialetto?
0: Chi c'è?
6: Ciao banda.
0: Grande.
6: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste? Perché fa poco sarà pieno di problemi. Ciao a tutti.
0: Ciao, non sappiamo come ti chiami, che scuola farai.
1: Ciao a tutti.
2: Si vergogna perché poi gli tocca dire: ma ho partecipato al challenge quando avevo 8 anni.
0: Vabbè. Però oggi potrà andare a scuola per il primo giorno, raccontarlo a tutti i suoi amici, e loro potranno provare a fare la stessa cosa domani per un altro Tortorella Challenge qui alla banda di R101.
2: Ecco, se volete essere bullizzati, andate in classe a dire che avete ascoltato il Tortorella Challenge.
0: E se i bimbi sono stati protagonisti anche del Tortorella Challenge, adesso parleremo anche con i loro genitori e nonni, perché torna il Bim Boom Boomer di Paolo Dini alla banda tra poco.

0: non ne hanno bisogno di andare a scuola. Simpatici,
1: dai.
2: Eccoli qua.
0: Ma bentornati.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti. Alzatevi in piedi quando parliamo noi bambini eruditi.
3: Io Anton Giulio, lui Anton Luca.
0: Anton Giulio e Anton Luca. Che ci raccontate com'è andata la vostra estate? Com'è questo inizio scolastico?
1: Allora, noi bambini eruditi rientriamo a scuola e facciamo raccontare agli insegnanti che cosa hanno fatto durante le vacanze.
2: Ah, esatto.
3: Proprio così, i nostri insegnanti sono cresciuti 3-4 centimetri durante le vacanze.
2: Davvero?
3: Sembra ieri quando li abbiamo accolti che erano degli scricioli proprio.
1: Sì, è vero.
3: Per voi insegnanti poi è facile, 3 mesi di vacanza. Noi bambini erudite siamo dovuti poi preparare i compiti e fare le riunioni scolastiche già a luglio.
0: È vero, gli insegnanti quelli non li hanno.
3: No.
1: Paolo Dini, invece di fare le battute, mi dice che cos'è l'Iliopsos?
2: Cos'è?
1: L'Iliopsos.
2: L'ho avuto una volta da piccolo.
3: Io lo so.
2: Poi mi hanno vaccinato.
1: Quando sai che fa male.
4: Quando si tratta di muscoli marci, eccomi.
2: Cos'è?
4: È un muscolo messo in zona addominale, abbastanza interno.
2: Ah, per chi li ha.
4: Per stirarlo, esatto. No, per stirarlo devi fare tutto un movimento.
2: E si chiama
4: Iliopsos.
1: Non c'è niente. Voi usate le penne di Sfera e Basta che scrivono solo la trap.
0: Penne a Sfera e Basta.
1: Sì, le penne a Sfera e Basta.
3: Noi bambini eruditi parliamo di sciatica e diciamo pla quando ci alziamo dal letto già 7 anni.
2: Dai.
0: Siete già anziani inside.
1: Noi bambini eruditi facciamo le selezioni per gli umarell.
3: Sì, noi bambini eruditi lasciamo la lucina accesa ai nostri genitori se hanno paura del buio.
4: A proposito di genitori,
1: Che offenda le nostre mamme, però, di zia.
4: No, volevo sapere di babbo invece. Vostro padre festeggia sempre l'11 novembre, la festa dei cornuti?
3: I cornutezzi, come l'hai?
1: Noi bambini eruditi, ogni volta che i nostri genitori ci dicono 6-7 aura, li mandiamo a letto senza guardare la partita.
2: Sto rivalutando Erode.
3: E noi bambini eruditi diamo lo smartphone ai nostri genitori solo al compimento dei 65 anni.
1: Davvero?
2: Bene.
1: E noi bambini eruditi sequestriamo il Montascale ai nostri nonni se non si mettono i denti una volta svegliati.
2: Senti, Anton Guido e Anton Giulio, avete pronta la nuova legge di bilancio? Siete voi a suggerirla, no?
1: Certo, voi sapete niente. Non sempre puoi dire anche le cose banali.
2: Non
1: senti altro.
3: Basta parlare con sti vecchi. Campanella, ciao.
1: Arrivederci, studiate.
4: Vabbè, salutatemi mamma e chiedeteli se ha risolto col papilloma.
3: Aspetta. Perché? Non si fa così.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. L'ex Ilva, sciopero di 24 ore iniziato alle 9, blocchi stradali. Lavoratori dell'indotto protestano contro il rischio di 2.500 licenziamenti per la chiusura dell'area a caldo. La mobilitazione dopo l'assemblea odierna dei sindacati che chiedono soluzioni per tutti. Non ci fermeremo, assicurano. Domani l'incontro a Palazzo Chigi. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania, con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Gli arrivi nazionali e internazionali vengono deviati in altre infrastrutture siciliane come il Falcone Borsellino di Palermo. La guerra in Ucraina, Trump se la prende con Zelensky, deve smettere di colpire le raffinerie di carburanti in Russia, intima il presidente americano all'omologo ucraino. Ieri l'attacco russo al confine con la Polonia, i droni hanno centrato un treno. Un attacco, ha dichiarato poco fa Parigi, che punta a disunire e intimidire gli alleati di Kiev. La Svezia frena l'onda dell'estrema destra. Qualora la vittoria del centro-sinistra venisse confermata a scrutinio terminato, la formazione del governo però potrebbe richiedere mesi. Se la leader socialdemocratica Andersson sarà premier, resta incerta la coalizione a sostegno. Chi vince nell'intelligenza artificiale vince, lo sostiene Trump. Perciò il presidente americano non è disposto a frenare lo sviluppo dell'AI. Forze negative sollevano problemi, dice. Amodei di Anthropic avverte, in 6 mesi può crollare internet. Calcio, la quarta giornata di Serie A si chiude questa sera con Torino-Roma e Como-Parma, in campo dalle 18.30. Alle 20.45 invece fischio d'inizio per Inter-Udinese. Ieri Juventus battuta 3-2 dal Sassuolo. Bene il Napoli 1-0 contro il Bologna. Il Lecce 3-2 sul Monza. Questa è la Breaking News di TGCOM24.
0: R101.

0: partiti da qui.
1: Siamo partiti da questa canzoncina che ha vinto lo zecchino nel 76. Ugu. Il bambino dell'età della pietra. E che faceva una gran fatica per portarsi questo zaino con dentro dei libri di pietra, esattamente. E allora, e quell'anno, in quel 1976, fino al 1976 la scuola cominciava in un particolare giorno dell'anno. Vi abbiamo chiesto quale, ve le abbiamo fatte facili stamattina. E poi nel banco da scuola rimaneva la dotazione retaggio degli anni precedenti con un buco avanti a destra. A cosa serviva quel buco? Sono arrivate tante risposte, prevalentemente evidentemente giuste. Qualcuna fa anche ridere perché non si capisce se attribuirla al T9. Serviva per il calamaro.
2: Ah sì?
1: Quindi uno si immagina il cartoccio del fritto.
0: I più giovani di noi qua, sì, tipo Giuseppe magari. Milano ha detto per l'ombrello.
1: Esatto, per l'ombrello. Qualcun
0: io
1: altro?
0: Io pensavo fosse per le bottigliette.
1: Sì, esatto. No, per la porzione di spaghetti che poi portavi a casa a mamma. Così aveva l'esatta dimensione di quello.
0: Erano
1: che la far bollire.
0: Le porzioni esatte, dici?
1: Dai, sentiamo cosa avete detto voi. Vai. A cosa serviva quel buco? E quando cominciava la scuola?
3: Ciao banda.
1: Ciao.
3: Stefania, classe 1969.
0: Allora.
3: Il buco nel banco serviva per mettere la china quando i nostri genitori usavano il pennino e la china per scrivere.
4: Beh, ragazzi, il gugù era per il calamaio, penna e calamaio.
0: Il gugù
4: si metteva l'inchiostro per scrivere. Quindi non si passavano sicuramente i cavi per il computer.
0: No.
4: Roberta da Torino.
1: Ciao Roby.
5: Antonio Bologna, 1967 nascita. Il buco serviva per il calamaio e il primo giorno di scuola era il primo ottobre. I famosi remigini e il papà di Chiara ci ha fatto compagnia per tanti anni. Evviva tutti quanti. Ciao.
0: Zecchino d'oro.
1: Esatto, perché era lui a condurre quell'edizione. Enrico Zanardi, il nome del bambino, aveva 4 anni, veniva da Bologna e c'era un bel siparietto prima dell'esibizione del bambino con tuo papà che gli tirava fuori delle cose divertenti.
0: Pensa che questo bimbo credo che tuttora lo chiamino Gugu.
1: Davvero?
0: Perché era diventato, sì, come tutti i bimbi dello Zecchino d'Oro, poi prendevano il nome delle loro canzoni.
1: Perché si chiamavano Remigini? Primo ottobre, sì, perché il primo ottobre è San Remigio e quindi iniziando la scuola lì si chiamavano Remigini quelli che
2: il
1: ci andavano.
2: Il primo ottobre.
1: Sentiamo altri.
2: Ma facevano ancora tutto settembre a casa.
1: Sì, però finivano prima. Finivano dopo. Avanti.
6: Ciao banda, sono Carlo.
0: Ciao.
6: Che bello il mare a settembre quando si tornava a scuola il primo di ottobre. Era fantastico. Bei tempi.
1: Esatto.
7: Ciao. Poi? Allora, si andava a scuola il primo ottobre. Il 4 già era festa perché era San Francesco, il patrono d'Italia, e già si stava a casa.
1: Quindi si cominciava il primo ottobre, il 4 si stava a casa, ma attenzione. Dal 76 non si cominciava più il primo ottobre, ok? Dal 77 non c'era più la festa del patrono d'Italia. Che quest'anno ritorna! Dopo 50 anni, il 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, festa nazionale, quindi si ritorna.
8: Meglio così.
0: Che però cade di domenica.
1: No!
2: Ma che notizia dai!
8: Io mi accoppio solo per le feste, comandato. Ero contento che ci avevo un petardo in più.
1: Sentiamo l'ultimo.
9: Io ricordo addirittura i banchi, che dove si scriveva, cioè dove si appoggiava il quaderno, non erano piani ma erano obliqui. Poi si sollevavano, tu conservavi la cartella.
1: Erano obliqui, infatti c'era una scalanatura in alto per fare in modo che le penne non rotolassero. Le appoggiavi là in alto.
0: Il calamaio spesso l'inchiostro lo metteva il bidello, giusto? Passava il bidello a riempire l'inchiostro.
8: La scanalatura per le penne,
1: sì.
8: Okay, era una riga praticamente di plastica che naturalmente veniva scollata
1: sulla schiena
8: è usata come frusta da dare nelle
2: malissimo
8: col groppone grosso nei davanti.
1: Due cose veloci per chiudere,
8: poi ne dico una anch'io.
1: Il buco era avanti a destra e quindi agevolati erano evidentemente
8: era
1: i destrorsi,
0: certo.
1: Ok, scemo. Perché a quell'epoca a scuola, se eri mancino, era un disastro.
0: Dovevi cambiare mano.
1: Eri obbligato, innanzitutto, la scuola imponeva l'utilizzo della mano destra anche se eri mancino. Mm-hmm. E se avessi avuto il buco, con il buco a destra e scrivere mancino, vuol dire che passavi con il pennino gocciolante e facevi un disastro.
0: Beh,
1: ovviamente.
0: Comunque facevi un disastro, secondo me. Infatti c'erano le cartucce per assorbire l'inchiostro.
1: Dove scompare il calamaio, dove scompare il pennino, scompare a metà degli anni, tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60 quando fanno la loro comparsa le penne a sfera e quindi risolvono il problema, quindi niente più inchiostro,
8: niente più,
1: niente più pennini, niente più carta assorbente, anche quella veniva, era indispensabile per rimediare i disastri.
8: Nel buco mettevi China Martini nel tuo caso. E chiudiamo ricordando che per quelli precisini il venerdì 1 ottobre del 76 era un venerdì per l'appunto.
1: Dai, quindi, cioè, questo non lo sapevo.
8: Arrivò che dopo un giorno si stava.
1: Non c'era San Francesco, esatto. Ma si stava a casa lo stesso.
8: Esatto.
1: Questo era il boomer facilissimo, giusto per partire con la nuova stagione e adatto ovviamente alla settimana che stiamo vivendo, quella del rientro a scuola collettivo.
0: E ritorna anche lunedì prossimo qui alla banda il Bim Bum Boomer.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: folli prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Che bello!
2: È un giochino, pazzerello, dove dice questo è quello e.

0: dietro il banco della giuria per giudicare il Tortorella Challenge.
1: Oh, leggevo ieri, ed è una bella notizia, che negli ultimi 7 anni i tempi delle cause civili in tribunale si sono dimezzati.
2: Che bello, quindi potremmo denunciare Chiara.
1: No, dico, se siamo arrivati a dimezzare i tempi delle cause civili, che erano proverbialmente potremmo, perché non dimezziamo? Lo facciamo solo lunedì e martedì.
2: Io pensavo di querelarla, di vincere in settimana, invece.
1: Fare una causetta più veloce. Pensiamo.
0: Stamattina stiamo anche accompagnando un sacco di bimbi e ragazzi a scuola. E chissà, magari passeranno vicino alla, a quella cunetta innamorata. A lui non gli toglie gli occhi di dosso.
3: La terza volta non fa ridere mai. Sentiamo i primi disgraziati.
2: Sentiamo cosa avete detto voi, dai.
0: Vai, cominciamo.
4: L'ex della cunetta non si dà pace. È il tornante.
0: L'ex della cunetta è bellissima.
2: Ormai si parla di codice della strada ormai.
0: Che questa considerazione mi sembra giusta.
5: Sì, amici di Tortorella, abbiamo sentito la notizia, ma sicuramente sarà una relazione piena di alti e bassi. Massimo da Roma.
0: Ciao Massimo!
2: Anche Roma c'è.
1: E si sente.
0: Avanti!
6: Ciao banda!
0: Ciao!
6: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste?
0: Perché
6: fa poco sarà pieno di problemi. Ciao a tutti!
3: La prima volta la sentì nel lontano 1974.
0: Ma ci sta alla perfezione, magari lui l'ha appena sentita, è nuovissima.
3: Quale
0: chissà.
3: Nuova?
0: Proviamo anche con loro.
7: Ciao R101, noi siamo Davide
8: e Chiara.
0: Ciao.
7: E oggi abbiamo un fantasma, uno scheletro qui. Il fantasma dice allo scheletro: vuoi sentire una battuta spiritosa?
8: Sì, non sto più nella pelle.
3: Mamma mia, in due si sono messi.
0: Certo.
9: Sì, ma quando finisce la battuta?
2: È la finita, e dagli tempo, no? Devono crescere e le perfezionano.
1: La cooperativa del crimine abbiamo sentito. Vai.
0: E abbiamo l'ultima coppia, vai, mamma e bimba.
10: Buongiorno banda. Ciao. Io sono Camilla.
11: E io sono Valeria.
10: E questa è la nostra battuta.
0: Vai.
10: Mamma, ma lo sai che hanno rapinato una banca e hanno arrestato 4 persone?
11: 4 persone?
10: Sì, erano 4 fanti.
11: Buona scuola a tutti.
0: Ciao.
2: Erano 4 fanti. Aiuto.
0: Aiutato a dire bello, e quindi probabilmente non vinceranno loro, perché questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno. Speriamo l'abbiano capita i nostri giudici di gara.
3: Io non mi devo arrabbiare, mi avete fatto veramente perticare da.
9: Sinceramente questa nuova comicità non fa per me.
2: No,
3: anche vicepresidente, cavoletto nero.
2: Voi dovreste semplicemente dire the winner is.
3: Come si dice? The winner is.
9: Che dialetto è questo? Che dialetto?
0: Chi c'è?
6: Ciao banda.
0: Grande.
6: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste? Perché fa poco sarà pieno di problemi. Ciao a tutti.
0: Ciao, non sappiamo come ti chiami, che scuola farai.
1: Ciao a tutti.
2: Si vergogna perché poi gli tocca dire: ma ho partecipato al challenge quando avevo 8 anni.
0: Vabbè. Però oggi potrà andare a scuola per il primo giorno, raccontarlo a tutti i suoi amici, e loro potranno provare a fare la stessa cosa domani per un altro Tortorella Challenge qui alla banda di R101.
2: Ecco, se volete essere bullizzati, andate in classe a dire che avete ascoltato il Tortorella Challenge.
0: E se i bimbi sono stati protagonisti anche del Tortorella Challenge, adesso parleremo anche con i loro genitori e nonni, perché torna il Bim Boom Boomer di Paolo Dini alla banda tra poco.

0: bisogno di andare a scuola.
1: Simpatici, dai.
2: Eccoli qua.
0: Ma bentornati.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti. Lasciatevi in piedi quando parliamo noi bambini eruditi.
3: Io Anton Giulio, lui Anton Luca.
0: Anton Giulio e Anton Luca. Che ci raccontate com'è andata la vostra estate? Com'è questo inizio scolastico?
1: Allora, noi bambini eruditi rientriamo a scuola e facciamo raccontare agli insegnanti che cosa hanno fatto durante le vacanze.
2: Ah, esatto.
3: Proprio così, i nostri insegnanti sono cresciuti 3-4 centimetri durante le vacanze.
2: Davvero?
3: Sembra ieri quando li abbiamo accolti che erano degli scriccioli.
1: Sì, è vero.
3: Per voi insegnanti poi è facile, 3 mesi di vacanza. Noi bambini eruditi siamo dovuti poi preparare i compiti e fare le riunioni scolastiche già a luglio.
0: È vero, gli insegnanti quelli non li hanno.
3: No.
1: Paolo Dini invece di fare la battuta. Mi dice che cos'è l'iliopsos?
2: Cos'è?
1: L'iliopsos.
2: L'ho avuto una volta da piccolo.
0: Io lo so.
2: Poi mi hanno vaccinato.
1: Lo sai che fa male.
4: Quando si tratta di muscoli marci, eccomi, sono cintura nera. È un muscolo messo in zona addominale, abbastanza interno.
2: Ah, per chi li ha.
4: Per stirarlo, esatto. No? Per stirarlo devi fare tutto un movimento.
2: E si chiama
4: Y. L'iliopsos.
1: Voi usate le penne di Sfera e Basta che scrivono solo la trap.
0: Le penne a Sfera e Basta.
1: Sì, le penne a Sfera e Basta.
3: Noi bambini eruditi parliamo di sciatica e diciamo pla quando ci alziamo dal letto già 7 anni.
2: Dai.
0: Siete già anziani inside.
1: Noi bambini eruditi facciamo le selezioni per gli umarell.
3: Sì, noi bambini eruditi lasciamo la lucina accesa ai nostri genitori se hanno paura del buio.
4: A proposito di genitori,
1: Mi offendo le nostre mamme, però di zia.
4: No, volevo sapere di babbo invece. Vostro padre festeggia sempre l'11 novembre, la festa dei cornuti?
3: I cornutezzi come lei.
1: Perché noi bambini eruditi.
0: Sì.
1: Noi bambini eruditi, ogni volta che i nostri genitori ci dicono 6-7 e aura, li mandiamo a letto senza guardare la partita.
2: Sto rivalutando Erode.
3: E noi bambini eruditi diamo lo smartphone ai nostri genitori solo al compimento dei 65 anni.
1: Vero.
2: Bene.
1: E noi bambini eruditi sequestriamo il montascale ai nostri nonni se non si mettono i denti una volta svegliati.
2: Senti, Anton Guido e Anton Giulio, avete pronta la nuova legge di bilancio? Siete voi a suggerirla, no?
1: Certo, voi sapete niente. Non sapete poi se anche le cose banali.
2: No,
1: non siete alto.
3: Basta parlare con sti vecchi. Caparella, ciao.
1: Arrivederci.
4: Studiate. Salutatemi mamma e chiedeteli se ha risolto col papilloma.
3: Aspetta. Perché? Non si fa così.

0: Allora, poco fa abbiamo sentito un amichetto che sta per entrare a scuola e come primo giorno hanno l'usanza di vedere un film, no?
1: Sì.
0: Abbiamo sentito. Ecco, allora possiamo dargli delle dritte perché ho trovato tipo un titolo che può ovviamente essere perfetto per la giornata di oggi.
1: Ok.
0: La ripetente fa l'occhietto al preside.
1: Vabbè, ma che cos'è sta roba?
0: Nei
1: dai.
0: Panni del preside c'è un nostro amico che sicuramente riconosceremo e sentiamo come accoglie i ragazzi.
2: Gli studenti.
0: Sì.
3: Come all'inizio di ogni anno scolastico è di pragmatica che io vi dica qualche cosa. La scuola italiana purtroppo sta andando sempre di più verso il baratro. Stiamo andando proprio a toccare il fondo. Qui da me due sono le cose.
0: Sì.
3: O si riga dritti, o si riga storti. Nel senso che mi spezza la quinta vertebra della spina dorsale. Ah, per chi non mi conosce, mi potete chiamare preside, professore o molto più semplicemente professor dottor cavaliere del lavoro, grande ufficiale Rodolfo Calabrone.
0: Ed era un classico proprio.
4: Impernazione.
0: Ma che bravo
4: Calabrone.
5: Back to school. Back to school.
0: Buongiorno
5: ragazzi. E allora qua tutti i bambini oggi sono venuti a cantare. Qualcuno,
0: ma che bello,
5: si è perso in mezzo. Un attimo fai la scusami amore
0: proprio.
5: Stavo soffocando.
2: State facendo le prove per Domenica Inna che riparte il 27 settembre.
5: Sì, Domenica Inna che riparte il 27 settembre. Qua oggi ospite Kimi Antonelli.
1: Kiwi Antonelli.
5: Vieni qua, Kiwi. Ascolta, amore, sei così bravo. Non hai ancora finito la scuola e già vinci in tutto il mondo. Dici, qual è la regola per essere così forti? Ma c'è qualche tragedia che è passata dalla tua vita? Qualche cosa, un fuoristrada?
0: No.
5: Qualcosa che hai fatto che fa male al pubblico? Grazie, amore!
0: Ma allora non hai fatto dire niente.
5: Partiamo!
2: Cioè, ma ieri ha vinto in Madrid.
5: Ma ormai non è più una novità.
1: Sul secondo.
5: Ci avete fatto caso che non si parla più di Sinner da quando c'è lui?
0: È vero.
5: E allora? Vattene, no!
1: A chi? Vattene.
5: Ma non puoi andare. Allora qua Cristiano Militello con i pisani tattici nucleari, poi Red Rosbif, poi l'allenatore pianista Massimiliano Allevi, Mario Adinolfi ci parlerà di come si cercano le scorte per i suoi 6 mesi di letargo.
0: Dai,
5: poi zia Cosima interpreterà Federico l'olandese volante nel film.
2: Non è possibile.
5: L'attore Stefano Stronzi, poi Taylor Schiff, il comico con l'autotune Martu Fedez. Canteremo con Caterina Travelli e con la cantante con la sopracciglia folte Orietta Bergomi, l'imprenditore che frega le persone sui social Vanna Mark Zuckerberg, e il pallone d'oro drag queen Michelle Platinet, tutti qua.
0: Ma che ospiti sono?
2: Non vediamo l'ora.
1: Il pallone d'oro drag queen Michelle Platinet.

0: po' la realtà, soprattutto per tanti studenti. La maggior parte, credo, rientreranno in classe oggi.
1: Sì, qualcuno ha dato una piccola botta nel venerdì, nel sabato,
0: la settimana
1: una
0: scorsa.
1: Piccolo anticipo.
0: I primi
1: però.
0: Bolzano.
1: Esatto, ma
0: gli ultimi saranno i pugliesi.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Che stanno ancora festeggiando le nozze di Peppino. Probabilmente da
2: 3 anni.
1: Esatto.
0: Oh, che bello il risveglio del primo giorno di scuola. Allora, qui di solito si ha veramente voglia di tornarci.
1: Tu prima hai chiesto di citare un'usanza, io spero di riferirla bene perché sì. Vi ho assistito una volta alla festa del Remigino, ok?
0: Sì.
1: E immaginati questo paese di provincia dove su un anello di poche centinaia di metri, 500-600, si dispongono tutte le classi delle elementari, ok? Eccezioni. Mm-hmm. Poi gli esordienti, che so, la prima B ha il suo scuolabus giallo dove salgono tutti i primini della prima B,
2: sì.
1: Fanno insieme a quelli della seconda, della terza, fanno insieme tutti gli altri della prima A, della prima C, eccetera, eccetera, tante quante sono le sezioni. E passano questo anello dove sui lati sono disposti tutti gli altri che li applaudono.
3: Ah, hai capito? Sputavano.
1: E quando, no. E quando arrivano, e quando lo scuolabus della prima B arriva davanti al punto di raduno di tutte le B, seconda, terza, mm-hmm. quarta, lo riscoppia sì. l'ovazione e li fanno sentire degli eroi, hai capito? E quindi si entusiasmano.
0: Sei convinto di andare in un posto belli. Divertentissimo,
1: esatto.
0: Bellissimo.
1: Questo
0: dove? La prima lezione.
3: A Fantasilandia.
1: No, questo a Castelleone dove vivo. Succedeva questo qualche anno fa, adesso è tanto che non vado più a scuola e neanche mi ricordo.
2: Però alcuni compagni danno anche mentre passi delle pacche sul sederino . E quello viene chiamato
1: il Memo Remigino. Ma che scemo che sei. Ed era una cosa che emozionava e faceva sentire protagonisti quelli che accedevano per la prima volta alla scuola dell'obbligo.
0: Oggi protagonisti qui alla banda di R101 saranno gli studenti, tutti quelli che stanno andando a scuola oggi, magari proprio per l'ultimo primo giorno di scuola.
4: L'usanza del primo giorno di scuola in tutta Italia da sempre è far cominciare le scuole, ma non il prescuola, non il post-scuola, non la mensa. E allora, perché non far partire la scuola quando c'è il pre-scuola, post-scuola e la mensa?
2: Polemica.
4: Punto di domanda.
2: E
4: noi ci tocca di perdere delle ore di lavoro. Punto di domanda. Ciao, banda.
1: Far coincidere la scuola con l'inizio della mensa, sì.
2: Già.
1: Ho capito,
2: esatto.
1: In maniera tale che i bimbi se ne stanno là, non c'hai bisogno di...
3: Perché devono riscaldare i cibo, li ci vuole, per finché accendi i fornelli, pulisci.
0: Pensa, non lo sapevo questo
3: apparecchi.
0: Dettaglio del...
2: Sì.
1: Da me in prima elementare mancava la grappa col caffè. e io m'ero già lamentato.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io stamattina a mio figlio ho augurato buon ultimo primo giorno di scuola perché fa il quinto superiore.
1: Ehi.
5: È cresciuto il mio piccolino e quindi l'ultimo primo giorno di scuola. Buona giornata
0: quest'anno.
5: A tutti da Letizia.
1: Ciao Letizia.
3: Ma voglio di bimbi cresciuti faccio un saluto insomma alla mia Anna che oggi fa il compleanno e quindi
0: auguri.
1: Le regali 9 mesi di studio le regali. Ma scusa.
3: No, è già rientrata giovedì peraltro lei.
0: Ok,
3: per lei insegna, l'ho mai detto. La bambina prodigio, ha una cattedra di fisica nucleare. Ciao, buon compleanno.
0: Buon compleanno Anna. Le belle usanze della vostra scuola ce le state raccontando al 331 80 90 101. Ancora?
6: Buongiorno banda. Luisa.
0: Ciao.
6: Da Napoli. Noi avevamo una tradizione alle superiori. Dal primo anno abbiamo creato un cartello che ci ha accompagnato sulla porta di ogni classe che abbiamo cambiato e in questo cartello c'era scritto: lasciate ogni speranza a voi che entrate, più di 4 e 5 non pigliate. Buongiorno a tutti.
2: Ah, bello striscione per Cristiano.
3: Bello perché se lo sono portati in giro poi,
0: giro.
3: No? Faceva parte dell'arredamento della classe. Mia figlia stessa mi diceva che nell'istituto che frequenta vengono raccolti, insomma hanno ovviamente i dati anagrafici, quindi date di nascita, e la scuola il giorno del compleanno stampa un cartello che rende diciamo tra virgolette pubblico un po' questo evento
1: e ti regala un buono da 20 euro da spendere.
3: Vengono anche gli altri insomma a darti le pacche sulla testa. Oppure magari
0: perché grazie al cartello poi lo scoprono tutti.
3: Esatto.
0: Però buon compleanno Anna andrà anche bene in altri giorni dell'anno insomma. Lo ricicleranno con i nomi,
3: c'è anche il cognome insomma viene fatta questa cosa simpatica.
1: Bello, diciamo. bello
0: continuate a raccontare le usanze, quelle belle della vostra scuola, magari proprio legate al primo giorno, e tenete lì il 331 80 90 101, soprattutto se state andando a scuola oggi.

0: scuola.
1: Torno a scuola, torno a scuola, mi regalo.
2: Torna a scuola,
3: RG1, dammi regalo.
4: Torna a scuola,
1: dammi il regalo.
0: Secondo me c'era qualche infiltrato. Sì.
2: Ora va bene che per tornare a scuola c'è sempre tempo nella vita. Però ho sentito due voci.
5: Un po' così. Chi è? Ah, la campanella per Bacco.
0: Dammi il regalo!
6: Dammi il regalo! R101. Dammi il regalo.
0: Tranquilli bimbi e ragazzi che state tornando a scuola, ci saranno altre occasioni questa settimana, se non doveste essere stati voi i più veloci per vincere tutto lo special pack dei gadget di R101 con il torno a scuola R101 dammi il regalo. Oggi il più veloce è stato lui.
1: Torno a

0: c'è il per favore, vuol dire che in famiglia certo, hanno sì, lavorato bene sì, i genitori.
1: Ma mi sembrava lo stesso che cantava la canzoncina.
0: La stessa voce di.
2: È la voce di Pietro in macchina con mamma Sara. Ciao Pietro.
3: Buongiorno.
4: Ciao.
5: E vai, che festeggia la mamma, senti.
2: Evviva, evviva! Tutto lo special pack ve lo siete accaparrato in questo primo giorno di scuola. Di dove siete? Dove state andando a scuola?
4: Siamo in macchina e siamo davanti alla scuola.
2: Ah, stai per entrare quindi? Dove? Dove? In che città? Sì. Come si chiama la scuola?
4: A Legnano.
0: A Legnano.
3: Legnano, bene, bene.
2: La scuola com'è? Il nome della
4: brutta.
2: Scuola, Pietro?
5: La scuola è brutta.
4: Ha
5: detto brutta.
3: Scuola.
4: Come diciamo si chiama? Che è molto felice oggi di riprendere scuola.
2: Ha le idee chiare.
0: Sei la sua speaker, il suo portavoce. Senti, che classe fai, Pietro, quest'anno?
4: Devo fare la quarta B.
0: La quarta B. Bene, perfetto.
3: La quarta B. Va bene, salutaci quelli della terza C, che saranno invecchiati Volevi?
4: Noi abbiamo solo A e B.
0: Certo.
3: Bene, allora li avete salutati da un pezzo qui a sezione C. Caro Pietro, allora, ma avrai un motivo di felicità nel tornare a vedere qualche tuo amico, vedere la maestra o il maestro, non so, qualcuno, insomma, cioè, trovaci, salutiamoci con un punto positivo, con una cosa che ti piace del tornare a scuola.
4: Del tornare a scuola che c'è back to school.
3: È iniziato
2: oggi. Il tuo gadget.
3: Vabbè, comunque mi sembra un ottimo motivo anche diplomaticamente, Pietro.
0: Vabbè, dai, la domanda più banale del mondo: qual è la materia che ti piace di più?
5: Dai.
4: La
5: ricreazione.
2: Lo sapevo. Ma sei uno di noi, Pietro.
3: Vabbè, ma chi è Lucignolo? Ma con chi stiamo parlando?
2: I compiti delle vacanze li hai fatti tutti, però. Quando è che li hai finiti?
3: Bravo, almeno con gli avverbi vai bene. Fortunatamente sì. Bravo Pietro, ci stai simpatico. Allora, buona scuola a te, buon lavoro a mamma Sara. Un saluto a tutti gli amici legnanesi.
2: Come sono andati?
3: Che andiamo sempre a vedere in teatro, certo. Tra l'altro.
2: Come sono andati questi tre mesi e mezzo di vacanza che ti sei fatto, Pietro?
4: Sono stati belli? Sì, sono stati belli.
2: Belli, la scuola è brutta, ma comunque noi vi accompagniamo a scuola per tutta la settimana con il back to school. Pietro, ti arriveranno i nostri gadget tutte le mattine, continua a ascoltare la banda.
4: Va bene.
0: Ma ciao, bello. Ciao, Pietro. Ciao.

0: Boomer.
1: E siamo partiti da qui.
0: Siamo partiti da questa canzoncina che ha vinto lo zecchino nel 76. Ugu. Il bambino dell'età della pietra. E che faceva una gran fatica per portarsi questo zaino con dentro dei libri di pietra, esattamente. E allora, e quell'anno, in quel 1976, fino al 1976, la scuola cominciava in un particolare giorno dell'anno. Vi abbiamo chiesto quale, ve le abbiamo fatte facili stamattina. E poi, nel banco da scuola, rimaneva la dotazione retaggio degli anni precedenti con un buco. Nel 1976 la scuola cominciava in un particolare giorno dell'anno. Vi abbiamo chiesto quale, ve le abbiamo fatte facili stamattina. E poi, nel banco da scuola, rimaneva la dotazione retaggio degli anni precedenti con

0: le bottigliette.
1: C'è, sì, sì, esatto. Sì. No, per la porzione di spaghetti che poi portavi a casa a mamma. Così aveva l'esatta dimensione di quello.
0: Erano
1: che la farbollina.
0: Le porzioni esatte, dici.
1: Dai, sentiamo cosa avete detto voi. Vai. A cosa serviva quel buco e quando cominciava la scuola.
2: Ciao banda.
3: Ciao.
2: Stefania, classe 1969.
0: Allora.
2: Il buco nel banco serviva per mettere la china quando i nostri genitori usavano il pennino e la china per scrivere.
4: Beh, ragazzi, il gugù era per il calamaio, penna e calamaio.
0: Il gugù.
4: Si metteva l'inchiostro per scrivere, quindi non si passavano sicuramente i cavi per il computer.
0: No, no.
4: Roberta da Torino.
1: Ciao, Roby. Ciao, Roby.
5: Antonio Bologna, 1967 nascita. Il buco serviva per il calamaio. E il primo giorno di scuola era il primo ottobre. I remigini, famosi remigini, e il papà di Chiara ci ha fatto compagnia per tanti anni. Evviva, evviva tutti quanti! Ciao!
0: Zecchino d'oro.
1: Esatto, perché
0: sì,
1: era lui a condurre quell'edizione. Enrico Zanardi, il nome del bambino, aveva 4 anni, veniva da Bologna e c'era un bel siparietto prima dell'esibizione del bambino con tuo papà che gli tirava fuori delle cose divertenti.
0: Pensa che questo bimbo, credo che tuttora lo chiamino Gugu.
1: Davvero?
0: Perché era diventato, sì, come tutti i bimbi dello Zecchino d'oro, poi prendevano il nome delle loro canzoni.
1: Perché si chiamavano Remigini? Primo ottobre, sì, perché il primo ottobre è San Remigio e quindi iniziando la scuola lì si chiamavano Remigini quelli che
6: il
1: ci andavano.
6: Primo ottobre.
1: Il primo ottobre. Sentiamo altri.
6: Ma facevano ancora tutto settembre a casa.
1: Sì, sì, però finivano prima. Finivano dopo. Avanti.
7: Ciao banda, sono Carlo.
0: Ciao.
7: Che bello il mare a settembre quando si tornava a scuola il primo di ottobre. Era fantastico. Bei tempi.
1: Esatto, esatto.
8: Ciao. Poi? Allora, sei andato a scuola il primo ottobre. Il 4 già era festa perché era San Francesco il patrono d'Italia e già si stava a casa.
1: Quindi si cominciava il primo ottobre, il 4 si stava a casa, ma attenzione. Dal 76 non si cominciava più il primo ottobre, ok? Dal 77 non c'era più la festa del patrono d'Italia.
6: Ecco. Ah,
1: che quest'anno ritorna! Dopo 50 anni, il 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, festa nazionale, quindi si ritorna.
3: Meglio così.
0: Che però cade di domenica.
3: Ma come? Io mi accoppio solo per le feste, comandato. Sarei contento che ci avevo un petardo in più.
1: Sentiamo l'ultimo.
9: Io ricordo addirittura i banchi, che dove si scriveva, cioè dove si appoggiavi il quaderno, non erano piani ma erano obliqui. Poi si sollevavano,
0: certo,
9: dove tu conservavi la cartella.
1: Erano obliqui, infatti c'era una scalanatura in alto per fare in modo che le penne non rotolassero. Le appoggiavi là in alto.
0: Il calamaio spesso l'inchiostro lo metteva il bidello, giusto? Passava il bidello a riempire l'inchiostro.
3: La scanalatura per le penne, ok, era una riga praticamente di plastica che naturalmente veniva scollata
1: sulla schiena.
3: È usata come frusta da dare nelle
6: malissimo
3: col groppone grosso negli occhi davanti.
1: Due cose veloci per chiudere.
3: Poi ne dico una anch'io.
1: Il buco era avanti a destra e quindi agevolati erano evidentemente
3: era
1: i destrorsi.
0: Certo.
1: Ok, scemo. Perché a quell'epoca a scuola, se eri mancino, era un disastro.
0: Dovevi cambiare mano.
1: Eri obbligato innanzitutto, la scuola imponeva l'utilizzo della mano destra anche se eri mancino. E se avessi avuto il buco con il buco a destra e scrivere mancino vuol dire che passavi con il pennino gocciolante e facevi un disastro.
0: Beh,
1: ovviamente.
0: Comunque facevi un disastro secondo me. Infatti c'erano le cartucce assorbire l'inchiostro.
1: Dove scompare il calamaio, dove scompare il pennino, scompare a metà degli anni, tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60, quando fanno la loro comparsa le penne a sfera e quindi risolvono il problema, quindi niente più inchiostro,
3: niente più
1: pennini, niente più carta assorbente, anche quella era indispensabile per rimediare i disastri.
3: Nel buco mettevi china Martini nel tuo caso. E chiudiamo ricordando che per quelli precisini il venerdì 1 ottobre del 76 eravamo un venerdì per l'appunto.
1: Dai,
3: quindi
1: questo non lo sapevo.
3: Arrivò che dopo un giorno si stava.
1: Non c'era San Francesco, ma si stava a casa lo stesso.
3: Esatto.
1: Questo era il boomer facilissimo, giusto per partire con la nuova stagione e adatto ovviamente alla settimana che stiamo vivendo, quella del rientro a scuola collettivo.
0: E ritorna anche lunedì prossimo qui alla banda il Bim Bum Boomer.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. È evidente quanto sia a rischio la pace in Europa. Bisogna prendere sul serio questa minaccia. Così il cancelliere tedesco Merz in Finlandia, con altri capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, all'indomani dell'attacco russo a un treno al confine con la Polonia. Intanto il presidente russo Putin loda la richiesta di Trump all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe. In Svezia il voto sembra certificare lo stop alla deriva a destra. Qualora la vittoria del centro-sinistra venisse confermata, la formazione del governo potrebbe però richiedere diverso tempo. Se la leader socialdemocratica Andersson sarà premier, resta incerta la coalizione a sostegno. Il conteggio dei voti anticipati dall'estero inizierà mercoledì. Ex Ilva, sciopero di 24 ore, iniziato alle 9, blocchi stradali. Lavoratori dell'indotto protestano contro il rischio di 2.500 licenziamenti per la chiusura dell'area a caldo. La mobilitazione dopo l'assemblea odierna dei sindacati che chiedono soluzioni per tutti. Non ci fermeremo, assicurano. Domani l'incontro a Palazzo Chigi. A Castellammare di Stabia, Napoli, una 18enne è stata sequestrata e abusata per ore da un 26enne, conosciuto sui social. L'uomo, ora in custodia cautelare in carcere, l'avrebbe spinta con l'inganno a entrare in una cantina isolata. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere. Disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania, con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. I voli vengono deviati in altre infrastrutture siciliane, come il Falcone Borsellino di Palermo. Calcio, la quarta giornata di Serie A si chiude questa sera con Torino-Roma e Como-Parma in campo dalle 18.30. Alle 20.45 invece fischio d'inizio per Inter-Udinese. Ieri Juventus battuta 3-2 dal Sassuolo. Bene il Napoli 1-0 contro il Bologna e il Lecce 3-2 sul Monza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Allora, poco fa abbiamo sentito un amichetto che sta per entrare a scuola e come primo giorno hanno l'usanza di vedere un film, no?
1: Sì.
0: Abbiamo sentito. Ecco, allora possiamo dargli delle dritte perché ho trovato tipo un titolo che può ovviamente essere perfetto per la giornata di oggi.
1: Ok.
0: La ripetente fa l'occhietto al preside.
1: Vabbè, ma che cos'è sta roba?
0: Nei
1: dai.
0: Panni del preside c'è un nostro amico che sicuramente riconosceremo e sentiamo come accoglie i ragazzi.
2: Studenti.
0: Sì.
3: Come all'inizio di ogni anno scolastico è di prammatica che io vi dica qualche cosa. La scuola italiana purtroppo sta andando sempre di più verso il baratro. Stiamo andando proprio a toccare il fondo.
0: Qui
3: da me due sono le cose.
0: Sì.
3: O si riga dritti, o si riga storti. Nel senso che mi spezza la quinta vertebra della spina dorsale. Ah, per chi non mi conosce, mi potete chiamare preside, professore o molto più semplicemente professore dottore cavaliere del lavoro, grande ufficiale Rodolfo Calabrone.
0: Ed era un classico proprio.
4: Pernacchione.
0: Che bravo
4: Calabrone.
5: Back to school. Back to school.
0: Buongiorno
5: ragazzi. E allora qua tutti i bambini oggi sono venuti a cantare. Qualcuno,
0: ma che bello,
5: si è perso in mezzo. Un attimo fai la scusami amore
0: proprio.
5: Stavo soffocando.
2: State facendo le prove per Domenicaina che riparte il 27 settembre.
5: Sì, Domenica In che riparte il 27 settembre. Qua oggi ospite Kimi Antonelli, detto Kiwi.
0: Kiwi
4: Antonelli.
5: Vieni qua, Kiwi. Ascolta, amore, sei così bravo. Non hai ancora finito la scuola e già vinci in tutto il mondo. Dici, qual è la regola per essere così forti? Ma c'è qualche tragedia che è passata dalla tua vita? Qualche cosa, un fuoristrada? Qualcosa che hai fatto che fa male al pubblico? Grazie amore!
0: Ma allora non hai fatto dire niente.
5: Partiamo!
2: Ma ieri ha vinto in Madrid.
5: Ma ormai non è più una novità. Ci avete fatto caso che non si parla più di Sinner da quando c'è lui?
0: È vero.
5: E allora? Battene, no!
0: A chi? Battene.
5: Ma non puoi cantare. Allora qua Cristiano Militello con i pisani tattici nucleari, poi Red Rosbif, poi l'allenatore pianista Massimiliano Allevi. Mario Adinolfi ci parlerà di come si cercano le scorte per i suoi 6 mesi di letargo.
0: Dai,
5: poi zia Cosima interpreterà Federico l'olandese volante nel film.
2: Non è possibile.
5: L'attore Stefano Stronzi, poi Taylor Schiffi, il comico con l'autotune Martu Fedez. Canteremo con Caterina Travelli e con la cantante con la sopracciglia folte Orietta Bergomi, l'imprenditore che frega le persone sui social Vanna Mark Zuckerberg, e il pallone d'oro drag queen Michelle Platinette, tutti qua.
0: Ma che ospiti sono?
2: Non vediamo l'ora,
1: il pallone d'oro drag queen Michelle Platinette.

0: tra un po' la realtà, soprattutto per tanti studenti. La maggior parte, credo, rientreranno in classe oggi.
1: Sì, qualcuno ha dato una piccola botta nel venerdì, nel sabato.
0: La settimana scorsa.
1: Un piccolo anticipo,
0: però. I primi Bolzano.
1: Esatto, ma
0: gli ultimi saranno i pugliesi.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Che stanno ancora festeggiando le nozze di Peppino. Probabilmente
2: da 3 anni.
1: Esatto.
0: Oh, che bello il risveglio del primo giorno di scuola.
1: Allora,
0: in cui di solito si ha veramente voglia di tornarci.
1: Tu prima hai chiesto di citare un'usanza. Io spero di riferirla bene perché vi ho assistito una volta alla festa del Remigino. Ok?
0: Sì.
1: E immaginati questo paese di provincia dove su un anello di poche centinaia di metri, 500-600, si dispongono tutte le classi delle elementari. Mm. Ok? E sezioni. Mm-hmm. Poi gli esordienti, che so, la prima B ha il suo scuolabus giallo dove salgono tutti i primini della prima B.
2: Sì.
1: Fanno insieme a quelli della seconda, della terza, fanno insieme tutti gli altri della prima A, della prima C, eccetera, eccetera. Tante
0: in
1: quante
0: ordine.
1: Sono le sezioni. E passano a questo anello dove sui lati sono disposti tutti gli altri che li applaudono.
3: Ah, hai capito? Okay. Sputavano.
1: E quando,
0: no.
1: E quando arrivano, e quando lo scuolabus della prima B arriva davanti al punto di raduno di tutte le B, seconda, terza, mm-hmm. quarta, lo riscoppia sì. l'ovazione e li fanno sentire degli eroi, hai capito? E quindi si entusiasmano.
0: Danzo. Sei convinto di andare in un posto divertentissimo,
1: esatto.
0: bellissimo,
1: questo
0: dove la prima lezione.
3: A Fantasilandia.
1: No, questo a Castelleone dove vivo. Succedeva questo qualche anno fa, adesso è tanto che non vado più a scuola e neanche mi ricordo.
2: Però alcuni compagni danno anche mentre passi delle pacche sul sederino . E quello viene chiamato
1: il memoremigino. Ma che scemo che sei. Ed era una cosa che emozionava e faceva sentire protagonisti quelli che accedevano per la prima volta alla scuola dell'obbligo.
0: Oggi protagonisti qui alla banda di R101 saranno gli studenti, tutti quelli che stanno andando a scuola oggi, magari proprio per l'ultimo primo giorno di scuola.
4: L'usanza del primo giorno di scuola in tutta Italia da sempre è far cominciare le scuole, ma non il prescuola, non il postscuola, non la mensa. E allora, perché non far partire la scuola quando c'è il prescuola, postscuola e la mensa?
2: Polemica.
4: Punto di domanda.
1: Polemica.
4: E noi ci tocca di perdere delle ore di lavoro. Punto di domanda. Ciao banda.
1: Far coincidere la scuola con l'inizio della mensa, sì.
2: Sì, sì, già.
1: Ho capito, in maniera tale che i bimbi se ne stanno là, non c'è bisogno di.
3: Perché deve riscaldare i ciboli, ci vuole. Finché accendi i fornelli, pulisci.
0: Pensa, non lo sapevo questo dettaglio del.
2: Sì, sì.
1: Da me in prima elementare Gap. Mancava la grappa col caffè. e io mi ero già lamentato subito.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io stamattina a mio figlio ho augurato buon ultimo primo giorno di scuola perché fa il quinto superiore.
1: Ehi.
5: È cresciuto il mio piccolino e quindi l'ultimo primo giorno di scuola. Buona giornata a tutti da Letizia.
1: Ciao Letizia.
3: Di bimbi cresciuti faccio un saluto insomma alla mia Anna che oggi fa il compleanno e quindi
1: auguri.
3: Auguri.
0: Auguri a Ciughina.
1: Le regali 9 mesi di studio le regali.
3: No,
1: scusa.
3: No, è già rientrata giovedì peraltro lei a scuola.
0: Ok,
3: per lei insegna, l'ho mai detto. La bambina prodigio, ha una cattedra di fisica nucleare. Ciao, buon compleanno.
0: Buon compleanno Anna, le belle usanze della vostra scuola ce le state raccontando al 331 80 90 101. Ancora?
6: Buongiorno banda. Luisa.
0: Ciao.
6: Da Napoli. Noi avevamo una tradizione alle superiori.
0: Mm-hmm.
6: Dal primo anno abbiamo creato un cartello che ci ha accompagnato sulla porta di ogni classe che abbiamo cambiato e in questo cartello c'era scritto: lasciate ogni speranza a voi che entrate, più di 4 e 5 non pigliate. Mm-hmm. Buongiorno a tutti.
2: Ah, bello striscione per Cristiano.
0: La visitata.
3: Bello perché se lo sono portati in giro poi,
0: giro.
3: No? Faceva parte dell'arredamento della classe. Mia figlia stessa mi diceva che nell'istituto che frequenta vengono raccolti, insomma hanno ovviamente i dati anagrafici, quindi date di nascita, e la scuola il giorno del compleanno stampa un cartello che rende diciamo tra virgolette pubblico un po' questo evento.
1: E ti regala un buono da 20 euro.
3: E vengono anche gli altri insomma a darti le pacche sulla testa oppure magari.
0: Perché grazie al cartello poi lo scoprono tutti.
3: Esatto.
0: Però buon compleanno Anna, andrà anche bene in altri giorni dell'anno insomma.
3: Sì,
0: se lo ricicleranno con i nomi.
3: C'è anche il cognome, insomma, viene fatta questa cosa simpatica.
1: Bello, diciamo. Bello, bello, bello.
0: Continuate a raccontarci le usanze, quelle belle della vostra scuola, magari proprio legate al primo giorno, e tenete lì il 331 80 90 101, soprattutto se state andando a scuola oggi.

0: scuola.
1: Torno a scuola, RG1, dammi regalo.
2: Torna a scuola, RG1.
3: Torna a scuola, RG1, dammi il regalo.
0: Secondo me c'era qualche infiltrato. Sì.
2: Ora va bene che per tornare a scuola c'è sempre tempo nella vita. Però ho sentito due voci.
4: Un po' così. Chi è? Ah, la campanella per Bacco.
5: R101, dammi il regalo.
0: Tranquilli bimbi e ragazzi che state tornando a scuola, ci saranno altre occasioni questa settimana, se non doveste essere stati voi i più veloci per vincere tutto lo special pack dei gadget di R101 con il torno a scuola R101 dammi il regalo. Oggi il più veloce è stato lui.
3: Torna a scuola.

0: c'è il per favore, vuol dire che in famiglia certo, hanno sì, lavorato bene sì, i genitori.
1: Ma sembrava lo stesso che cantava la canzoncina.
0: La stessa voce di...
2: è la voce di Pietro in macchina con mamma Sara. Ciao Pietro.
0: Buongiorno.
3: Ciao.
4: E vai, che festeggia la mamma, senti.
2: Evviva, evviva! Tutto lo special pack ve lo siete accaparrato in questo primo giorno di scuola. Di dove siete? Dove state andando a scuola?
3: Siamo in macchina e siamo davanti alla scuola.
2: Ah, stai per entrare quindi? Dove? Dove? In che città? Sì. Come si chiama la scuola?
3: Legnano.
0: A Legnano.
1: Legnano, bene, bene.
2: La scuola com'è? Il nome della brutta. Scuola, Pietro?
4: La scuola è brutta. Adesso brutta.
1: La scuola è brutta. Scuola, come
3: diciamo
1: si chiama?
3: Che è molto felice oggi di riprendere scuola.
2: Ha le idee chiare.
0: Sei la sua speaker, il suo portavoce. Senti, che classe fai, Pietro, quest'anno?
3: Devo fare la quarta B.
0: La quarta B, bene, perfetto.
1: La quarta B, va bene, salutaci quelli della terza C, che saranno invecchiati. Volevi?
3: Noi abbiamo solo A e B.
0: Certo.
1: Bene, allora li avete salutati da un pezzo qui a sezione C. Caro Pietro, allora, ma avrai un motivo di felicità nel tornare a vedere qualche tuo amico, vedere la maestra o il maestro, non so, qualcuno, insomma, cioè, salutiamoci con un punto positivo, con una cosa che ti piace del tornare a scuola.
3: Del tornare a scuola che c'è back to school.
1: È iniziato oggi.
2: Vabbè, i tuoi gadget.
1: Vabbè, comunque mi sembra un ottimo motivo anche. Cosa diplomaticamente, Pietro.
0: Vabbè, dai, la domanda più banale del mondo: qual è la materia che ti piace di più?
4: Dai.
3: La
4: ricreazione.
2: Lo sapevo. Ma ci sei uno di noi, Pietro.
1: Vabbè, ma chi è Lucignolo? Ma con chi stiamo parlando?
2: I compiti delle vacanze li hai fatti tutti, però. Quando è che li hai finiti?
1: Bravo, bravo. Almeno con gli avverbi vai bene. Fortunatamente sì. Bravo Pietro, ci stai simpatico. Allora, buona scuola a te, buon lavoro a mamma Sara. Un saluto a tutti gli amici legnanesi.
2: Come sono andati?
1: Che andiamo
2: questi?
1: Sempre a vedere in teatro, certo. Tra l'altro.
2: Come sono andati questi tre mesi e mezzo di vacanza che ti sei fatto, Pietro?
3: Sono stati belli? Sì, sono stati belli.
2: Ah, belli, belli. La scuola è brutta, ma comunque noi vi accompagniamo a scuola per tutta la settimana con il back to school. Pietro, ti arriveranno i nostri gadget. Tutte le mattine continua a ascoltare la banda.
3: Va bene.
0: Ciao, bello.
1: Ciao, Pietro.
0: Ciao.

0: siamo partiti da qui.
1: Siamo partiti da questa canzoncina che ha vinto lo zecchino nel 76. Gugu. Il bambino dell'età della pietra. E che faceva una gran fatica per portarsi questo zaino con dentro dei libri di pietra, esattamente. E allora, e quell'anno, in quel 1976, fino al 1976, la scuola cominciava in un particolare giorno dell'anno. Vi abbiamo chiesto quale, ve le abbiamo fatte facili stamattina. E poi, nel banco da scuola, rimaneva la dotazione retaggio degli anni precedenti con un buco avanti a destra. A cosa serviva quel buco? Sono arrivate tante risposte, prevalentemente evidentemente giuste. Qualcuna fa anche ridere perché non si capisce se attribuirla al T9. Serviva per il calamaro.
2: Ah sì?
1: Quindi uno si immagina il cartoccio del fritto.
0: I più giovani di noi qua, sì, tipo Giuseppe Milano, ha detto per l'ombrello.
1: Esatto, per l'ombrello. Qualcun altro?
0: Io pensavo fosse per le bottigliette.
1: Per la porzione di spaghetti che poi portavi a casa a mamma. Così aveva l'esatto dimensione di quello.
0: Erano
1: che la far bollire.
0: Le porzioni esatte, dici?
1: Dai, sentiamo cosa avete detto voi. Vai. A cosa serviva quel buco e quando cominciava la scuola?
3: Ciao banda.
1: Ciao.
3: Stefania, classe 1969. Il buco nel banco serviva per mettere la china quando i nostri genitori usavano il pennino e la china per scrivere.
4: Beh, ragazzi, il gugù era per il calamaio, penna e calamaio.
0: Il gugù
4: si metteva l'inchiostro per scrivere, quindi non si passavano sicuramente i cavi per il computer.
0: No.
4: Roberta da Torino.
1: Ciao Roby.
5: Antonio Bologna, 1967 nascita. Il buco serviva per il calamaio e il primo giorno di scuola era il primo ottobre. I famosi remigini e il papà di Chiara ci ha fatto compagnia per tanti anni. Evviva tutti quanti. Ciao.
0: Zecchino d'oro.
1: Esatto, perché era lui a condurre quell'edizione. Enrico Zanardi, il nome del bambino, aveva 4 anni, veniva da Bologna e c'era un bel siparietto prima dell'esibizione del bambino con tuo papà che gli tirava fuori delle cose divertentissime.
0: Pensa che questo bimbo, credo che tuttora lo chiamino Gugu. Perché era diventato, sì, come tutti i bimbi dello Zecchino d'Oro, poi prendevano il nome delle loro canzoni.
1: Perché si chiamavano Remigini? Primo ottobre, sì, perché il primo ottobre è San Remigio e quindi, iniziando la scuola lì, si chiamavano Remigini quelli che
2: il
1: ci andavano.
2: Il primo ottobre.
1: Sentiamo altri.
2: Ma facevano ancora tutto settembre a casa.
1: Sì, però finivano prima. Finivano dopo. Avanti.
6: Ciao banda, sono Carlo.
0: Ciao.
6: Che bello il mare a settembre quando si tornava a scuola il primo di ottobre. Era fantastico. Bei tempi.
1: Esatto.
7: Ciao. Allora, si andava a scuola il primo ottobre. Il 4 già era festa perché era San Francesco, il patrono d'Italia, e già si stava a casa.
1: Quindi si cominciava il primo ottobre, il 4 si stava a casa, ma attenzione. Dal 76 non si cominciava più il primo ottobre, ok? Dal 77 non c'era più la festa del patrono d'Italia. Che quest'anno ritorna! Dopo 50 anni, il 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, festa nazionale, quindi si ritorna.
8: Meglio così.
0: Che però cade di domenica.
2: Ma che notizia dai?
8: Io mi accoppio solo per le feste, comandato. Ero contento che ci avevo un petardo in più.
1: Sentiamo l'ultimo.
9: Io ricordo addirittura i banchi, che dove si scriveva, cioè dove si appoggiava il quaderno, non erano piani ma erano obliqui. Poi si sollevavano, tu conservavi la cartella.
1: Erano obliqui, infatti c'era una scalanatura in alto per fare in modo che le penne non rotolassero. Le appoggiavi là in alto.
0: Spesso l'inchiostro lo metteva il bidello, giusto? Passava il bidello a riempire l'inchiostro.
8: La scanalatura per le penne, era una riga praticamente di plastica che naturalmente veniva scollata
1: sulla schiena.
8: È usata come frusta da dare nelle
2: malissimo.
8: Con il groppone grosso nei banchi davanti.
1: Due cose veloci per chiudere.
8: Poi ne dico una anch'io.
1: Il buco era avanti a destra e quindi agevolati erano evidentemente i destrorsi.
8: Scemo.
1: Perché a quell'epoca a scuola, se eri mancino, era un disastro.
0: Dovevi cambiare mano.
1: Eri obbligato innanzitutto, la scuola imponeva l'utilizzo della mano destra anche se eri mancino. E se avessi avuto il buco a destra e scrivere mancino, vuol dire che passavi con il pennino gocciolante e facevi un disastro.
0: Beh, comunque facevi un disastro, secondo me. Infatti c'erano le cartucce per assorbire l'inchiostro.
1: Dove scompare il calamaio, dove scompare il pennino, scompare a metà degli anni, tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60 quando fanno la loro comparsa le penne a sfera e quindi risolvono il problema, quindi niente più inchiostro,
8: niente più
1: pennini, niente più carta assorbente, anche quella era indispensabile per rimediare i disastri.
8: Nel buco mettevi China Martini nel tuo caso. E chiudiamo ricordando che per quelli precisini il venerdì 1 ottobre del 76 eravamo un venerdì per l'appunto.
1: Dai, quindi, questo non lo sapevo.
8: Arrivò che dopo un giorno si stava.
1: Non c'era San Francesco, esatto. Ma si stava a casa lo stesso.
8: Esatto.
1: Questo era il boomer, facilissimo, giusto per partire con la nuova stagione e adatto ovviamente alla settimana che stiamo vivendo, quella del rientro a scuola collettivo.
0: E ritorna anche lunedì prossimo qui alla banda il Bim Bum Boomer.

0: folli prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella! È un giochino pazzello dove dice questo è quello e

0: dietro il banco della giuria per giudicare il Tortorella Challenge. Oh,
1: leggevo ieri, ed è una bella notizia, che negli ultimi 7 anni i tempi delle cause civili in tribunale si sono dimezzati.
2: Che bello, quindi potremmo denunciare Chiara.
1: No, dico, se siamo arrivati a dimezzare i tempi delle cause civili, che erano proverbialmente potremmo, perché non dimezziamo? Lo facciamo solo lunedì e martedì.
2: Io pensavo di querelarla, di vincere in settimana, invece.
1: Fare una causetta più veloce, pensiamoci.
0: Beh, stamattina stiamo anche accompagnando un sacco di bimbi e ragazzi a scuola e chissà, magari passeranno vicino alla, a quella cunetta innamorata. Mm. A lui non gli toglie gli occhi di dosso.
3: Pum, l'hai detta la terza volta, non fa ridere mai. Dai, sentiamo i primi disgraziati.
2: Sentiamo cosa avete detto voi, dai.
0: Vai, cominciamo.
4: Ma l'ex della cunetta non si dà pace, è il tornante.
0: L'ex della cunetta è bellissima.
2: Ormai si parla di codice della strada ormai.
0: Che questa considerazione mi sembra giusta.
5: Sì, amici di Tortorella, abbiamo sentito la notizia, ma sicuramente sarà una relazione piena di alti e bassi. Massimo da Roma.
0: Da Massimo!
2: Anche Roma c'è.
1: E si sente.
2: E si sente.
0: Avanti!
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste?
0: Perché
6: fa poco sarà pieno di problemi.
3: Mamma mia.
6: Ciao a tutti.
3: La prima volta la sentì nel lontano 1974.
0: Oggi sta alla perfezione, magari lui l'ha appena sentita, è nuovissima.
3: Quale
0: chissà
3: nuova.
0: Proviamo anche con loro.
7: Ciao R101, noi siamo Davide
8: e Chiara.
0: Ciao.
7: E oggi abbiamo un fantasma, uno scheletro qui. Il fantasma dice allo scheletro: vuoi sentire una battuta spiritosa?
8: Sì, non sto più nella pelle.
3: Mamma mia, in due si sono messi.
0: Certo.
9: Sì, ma quando finisce la battuta?
2: È la finita, e dagli tempo, no? Devono crescere le perfezionano.
1: La cooperativa del crimine abbiamo sentito. Vai.
0: E abbiamo l'ultima coppia, vai, mamma e bimba.
10: Buongiorno banda.
0: Ciao.
10: Io sono Camilla.
11: E io sono Valeria.
10: E questa è la nostra battuta.
0: Vai.
10: Mamma, ma lo sai che hanno rapinato una banca e hanno arrestato 4 persone?
11: 4 persone?
10: Sì, erano 4 fanti.
11: Buona scuola a tutti.
0: Ciao.
2: Erano 4 fanti. Aiuto.
0: Hai osato dire bello, e quindi probabilmente non vinceranno loro, perché questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno. Speriamo l'abbiano capita i nostri giudici di gara.
3: Ah, io non mi devo arrabbiare, mi avete fatto veramente perticare da.
9: Sì, sinceramente questa nuova comicità non fa per me.
2: No,
3: Anche il vicepresidente, cavoleto nero.
2: Voi dovreste semplicemente dire the winner is.
3: Come si dice? The winner is.
9: Che dialetto è questo? Che dialetto?
0: Chi c'è?
10: Ciao banda.
0: Grande.
10: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste? Perché fa poco, sarà pieno di problemi. Ciao a tutti.
0: Ciao, non sappiamo come ti chiami, che scuola farai oggi.
1: Ciao a tutti.
2: Si vergogna perché poi gli tocca dire: ma ho partecipato al challenge quando avevo 8 anni.
0: Vabbè. Però oggi potrà andare a scuola per il primo giorno, raccontarlo a tutti i suoi amici, e loro potranno provare a fare la stessa cosa domani per un altro Tortorella Challenge qui alla banda di R101.
2: Ecco, se volete essere bullizzati andate in classe a dire che avete ascoltato il Tortorella Challenge.
0: E se i bimbi sono stati protagonisti anche del Tortorella Challenge, adesso parleremo anche con i loro genitori e nonni, perché torna il Bim Boom Boomer di Paolo Dini alla banda tra poco.

0: Là, si torna a scuola?
1: Scuola
2: si riparte
1: con la banda di R101 e Wiwa
0: e Wiwa
1: back to school.
0: Ma i nostri bambini eruditi quasi non ne hanno bisogno di andare a scuola.
3: Simpatici, dai,
4: eccoli qua.
0: Ma bentornati.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti quanti. Lasciatevi in piedi quando parliamo noi bambini eruditi.
5: Io Anton Giulio, lui Anton Luca.
0: Anton Giulio e Anton Luca. Che ci raccontate, com'è andata la vostra estate? Com'è questo inizio scolastico?
3: Allora, noi bambini eruditi rientriamo a scuola e facciamo raccontare agli insegnanti che cosa hanno fatto durante le vacanze.
4: Ah, voi
5: esatto.
4: A loro?
5: Ah. Proprio così, i nostri insegnanti sono cresciuti 3-4 centimetri durante le vacanze. Sembra ieri quando li abbiamo accolti che erano degli scricioli.
3: Sì, è vero.
5: Per voi insegnanti poi è facile, 3 mesi di vacanza. Noi bambini erudite siamo dovuti poi preparare i compiti e fare le riunioni scolastiche già a luglio.
0: È vero, gli insegnanti quelli non li hanno.
5: No.
3: Paolo Dini, invece di fare le battute, mi dice che cos'è l'Iliopsos?
4: Cos'è?
3: L'Iliopsos.
4: L'ho avuto una volta da piccolo.
6: Io lo so.
4: Poi mi hanno vaccinato.
3: Quando sai che fa male.
6: Quando si tratta di muscoli marci, eccomi, sono cintura nera. Ma è un muscolo messo in zona addominale, abbastanza interno.
4: Ah, per chi li ha.
6: Per stirarlo, esatto. No, per stirarlo devi fare tutto un movimento.
4: E si chiama
6: Iliopsos.
3: Non sei niente. Voi usate le penne di Sfera e Basta che scrivono solo la trap.
0: Bene a Sfera e Basta.
3: Sì, le penne a Sfera e Basta.
5: Noi bambini eruditi parliamo di sciatica e diciamo pla quando ci alziamo dal letto già 7 anni.
4: Dai.
0: Siete già anziani inside.
3: Noi bambini eruditi facciamo le selezioni per gli umarell.
5: Sì, noi bambini eruditi lasciamo la lucina accesa ai nostri genitori se hanno paura del buio.
6: A proposito

0: cose banali. No, non so. Senti alto.
1: Basta parlare con sti vecchi. Basta parlare con sti vecchi. Topolella, ciao.
0: Arrivederci, studiate.
2: Vabbè, salutatemi mamma e chiedeteli se ha risolto col papilloma.
1: Aspetta. Perché? Non si fa così.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. La pace in Europa è a rischio, è evidente, bisogna prendere sul serio questa minaccia. Così il cancelliere tedesco Merz in Finlandia con altri capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea all'indomani dell'attacco russo a un treno al confine con la Polonia. Intanto il presidente russo Putin loda la richiesta di Trump all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe. La crisi in Medio Oriente, le borse europee restano in calo, sui mercati il clima è negativo. Gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita e il conflitto tra Stati Uniti e Iran alimentano la corsa del petrolio, che torna sopra i $108 al barile, e del gas. Ex Ilva, sciopero di 24 ore in corso, iniziato alle 9, blocchi stradali. Lavoratori dell'indotto protestano contro il rischio di 2.500 licenziamenti per la chiusura dell'area a caldo. La mobilitazione dopo l'assemblea odierna dei sindacati che chiedono soluzioni per tutti. Domani l'incontro a Palazzo Chigi. Il caso Roggero, respinta ancora la richiesta di differimento della pena per il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione dei rapinatori entrati nel suo negozio 5 anni fa. Il 72enne rimarrà in cella, bollate nell'attesa della decisione del capo dello Stato sulla grazia. Nel giorno che segna il rientro a scuola per la maggior parte degli studenti italiani, arriva l'augurio del ministro Valditara per questo nuovo anno. Vorrei iniziare con una parola semplice ma fondamentale, dice, che riguarda tutti noi: rispetto per gli altri, per se stessi, per le differenze, per la dignità di ogni persona. Calcio, la quarta giornata di campionato di Serie A si chiuderà questa sera con Torino-Roma e Como-Parma in campo dalle 18.30. Fischio d'inizio per Inter-Udinese alle 20.45. Tennis, Zverev vince gli US Open e spegne Shelton. Obiettivo per il tedesco è diventare il numero uno al mondo, ma ammette perché Sinner è infortunato e Alcaraz appena rientrato. Queste Breaking News di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: partiti da qui.
1: Siamo partiti da questa canzoncina che ha vinto lo zecchino nel 76. Gugu. Il bambino dell'età della pietra. E che faceva una gran fatica per portarsi questo zaino con dentro dei libri di pietra, esattamente. E allora, e quell'anno, in quel 1976, fino al 1976, la scuola cominciava in un particolare giorno dell'anno. Vi abbiamo chiesto quale, ve le abbiamo fatte facili stamattina. E poi, nel banco da scuola, rimaneva la dotazione retaggio degli anni precedenti con un buco avanti a destra. A cosa serviva quel buco? Sono arrivate tante risposte, prevalentemente evidentemente giuste. Qualcuna fa anche ridere perché non si capisce se attribuirla al T9. Serviva per il calamaro.
2: Ah sì?
1: Quindi uno si immagina il cartoccio del fritto. Il
0: corno del fritto. I più giovani di noi qua, sì, tipo Giuseppe Milano, ha detto per l'ombrello.
1: Esatto, per l'ombrello. Qualcun
0: io
1: altro?
0: Io pensavo fosse per le bottigliette.
1: Cioè, sì, sì, esatto. Sì. No, per la porzione di spaghetti che poi portavi a casa a mamma. Così aveva l'esatta dimensione di quello.
0: Erano
1: che la far bollire.
0: Le porzioni esatte, dici.
1: Dai, sentiamo cosa avete detto voi. Vai. A cosa serviva quel buco? E quando cominciava la scuola?
3: Ciao banda.
1: Ciao.
3: Stefania, classe 1969.
0: Allora.
3: Il buco nel banco serviva per mettere la china quando i nostri genitori usavano il pennino e la china per scrivere.
4: Beh, ragazzi, il gugù era per il calamaio, penna e calamaio.
0: Il gugù
4: si metteva l'inchiostro per scrivere. Quindi non si passavano sicuramente i cavi per il computer.
0: No.
4: Roberta da Torino.
1: Ciao Roby.
5: Antonio Bologna, 1967 nascita. Il buco serviva per il calamaio e il primo giorno di scuola era il primo ottobre. I famosi remigini e il papà di Chiara ci ha fatto compagnia per tanti tanti anni. Evviva tutti quanti. Ciao.
0: Zecchino d'oro.
1: Esatto, perché era lui a condurre quell'edizione. Enrico Zanardi, il nome del bambino, aveva 4 anni, veniva da Bologna e c'era un bel siparietto prima dell'esibizione del bambino con tuo papà che gli tirava fuori delle cose divertenti.
0: Pensa che questo bimbo credo che tuttora lo chiamino Gugu.
1: Davvero?
0: Perché era diventato,
1: pensa
0: sì, come tutti i bimbi dello Zecchino d'Oro, poi prendevano il nome delle loro canzoni.
1: Perché si chiamavano Remigini? Primo ottobre, sì, perché il primo ottobre è San Remigio e quindi iniziando la scuola lì si chiamavano Remigini quelli che
2: il
1: ci andavano.
2: Il primo ottobre,
1: sentiamo altri.
2: Ma facevano ancora tutto settembre a casa.
1: Sì, però finivano prima. Finivano dopo. Avanti.
6: Ciao banda, sono Carlo.
0: Ciao.
6: Che bello il mare a settembre quando si tornava a scuola il primo di ottobre. Era fantastico. Bei tempi.
1: Esatto.
7: Ciao. Poi? Allora, si andava a scuola il primo ottobre. Il 4 già era festa perché era San Francesco, il patrono d'Italia, e già si stava a casa.
1: Quindi si cominciava il primo ottobre, il 4 si stava a casa, ma attenzione. Dal 76 non si cominciava più il primo ottobre, ok? Dal 77 non c'era più la festa del patrono d'Italia. Che quest'anno ritorna! Dopo 50 anni, il 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, festa nazionale, quindi si ritorna.
8: Meglio così.
0: Che però cade di domenica.
1: No!
2: Ma che notizia dai!
8: Io mi accoppio solo per le feste, comandato. Ero contento che ci avevo un petardo in più.
1: Cerchiamo l'ultimo.
9: Io ricordo addirittura i banchi, che dove si scriveva, cioè dove si appoggiavi il quaderno, non erano piani ma erano obliqui. Poi si sollevavano,
0: certo,
9: dove tu conservavi la cartella.
1: Erano obliqui, infatti c'era una scalanatura in alto per fare in modo che le penne non rotolassero. Le appoggiavi là in alto.
0: Il calamaio spesso l'inchiostro lo metteva il bidello, giusto? Passava il bidello a riempire l'inchiostro.
8: La scanalatura per le penne,
1: sì,
8: ok, era una riga praticamente di plastica che naturalmente veniva scollata
1: e usata da dare sulla schiena.
8: È usata come frusta da dare nelle
2: palle. Ma
8: sul groppone grosso nei banchi davanti.
1: Due cose veloci per chiudere.
8: Poi ne dico una anch'io.
1: Il buco era avanti a destra e quindi agevolati erano
8: quindi
1: evidentemente
8: era
1: i destrorsi. Ok.
2: Scemo.
1: Perché a quell'epoca a scuola, se eri mancino, era un disastro.
0: Dovevi cambiare mano.
1: Eri obbligato, innanzitutto, la scuola imponeva l'utilizzo della mano destra anche se eri mancino. Mm-hmm. E se avessi avuto il buco con il buco a destra e scrivere mancino vuol dire che passavi con il pennino gocciolante e facevi un disastro.
0: Beh,
1: ovviamente.
0: Comunque facevi un disastro secondo me. Infatti c'erano le cartucce per assorbire l'inchiostro.
1: Dove scompare il calamaio, dove scompare il pennino, scompare a metà degli anni, tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60 quando fanno la loro comparsa le penne a sfera e quindi risolvono il problema, quindi niente più inchiostro,
8: niente più,
1: niente più pennini, niente più carta assorbente, anche quella veniva, era indispensabile per rimediare
8: i disastri. Nel buco mettevi China Martini nel tuo caso. E chiudiamo ricordando che per quelli precisini il venerdì 1 ottobre del 76 era un venerdì per l'appunto.
1: Dai,
8: quindi,
1: cioè, questo non lo sapevo.
8: Arrivò che dopo un giorno si stava.
1: Non c'era San Francesco, esatto. Ma si stava a casa lo stesso.
8: Esatto.
1: Questo era il boomer facilissimo, giusto per partire con la nuova stagione e adatto ovviamente alla settimana che stiamo vivendo, quella del rientro a scuola collettivo.
0: E ritorna anche lunedì prossimo qui alla banda il Bim Bum Boomer.

0: folli prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella! È un giochino pazzello dove dice questo è quello e

0: siediti dietro il banco della giuria per giudicare il Tortorella Challenge.
1: Leggevo ieri, ed è una bella notizia, che negli ultimi 7 anni i tempi delle cause civili in tribunale si sono dimezzati.
2: Che bello, quindi potremmo denunciare Chiara.
1: No, dico, se siamo arrivati a dimezzare i tempi delle cause civili, che erano proverbialmente potremmo, non dimezziamo, lo facciamo solo lunedì e martedì.
2: Io pensavo di querelarla, di vincere in settimana, invece
1: fare una causetta più veloce, pensiamoci.
0: Stamattina stiamo anche accompagnando un sacco di bimbi e ragazzi a scuola e chissà, magari passeranno vicino alla, a quella cunetta innamorata. A lui non gli toglie gli occhi di dosso.
3: Maledetta, la terza volta non fa ridere mai. Sentiamo i primi disgraziati.
2: Sentiamo cosa avete detto voi, dai.
0: Vai, cominciamo.
4: Ma l'ex della cunetta non si dà pace. È il tornante.
0: L'ex della cunetta è bellissima.
2: Ormai si parla di codice della strada ormai.
0: Che questa considerazione mi sembra giusta.
5: Sì, amici di Tortorella, abbiamo sentito la notizia, ma sicuramente sarà una relazione piena di alti e bassi. Massimo da Roma.
0: Ciao Massimo.
2: Anche Roma c'è.
1: E si sente.
2: E si sente.
0: Avanti.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste?
0: Perché
6: fa poco sarà pieno di problemi.
3: Mamma mia.
6: Ciao a tutti.
3: La prima volta la sentì nel lontano 1974.
0: Oggi sta alla perfezione. Magari lui l'ha appena sentita, è nuovissima.
3: Quale
0: chissà
3: nuova.
0: Proviamo anche con loro.
7: Ciao R101, noi siamo Davide
8: e Chiara.
0: Ciao.
7: E oggi abbiamo un fantasma, uno scheletro qui. Il fantasma dice allo scheletro: vuoi sentire una battuta spiritosa?
8: Sì, non sto più nella pelle.
3: Mamma mia, in due si sono messi.
0: Certo.
9: Sì, ma quando finisce la battuta?
2: È la finita, e dagli tempo, no? Devono crescere le perfezionano.
1: La cooperativa del crimine abbiamo sentito.
0: E abbiamo l'ultima coppia, vai, mamma e bimba.
10: Buongiorno banda,
0: ciao.
10: Io sono Camilla.
11: E io sono Valeria.
10: E questa è la nostra battuta.
0: Vai.
10: Mamma, ma lo sai che hanno rapinato una banca e hanno arrestato 4 persone?
11: 4 persone?
10: Sì, erano 4 fanti.
11: Buona scuola a tutti.
0: Ciao.
2: Erano 4 fanti. Aiuto.
0: Aiutato a dire bello, e quindi probabilmente non vinceranno loro, perché questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno. Speriamo l'abbiano capita i nostri giudici di gara.
3: Io non mi devo arrabbiare, mi avete fatto veramente perticare da...
9: Sinceramente questa nuova comicità non fa per me.
2: No,
3: Anche il vicepresidente, cavoleto nero.
2: Voi dovreste semplicemente dire the winner is...
3: Come si dice? The winner is...
9: Che dialetto è questo? Che dialetto?
0: Chi c'è?
10: Ciao banda.
0: Grande.
10: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste? Perché fa poco sarà pieno di problemi. Ciao a tutti.
0: Ciao, non sappiamo come ti chiami, che scuola farai.
1: Ciao a tutti.
2: Si vergogna perché poi gli tocca dire: ma ho partecipato al challenge quando avevo 8 anni.
0: Vabbè. Però oggi potrà andare a scuola per il primo giorno, raccontarlo a tutti i suoi amici, e loro potranno provare a fare la stessa cosa domani per un altro Tortorella Challenge qui alla banda di R101.
2: Ecco, se volete essere bullizzati andate in classe a dire che avete ascoltato il Tortorella Challenge.
0: E se i bimbi sono stati protagonisti anche del Tortorella Challenge, adesso parleremo anche con i loro genitori e nonni, perché torna il Bim Boom Boomer di Paolo Dini alla banda tra poco.

0: quasi non ne hanno bisogno di andare a scuola.
1: Sono simpatici, dai.
2: Eccoli qua.
0: Ma bentornati.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti. Lasciatevi in piedi quando parliamo noi bambini eruditi.
3: Io Anton Giulio, lui Anton Luca.
0: Anton Giulio e Anton Luca. Che ci raccontate com'è andata la vostra estate? Com'è questo inizio scolastico?
1: Allora, noi bambini eruditi rientriamo a scuola e facciamo raccontare agli insegnanti che cosa hanno fatto durante le vacanze.
2: Ah, voi
3: esatto.
2: A loro?
3: Ah. Proprio così, i nostri insegnanti sono cresciuti 3-4 centimetri durante le vacanze.
2: Davvero?
3: Sembra bello. Ieri quando li abbiamo accolti che erano degli scricioli proprio.
1: Sì, è vero.
3: Per voi insegnanti poi è facile, 3 mesi di vacanza. Noi bambini eruditi siamo dovuti poi preparare i compiti e fare le riunioni scolastiche già a luglio.
0: È vero, gli insegnanti quelli non li hanno.
3: No.
1: Paolo Dini, invece di fare le battute, mi dice che cos'è l'iliopsoas?
2: Cos'è?
1: L'iliopsoas.
2: L'ho avuto una volta da piccolo.
3: Io
2: lo so. Poi mi hanno vaccinato.
1: Quando sai che fa male.
4: Quando si tratta di muscoli marci, ecco, mi sono
2: cintura
4: nera. È un muscolo messo in zona addominale, abbastanza interno.
2: Ah, per chi li ha.
4: Per stirarlo, esatto. Per stirarlo devi fare tutto un movimento.
2: E si chiama
4: l'iliopsoas.
1: Non sai niente. Voi usate le penne di sfera e basta che scrivono solo la trap.
0: Penne a sfera e basta.
1: Sì, le penne a sfera e basta.
3: Noi bambini eruditi parliamo di sciatica e diciamo pla quando ci alziamo dal letto già 7 anni.
2: Dai.
0: Siete già anziani inside.
1: Noi bambini eruditi facciamo le selezioni per gli umarel.
3: Sì, noi bambini eruditi lasciamo la lucina accesa ai nostri genitori se hanno paura del buio.
4: A proposito di genitori,
1: offende le nostre mamme, però di zia.
4: No, volevo sapere di babbo invece. Vostro padre festeggia sempre l'11 novembre, la festa dei cornuti?
3: I cornutessi come lei.
1: Perché noi bambini eruditi.
0: Sì.
1: Noi bambini eruditi, ogni volta che i nostri genitori ci dicono 6-7 aura, li mandiamo a letto senza guardare la partita.
2: Sto rivalutando Erode.
3: E noi bambini eruditi diamo lo smartphone ai nostri genitori solo al compimento dei 65 anni.
1: Davvero.
2: Bene.
1: E noi bambini eruditi sequestriamo il Montascale ai nostri nonni se non si mettono i denti una volta svegliati.
2: Senti, Anton Guido e Anton Giulio, avete pronta la nuova legge di bilancio? Siete voi a suggerirla, no?
1: Certo, voi sapete niente. Non sapevo neanche le cose banali.
2: No, non
1: che non senti alto.
3: Basta parlare con sti vecchi. Caparella, ciao.
1: Studiate.
4: Va bene. Salutatemi mamma e chiedeteli se ha risolto col papilloma.
3: Aspetta. Perché? Non si fa così.

0: Allora, poco fa abbiamo sentito un amichetto che sta per entrare a scuola e come primo giorno hanno l'usanza di vedere un film, no?
1: Sì.
0: Abbiamo sentito. Ecco, allora possiamo dargli delle dritte perché ho trovato tipo un titolo che può ovviamente essere perfetto per la giornata di oggi.
1: Ok.
0: La ripetente fa l'occhietto al preside.
1: Vabbè, ma che cos'è sta roba?
0: Nei
1: dai.
0: Panni del preside c'è un nostro amico che sicuramente riconosceremo e sentiamo come accoglie i ragazzi.
2: Studenti.
0: Sì.
3: Come all'inizio di ogni anno scolastico è di prammatica che io vi dica qualche cosa. La scuola italiana purtroppo sta andando sempre di più verso il baratro. Stiamo andando proprio a toccare il fondo.
0: Qui
3: da me due sono le cose.
0: Sì.
3: O si riga dritti,
0: sì.
3: O si riga storti. Nel senso che mi spezza la quinta vertebra della spina dorsale. Ah, per chi non mi conosce,
0: sì.
3: Mi potete chiamare preside, professore o molto più semplicemente professore dottore cavaliere del lavoro, grande ufficiale Rodolfo Calabroni.
0: Ed era un classico proprio.
4: Un pernacchione.
1: Per fare rima con Calabroni.
5: Back to school! Back to school!
0: Ma buongiorno!
5: Buongiorno ragazzi! E allora qua tutti i bambini oggi sono venuti a cantare. Qualcuno
0: ma che bello.
5: Si è perso in mezzo. Un attimo fai la
0: no.
5: Ah scusa mio amore,
0: proprio.
5: Stavo soffocando.
2: State facendo
5: allora.
2: Le prove per Domenica Ina che riparte il 27 settembre.
5: Sì, Domenica Inca riparte il 27 settembre. Qua oggi ospite Kimi Antonelli, detto Kiwi.
1: Kiwi Antonelli.
5: Vieni qua, Kiwi. Ascolta, amore, sei così bravo. Non hai ancora finito la scuola e già vinci in tutto il mondo. Dici, qual è la regola per essere così forti? Ma c'è qualche tragedia che è passata dalla tua vita? Qualche cosa, un fuoristrada?
0: No.
5: Qualcosa che hai fatto?
0: Ma no.
5: Che fa male al pubblico. Grazie amore.
0: Ma allora non gli hai fatto dire niente.
5: Partiamo.
2: Cioè, ma ieri ha fatto vinta in Madrid.
5: Ma ormai non è più una novità. Ci avete fatto caso che non si parla più di Sinner da quando c'è lui?
0: È vero.
5: E allora vattene. No.
1: A chi? Vattene.
0: Ma non puoi.
5: E allora qua Cristiano Militello con i pisani tattici nucleari. Poi Red Rosbif. Poi l'allenatore pianista Massimiliano Allevi. Mario Adinolfi ci parlerà di come si cercano le scorte per i suoi 6 mesi di letargo.
0: Dai,
5: poi zia Cosima interpreterà Federico l'Olandese Volante nel film.
2: No, possibile.
5: L'attore Stefano Stronzi, poi Taylor Schiff, il comico con l'autotune Martu Fedez. Canteremo con Caterina Travelli e con la cantante con la sopracciglia folte Orietta Bergomi, l'imprenditore che frega le persone sui social Vanna Mark Zuckerberg e il pallone d'oro drag queen Michelle Platinet, tutti qua.
0: Ma che ospiti sono?
2: Non vediamo l'ora.
1: Il pallone d'oro drag queen

0: Giorgi, torna a scuola.
1: Torna a scuola, RG1, dammi il regalo.
2: Torna a scuola, RG1.
3: RG1, dammi il regalo.
4: Torna a scuola, RG1,
5: dammi il regalo.
0: Secondo me c'era qualche infiltrato. Sì.
2: Ora va bene che per tornare a scuola c'è sempre tempo nella vita. Però ho sentito due voci.
6: Un po' così. Chi è? Ah, la campanella per Bacco.
0: Dammi il regalo!
7: Dammi il regalo! R101. Dammi il regalo.
0: Tranquilli bimbi e ragazzi che state tornando a scuola, ci saranno altre occasioni questa settimana, se non doveste essere stati voi i più veloci per vincere tutto lo special pack dei gadget di R101 con il torno a scuola R101 dammi il regalo. Oggi il più veloce è stato lui.
5: Torna a

0: cioè il per favore vuol dire che in famiglia certo, hanno sì, lavorato bene sì, i genitori.
1: Ma non sembrava lo stesso che cantava la canzoncina?
0: La stessa voce dice.
2: È la voce di Pietro in macchina con mamma Sara. Ciao Pietro.
1: Buongiorno.
3: Ciao.
4: Ciao. Vai che festeggia la mamma, senti.
2: Evviva, evviva. Tutto lo special pack ve lo siete accaparrato in questo primo giorno di scuola. Di dove siete? Dove state andando a scuola?
3: Siamo in macchina e siamo davanti alla scuola.
2: Ah, stai per entrare quindi? Dove? Dove? In che città? Sì. Come si chiama la scuola?
3: Legnano.
0: A Legnano.
1: Legnano, bene, bene.
2: La scuola com'è? Il nome della scuola, Pietro?
4: La scuola è brutta. Adesso brutta.
1: Scuola. Scuola.
3: Come si chiama? Diciamo che è molto felice scuola.
2: Ha le idee chiare.
0: Sei la sua speaker, il suo portavoce. Senti, che classe fai, Pietro, quest'anno?
3: Devo fare la quarta B.
0: La quarta B. Bene, perfetto.
1: La quarta B. Va bene. Salutaci quelli della terza C, che saranno invecchiati. Volevi?
3: Noi abbiamo solo A e B.
1: Appunto. Bene, allora. Li avete salutati da un pezzo qui. Sezione C. Caro Pietro, allora, ma avrai un motivo di felicità nel tornare a vedere qualche tuo amico, vedere la maestra o il maestro, non so, qualcuno, insomma, cioè, trovaci, salutiamoci con un punto positivo, con una cosa che ti piace del tornare a scuola.
3: Del tornare a scuola che c'è back to school.
1: È iniziato oggi.
2: Il tuo gadget.
1: Vabbè, comunque mi sembra un ottimo motivo, anche cosa diplomaticamente, Pietro.
0: Vabbè, dai, la domanda più banale del mondo: qual è la materia che ti piace di più?
4: Dai.
3: La ricreazione.
4: Lo sapevo.
2: Giusto. Ma sei uno di noi, Pietro.
1: Vabbè, ma chi è Lucignolo? Ma con chi stiamo parlando?
2: I compiti delle vacanze li hai fatti tutti, però. Quando è che li hai finiti?
1: Bravo, almeno con gli avverbi vai bene, fortunatamente sì. Bravo Pietro, ci stai simpatico. Allora, buona scuola a te, buon lavoro a mamma Sara, un saluto a tutti gli amici legnanesi.
2: Come sono andati
1: che andiamo
2: questi?
1: Sempre a vedere in teatro, certo. Tra l'altro.
2: Come sono andati questi tre mesi e mezzo di vacanza che ti sei fatto, Pietro?
3: Sono stati belli. Sì, sono stati belli.
2: Belli. La scuola è brutta, ma comunque noi vi accompagniamo a scuola per tutta la settimana con il back to school. Pietro, ti arriveranno i nostri gadget. Tutte le mattine continua a ascoltare la banda.
3: Va bene.
0: Ciao,
1: Pietro. Ciao.

0: po' la realtà, soprattutto per tanti studenti. La maggior parte, credo, rientreranno in classe oggi.
1: Sì, qualcuno ha dato una piccola botta nel venerdì, nel sabato,
0: la settimana
1: scorsa. Piccolo anticipo.
0: I primi
1: però.
0: Bolzano.
1: Esatto, ma
0: gli ultimi saranno i pugliesi.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Che stanno ancora festeggiando le nozze di Peppino. Probabilmente
2: da 3 anni.
1: Esatto.
0: Oh, che bello il risveglio del primo giorno di scuola.
1: Allora,
0: in cui di solito si ha veramente voglia di tornarci.
1: Tu prima hai chiesto di citare un'usanza. Io spero di riferirla bene perché vi ho assistito una volta alla festa del Remigino. Ok?
0: Sì.
1: E immaginati questo paese di provincia dove su un anello di poche centinaia di metri, 500-600, si dispongono tutte le classi delle elementari, ok? E sezioni. Uh-huh. Poi gli esordienti, che so, la prima B ha il suo scuolabus giallo dove salgono tutti i primini della prima B,
2: sì,
1: fanno insieme a quelli della seconda, della terza, fanno insieme tutti gli altri della prima A, della prima C, eccetera, eccetera, tante
0: in
1: quante
0: ordine
1: sono le sezioni. E passano questo anello dove sui lati sono disposti tutti gli altri che li applaudono.
3: Ah,
1: hai capito?
3: Okay. Sputavano.
1: E quando,
0: no,
1: e quando arrivano, e quando lo scuolabus della prima B arriva davanti al punto di raduno di tutte le B, seconda, terza, mm-hmm, quarta, loro riscoppia, sì, l'ovazione e li fanno sentire degli eroi, hai capito? E quindi si entusiasmano.
0: Danzo. Sei convinto di andare in un posto divertentissimo,
1: esatto,
0: bellissimo,
1: questo
0: la
1: dove
0: prima lezione.
3: A Fantasilandia.
1: No, questo a Castelleone dove vivo. Succedeva questo qualche anno fa, adesso è tanto che non vado più a scuola e neanche mi ricordo.
2: Però alcuni compagni danno anche mentre passi delle pacche sul sederino, e quello viene chiamato
1: il memoremigino. Ma che scemo che sei. Ed era una cosa che emozionava e faceva sentire protagonisti quelli che accedevano per la prima volta alla scuola dell'obbligo.
0: Oggi protagonisti qui alla banda di R101 saranno gli studenti, tutti quelli che stanno andando a scuola oggi, magari proprio per l'ultimo primo giorno di scuola.
4: L'usanza del primo giorno di scuola in tutta Italia da sempre è far cominciare le scuole, ma non il prescuola, non il post-scuola, non la mensa. E allora, perché non far partire la scuola quando c'è il pre-scuola, post-scuola e la mensa?
2: Polemica.
4: Punto di domanda.
1: Sì,
4: e noi ci tocca di perdere delle ore di lavoro. Punto di domanda. Ciao banda.
1: Far coincidere la scuola con l'inizio della mensa, sì.
2: Sì, sì, già.
1: Ho capito,
2: già.
1: In maniera tale che i bimbi se ne stanno là, non c'hai bisogno di...
3: Perché devono riscaldare i ciboli, ci vuole... Finché accendi i fornelli, pulisci.
0: Pensa, non lo sapevo questo dettaglio del...
2: Sì, sì.
1: Da me in prima elementare mancava la grappa col caffè. e io mi ero già lamentato subito.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io stamattina a mio figlio ho augurato buon ultimo primo giorno di scuola, perché fa il quinto superiore.
1: Ehi.
5: È cresciuto il mio piccolino e quindi l'ultimo primo giorno di scuola. Buona giornata a tutti da Letizia.
1: Ciao Letizia.
3: Di bimbi cresciuti faccio un saluto insomma alla mia Anna che oggi fa il compleanno e quindi
1: auguri.
3: Auguri.
0: Auguri a Ciughina.
1: Le regali 9 mesi di studio le regali. Ma scusa.
3: No, è già rientrata giovedì peraltro lei a scuola.
0: Ok.
3: Ok, per lei insegna, l'ho mai detto. La bambina prodigio ha una cattedra di fisica nucleare. Ciao, buon compleanno.
0: Buon compleanno Anna. Le belle usanze della vostra scuola ce le state raccontando al 331 80 90 101. Ancora?
6: Buongiorno banda. Luisa.
0: Ciao.
6: Da Napoli. Noi avevamo una tradizione alle superiori.
0: Mm-hmm.
6: Dal primo anno abbiamo creato un cartello che ci ha accompagnato sulla porta di ogni classe che abbiamo cambiato, e in questo cartello c'era scritto: lasciate ogni speranza a voi,
0: sì,
6: che entrate, più di 4 e 5 non pigliate. Mm-hmm. Buongiorno a tutti.
2: Ah, bello striscione per Cristiano.
3: Bello perché se lo sono portati in giro poi,
0: in giro.
3: No? Diventato, faceva parte dell'arredamento della classe. Beh, mia figlia stessa mi diceva che nell'istituto che frequenta vengono raccolti, insomma hanno ovviamente i dati anagrafici, quindi date di nascita, e la scuola il giorno del compleanno stampa un cartello che rende, diciamo, tra virgolette pubblico un po' questo evento.
1: E ti regala un buono da 20 euro.
3: Ma vengono anche gli altri, insomma, a darti le pacche sulla testa, oppure magari.
0: Perché
3: a
0: grazie al cartello poi lo scoprono tutti.
3: Esatto.
0: Però buon compleanno Anna, andrà anche bene in altri giorni dell'anno, insomma,
3: sì,
0: se lo ricicleranno con i nomi.
3: C'è anche il cognome, insomma, viene fatta questa cosa simpatica.
1: Bello, diciamo. Bello, bello, bello.
0: Continuate a raccontarci le usanze, quelle belle della vostra scuola, magari proprio legate al primo giorno, e tenete lì il 331 80 90 101, soprattutto se state andando a scuola oggi. Tra

0: radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. L'attacco russo di ieri contro un treno in prossimità del confine ucraino-polacco, che ha per poco mancato un gruppo di funzionari occidentali, era chiaramente un messaggio per il mondo occidentale, pensato per spaventarlo. Lo ha dichiarato l'alta rappresentante europea agli affari esteri Callas, entrando al summit europeo sull'Artico in corso in Finlandia. La pace in Europa è a rischio, è evidente, le parole del cancelliere tedesco Merz. In Svezia il voto sembra certificare lo stop alla deriva a destra. Qualora la vittoria del centro-sinistra venisse confermata, la formazione del governo potrebbe però richiedere diverso tempo. Se la leader socialdemocratica Andersson sarà premier, resta incerta la coalizione a sostegno. Leone XIV riporta gli stipendi del personale della Santa Sede all'era pre-Covid. Superata l'emergenza, ora per il Papa si possono superare le misure di austerity legate a quel periodo decise da Francesco nel marzo 2021 per porporati, capi e segretari dei dicasteri, chierici e religiosi. Il caso Roggero respinta ancora la richiesta di differimento della pena per il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione dei rapinatori entrati nel suo negozio 5 anni fa. Il 72enne rimarrà in cella, bollate nell'attesa della decisione del capo dello Stato Mattarella sulla grazia. Lo sciopero dei medici di base domani e mercoledì 15 e 16 settembre. L'agitazione è stata indetta dal sindacato Medici Italiani contro il debito orario nelle case di comunità e il ruolo unico in medicina generale. Daniel Maldini torna oggi ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Il calciatore 24enne era risultato positivo ieri all'etilometro dopo un incidente stradale alla periferia di Milano. È risultato invece negativo ai test tossicologici. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: Allora, poco fa abbiamo sentito un amichetto che sta per entrare a scuola e come primo giorno hanno l'usanza di vedere un film, no?
1: Sì.
0: Abbiamo sentito. Ecco, allora possiamo dargli delle dritte perché ho trovato tipo un titolo che può ovviamente essere perfetto per la giornata di oggi.
1: Ok.
0: La ripetente fa l'occhietto al preside.
1: Vabbè, ma che cos'è sta roba?
0: Nei
1: dai.
0: Panni del preside c'è un nostro amico che sicuramente riconosceremo e sentiamo come accoglie i ragazzi.
2: Studenti.
0: Sì.
3: Come all'inizio di ogni anno scolastico è di prammatica che io vi dica qualche cosa. La scuola italiana purtroppo sta andando sempre di più verso il baratro. Stiamo andando proprio a toccare il fondo.
0: Qui
3: da me due sono le cose.
0: Sì.
3: O si riga dritti, o si riga storti. Nel senso che mi spezza la quinta vertebra della spina dorsale. Per chi non mi conosce,
0: sì,
3: mi potete chiamare preside, professore o molto più semplicemente professore dottore cavaliere del lavoro grande ufficiale Rodolfo Calabroni.
0: Ed era un classico proprio.
4: Impernazione.
0: Per
4: far rima con Calabroni.
5: Back to school. Back to school.
0: Buongiorno
5: ragazzi. E allora qua tutti i bambini oggi sono venuti a cantare. Qualcuno,
0: ma che bello,
5: si è perso in mezzo. Un attimo fai la...
0: No.
5: Ah scusami
0: mezzo,
5: amore
0: proprio.
5: Stavo soffocando.
2: State facendo le prove per Domenicaina che riparte il 27 settembre.
0: Sì,
5: Domenica In che riparte il 27 settembre. Qua oggi ospite Kimi Antonelli, detto Kiwi.
0: Kiwi
4: Antonelli.
5: Vieni qua, Kiwi. Ascolta, amore, sei così bravo. Non hai ancora finito la scuola e già vinci in tutto il mondo. Dici, qual è la regola per essere così forti? Ma c'è qualche tragedia che è passata dalla tua vita? Qualche cosa, un fuoristrada? Qualcosa che hai fatto che fa male al pubblico? Grazie, amore!
0: Ma allora non hai fatto dire niente.
5: Partiamo!
2: Cioè, ma ieri ha vinto in Madrid.
5: Spagna. Ma ormai non è più una novità. Ci avete fatto caso che non si parla più di Sinner da quando c'è lui?
0: È vero.
5: E allora? Vattene, no!
4: A chi? Vattene.
0: Ma non puoi.
5: E allora qua Cristiano Militello con i pisani tattici nucleari, poi Red Rosbif, poi l'allenatore pianista Massimiliano Allevi. Mario Adinolfi ci parlerà di come si cercano le scorte per i suoi 6 mesi di letargo.
0: Dai,
5: poi zia Cosima interpreterà Federico l'olandese volante.
2: Possibile.
5: L'attore Stefano Stronzi, poi Taylor Schiffi, il comico con l'autotune Martu Fedez. Canteremo con Caterina Travelli e con la cantante con la sopracciglia folte Orietta Bergomi, l'imprenditore che frega le persone sui social Vanna Mark Zuckerberg, e il pallone d'oro drag queen Michelle Platinette. Tutti qua!
0: Ma che ospiti sono?
2: Non vediamo l'ora,
1: il pallone d'oro drag queen Michelle Platinette.

0: torno a scuola.
1: Torno a scuola, RG1, dammi regalo.
2: Torno a scuola, RG1.
1: Torna a scuola, RG1, dammi il regalo.
0: Secondo me c'era qualche infiltrato. Sì.
2: Ora va bene che per tornare a scuola c'è sempre tempo nella vita. Però ho sentito due voci.
3: Un po' così. Chi è? Ah, la campanella per Bacco.
0: Dammi il regalo!
4: Dammi il regalo! R101. Dammi il regalo.
0: Tranquilli bimbi e ragazzi che state tornando a scuola, ci saranno altre occasioni questa settimana, se non doveste essere stati voi i più veloci per vincere tutto lo special pack dei gadget di R101 con il torno a scuola R101 dammi il regalo. Oggi il più veloce è stato lui.
1: Torna a scuola.

0: c'è il per favore, vuol dire che in famiglia certo, hanno sì, lavorato bene sì, i genitori.
1: Ma mi sembrava lo stesso che cantava la canzoncina.
0: La stessa voce dice.
2: È la voce di Pietro in macchina con mamma Sara. Ciao Pietro.
3: Buongiorno.
4: Ciao.
5: E vai, che festeggia la mamma, senti.
2: Evviva, evviva! Tutto lo special pack ve lo siete accaparrato in questo primo giorno di scuola. Di dove siete? Dove state andando a scuola?
4: Siamo in macchina e siamo davanti alla scuola.
2: Ah, stai per entrare quindi? Dove? Dove? In che città? Sì. Come si chiama la scuola?
4: Legnano.
0: A Legnano.
3: Legnano, bene, bene.
2: La scuola com'è? Il nome della
5: brutta.
2: Scuola, Pietro?
5: La scuola è brutta.
4: Ha
5: detto brutta.
3: Scuola.
4: Come diciamo si chiama? Che è molto felice oggi di riprendere scuola.
2: Ha le idee chiare.
0: Sei la sua speaker, il suo portavoce. Senti, che classe fai, Pietro, quest'anno?
4: Devo fare la quarta B.
0: La quarta B. Bene, perfetto.
3: La quarta B. Va bene, salutaci quelli della terza C, che saranno invecchiati. Volevi?
4: Noi abbiamo solo A e B.
0: Certo.
3: Appunto. Allora li avete salutati da un pezzo qui a sezione C. Caro Pietro, allora, ma avrai un motivo di felicità nel tornare a vedere qualche tuo amico, vedere la maestra o il maestro, non so, qualcuno, insomma, cioè, trovaci, salutiamoci con un punto positivo, con una cosa che ti piace del tornare a scuola.
4: Del tornare a scuola che c'è back to school.
3: È iniziato oggi.
2: Il tuo gadget.
3: Vabbè, comunque mi sembra un ottimo motivo, anche cosa diplomaticamente, Pietro.
0: Vabbè, dai, la domanda più banale del mondo: qual è la materia che ti piace di più?
5: Dai.
4: La
5: ricreazione.
2: Lo sapevo. Ma sei uno di noi, Pietro.
3: Vabbè, ma chi è Lucignolo? Ma con chi stiamo parlando?
2: I compiti delle vacanze li hai fatti tutti, però. Quando è che li hai finiti?
3: Bravo, almeno con gli avverbi vai bene. Fortunatamente sì. Bravo Pietro, ci stai simpatico. Allora, buona scuola a te, buon lavoro a mamma Sara. Un saluto a tutti gli amici legnanesi.
2: Come sono andati?
3: Che andiamo sempre a vedere in teatro, certo. Tra l'altro.
2: Come sono andati questi tre mesi e mezzo di vacanza che ti sei fatto, Pietro?
4: Sono stati belli. Sì, sono stati belli.
2: Belli. La scuola è brutta, ma comunque noi vi accompagniamo a scuola per tutta la settimana con il back to school. Pietro, ti arriveranno i nostri gadget tutte le mattine. Continua a ascoltare la banda.
4: Va bene.
0: Ma ciao, bello. Ciao, Pietro. Ciao.

0: Oggi si rientra un po' alla realtà, soprattutto per tanti studenti. La maggior parte, credo, rientreranno in classe oggi.
1: Sì, qualcuno ha dato una piccola botta nel venerdì, nel sabato.
0: La settimana scorsa.
1: Un piccolo anticipo.
0: I primi
1: però.
0: Bolzano.
1: Esatto, ma
0: gli ultimi saranno i pugliesi.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Che stanno ancora festeggiando le nozze di Peppino. Probabilmente.
2: Tre anni.
1: Esatto.
0: Oh, che bello il risveglio del primo giorno di scuola. Quello
1: allora,
0: in cui di solito si ha veramente voglia di tornarci.
1: Tu prima hai chiesto di citare un'usanza. Io spero di riferirla bene perché sì, vi ho assistito una volta alla festa del Remigino. Ok?
0: Sì.
1: E immaginati questo paese di provincia dove su un anello di poche centinaia di metri, 500-600, si dispongono tutte le classi delle elementari. Mm. Ok? Eccezioni. Mm-hmm. Poi gli esordienti. Che so, la prima B ha il suo scuolabus giallo dove salgono tutti i primini della prima B.
2: Sì.
1: Fanno insieme a quelli della seconda, della terza, fanno insieme tutti gli altri della prima A, della prima C, eccetera, eccetera. Tante quante sono le sezioni e passano questo anello dove sui lati sono disposti tutti gli altri che li applaudono.
3: Ah,
1: hai capito?
3: Sputavano.
1: E quando,
0: no,
1: e quando arrivano, e quando lo scuolabus della prima B arriva davanti al punto di raduno di tutte le B, seconda, terza, mm-hmm, quarto, lo riscoppia, sì, l'ovazione e li fanno sentire degli eroi, hai capito? E quindi si entusiasmano.
0: Sei convinto di andare in un
1: belli,
0: posto divertentissimo,
1: esatto,
0: bellissimo,
1: questo
0: la tua prima lezione.
3: A Fantasilandia.
1: No, questo a Castelleone dove vivo.
0: Bravo,
1: e succedeva questo qualche anno fa, adesso è tanto che non vado più a scuola e neanche mi ricordo.
2: Però alcuni compagni danno anche mentre passi delle pacche sul sederino e quello viene chiamato
1: il Memoremigino. Ma che scemo che sei. Ed era una cosa che emozionava e faceva sentire protagonisti quelli che accedevano per la prima volta alla scuola dell'obbligo.
0: Oggi protagonisti qui alla banda di R101 saranno gli studenti, tutti quelli che stanno andando a scuola oggi, magari proprio per l'ultimo primo giorno di scuola.
4: L'usanza del primo giorno di scuola in tutta Italia da sempre è far cominciare le scuole, ma non il prescuola, non il post-scuola, non la mensa. E allora, perché non far partire la scuola quando c'è il pre-scuola, post-scuola e la mensa?
2: Polemica.
4: Punto di domanda.
1: Sì,
4: e a noi ci tocca di perdere delle ore di lavoro. Punto di domanda. Ciao Amanda.
1: Far coincidere la scuola con l'inizio della mensa, sì.
2: Già.
1: Ho capito,
2: esatto.
1: In maniera tale che i bimbi se ne stanno là, non c'hai bisogno di...
3: Perché devono riscaldare i cibo, li ci vuole, per finché accendi i fornelli, pulisci.
0: Pensa, non lo sapevo questo
3: apparecchi.
0: Dettaglio del...
2: Sì.
1: Da me in prima elementare mancava la grappa col caffè. e io m'ero già lamentato.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io stamattina a mio figlio ho augurato buon ultimo primo giorno di scuola perché fa il quinto superiore.
1: Ehi.
5: È cresciuto il mio piccolino e quindi l'ultimo primo giorno di scuola. Buona giornata
0: quest'anno
5: a tutti da Letizia.
1: Ciao Letizia.
3: Ma voglio di bimbi cresciuti, faccio un saluto insomma alla mia Anna che oggi fa il compleanno e quindi
0: auguri.
3: Auguri a
0: Ciughina.
1: Le regali 9 mesi di studio, le regali.
3: Ma scusa. No, è già rientrata giovedì, peraltro. Lei
0: ok,
3: per lei insegna, l'ho mai detto. La bambina prodigio, ha una cattedra di fisica nucleare. Ciao, buon compleanno.
0: Buon compleanno, Anna. Le belle usanze della vostra scuola ce le state raccontando al 331-80-90-101. Ancora?
6: Buongiorno, banda. Luisa.
0: Ciao.
6: Da Napoli. Noi avevamo una tradizione alle superiori.
0: Mm-hmm.
6: Dal primo anno abbiamo creato un cartello che ci ha accompagnato sulla porta di ogni classe che abbiamo cambiato e in questo cartello c'era scritto: lasciate ogni speranza a voi che entrate, più di 4 e 5 non pigliate. Mm-hmm. Buongiorno a tutti.
2: Ah, bello striscione per Cristiano.
3: Bello perché se lo sono portati in giro poi,
0: giro.
3: No? Faceva parte dell'arredamento della classe. Beh, mia figlia stessa mi diceva che nell'istituto che frequenta vengono raccolti, insomma hanno ovviamente i dati anagrafici, quindi date di nascita, e la scuola il giorno del compleanno stampa un cartello che rende diciamo tra virgolette pubblico un po' questo evento
1: e ti regala un buono da 20 euro
3: e vengono anche gli altri insomma a darti le pacche sulla testa oppure magari
0: perché
3: a
0: grazie al cartello poi lo scoprono tutti.
3: Esatto.
0: Però buon compleanno Anna, andrà anche bene in altri giorni dell'anno insomma.
3: Sì,
0: se lo ricicleranno con i nomi.
3: C'è anche il cognome, insomma, viene fatta questa cosa simpatica.
1: Bello, diciamo. Bello.
0: Continuate a raccontarci le usanze, quelle belle della vostra scuola, magari proprio legate al primo giorno, e tenete lì il 331 80 90 101, soprattutto se state andando a scuola oggi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: partiti da qui.
1: Siamo partiti da questa canzoncina che ha vinto lo zecchino nel 76. Gugu, il bambino dell'età della pietra, e che faceva una gran fatica per portarsi questo zaino con dentro dei libri di pietra, esattamente. E allora, e quell'anno, in quel 1976, fino al 1976 la scuola cominciava in un particolare giorno dell'anno. Vi abbiamo chiesto quale, ve le abbiamo fatte facili stamattina. E poi nel banco da scuola rimaneva la dotazione retaggio degli anni precedenti con un buco avanti a destra. A cosa serviva quel buco? Sono arrivate tante risposte, prevalentemente evidentemente giuste. Qualcuna fa anche ridere perché non si capisce se attribuirla al T9. Serviva per il calamaro.
2: Ah sì?
1: Quindi uno si immagina il cartoccio del fritto.
0: I più giovani di noi qua, sì, tipo Giuseppe magari. Milano ha detto per l'ombrello.
1: Esatto, per l'ombrello. Qualcun
0: io
1: altro?
0: Io pensavo fosse per le bottigliette.
1: Sì, esatto. No, per la porzione di spaghetti che poi portavi a casa a mamma. Così aveva l'esatta dimensione di quello.
0: Erano
1: che la far bollire.
0: Le porzioni esatte, dici?
1: Dai, sentiamo cosa avete detto voi. Vai. A cosa serviva quel buco? E quando cominciava la scuola?
3: Ciao banda.
1: Ciao.
3: Stefania, classe 1969.
0: Allora.
3: Il buco nel banco serviva per mettere la china quando i nostri genitori usavano il pennino e la china per scrivere.
4: Beh, ragazzi, il gugù era per il calamaio, penna e calamaio.
0: Il gugù
4: si metteva l'inchiostro per scrivere. Quindi non si passavano sicuramente i cavi per il computer.
0: No.
4: Roberta da Torino.
1: Ciao Roby.
5: Antonio Bologna, 1967 nascita. Il buco serviva per il calamaio e il primo giorno di scuola era il primo ottobre. I famosi remigini e il papà di Chiara ci ha fatto compagnia per tanti anni. Evviva tutti quanti. Ciao.
0: Zecchino d'oro.
1: Esatto, perché era lui a condurre quell'edizione. Enrico Zanardi, il nome del bambino, aveva 4 anni, veniva da Bologna e c'era un bel siparietto prima dell'esibizione del bambino con tuo papà che gli tirava fuori delle cose divertenti.
0: Pensa che questo bimbo credo che tuttora lo chiamino Gugu.
1: Davvero?
0: Perché era diventato, sì, come tutti i bimbi dello Zecchino d'oro, poi prendevano il nome delle loro canzoni.
1: Perché si chiamavano Remigini? Primo ottobre, sì, perché il primo ottobre è San Remigio e quindi iniziando la scuola lì si chiamavano Remigini quelli che
2: il
1: ci andavano.
2: Il primo ottobre.
1: Sentiamo altri.
2: Ma facevano ancora tutto settembre a casa.
1: Sì, però finivano prima. Finivano dopo. Avanti.
6: Ciao banda, sono Carlo.
0: Ciao.
6: Che bello il mare a settembre quando si tornava a scuola il primo di ottobre. Era fantastico. Bei tempi.
1: Esatto.
7: Ciao. Poi? Allora, si andava a scuola il primo ottobre. Il 4 già era festa perché era San Francesco, il patrono d'Italia, e già si stava a casa.
1: Quindi si cominciava il primo ottobre, il 4 si stava a casa, ma attenzione. Dal 76 non si cominciava più il primo ottobre, ok? Dal 77 non c'era più la festa del patrono d'Italia. Che quest'anno ritorna! Dopo 50 anni, il 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, festa nazionale, quindi si ritorna.
8: Meglio così.
0: Che però cade di domenica.
1: No!
2: Ma che notizia dai!
8: Io mi accoppio solo per le feste, comandato. Ero contento che ci avevo un petardo in più.
1: Sentiamo l'ultimo.
9: Io ricordo addirittura i banchi, che dove si scriveva, cioè dove si appoggiavi il quaderno, non erano piani ma erano obliqui. Poi si sollevavano, tu conservavi la cartella.
1: Erano obliqui, infatti c'era una scalanatura in alto per fare in modo che le penne non rotolassero. Le appoggiavi là in alto.
0: L'inchiostro lo metteva il bidello, giusto? Passava il bidello a ririempire l'inchiostro.
8: La scanalatura per le penne, ok, era una riga praticamente di plastica che naturalmente veniva scollata
1: sulla schiena.
8: È usata come frusta da dare nelle
2: malissimo
8: col groppone grosso nei davanti.
1: Due cose veloci per chiudere.
8: Poi ne dico una anch'io.
1: Il buco era avanti a destra e quindi agevolati erano
8: quindi
1: evidentemente
8: era
1: i destrorsi. Ok,
2: scemo.
1: Perché a quell'epoca a scuola, se eri mancino, era un disastro.
0: Dovevi cambiare mano.
1: Eri obbligato innanzitutto, la scuola imponeva l'utilizzo della mano destra anche se eri mancino. Mm-hmm. E se avessi avuto il buco con il buco a destra e scrivere mancino vuol dire che passavi con il pennino gocciolante e facevi un disastro.
0: Beh,
1: ovviamente.
0: Comunque facevi un disastro secondo me. Infatti c'erano le cartucce per assorbire l'inchiostro.
1: Dove scompare il calamaio, dove scompare il pennino, scompare a metà degli anni, tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60 quando fanno la loro comparsa le penne a sfera e quindi risolvono il problema, quindi niente più inchiostro,
8: niente più,
1: niente più pennini, niente più carta assorbente, anche quella veniva, era indispensabile per rimediare
8: i disastri. Nel buco mettevi China Martini nel tuo caso. E chiudiamo ricordando che per quelli precisini il venerdì 1 ottobre del 76 era un venerdì per l'appunto.
1: Dai, quindi, cioè, questo non lo sapevo.
8: Arrivò che dopo un giorno si stava.
1: Non c'era San Francesco, esatto. Ma si stava a casa lo stesso.
8: Esatto.
1: Questo era il boomer facilissimo, giusto per partire con la nuova stagione e adatto ovviamente alla settimana che stiamo vivendo, quella del rientro a scuola collettivo.
0: E ritorna anche lunedì prossimo qui alla banda il Bim Bum Boomer.

0: folli prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella! È un giochino pazzello dove dice questo è quello.

0: dietro il banco della giuria per giudicare il Tortorella Challenge.
1: Oh, sì. Leggevo ieri, ed è una bella notizia, che negli ultimi 7 anni i tempi delle cause civili in tribunale si sono dimezzati.
2: Che bello, quindi potremmo denunciare Chiara.
1: No, dico, se siamo arrivati a dimezzare i tempi delle cause civili, che erano proverbialmente potremmo, perché non dimezziamo? Lo facciamo solo lunedì e martedì.
2: Io pensavo di querelarla, di vincere in settimana, invece.
1: Fare una causetta più veloce. Pensiamoci.
0: Stamattina stiamo anche accompagnando un sacco di bimbi e ragazzi a scuola. E chissà, magari passeranno vicino alla, a quella cunetta innamorata. A lui non gli toglie gli occhi di dosso.
3: Maledetta, la terza volta non fa ridere mai. Sentiamo i primi disgraziati.
2: Sentiamo cosa avete detto voi, dai.
0: Vai, cominciamo.
4: L'ex della cunetta non si dà pace. È il tornante.
0: L'ex della cunetta è bellissima.
2: Ormai si parla di codice della strada ormai.
0: Che questa considerazione mi sembra giusta.
5: Sì, amici di Tortorella, abbiamo sentito la notizia, ma sicuramente sarà una relazione piena di alti e bassi. Massimo da Roma.
0: Ciao Massimo!
2: Anche Roma c'è.
1: E si sente.
0: Avanti!
6: Ciao banda!
0: Ciao!
6: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste?
0: Perché
6: fa poco sarà pieno di problemi.
3: Mamma mia!
6: Ciao a tutti!
3: La prima volta la sentì nel lontano 1974.
0: Ma ci sta alla perfezione, magari lui l'ha appena sentita, è nuovissima.
2: Quale
0: chissà.
2: Nuova?
0: Anche con loro.
7: Ciao R101, noi siamo Davide
8: e Chiara.
0: Ciao.
7: E oggi abbiamo un fantasma, uno scheletro qui. Il fantasma dice allo scheletro: vuoi sentire una battuta spiritosa?
8: Sì, non sto più nella pelle.
3: Mamma mia, in due si sono messi.
0: Certo.
9: Sì, ma quando finisce la battuta?
2: È la finita, e dagli tempo, no? Devono crescere e le perfezionano.
1: La cooperativa del crimine abbiamo sentito. Vai.
0: E abbiamo l'ultima coppia, vai, mamma e bimba.
10: Buongiorno banda. Ciao. Io sono Camilla.
11: E io sono Valeria.
10: E questa è la nostra battuta.
0: Vai.
10: Mamma, ma lo sai che hanno rapinato una banca e hanno arrestato 4 persone?
11: 4 persone?
10: Sì, erano 4 fanti.
11: Buona scuola a tutti.
0: Ciao.
2: Erano 4 fanti. Aiuto.
0: Aiutato a dire bello, e quindi probabilmente non vinceranno loro, perché questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno. Speriamo l'abbiano capita i nostri giudici di gara.
3: Io non mi devo arrabbiare, mi avete fatto veramente perticare da.
9: Sinceramente questa nuova comicità non fa per me.
2: No,
3: anche vicepresidente, cavoletto nero.
2: Voi dovreste semplicemente dire the winner is.
3: Come si dice? The winner is.
9: Che dialetto è questo? Che dialetto?
0: Chi c'è?
6: Ciao banda.
0: Grande.
6: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste? Perché fa poco sarà pieno di problemi. Ciao a tutti.
0: Ciao, non sappiamo come ti chiami, che scuola farai.
1: Ciao a tutti.
2: Si vergogna perché poi gli tocca dire: ma ho partecipato al challenge quando avevo 8 anni.
0: Vabbè. Però oggi potrà andare a scuola per il primo giorno, raccontarlo a tutti i suoi amici, e loro potranno provare a fare la stessa cosa domani per un altro Tortorella Challenge qui alla banda di R101.
2: Ecco, se volete essere bullizzati andate in classe a dire che avete ascoltato il Tortorella Challenge.
0: E se i bimbi sono stati protagonisti anche del Tortorella Challenge, adesso parleremo anche con i loro genitori e nonni, perché torna il Bim Boom Boomer di Paolo Dini alla banda tra poco.

0: quasi non ne hanno bisogno di andare a scuola.
1: Sono simpatici, dai.
2: Eccoli qua.
0: Ma bentornati.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti. Lasciatevi in piedi quando parliamo noi bambini eruditi.
3: Io Anton Giulio, lui Anton Luca.
0: Anton Giulio e Anton Luca. Che ci raccontate com'è andata la vostra estate? Com'è questo inizio scolastico?
1: Allora, noi bambini eruditi rientriamo a scuola e facciamo raccontare agli insegnanti che cosa hanno fatto durante le vacanze.
2: Ah, voi
3: esatto.
2: A loro. Ah.
3: Proprio così, i nostri insegnanti sono cresciuti 3-4 centimetri durante le vacanze.
2: Davvero?
3: Sembra bello. Ieri quando li abbiamo accolti che erano degli scricciolini proprio.
1: Sì, è vero.
3: Per voi insegnanti poi è facile, 3 mesi di vacanza. Noi bambini erudite siamo dovuti poi preparare i compiti e fare le riunioni scolastiche già a luglio.
0: È vero, gli insegnanti quelli non li hanno.
3: No.
1: Paolo Dini, invece di fare le battute, mi dice che cos'è l'iliopsos?
2: Cos'è?
1: L'iliopsos.
2: L'ho avuto una volta da piccolo.
3: Io
2: lo so. Poi mi hanno vaccinato.
1: Quando sai che fa male.
4: Quando si tratta di muscoli marci, eccomi, sono cintura nera.
2: Ma
4: è un muscolo messo in zona addominale, abbastanza interno.
2: Ah, per chi li ha.
4: Per stirarlo, esatto. Per stirarlo devi fare tutto un movimento.
2: E si chiama
4: l'iliopsos.
1: Non sei niente. Voi usate le penne di Sfera e Basta che scrivono solo la trap.
0: Penne a Sfera e Basta.
1: Sì, le penne a Sfera e Basta.
3: Noi bambini eruditi parliamo di sciatica e diciamo pla quando ci alziamo dal letto già 7 anni.
2: Dai.
0: Siete già anziani inside.
1: Noi bambini eruditi facciamo le selezioni per gli umarell.
3: Sì, noi bambini eruditi lasciamo la lucina accesa ai nostri genitori se hanno paura del buio.
4: A proposito di genitori.
1: Che offenda le nostre mamme, però, di zia.
4: No, volevo sapere di babbo invece. Vostro padre festeggia sempre l'11 novembre, la festa dei cornuti?
3: I cornutezzi, come lei.
1: Noi bambini eruditi.
0: Sì.
1: Noi bambini eruditi, ogni volta che i nostri genitori ci dicono 6-7 aura, li mandiamo a letto senza guardare la partita.
2: Sto rivalutando Erode.
3: E noi bambini eruditi diamo lo smartphone ai nostri genitori solo al compimento dei 65 anni.
1: Davvero.
2: Bene.
1: E noi bambini eruditi sequestriamo il Montascale ai nostri nonni se non si mettono i denti una volta svegliati.
2: Senti, Anton Guido e Anton Giulio, avete pronta la nuova legge di bilancio? Siete voi a suggerirla, no?
1: Certo, voi sapete niente. Non sapete poi anche le cose banali.
2: No,
1: non senti alto.
3: Basta parlare con sti vecchi. Caparella, ciao.
1: Studiate.
4: Va bene. Salutatemi mamma e chiedeteli se ha risolto col papilloma.
3: Aspetta. Perché? Non si fa così.

0: Ho sentito un amichetto che sta per entrare a scuola e come primo giorno hanno l'usanza di vedere un film, no?
1: Sì.
0: Abbiamo sentito. Ecco, allora possiamo dargli delle dritte perché ho trovato tipo un titolo che può ovviamente essere perfetto per la giornata di oggi.
1: Ok.
0: La ripetente fa l'occhietto al preside.
1: Vabbè, ma che cos'è sta roba?
0: Nei
1: dai.
0: Panni del preside c'è un nostro amico che sicuramente riconosceremo e sentiamo come accoglie i ragazzi.
2: Gli studenti.
0: Sì.
3: Come all'inizio di ogni anno scolastico è di pragmatica che io vi dica qualche cosa. La scuola italiana purtroppo sta andando sempre di più verso il baratro. Stiamo andando proprio a toccare il fondo. Qui da me due sono le cose.
0: Sì.
3: O si riga dritti, o si riga storti. Nel senso che mi spezza la quinta vertebra della spina dorsale. Ah, per chi non mi conosce, mi potete chiamare preside, professore o molto più semplicemente professor dottor cavaliere del lavoro, grande ufficiale Rodolfo Calabrone.
0: Ed era un classico proprio.
4: Impernazione.
5: Buongiorno ragazzi. E allora qua tutti i bambini oggi sono venuti a cantare. Qualcuno,
0: ma che bello,
5: si è perso in mezzo. Un attimo, fai la scusami amore,
0: proprio.
5: Stavo soffocando.
2: State facendo le prove per Domenica Inna che riparte il 27 settembre.
5: Sì, Domenica Inna che riparte il 27 settembre. Qua oggi ospite Kimi Antonelli, detto Kiwi.
1: Kiwi Antonelli.
5: Vieni qua, Kiwi. Ascolta, amore, sei così bravo. Non hai ancora finito la scuola e già vinci in tutto il mondo. Dici, qual è la regola per essere così forti? Ma c'è qualche tragedia che è passata dalla tua vita? Qualche cosa, un fuoristrada?
0: No.
5: Qualcosa che hai fatto che fa male al pubblico? Grazie, amore!
4: Ma allora non hai fatto dire niente.
5: Partiamo!
2: Cioè, ma ieri ha vinto in Madrid.
5: Ma ormai non è più una novità.
1: Sul secondo.
5: Ci avete fatto caso che non si parla più di Sinner da quando c'è lui?
0: È vero.
5: E allora? Vattene, no!
1: A chi? Vattene.
5: Ma non puoi andare. Allora qua, Cristiano Militello con i pisani tattici nucleari, poi Red Rosbif, poi l'allenatore pianista Massimiliano Allevi, Mario Adinolfi ci parlerà di come si cercano le scorte per i suoi 6 mesi di letargo.
0: Dai,
5: poi zia Cosa.

0: L'imprenditore che frega le persone sui social, Vanna Mark Zuckerberg. E il pallone d'oro, drag queen Michelle Platinette. Tutti qua.
1: Ma che ospiti sono?
2: Non vediamo l'ora.
1: Il pallone d'oro, drag queen.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. L'attacco russo al treno è un messaggio per il mondo occidentale, ma non dobbiamo farci intimidire. Così l'alta rappresentante europea Callas dopo il raid su un convoglio passeggeri ucraino vicino al confine polacco, poco dopo il transito di un altro treno con a bordo funzionari continentali. Il segretario della NATO Rutte: l'attacco dimostra che Putin è ormai disperato. Scozia, Galles e Irlanda del Nord sfidano Londra. A Belfast i leader indipendentisti firmano un documento per l'autodeterminazione, chiesti referendum o leggi speciali, ma il premier Burnham risponde: picche, siamo al meglio quando risolviamo i problemi di tutti invece di dividerci. Papa Leone XIV riavvolge il nastro, abrogata la riduzione degli stipendi dei cardinali voluta dal predecessore Francesco per affrontare le ristrettezze del periodo Covid. Ora, superata l'emergenza, i salari dei porporati risaliranno del 10%. Le nuove tecnologie di schiudono possibilità inusitate, ma rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano. Questo il monito di Mattarella sull'intelligenza artificiale. Il capo dello Stato riflette sul tema nel suo messaggio a Papa Leone, che oggi festeggia 71 anni. Mario Roggero resta in carcere a Bollate, respinta ancora la richiesta di differimento della pena per il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione dei rapinatori entrati nel suo negozio 5 anni fa. Il 72enne spera ora nella concessione della grazia da parte del Presidente della Repubblica. Calcio questa sera: tre posticipi chiudono la quarta giornata di Serie A. Alle 18:30 le sfide Torino-Roma e Como-Parma, poi alle 20:45 sarà il turno di Inter-Udinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: partiti da qui.
1: Siamo partiti da questa canzoncina che ha vinto lo zecchino nel 76.
2: Ugu.
1: Il bambino dell'età della pietra. E che faceva una gran fatica per portarsi questo zaino con dentro dei libri di pietra, esattamente. E allora, e quell'anno, in quel 1976, fino al 1976, la scuola cominciava in un particolare giorno dell'anno. Vi abbiamo chiesto quale, ve le abbiamo fatte facili stamattina. E poi, nel banco da scuola, rimaneva la notazione retaggio degli anni precedenti con un buco avanti a destra. A cosa serviva quel buco? Sono arrivate tante risposte, prevalentemente evidentemente giuste. Qualcuna fa anche ridere perché non si capisce se attribuirla al T9. Serviva per il calamaro.
3: Ah sì?
1: Quindi uno si immagina il cartoccio del fritto.
0: I più giovani di noi qua, tipo Giuseppe magari. Milano ha detto per l'ombrello.
1: Esatto, per l'ombrello. Qualcun altro?
0: Io pensavo fosse per le bottigliette.
1: Sì, esatto. No, per la porzione di spaghetti che poi portavi a casa a mamma. Così aveva l'esatta dimensione di quello che la far bollire.
0: Porzioni esatte, dici?
1: Dai, sentiamo cosa avete detto voi. Vai. A cosa serviva quel buco? E quando cominciava la scuola?
4: Ciao banda.
1: Ciao.
4: Stefania, classe 1969. Il buco nel banco serviva per mettere la china quando i nostri genitori usavano il pennino e la china per scrivere.
5: Beh, ragazzi, il gugù era per il calamaio, penna e calamaio.
0: Il gugù
5: si metteva l'inchiostro per scrivere. Quindi non si passavano sicuramente i cavi per il computer.
0: No.
5: Roberta da Torino.
1: Ciao Roby.
6: Antonio Bologna, 1967 nascita. Il buco serviva per il calamaio. E il primo giorno di scuola era il primo ottobre. I famosi remigini. E il papà di Chiara ci ha fatto compagnia per tanti anni. Evviva tutti quanti. Ciao.
0: Zecchino d'oro.
1: Esatto, perché era lui a condurre quell'edizione. Enrico Zanardi, il nome del bambino, aveva 4 anni, veniva da Bologna e c'era un bel siparietto prima dell'esibizione del bambino con tuo papà che gli tirava fuori delle cose divertenti.
0: Pensa che questo bimbo credo che tuttora lo chiamino Gugu.
1: Davvero?
0: Perché era diventato, sì, come tutti i bimbi dello Zecchino d'Oro, poi prendevano il nome delle loro canzoni.
1: Perché si chiamavano Remigini? Primo ottobre, sì, perché il primo ottobre è San Remigio e quindi iniziando la scuola lì si chiamavano Remigini, quelli che
3: il
1: ci andavano.
3: Il primo ottobre.
1: Sentiamo altri.
3: Ma facevano ancora tutto settembre a casa.
1: Sì, però finivano prima. Finivano dopo. Avanti.
7: Ciao banda, sono Carlo.
0: Ciao.
7: Che bello il mare a settembre quando si tornava a scuola il primo di ottobre. Era fantastico. Bei tempi.
1: Esatto.
8: Ciao. Allora, si andava a scuola il primo ottobre. Il 4 già era festa perché era San Francesco il patrono d'Italia e già si stava a casa.
1: Quindi si cominciava il primo ottobre, il 4 si stava a casa, ma attenzione. Dal 76 non si cominciava più il primo ottobre, ok? Dal 77 non c'era più la festa del patrono d'Italia.
3: Ecco.
1: Che quest'anno ritorna! Dopo 50 anni, il 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, festa nazionale, quindi si ritorna.
9: Meglio così.
0: Che però cade di domenica.
3: Che notizia
9: dai? Io mi accoppio solo per le feste, comandate. Ero contento che c'avevo un petardo in più.
1: Sentiamo l'ultimo.
10: Io ricordo addirittura i banchi, che dove si scriveva, cioè dove si appoggiava il quaderno, non erano piani ma erano obliqui, poi
0: vero.
10: Si sollevavano, tu conservavi la cartella.
1: Erano obliqui, infatti c'era una scalanatura in alto per fare in modo che le penne non rotolassero, le appoggiavi là in alto.
0: Spesso l'inchiostro lo metteva il bidello, giusto? Passava il bidello a riempire l'inchiostro.
9: La scanalatura per le penne, era una riga praticamente di plastica che naturalmente veniva scollata dentro la prima settimana.
1: Schiena.
9: È usata come frusta da dare nelle
3: malissimo
9: con il groppone grosso nei banchi davanti.
1: Due cose veloci per chiudere.
9: Poi ne dico uno anch'io.
1: Il buco era avanti a destra e quindi agevolati erano evidentemente i destrorsi.
0: Certo.
1: Ok, scemo. Perché a quell'epoca a scuola, se eri mancino, era un disastro.
0: Dovevi cambiare mano.
1: Eri obbligato innanzitutto, la scuola imponeva l'utilizzo della mano destra anche se eri mancino. E se avessi avuto il buco a destra e scrivere mancino vuol dire che passavi con il pennino gocciolante e facevi un disastro.
0: Beh, comunque facevi un disastro secondo me. Infatti c'erano le cartucce per assorbire l'inchiostro.
1: Dove scompare il calamaio, dove scompare il pennino, scompare a metà degli anni, tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60 quando fanno la loro comparsa le penne a sfera e quindi risolvono il problema, quindi niente più inchiostro,
9: niente più,
1: niente più pennini, niente più carta assorbente, anche quella, esatto, veniva, era indispensabile per rimediare i disastri.
9: Nel buco mettevi China Martini nel tuo caso. E chiudiamo ricordando che per quelli precisini il venerdì 1 ottobre del 76 eravamo un venerdì per l'appunto.
1: Dai, quindi, cioè, questo non lo sapevo.
9: Arrivò che dopo un giorno si stava.
1: Non c'era San Francesco, esatto, ma si stava a casa lo stesso.
9: Esatto.
1: Questo era il boomer, facilissimo, giusto per partire con la nuova stagione e adatto ovviamente alla settimana che stiamo vivendo, quella del rientro a scuola collettivo.
0: E ritorna anche lunedì prossimo qui alla banda il Bim Bum Boomer.

0: folli prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella! È un giochino pazzello, dove dice questo è quello e

0: dietro il banco della giuria per giudicare il Tortorella Challenge. Oh,
1: leggevo ieri, ed è una bella notizia, che negli ultimi 7 anni i tempi delle cause civili in tribunale si sono dimezzati.
2: Che bello, quindi potremmo denunciare Chiara.
1: No, dico, se siamo arrivati a dimezzare i tempi delle cause civili, che erano proverbialmente potremmo... perché non dimezziamo? Allora, lo facciamo solo lunedì e martedì.
2: Io pensavo di querelarla e di vincere in settimana, invece.
1: Fare una causetta più veloce, pensiamoci.
0: Beh, stamattina stiamo anche accompagnando un sacco di bimbi e ragazzi a scuola e chissà, magari passeranno vicino alla, a quella cunetta innamorata. Mm. A lui non gli toglie gli occhi di dosso.
3: Pum, l'hai detta, la terza volta non può ridere mai. Dai, sentiamo i primi disgraziati.
2: Sentiamo cosa avete detto voi, dai.
0: Vai, cominciamo.
4: Ma l'ex della cunetta non si dà pace, è il tornante.
0: L'ex della cunetta è bellissima.
2: Ormai si parla di codice della strada ormai.
0: Che questa considerazione mi sembra giusta.
5: Sì, amici di Tortorella, abbiamo sentito la notizia, ma sicuramente sarà una relazione piena di alti e bassi. Massimo da Roma.
0: Da Massimo!
2: Anche Roma c'è.
1: E si sente.
2: E si sente.
0: Avanti!
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste?
0: Perché
6: fa poco sarà pieno di problemi.
3: Mamma mia.
6: Ciao a tutti.
3: La prima volta la sentì nel lontano 1974.
0: Oggi sta alla perfezione, magari lui l'ha appena sentita, è nuovissima.
3: Quale
0: chissà
3: nuova.
0: Proviamo anche con loro.
7: Ciao R101, noi siamo Davide
8: e Chiara.
0: Ciao.
7: E oggi abbiamo un fantasma, uno scheletro qui. Il fantasma dice allo scheletro: vuoi sentire una battuta spiritosa?
8: Sì, non sto più nella pelle.
3: Mamma mia, in due si sono messi.
0: Certo.
9: Sì, ma quando finisce la battuta?
2: È la finita, e dagli tempo, no? Devono crescere le perfezionano.
1: La cooperativa del crimine abbiamo sentito.
0: E abbiamo l'ultima coppia, vai, mamma e bimba.
10: Buongiorno banda.
0: Ciao.
10: Io sono Camilla.
11: E io sono Valeria.
10: E questa è la nostra battuta.
0: Vai.
10: Mamma, ma lo sai che hanno rapinato una banca e hanno arrestato 4 persone?
11: 4 persone?
10: Sì, erano 4 fanti.
11: Buona scuola a tutti.
0: Ciao.
2: Erano 4 fanti. Aiuto.
0: Aiutato a dire bello, e quindi probabilmente non vinceranno loro, perché questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno. Speriamo l'abbiano capita i nostri giudici di gara.
3: Io non mi devo arrabbiare, mi avete fatto veramente perticare da...
9: Sinceramente questa nuova comicità non fa per me.
2: No,
3: anche il vicepresidente, cavoletto nero.
2: Voi dovreste semplicemente dire the winner is...
3: Come si dice? The winner is...
9: Che dialetto è questo? Che dialetto?
0: Chi c'è?
10: Ciao banda.
0: Grande.
10: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste? Perché fa poco, sarà pieno di problemi. Ciao a tutti.
0: Ciao, non sappiamo come ti chiami, che scuola farai oggi.
1: Ciao a tutti.
2: Si vergogna perché poi gli tocca dire: ma ho partecipato al challenge quando avevo 8 anni.
0: Vabbè. Però oggi potrà andare a scuola per il primo giorno, raccontarlo a tutti i suoi amici, e loro potranno provare a fare la stessa cosa domani per un altro Tortorella Challenge qui alla banda di R101.
2: Ecco, se volete essere bullizzati andate in classe a dire che avete ascoltato il Tortorella Challenge.
0: E se i bimbi sono stati protagonisti anche del Tortorella Challenge, adesso parleremo anche con i loro genitori e nonni, perché torna il Bim Boom Boomer di Paolo Dini alla banda tra poco.

0: hanno bisogno di andare a scuola.
1: Simpatici, dai.
2: Eccoli qua.
0: Ma bentornati.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti. Lasciatevi in piedi quando parliamo noi bambini eruditi.
3: Io Anton Giulio, lui Anton Luca.
0: Anton Giulio e Anton Luca. Che ci raccontate com'è andata la vostra estate? Com'è questo inizio scolastico?
1: Allora, noi bambini eruditi rientriamo a scuola e facciamo raccontare agli insegnanti che cosa hanno fatto durante le vacanze.
2: Ah, esatto.
3: Proprio così, i nostri insegnanti sono cresciuti 3-4 centimetri durante le vacanze. Sembra ieri quando li abbiamo accolti che erano degli scricioli
1: proprio. Sì, è vero.
3: Per voi insegnanti poi è facile, 3 mesi di vacanza. Noi bambini eruditi siamo dovuti poi preparare i compiti e fare le riunioni scolastiche già a luglio.
0: È vero, gli insegnanti quelli non li hanno.
1: No. Paolo Dini invece di fare la battuta. Mi dice che cos'è l'iliopsos?
2: Cos'è?
1: L'iliopsos.
2: L'ho avuto una volta da piccolo.
0: Io lo so.
2: Poi mi hanno vaccinato.
1: Lo sai che fa male.
4: Quando si tratta di muscoli marci, eccomi, sono cintura nera. È un muscolo messo in zona addominale, abbastanza interno.
2: Ah, per chi li ha.
4: Per stirarlo, esatto. No? Per stirarlo devi fare tutto un movimento.
2: E si chiama
4: l'iliopsos.
1: Non sei niente. Voi usate le penne di Sfera e Basta che scrivono solo la trap.
0: Bene a Sfera e Basta.
1: Sì, le penne a Sfera e Basta.
3: Noi bambini eruditi parliamo di sciatica e diciamo pla quando ci alziamo dal letto già 7 anni.
2: Dai.
0: Siete già anziani inside.
1: Noi bambini eruditi facciamo le selezioni per gli umarell.
3: Sì, noi bambini eruditi lasciamo la lucina accesa ai nostri genitori se hanno paura del buio.
4: A proposito di genitori,
1: Mi offendo le nostre mamme, però di zia.
4: No, volevo sapere di babbo invece. Vostro padre festeggia sempre l'11 novembre, la festa dei cornuti?
3: Cornutezzi, come lei.
1: Cioè, che noi bambini eruditi.
0: Sì.
1: Noi bambini eruditi, ogni volta che i nostri genitori ci dicono 6-7 e aura, li mandiamo a letto senza guardare la partita.
2: Sto rivalutando Erode.
3: E noi bambini eruditi diamo lo smartphone ai nostri genitori solo al compimento dei 65 anni.
1: Vero.
2: Bene.
1: E noi bambini eruditi sequestriamo il montascale ai nostri nonni se non si mettono i denti una volta svegliati.
2: Senti, Anton Guido e Anton Giulio, avete pronta la nuova legge di bilancio? Siete voi a suggerirla, no?
1: Certo, voi sapete niente. Non sapete poi se anche le cose banali.
2: No, non
1: che non siete alto.
3: Basta parlare con sti vecchi. Campanella, ciao.
1: Arrivederci, studiate.
4: Vabbè, salutatemi mamma e chiedeteli se ha risolto col papilloma.
3: Aspetta. Perché? Non si fa così.

0: Allora, poco fa abbiamo sentito un amichetto che sta per entrare a scuola e come primo giorno hanno l'usanza di vedere un film, no?
1: Sì.
0: Abbiamo sentito. Ecco, allora possiamo dargli delle dritte perché ho trovato tipo un titolo che può ovviamente essere perfetto per la giornata di oggi.
1: Ok.
0: La ripetente fa l'occhietto al preside.
1: Vabbè, ma che cos'è sta roba?
0: Nei
1: dai.
0: Panni del preside c'è un nostro amico che sicuramente riconosceremo. Sentiamo come accoglie i ragazzi.
2: Gli studenti.
0: Sì.
3: Come all'inizio di ogni anno scolastico è di prammatica che io vi dica qualche cosa. La scuola italiana purtroppo sta andando sempre di più verso il baratro. Stiamo andando proprio a toccare il fondo.
0: Qui
3: da me due sono le cose.
0: Sì.
3: O si riga dritti,
0: sì.
3: O si riga storti. Nel senso che mi spezza la quinta vertebra della spina dorsale. Ah, per chi non mi conosce, mi potete chiamare preside, professore o molto più semplicemente professor dottore cavaliere del lavoro, grande ufficiale Rodolfo Calabroni.
0: Ed era un classico proprio.
4: Pernacchione.
2: Pernacchione.
5: Back to school. Back to school.
0: Buongiorno
5: ragazzi. E allora qua tutti i bambini oggi sono venuti a cantare. Qualcuno,
0: ma che bello,
5: si è perso in mezzo. Un attimo, fai la
0: no.
5: Ah, scusami amore, stavo soffocando.
2: State facendo le prove per Domenica Ina che riparte il 27 settembre.
5: Sì, Domenica Inca riparte il 27 settembre. Qua oggi ospite Kimi Antonelli.
1: Kiwi Antonelli.
5: Vieni qua, Kiwi. Ascolta, amore, sei così bravo. Non hai ancora finito la scuola e già vinci in tutto il mondo. Dici, qual è la regola per essere così forti? Ma c'è qualche tragedia che è passata dalla tua vita? Qualche cosa, un fuoristrada? Qualcosa che hai fatto che fa male al pubblico? Grazie amore!
0: Ma allora non hai fatto dire niente.
5: Partiamo!
2: Cioè, ma ieri ha vinto in Madrid.
5: Ma ormai non è più una novità. Ci avete fatto caso che non si parla più di Sinner da quando c'è lui?
0: È vero.
5: E allora? Vattene, no! Allora qua Cristiano Militello con i pisani tattici nucleari, poi Red Rosbif, poi l'allenatore pianista Massimiliano Allevi, Mario Adinolfi ci parlerà di come si cercano le scorte per i suoi 6 mesi di letargo.
0: Dai,
5: poi
0: forza.
5: Zia Cosima interpreterà Federico l'olandese volante nel film.
2: È possibile.
5: L'attore Stefano Stronzi, poi Taylor Schiff, il comico con l'autotune Martu Fedez. Canteremo con Caterina Travelli e con la cantante con la sopracciglia folte Orietta Bergomi, l'imprenditore che frega le persone sui social Vanna Mark Zuckerberg, e il pallone d'oro drag queen Michelle Platinet, tutti qua.
0: Ma che ospiti sono?
2: Non vediamo l'ora.
1: Il pallone d'oro drag queen Michelle Platinet.

0: scuola.
1: Torna a scuola, R101, dammi il regalo.
2: Torna a scuola, R101.
3: Torna a scuola, R101, dammi il regalo.
4: Scuola, R101.
5: Torna a scuola,
1: R101. Oggi torna a scuola, dammi il regalo.
0: C'era qualche infiltrato, ecco, sì.
2: Ora va bene che per tornare a scuola c'è sempre tempo nella,
0: esatto,
2: vita, però ho sentito due voci un
6: vai,
2: po' così. Chi è?
6: Ah,
2: la campanella per basso.
0: Dammi il regalo,
1: dammi il regalo.
7: R101, dammi il regalo.
0: Tranquilli bimbi e ragazzi che state tornando a scuola, ci saranno altre occasioni questa settimana, se non doveste essere stati voi i più veloci per vincere tutto lo special pack dei gadget di R101 con il torno a scuola R101 dammi il regalo. Oggi il più veloce è stato lui.
5: Torna a

0: c'è il per favore, vuol dire che in famiglia certo, hanno sì, lavorato bene sì, i genitori.
1: Ma mi sembrava lo stesso che cantava la canzoncina.
0: La stessa voce dice.
2: È la voce di Pietro in macchina con mamma Sara. Ciao Pietro.
3: Buongiorno.
4: Ciao.
5: E vai, che festeggia la mamma, senti.
2: Evviva, evviva! Tutto lo special pack ve lo siete accaparrato in questo primo giorno di scuola. Di dove siete? Dove state andando a scuola?
4: Siamo in macchina e siamo davanti alla scuola.
2: Ah, stai per entrare quindi? Dove? Dove? In che città? Sì. Come si chiama la scuola?
4: Legnano.
0: A Legnano.
3: Legnano, bene, bene.
2: La scuola com'è? Il nome della scuola, Pietro?
5: La scuola è brutta. Adesso brutta.
3: Scuola.
4: Come diciamo si chiama? Che è molto felice oggi di riprendere scuola.
2: Ha le idee chiare.
0: Sei la sua speaker, il suo portavoce. Senti, che classe fai, Pietro, quest'anno?
4: Devo fare la quarta B.
0: La quarta B. Bene, perfetto.
3: La quarta B. Va bene. Salutaci quelli della terza C, che saranno invecchiati. Volevi?
4: Noi abbiamo solo A e B.
0: Certo.
3: Bene, allora li avete salutati da un pezzo la sezione C. Caro Pietro, allora, ma avrai un motivo di felicità nel tornare a vedere qualche tuo amico, vedere la maestra o il maestro, non so, qualcuno, insomma, cioè, trovaci, salutiamoci con un punto positivo, con una cosa che ti piace del tornare a scuola.
4: Del tornare a scuola, che c'è back to school.
3: È iniziato oggi.
2: Il tuo gadget.
3: Vabbè, comunque mi sembra un ottimo motivo, anche cosa diplomaticamente, Pietro.
0: Vabbè, dai, la domanda più banale del mondo: qual è la materia che ti piace di più?
5: Dai.
4: La
5: ricreazione.
2: Lo sapevo. Ma sei uno di noi, Pietro.
3: Vabbè, ma chi è? Lucignolo? Ma con chi stiamo parlando?
2: I compiti delle vacanze li hai fatti tutti, però. Quando è che li hai finiti?
3: Bravo, bravo, almeno con gli avverbi vai bene, fortunatamente sì. Bravo Pietro, ci stai simpatico. Allora, buona scuola a te, buon lavoro a mamma Sara, un saluto a tutti gli amici legnanesi.
2: Come sono andati
3: che andiamo
2: questi?
3: Sempre a vedere in teatro, certo. Tra l'altro.
2: Come sono andati questi tre mesi e mezzo di vacanza che ti sei fatto, Pietro?
4: Sono stati belli? Sì, sono stati belli.
2: Ah, belli, belli. La scuola è brutta, ma comunque noi vi accompagniamo a scuola per tutta la settimana con il back to school. Pietro, ti arriveranno i nostri gadget tutte le mattine. Continua a ascoltare la banda.
4: Va bene.
0: Ciao,
3: ciao,
0: bello.
3: Ciao, Pietro.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: po' la realtà, soprattutto per tanti studenti. La maggior parte, credo, rientreranno in classe oggi.
1: Sì, qualcuno ha dato una piccola botta nel venerdì, nel sabato,
0: la settimana
1: una piccolo anticipo.
0: I primi
1: però.
0: Bolzano.
1: Esatto, ma
0: gli ultimi saranno i pugliesi.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Che stanno ancora festeggiando le nozze di Peppino. Probabilmente da
2: 3 anni.
1: Esatto.
0: Oh, che bello il risveglio del primo giorno di scuola.
1: Allora,
0: in cui di solito si ha veramente voglia di tornarci.
1: Tu prima hai chiesto di citare un'usanza. Io spero di riferirla bene perché sì, vi ho assistito una volta alla festa del Remigino. Ok?
0: Sì.
1: E immaginati questo paese di provincia dove su un anello di poche centinaia di metri, 500-600, si dispongono tutte le classi delle elementari, ok? E sezioni. Mm-hmm. Poi, gli esordienti, che so, la prima B ha il suo scuolabus giallo dove salgono tutti i primini della prima B,
2: sì,
1: fanno insieme a quelli della seconda, della terza, fanno insieme tutti gli altri della prima A, della prima C, eccetera, eccetera, tante quante sono le sezioni, e passano a questo anello dove sui lati sono disposti tutti gli altri che li applaudono.
3: Ah, hai capito? Che sputavano.
1: E quando, no, e quando arrivano, e quando lo scuolabus della prima B arriva davanti al punto di raduno di tutte le B, seconda, terza, mm-hmm, quarta, lo riscoppia, sì, l'ovazione, e li fanno sentire degli eroi, hai capito? E quindi si entusiasmano.
0: Danzo. Sei convinto di andare in un posto divertentissimo,
1: esatto,
0: bellissimo,
1: esatto,
0: la prima lezione.
3: A Fantasilandia.
1: No, questo a Castelleone dove vivo. Succedeva questo qualche anno fa, adesso è tanto che non vado più a scuola e neanche mi ricordo.
2: Però alcuni compagni danno anche mentre passi delle pacche sul sederino, e quello viene chiamato
1: il memoremigino. Ma che scemo che sei. Ed era una cosa che emozionava e faceva sentire protagonisti quelli che accedevano per la prima volta alla scuola dell'obbligo.
0: Oggi protagonisti qui alla banda di R101 saranno gli studenti, tutti quelli che stanno andando a scuola oggi, magari proprio per l'ultimo primo giorno di scuola.
4: L'usanza del primo giorno di scuola in tutta Italia da sempre è far cominciare le scuole, ma non il prescuola, non il post-scuola, non la mensa. E allora, perché non far partire la scuola quando c'è il pre-scuola, post-scuola e la mensa?
2: Polemica. Punto
4: di domanda.
1: Polemica.
4: Quindi a noi ci tocca di perdere delle ore di lavoro. Punto di domanda. Ciao banda.
1: Far coincidere la scuola con l'inizio della mensa, sì.
2: Sì, già.
1: Ho capito,
2: esatto.
1: In maniera tale che i bimbi se ne stanno là, non c'hai bisogno di...
3: Perché devono riscaldare i cibo, li vuole, per finché accendi i fornelli, pulisci.
0: Pensa, non lo sapevo apparecchi. Questo dettaglio del...
2: Sì, sì.
1: Da me in prima elementare grappa. Mancava la grappa col caffè. e io m'ero già lamentato.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io stamattina a mio figlio ho augurato buon ultimo primo giorno di scuola, perché fa il quinto superiore.
1: Ehi.
5: È cresciuto il mio piccolino e quindi l'ultimo primo giorno di scuola. Buona giornata
0: quest'anno
5: a tutti da Letizia.
1: Ciao Letizia.
3: Ma voglio di bimbi cresciuti, faccio un saluto insomma alla mia Anna che oggi fa il compleanno e quindi
0: auguri.
3: Auguri.
0: Auguri a scuola a primo giorno.
1: E le regali 9 mesi di studio le regali. Ma scusa.
3: No, è già rientrata giovedì peraltro lei a scuola.
0: Ok.
3: Ok, per lei insegna, l'ho mai detto. La bambina prodigio, ha una cattedra di fisica nucleare. Ciao, buon compleanno.
0: Buon compleanno Anna. Le belle usanze della vostra scuola ce le state raccontando al 331 80 90 101. Ancora?
6: Buongiorno banda. Luisa.
0: Ciao.
6: Da Napoli. Noi avevamo una tradizione alle superiori.
0: Mm-hmm.
6: Dal primo anno abbiamo creato un cartello che ci ha accompagnato sulla porta di ogni classe che abbiamo cambiato, e in questo cartello c'era scritto: lasciate ogni speranza a voi che entrate,
2: mm-hmm,
6: più di 4 e 5 non pigliate. Mm-hmm. Buongiorno a tutti.
2: Ah, bello striscione per Cristiano.
0: Lo striscione visitata.
3: Bello perché se lo sono portati in giro poi,
0: giro.
3: No? È diventato, faceva parte dell'arredamento della classe. Beh, mia figlia stessa mi diceva che nell'istituto che frequenta vengono raccolti, insomma hanno ovviamente i dati anagrafici, quindi date di nascita, e la scuola il giorno del compleanno stampa un cartello che rende, diciamo, tra virgolette pubblico un po' questo evento,
1: e ti regala un bono da 20 euro da spendere.
3: Vengono anche gli altri insomma a darti le pacche sulla testa,
1: certo.
3: Oppure a magari
0: perché
3: a
0: grazie al cartello poi lo scoprono tutti.
3: Esatto.
0: Però buon compleanno Anna andrà anche bene in altri giorni dell'anno, insomma.
3: Sì, sì,
0: se
3: no,
0: lo ricicleranno con i nomi,
3: c'è anche il cognome. Insomma viene fatta questa cosa simpatica,
1: bello,
3: diciamo.
1: Bello.
0: Continuate a raccontare le usanze, quelle belle della vostra scuola, magari proprio legate al primo giorno, e tenete lì il 331 80 90 101, soprattutto se state andando a scuola oggi. Tra

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Dopo il raid russo su un treno al confine ucraino con la Polonia, l'Europa stringe i ranghi. Un messaggio al mondo occidentale, ma non dobbiamo farci intimidire, dice l'alta rappresentante Callas. Il segretario della NATO, Rutte, Putin è ormai disperato e Varsavia minaccia: potremmo distruggere metà delle raffinerie russe in poco tempo, anche senza gli Stati Uniti. Da Rovaniemi in Finlandia, 12 paesi dell'Unione esortano Bruxelles a rafforzare la presenza nell'Artico in risposta alle minacce russe e alle provocazioni americane. La strategia continentale è attesa per ottobre. Il presidente del Consiglio europeo Costa: è una regione chiave in gioco la nostra sicurezza. Scozia, Galles e Irlanda del Nord sfidano Londra. A Belfast i leader indipendentisti firmano un'intesa per l'autodeterminazione. Chiesti referendum o leggi speciali, ma il premier Burn

0: Allora, poco fa abbiamo sentito un amichetto che sta per entrare a scuola e come primo giorno hanno l'usanza di vedere un film, no?
1: Sì.
0: Abbiamo sentito. Ecco, allora possiamo dargli delle dritte perché ho trovato tipo un titolo che può ovviamente essere perfetto per la giornata di oggi.
2: Ok.
0: La ripetente fa l'occhietto al

0: Si deve...
1: vabbè, ma che cos'è sta roba?
0: Nei
1: dai.
0: Panni del preside c'è un nostro amico che sicuramente riconosceremo e sentiamo come accoglie i ragazzi.
2: Gli studenti.
0: Sì.
3: Come all'inizio di ogni anno scolastico è di pragmatica che io vi dica qualche cosa. La scuola italiana purtroppo sta andando sempre di più verso il baratro. Stiamo andando proprio a toccare il fondo. Qui da me due sono le cose. Sì. O si riga dritti, o si riga storti. Nel senso che mi spezza la quinta vertebra della spina dorsale. Ah, per chi non mi conosce, sì. Mi potete chiamare preside, professore o molto più semplicemente professor dottor cavaliere del lavoro, grande ufficiale Rodolfo Calabrone.
0: Ed era un classico proprio.
4: Impernazione.
5: Per
4: Favino con Calabrone.
5: Buongiorno ragazzi. E allora qua tutti i bambini oggi sono venuti a cantare. Qualcuno,
0: ma che bello,
5: si è perso in mezzo. Un attimo, fai la scusa mio amore, proprio. Stavo soffocando.
2: State facendo le prove per Domenica Inna che riparte il 27 settembre.
5: Sì, Domenica Inna che riparte il 27 settembre. Qua oggi ospite Kimi Antonelli, detto Kiwi.
4: Kiwi Antonelli.
5: Vieni qua, Kiwi. Ascolta, amore, sei così bravo. Non hai ancora finito la scuola e già vinci in tutto il mondo. Dici, qual è la regola per essere così forti? Ma c'è qualche tragedia che è passata dalla tua vita? Qualche cosa, un fuoristrada? No. Qualcosa che hai fatto che fa male al pubblico? Grazie, amore!
4: Ma allora non hai fatto dire niente.
5: Partiamo!
2: Cioè, ma ieri ha vinto in Madrid.
5: Ma ormai non è più una novità.
4: Sul secondo.
5: Ci avete fatto caso che non si parla più di Sinner da quando c'è lui?
0: È vero.
5: E allora? Vattene, no!
4: A chi? Vattene.
5: Ma non puoi andare. E allora qua, Cristiano Militello con i pisani tattici nucleari, poi Red Rosbif, poi l'allenatore pianista Massimiliano Allevi, Mario Adinolfi ci parlerà di come si cercano le scorte per i suoi 6 mesi di letargo.
0: Dai,
5: poi zia Cosima interpreterà Federico l'olandese volante nel film.
2: Non è possibile.
5: L'attore Stefano Stronzi, poi Taylor Schiff, il comico con l'autotune Martu Fedez. Canteremo con Caterina Travelli e con la cantante con la sopracciglia folte Orietta Bergomi, l'imprenditore che frega le persone sui social Vanna Mark Zuckerberg, e il pallone d'oro drag queen Michelle Platinet, tutti qua.
0: Ma che ospiti sono?
2: Non vediamo l'ora.
4: Il pallone d'oro drag queen Michelle

0: Torna a scuola, RG101, dammi il regalo.
1: Secondo me c'era qualche infiltrato. Sì.
2: Ora va bene che per tornare a scuola c'è sempre tempo nella vita. Però ho sentito due voci.
3: Un po' così. Chi è? Ah, la campanella per basso.
4: R101, dammi il regalo.
1: Tranquilli bimbi e ragazzi che state tornando a scuola, ci saranno altre occasioni questa settimana, se non doveste essere stati voi i più veloci per vincere tutto lo special pack dei gadget di R101 con il torno a scuola R101 dammi il regalo. Oggi il più veloce è stato lui.
0: Torno a scuola.

0: c'è il per favore, vuol dire che in famiglia certo, hanno sì, lavorato bene sì, i genitori.
1: Ma non sembrava lo stesso che cantava la canzoncina.
0: La stessa voce dice.
2: È la voce di Pietro in macchina con mamma Sara. Ciao Pietro.
0: Buongiorno.
3: Ciao.
4: Ciao. E vai, che festeggia la mamma, senti.
2: Evviva, evviva. Tutto lo special pack ve lo siete accaparrato in questo primo giorno di scuola. Di dove siete? Dove state andando a scuola?
3: Siamo in macchina e siamo davanti alla scuola.
2: Ah, stai per entrare quindi? Dove? Dove? In che città? Sì. Come si chiama la scuola?
3: Legnano.
0: A Legnano.
1: Legnano, bene, bene.
2: La scuola com'è? Il nome della scuola, Pietro?
4: La scuola è brutta. Ha detto brutta.
1: Scuola. Scuola.
3: Come si chiama? Diciamo che è molto felice oggi di riprendere scuola.
2: Ha le idee chiare.
0: Sei la sua speaker, il suo portavoce. Senti, che classe fai, Pietro, quest'anno?
3: Devo fare la quarta B.
0: La quarta B. Bene, perfetto.
1: La quarta B. Va bene. Salutaci quelli della terza C, che saranno invecchiati. Volevi?
3: Noi abbiamo solo A e B.
0: Certo.
1: Allora li avete salutati da un pezzo a sezione C. Caro Pietro, allora, ma avrai un motivo di felicità nel tornare a vedere qualche tuo amico, vedere la maestra o il maestro, non so, qualcuno, insomma, cioè, trovaci, salutiamoci con un punto positivo, con una cosa che ti piace del tornare a scuola.
3: Del tornare a scuola, che c'è back to school.
1: È iniziato oggi.
2: Vabbè, il tuo gadget.
1: Vabbè, comunque mi sembra un ottimo motivo, anche cosa diplomaticamente, Pietro.
0: Vabbè, dai, la domanda più banale del mondo: qual è la materia che ti piace di più?
4: Dai.
3: La ricreazione.
4: Lo sapevo.
2: Mi hanno scelto quello giusto. Sei uno di noi, Pietro.
1: Vabbè, ma chi è? Lucignolo? Ma con chi stiamo parlando?
2: I compiti delle vacanze li hai fatti tutti, però. Quando è che li hai finiti?
1: Bravo, almeno con gli avverbi vai bene. Fortunatamente sì. Bravo Pietro, ci stai simpatico. Allora, buona scuola a te, buon lavoro a mamma Sara. Un saluto a tutti gli amici legnanesi.
2: Come sono andati?
1: Che andiamo sempre a vedere in teatro, certo, tra l'altro.
2: Come sono andati questi tre mesi e mezzo di vacanza che ti sei fatto, Pietro?
3: Sono stati belli. Sì, sono stati belli.
2: Ah, belli, belli. La scuola è brutta, ma comunque noi vi accompagniamo a scuola per tutta la settimana con il back to school. Pietro, ti arriveranno i nostri gadget. Tutte le mattine continua a ascoltare la banda.
3: Va bene.
0: Ciao,
1: Pietro.
0: Ciao.

0: la realtà, soprattutto per tanti studenti. La maggior parte, credo, rientreranno in classe oggi.
1: Sì, qualcuno ha dato una piccola botta nel venerdì, nel sabato.
0: La settimana scorsa.
1: Un piccolo anticipo,
0: però. I primi Bolzano.
1: Esatto, ma
0: gli ultimi saranno i pugliesi.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Che stanno ancora festeggiando le nozze di Peppino. Probabilmente
2: da 3 anni.
1: Esatto.
0: Oh, che bello il risveglio del primo giorno di scuola.
1: Allora,
0: in cui di solito si ha veramente voglia di tornarci.
1: Tu prima hai chiesto di citare un'usanza. Io spero di riferirla bene perché vi ho assistito una volta alla festa del Remigino. Ok?
0: Sì.
1: E immaginati questo paese di provincia dove su un anello di poche centinaia di metri, 500-600, si dispongono tutte le classi delle elementari, ok? E sezioni. Uh-huh. Poi gli esordienti, che so, la prima B ha il suo scuolabus giallo dove salgono tutti i primini della prima B,
2: sì.
1: Fanno insieme a quelli della seconda, della terza, fanno insieme tutti gli altri della prima A, della prima C, eccetera, eccetera, tante
0: in
1: quante
0: ordine.
1: Sono le sezioni. E passano questo anello dove sui lati sono disposti tutti gli altri che li applaudono.
3: Ah, hai capito? Sputavano.
1: E quando,
2: no.
1: E quando arrivano, e quando lo scuolabus della prima B arriva davanti al punto di raduno di tutte le B, seconda, terza, mm-hmm. quarta, lo riscoppia sì. l'ovazione e li fanno sentire degli eroi, hai capito? E quindi si entusiasmano.
0: Danzo. Sei convinto di andare in un posto divertentissimo,
1: esatto.
0: bellissimo,
1: questo
0: ancora prima lezione.
3: A Fantasilandia.
1: No, questo a Castelleone dove vivo. Succedeva questo qualche anno fa, adesso è tanto che non vado più a scuola e neanche mi ricordo.
2: Però alcuni compagni danno anche mentre passi delle pacche sul sederino . E quello viene chiamato
1: il memoremigino. Ma che scemo che sei. Ed era una cosa che emozionava e faceva sentire protagonisti quelli che accedevano per la prima volta alla scuola dell'obbligo.
0: Oggi protagonisti qui alla banda di R101 saranno gli studenti, tutti quelli che stanno andando a scuola oggi, magari proprio per l'ultimo primo giorno di scuola.
4: L'usanza del primo giorno di scuola in tutta Italia da sempre è far cominciare le scuole, ma non il prescuola, non il post-scuola, non la mensa. E allora, perché non far partire la scuola quando c'è il prescuola, post-scuola e la mensa?
2: Polemica.
4: Punto di domanda.
1: Sì,
4: e noi ci tocca di perdere delle ore di lavoro. Punto di domanda. Ciao banda.
1: Far coincidere la scuola con l'inizio della mensa, sì.
2: Sì, sì, già.
1: Ho capito, in maniera tale che i bimbi se ne stanno là, non c'hai bisogno di.
3: Perché devono riscaldare i ciboli, ci vuole. Finché accendi i fornelli, pulisci.
0: Pensa, non lo sapevo questo dettaglio del.
2: Sì, sì.
1: Da me in prima elementare Gap. Mancava la grappa col caffè. e io mi ero già lamentato subito.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io stamattina a mio figlio ho augurato buon ultimo primo giorno di scuola perché fa il quinto superiore.
1: Ehi.
5: È cresciuto il mio piccolino e quindi l'ultimo primo giorno di scuola. Buona giornata a tutti da Letizia.
1: Ciao Letizia.
3: Ma voglio di bimbi cresciuti faccio un saluto insomma alla mia Anna che oggi fa il compleanno e quindi
1: auguri.
3: Auguri.
0: Auguri a Ciughina.
1: Le regali 9 mesi di studio le regali. Ma scusa.
3: No, è già rientrata giovedì peraltro lei a scuola.
0: Ok.
3: Ok, per lei insegna, l'ho mai detto. La bambina prodigio, ha una cattedra di fisica nucleare. Ciao, buon compleanno.
0: Buon compleanno Anna. Le belle usanze della vostra scuola ce le state raccontando al 331 80 90 101. Ancora?
6: Buongiorno banda. Luisa.
0: Ciao.
6: Da Napoli. Noi avevamo una tradizione alle superiori. Dal primo anno abbiamo creato un cartello che ci ha accompagnato sulla porta di ogni classe che abbiamo cambiato e in questo cartello c'era scritto: lasciate ogni speranza a voi che entrate, più di 4 e 5 non pigliate. Buongiorno a tutti.
2: Ah, bello striscione per Cristiano.
3: Bello perché se lo sono portati in giro poi,
0: in giro.
3: No? È diventato, faceva parte dell'arredamento della classe. Mia figlia stessa mi diceva che nell'istituto che frequenta vengono raccolti, insomma hanno ovviamente i dati anagrafici, quindi date di nascita, e la scuola il giorno del compleanno stampa un cartello che rende diciamo tra virgolette pubblico un po' questo evento
1: e ti regala un buono da 20 euro
3: e vengono anche gli altri insomma a darti le pacche sulla testa oppure magari
0: perché
3: a
0: grazie al cartello poi lo scoprono tutti.
3: Esatto.
0: Però buon compleanno Anna, andrà anche bene in altri giorni dell'anno insomma.
3: Sì,
0: se lo ricicleranno con i nomi.
3: C'è anche il cognome, insomma, viene fatta questa cosa simpatica.
1: Bello, diciamo. Bello, bello, bello.
0: Continuate a raccontarci le usanze, quelle belle della vostra scuola, magari proprio legate al primo giorno, e tenete lì il 331 80 90 101, soprattutto se state andando a scuola oggi.

0: partiti da qui.
1: Siamo partiti da questa canzoncina che ha vinto lo zecchino nel 76.
2: Ugu.
1: Il bambino dell'età della pietra. E che faceva una gran fatica per portarsi questo zaino con dentro dei libri di pietra, esattamente. E allora, e quell'anno, in quel 1976, fino al 1976, la scuola cominciava in un particolare giorno dell'anno. Vi abbiamo chiesto quale, ve le abbiamo fatte facili stamattina. E poi, nel banco da scuola, rimaneva la dotazione retaggio degli anni precedenti con un buco avanti a destra. A cosa serviva quel buco? Sono arrivate tante risposte, prevalentemente, evidentemente giuste. Qualcuna fa anche ridere perché non si capisce se attribuirla al T9. Serviva per il calamaro.
3: Ah sì?
1: Quindi uno si immagina il cartoccio del fritto.
0: I più giovani di noi qua, sì, tipo Giuseppe Milano, ha detto per l'ombrello.
1: Esatto, per l'ombrello. Qualcun altro?
0: Io pensavo fosse per le bottigliette.
1: Per la porzione di spaghetti che poi portavi a casa mamma. Così aveva l'esatta dimensione di quello.
0: Sono
1: che la far bollire.
0: Le porzioni esatte, dici?
1: Dai, sentiamo cosa avete detto voi. Vai. A cosa serviva quel buco? E quando cominciava la scuola?
4: Ciao banda.
1: Ciao.
4: Stefania, classe 1969.
0: Allora.
4: Il buco nel banco serviva per mettere la china quando i nostri genitori usavano il pennino e la china per scrivere.
5: Beh, ragazzi, il gugù era per il calamaio, penna e calamaio.
0: Il gugù
5: si metteva l'inchiostro per scrivere. Quindi non si passavano sicuramente i cavi per il computer.
0: No, no.
5: Roberta da Torino.
1: Ciao Roby.
6: Antonio Bologna, 1967 nascita. Il buco serviva per il calamaio e il primo giorno di scuola era il primo ottobre. I famosi remigini che il papà di Chiara ci ha fatto compagnia per tanti anni. Evviva tutti quanti. Ciao.
0: Zecchino d'oro.
1: Esatto, perché era lui a condurre quell'edizione. Enrico Zanardi, il nome del bambino, aveva 4 anni, veniva da Bologna e c'era un bel siparietto prima dell'esibizione del bambino con tuo papà che gli tirava fuori delle cose divertenti.
0: Pensa che questo bimbo credo che tuttora lo chiamino Gugu.
1: Davvero?
0: Perché era diventato, sì, come tutti i bimbi dello Zecchino d'Oro, poi prendevano il nome delle loro canzoni.
1: Perché si chiamavano Remigini? Primo ottobre, sì, perché il primo ottobre è San Remigio e quindi iniziando la scuola lì si chiamavano Remigini quelli che
3: il
1: ci andavano.
3: Il primo ottobre.
1: Sentiamo altri.
3: Ma facevano ancora tutto settembre a casa.
1: Sì, però finivano prima. Finivano dopo. Avanti.
7: Ciao banda, sono Carlo.
0: Ciao.
7: Che bello il mare a settembre quando si tornava a scuola il primo di ottobre. Era fantastico. Bei tempi.
1: Esatto.
8: Ciao. Poi? Allora, si andava a scuola il primo ottobre. Il 4 già era festa perché era San Francesco, il patrono d'Italia, e già si stava a casa.
1: Quindi si cominciava il primo ottobre, il 4 si stava a casa, ma attenzione. Dal 76 non si cominciava più il primo ottobre, ok? Dal 77 non c'era più la festa del patrono d'Italia. Che quest'anno ritorna! Dopo 50 anni, il 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, festa nazionale, quindi si ritorna.
9: Meglio così.
0: Che però cade di domenica.
1: No!
3: Ma che notizia dai!
9: Io mi accoppio solo per le feste, comandate. Ero contento che ci avevo un petardo in più.
1: Sentiamo l'ultimo.
10: Io ricordo addirittura i banchi, che dove si scriveva, cioè dove si appoggiavi il quaderno, non erano piani ma erano obliqui. Poi si sollevavano, tu conservavi la cartella.
1: Erano obliqui, infatti c'era una scalanatura in alto per fare in modo che le penne non rotolassero. Le appoggiavi là in alto.
0: L'inchiostro lo metteva il bidello, giusto? Passava il bidello a ririempire l'inchiostro.
9: La scanalatura per le penne, ok, era una riga praticamente di plastica che naturalmente veniva scollata
1: sulla schiena.
9: È usata come frusta da dare nelle
3: malissimo
9: col groppone grosso nei banchi davanti.
1: Due cose veloci per chiudere.
9: Poi ne dico una anch'io.
1: Il buco era avanti a destra e quindi agevolati erano
9: quindi
1: evidentemente
9: era
1: i destrorsi. Ok,
3: scemo.
1: Perché a quell'epoca a scuola, se eri mancino, era un disastro.
0: Dovevi cambiare mano.
1: Eri obbligato innanzitutto, la scuola imponeva l'utilizzo della mano destra anche se eri mancino. E se avessi avuto il buco con il buco a destra e scrivere mancino vuol dire che passavi con il pennino gocciolante e facevi un disastro.
0: Beh,
1: ovviamente.
0: Comunque facevi un disastro secondo me. Infatti c'erano le cartucce per assorbire l'inchiostro.
1: Dove scompare il calamaio, dove scompare il pennino, scompare a metà degli anni, tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60 quando fanno la loro comparsa le penne a sfera e quindi risolvono il problema, quindi niente più inchiostro,
9: niente più,
1: niente più pennini, niente più carta assorbente, anche quella veniva, era indispensabile per rimediare
9: i disastri. Nel buco mettevi China Martini nel tuo caso. E chiudiamo ricordando che per quelli precisini il venerdì 1 ottobre del 76 era un venerdì per l'appunto.
1: Dai,
9: quindi,
1: cioè, questo non lo sapevo.
9: Arrivò che dopo un giorno si stava.
1: Non c'era San Francesco, esatto. Ma si stava a casa lo stesso.
9: Esatto.
1: Questo era il boomer facilissimo, giusto per partire con la nuova stagione e adatto ovviamente alla settimana che stiamo vivendo, quella del rientro a scuola collettivo.
0: E ritorna anche lunedì prossimo qui alla banda il Bim Bum Boomer.

0: cose folli prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella! È un giochino, pazzello, dove dice questo è quello e...

0: portati dietro il banco della giuria per giudicare il Tortorella Challenge. Oh,
1: leggevo ieri, ed è una bella notizia, che negli ultimi 7 anni i tempi delle cause civili in tribunale si sono dimezzati.
2: Che bello, quindi potremmo denunciare Chiara.
1: No, dico, se siamo arrivati a dimezzare i tempi delle cause civili, che erano proverbialmente potremmo, non dimezziamo, lo facciamo solo lunedì e martedì.
2: Io pensavo di querelarla e di vincere in settimana, invece
1: fare una causetta più veloce, pensiamoci.
0: Beh, stamattina stiamo anche accompagnando un sacco di bimbi e ragazzi a scuola e chissà, magari passeranno vicino alla, a quella cunetta innamorata. A lui non gli toglie gli occhi di dosso.
3: Maledetta, la terza volta non può ridere mai. Sentiamo i primi disgraziati.
2: Sentiamo cosa avete detto voi, dai.
0: Vai, cominciamo.
4: Ma l'ex della cunetta non si dà pace, è il tornante.
0: L'ex della cunetta è bellissima.
2: Ormai si parla di codice della strada ormai.
0: Che questa considerazione mi sembra giusta.
5: Sì, amici di Tortorella, abbiamo sentito la notizia, ma sicuramente sarà una relazione piena di alti e bassi. Massimo da Roma.
0: Da Massimo!
2: Anche Roma c'è.
1: E si sente.
2: E si sente.
0: Avanti!
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste?
0: Perché
6: fa poco sarà pieno di problemi.
3: Mamma mia.
6: Ciao a tutti.
3: La prima volta la sentì nel lontano 1974.
0: Ma ci sta alla perfezione, magari lui l'ha appena sentita, è nuovissima.
3: Quale
0: chissà
3: nuova.
0: Proviamo anche con loro.
7: Ciao R101, noi siamo Davide
8: e Chiara.
0: Ciao.
7: E oggi abbiamo un fantasma, uno scheletro qui. Il fantasma dice allo scheletro: vuoi sentire una battuta spiritosa?
8: Sì, non sto più nella pelle.
3: Mamma mia, in due ci sono messi.
0: Certo.
9: Sì, ma quando finisce la battuta?
2: È la finita, e dagli tempo, no? Devono crescere le perfezionano.
1: La cooperativa del crimine abbiamo sentito.
0: E abbiamo l'ultima coppia, vai, mamma e bimba.
10: Buongiorno banda.
0: Ciao.
10: Io sono Camilla.
11: E io sono Valeria.
10: E questa è la nostra battuta.
0: Vai.
10: Mamma, ma lo sai che hanno rapinato una banca e hanno arrestato 4 persone?
11: 4 persone?
10: Sì, erano 4 fanti.
11: Buona scuola a tutti.
0: Ciao.
2: Erano 4 fanti. Aiuto.
0: Aiutato a dire bello, e quindi probabilmente non vinceranno loro, perché questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno. Speriamo l'abbiano capita i nostri giudici di gara.
3: Io non mi devo arrabbiare, mi avete fatto veramente perticare da.
9: Sì, sinceramente questa nuova comicità non fa per me.
2: No,
3: Anche il vicepresidente, cavoleto nero.
2: Voi dovreste semplicemente dire the winner is.
3: Come si dice? The winner is.
9: Che dialetto è questo? Che dialetto?
0: Chi c'è?
6: Ciao banda.
0: Grande.
6: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste? Perché fa poco, sarà pieno di problemi. Ciao a tutti.
0: Ciao, non sappiamo come ti chiami, che scuola farai oggi.
1: Ciao a tutti.
2: Si vergogna perché poi gli tocca dire: ma ho partecipato al challenge quando avevo 8 anni.
0: Vabbè. Però oggi potrà andare a scuola per il primo giorno, raccontarlo a tutti i suoi amici, e loro potranno provare a fare la stessa cosa domani per un altro Tortorella Challenge qui alla banda di R101.
2: Ecco, se volete essere bullizzati andate in classe a dire che avete ascoltato il Tortorella Challenge.
0: E se i bimbi sono stati protagonisti anche del Tortorella Challenge, adesso parleremo anche con i loro genitori e nonni, perché torna il Bim Boom Boomer di Paolo Dini alla banda tra poco.

0: bisogno di andare a scuola.
1: Simpatici, dai.
2: Eccoli qua.
0: Ma bentornati.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti. Lasciatevi in piedi quando parliamo noi bambini eruditi.
3: Io Anton Giulio, lui Anton Luca.
0: Anton Giulio e Anton Luca. Che ci raccontate com'è andata la vostra estate? Com'è questo inizio scolastico?
1: Allora, noi bambini eruditi rientriamo a scuola e facciamo raccontare agli insegnanti che cosa hanno fatto durante le vacanze.
2: Esatto. Loro.
3: Proprio così, i nostri insegnanti sono cresciuti 3-4 centimetri durante le vacanze.
2: Davvero?
3: Sembra ieri quando li abbiamo accolti che erano degli scricioli proprio.
1: Sì, è vero.
3: Per voi insegnanti poi è facile, 3 mesi di vacanza. Noi bambini erudite siamo dovuti poi preparare i compiti e fare le riunioni scolastiche già a luglio.
0: È vero, gli insegnanti quelli non li hanno.
3: No.
1: Paolo Dini, invece di fare le battute, mi dice che cos'è l'Iliopsoas?
2: Cos'è?
1: L'Iliopsoas.
2: L'ho avuto una volta da piccolo.
4: Io lo so.
2: Poi mi hanno vaccinato.
1: Quando sai che fa male.
4: Quando si tratta di muscoli marci, eccomi.
2: Cos'è?
4: È un muscolo messo in zona addominale, abbastanza interno.
2: Ah, per chi li ha.
4: Per stirarlo, esatto. Per stirarlo devi fare tutto un movimento.
2: E si chiama Iliopsoas.
1: Iliopsoas. Voi usate le penne di sfera e basta che scrivono solo la trap.
0: Penne a sfera e basta.
1: Sì, le penne a sfera e basta.
3: Noi bambini eruditi parliamo di sciatica e diciamo pla quando ci alziamo dal letto già 7 anni.
2: Dai.
0: Siete già anziani inside.
1: Noi bambini eruditi facciamo le selezioni per gli umarell.
3: Sì, noi bambini eruditi lasciamo la lucina accesa ai nostri genitori se hanno paura del buio.
4: A proposito di genitori,
1: Che offende le nostre mamme, però, di zia.
4: No, volevo sapere di babbo invece. Vostro padre festeggia sempre l'11 novembre, la festa dei cornuti?
3: I cornutezzi, come lei.
1: Cioè, che noi bambini eruditi.
0: Sì.
1: Noi bambini eruditi, ogni volta che i nostri genitori ci dicono 6-7 aura, li mandiamo a letto senza guardare la partita.
2: Sto rivalutando Erode.
3: E noi bambini eruditi diamo lo smartphone ai nostri genitori solo al compimento dei 65 anni.
1: Davvero.
2: Bene.
1: E noi bambini eruditi sequestriamo il Montascale ai nostri nonni se non si mettono i denti una volta svegliati.
2: Senti, Anton Guido e Anton Giulio, avete pronta la nuova legge di bilancio? Siete voi a suggerirla, no?
1: Certo, voi sapete niente. Non sapevo anche le cose banali.
2: No, non
1: che non senti alto.
3: Basta parlare con questi vecchi, Caparella, ciao.
1: Arrivederci, studiate.
4: Vabbè, salutatemi mamma e chiedeteli se ha risolto col papilloma.
3: Perché? Non si fa così.

0: zittito un amichetto che sta per entrare a scuola e come primo giorno hanno l'usanza di vedere un film, no?
1: Sì.
0: Abbiamo sentito. Ecco, allora possiamo dargli delle dritte perché ho trovato tipo un titolo che può ovviamente essere perfetto per la giornata di oggi.
1: Ok.
0: La ripetente fa l'occhietto al preside.
1: Vabbè, ma che cos'è sta roba?
0: Nei
1: dai.
0: Panni del preside c'è un nostro amico che sicuramente riconosceremo e sentiamo come accoglie i ragazzi.
2: Studenti.
0: Sì.
3: Come all'inizio di ogni anno scolastico è di prammatica che io vi dica qualche cosa. La scuola italiana purtroppo sta andando sempre di più verso il baratro. Stiamo andando proprio a toccare il fondo.
0: Qui
3: da me due sono le cose.
0: Sì.
3: O si riga dritti,
0: sì,
3: o si riga storti. Nel senso che mi spezza la quinta parte, vedo la spina dorsale. Ah, per chi non mi conosce, mi potete chiamare preside, professore o molto più semplicemente professore dottore cavaliere del lavoro, grande ufficiale Rodolfo Calabrone.
0: Ed era un classico proprio.
4: Impernazione.
5: Ma che bravo.
6: Back to school.
0: Buongiorno
6: ragazzi. E allora qua tutti i bambini oggi sono venuti a cantare. Qualcuno,
0: ma che bello,
6: si è perso in mezzo. Un attimo, fai la scusami amore,
0: proprio
6: stavo soffocando.
2: State facendo le prove per Domenica Ina che riparte il 27 settembre.
6: Sì, Domenica Inca riparte il 27 settembre. Qua oggi ospite Kimi Antonelli, detto Kiwi.
1: Kiwi Antonelli.
6: Vieni qua, Kiwi. Ascolta, amore, sei così bravo. Non hai ancora finito la scuola e già vinci in tutto il mondo. Dici, qual è la regola per essere così forti? Ma c'è qualche tragedia che è passata dalla tua vita, qualche cosa, un fuoristrada, qualcosa che hai fatto che fa male al pubblico? Grazie amore!
0: Ma allora non mi hai fatto dire niente.
6: Partiamo!
2: Cioè, ma ieri ha fatto, ha vinto in Madrid.
6: Ma ormai non è più una novità. Ci avete fatto caso che non si parla più di Sinner da quando c'è lui?
0: È vero.
6: E allora? Vattene, no!
1: A chi?
0: Ma non puoi.
6: E allora qua, Cristiano Militello con i pisani tattici nucleari, poi Red Rosbif, poi l'allenatore pianista Massimiliano Allevi. Mario Adinolfi ci parlerà di come si cercano le scorte per i suoi 6 mesi di letargo.
0: Dai,
6: poi zia Cosima interpreterà Federico l'olandese volante film.
2: Non è possibile.
6: L'attore Stefano Stronzi, poi Taylor Schiff, il comico con l'autotune Martu Fedez. Canteremo con Caterina Travelli e con la cantante con la sopracciglia folte Orietta Bergomi, l'imprenditore che frega le persone sui social Vanna Mark Zuckerberg e il pallone d'oro drag queen Michelle Platinette, tutti qua.
0: Ma che ospiti sono?
2: Non vediamo l'ora,
1: il pallone d'oro drag queen Michelle Platinette.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo l'alta rappresentante dell'Unione Europea agli affari esteri Callas, l'attacco russo contro un treno in prossimità del confine ucraino-polacco era

0: separatista, un documento che ribadisce tale diritto è stato firmato tra i tre paesi a margine di un vertice che si è tenuto a Cardiff. Ora il Medio Oriente in Israele, l'IDF ordina un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella produzione del film NASA premiato a Venezia. L'esercito ordina la creazione di un team interagenzia e multidisciplinare guidato dal capo della direzione della pianificazione. Stati Uniti, Donald Trump in un messaggio su Truth sostiene che è in atto una cospirazione malata contro l'intelligenza artificiale e i data center. Chi vince questa sfida, ha aggiunto il presidente americano, vince tutto, siamo in vantaggio sulla Cina e su tutti gli altri, le parole del presidente. In Italia ancora un no alla richiesta di differimento della pena per Mario Roggero. Resta in carcere a Bollate il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione dei rapinatori entrati nel suo negozio 5 anni fa. Calcio in chiusura, Inter impegnata questa sera dalle 20:45 a San Siro nel posticipo della quarta di Serie A con l'Udinese. Neroazzurri alla ricerca di 3 punti che le riporterebbero in testa, in campo dalle 18:30 anche Como Parma e Torino Roma. Queste le breaking news di TGCOM24.
1: R101.

0: partiti da qui.
1: Siamo partiti da questa canzoncina che ha vinto lo zecchino nel 76. Ugu. Il bambino dell'età della pietra. E che faceva una gran fatica per portarsi questo zaino con dentro dei libri di pietra, esattamente. E allora, e quell'anno, in quel 1976, fino al 1976 la scuola cominciava in un particolare giorno dell'anno. Vi abbiamo chiesto quale, ve le abbiamo fatte facili stamattina. E poi nel banco da scuola rimaneva la notazione retaggio degli anni precedenti con un buco avanti a destra. A cosa serviva quel buco? Sono arrivate tante risposte, prevalentemente evidentemente giuste. Qualcuna fa anche ridere perché non si capisce se attribuirla al T9. Serviva per il calamaro.
2: Ah sì?
1: Quindi uno si immagina il cartoccio del fritto, il corno del
0: fritto. I più giovani di noi qua, sì, tipo Giuseppe magari. Milano ha detto per l'ombrello.
1: Esatto, per l'ombrello. Qualcun altro?
0: Io pensavo fosse per le bottigliette.
1: Sì, esatto. No, per la porzione di spaghetti che poi portavi a casa a mamma, così aveva l'esatta dimensione di quello.
0: Erano
1: che la farbollina.
0: Tre porzioni esatte, dici?
1: Dai, sentiamo cosa avete detto voi. Vai. A cosa serviva quel buco e quando cominciava la scuola?
3: Ciao banda.
1: Ciao.
3: Stefania, classe 1969.
0: Allora.
3: Il buco nel banco serviva per mettere la china quando i nostri genitori usavano il pennino e la china per scrivere.
4: Beh, ragazzi, il gugù era per il calamaio, penna e calamaio.
0: Il gugù.
4: Si metteva l'inchiostro per scrivere. Quindi non si passavano sicuramente i cavi per il computer.
0: No.
4: Roberta da Torino.
1: Ciao Roby.
5: Antonio Bologna, 1967, nascita. Il buco serviva per il calamaio e il primo giorno di scuola era il primo ottobre. I famosi remigini e il papà di Chiara ci ha fatto compagnia per tanti anni. Evviva tutti quanti. Ciao.
0: Zecchino d'oro.
1: Esatto, perché era lui a condurre quell'edizione. Enrico Zanardi, il nome del bambino, aveva 4 anni, veniva da Bologna e c'era un bel siparietto prima dell'esibizione del bambino con tuo papà che gli tirava fuori delle cose divertenti.
0: Pensa che questo bimbo, credo che tuttora lo chiamino Gugu.
1: Davvero?
0: Perché era diventato, sì, come tutti i bimbi dello Zecchino d'Oro, poi prendevano il nome delle loro canzoni.
1: Perché si chiamavano Remigini? Primo ottobre, sì, perché il primo ottobre è San Remigio e quindi iniziando la scuola lì si chiamavano Remigini, quelli che
2: il
1: ci andavano.
2: Il primo ottobre.
1: Sentiamo altri.
2: Ma facevano ancora tutto settembre a casa.
1: Sì, però finivano prima. Finivano dopo. Avanti.
6: Ciao banda, sono Carlo.
0: Ciao.
6: Che bello il mare a settembre quando si tornava a scuola il primo di ottobre. Era fantastico. Bei tempi.
1: Esatto.
7: Ciao. Poi? Allora, sei andato a scuola il primo ottobre. Il 4 già era festa perché era San Francesco, il patrono d'Italia, e già si stava a casa.
1: Quindi si cominciava il primo ottobre, il 4 si stava a casa, ma attenzione. Dal 76 non si cominciava più il primo ottobre, ok? Dal 77 non c'era più la festa del patrono d'Italia. Che quest'anno ritorna! Dopo 50 anni, il 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, festa nazionale, quindi si ritorna.
8: Meglio così.
0: Che però cade di domenica.
2: Ma come?
8: Io mi accoppio solo per le feste, comandato. Ero contento che ci avevo un petardo in più.
1: Sentiamo l'ultimo.
9: Io ricordo addirittura i banchi, che dove si scriveva, cioè dove si appoggiavi il quaderno, non erano piani ma erano obliqui, poi si sollevavano, tu conservavi la cartella.
1: Erano obliqui, infatti c'era una scalanatura in alto per fare in modo che le penne non rotolassero. Le appoggiavi là in alto.
0: Spesso l'inchiostro lo metteva il bidello, giusto? Passava il bidello a riempire l'inchiostro.
8: La scanalatura per le penne, era una riga praticamente di plastica che naturalmente veniva scollata
1: sulla schiena.
8: È usata come frusta da dare nelle
2: malissimo
8: col groppone grosso nei banchi davanti.
1: Due cose veloci per chiudere.
8: Poi ne dico una anch'io.
1: Il buco era avanti a destra e quindi agevolati erano evidentemente
8: era
1: i destrorsi.
0: Certo.
1: Ok, scemo. Perché a quell'epoca a scuola, se eri mancino, era un disastro.
0: Dovevi cambiare mano.
1: Eri obbligato innanzitutto, la scuola imponeva l'utilizzo della mano destra anche se eri mancino. E se avessi avuto il buco a destra e scrivere mancino vuol dire che passavi con il pennino gocciolante e facevi un disastro.
0: Beh, comunque facevi un disastro secondo me. Infatti c'erano le cartucce per assorbire l'inchiostro.
1: Dove scompare il calamaio, dove scompare il pennino, scompare a metà degli anni, tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60 quando fanno la loro comparsa le penne a sfera e quindi risolvono il problema, quindi niente più inchiostro,
8: niente più
1: pennini, niente più carta assorbente, anche quella veniva, era indispensabile per rimediare i disastri.
8: Nel buco mettevi China Martini nel tuo caso. E chiudiamo ricordando che per quelli precisini il venerdì 1 ottobre del 76 eravamo un venerdì per l'appunto.
1: Dai,
8: quindi,
1: cioè, questo non lo sapevo.
8: Arrivò che dopo un giorno si stava.
1: Non c'era San Francesco, esatto. Ma si stava a casa lo stesso.
8: Esatto.
1: Questo era il boomer facilissimo, giusto per partire con la nuova stagione e adatto ovviamente alla settimana che stiamo vivendo, quella del rientro a scuola collettivo.
0: E ritorna anche lunedì prossimo qui alla banda il Bim Bum Boomer.

0: folli prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella! È un giochino, Marcello, dove dice, questo è quello.

0: seduti dietro il banco della giuria per giudicare il Tortorella Challenge. Oh,
1: leggevo ieri, ed è una bella notizia, che negli ultimi 7 anni i tempi delle cause civili in tribunale si sono dimezzati.
2: Che bello, quindi potremmo denunciare Chiara.
1: No, dico, se siamo arrivati a dimezzare i tempi delle cause civili, che erano proverbialmente potremmo, non dimezziamo, lo facciamo solo lunedì e martedì.
2: Io pensavo di querelarla, di vincere in settimana, invece
1: fare una causetta più veloce, pensiamoci.
0: Stamattina stiamo anche accompagnando un sacco di bimbi e ragazzi a scuola e chissà, magari passeranno vicino alla, a quella cunetta innamorata. A lui non gli toglie gli occhi di dosso.
3: Maledetta, la terza volta non fa ridere mai. Sentiamo i primi disgraziati.
2: Sentiamo cosa avete detto voi, dai.
0: Vai, cominciamo.
4: Ma l'ex della cunetta non si dà pace, è il tornante.
0: L'ex della cunetta è bellissima.
2: Ormai si parla di codice della strada ormai.
0: Che questa considerazione mi sembra giusta.
5: Sì, amici di Tortorella, abbiamo sentito la notizia, ma sicuramente sarà una relazione piena di alti e bassi. Massimo da Roma.
0: Da Massimo!
2: Anche Roma c'è.
1: E si sente.
2: E si sente.
0: Avanti!
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste?
0: Perché
6: fa poco sarà pieno di problemi.
3: Mamma mia.
6: Ciao a tutti.
3: La prima volta la sentì nel lontano 1974.
0: Oggi sta alla perfezione, magari lui l'ha appena sentita, è nuovissima.
3: Quale
0: chissà
3: nuova?
0: Proviamo anche con loro.
7: Ciao R101, noi siamo Davide
8: e Chiara.
0: Ciao.
7: E oggi abbiamo un fantasma, uno scheletro qui. Il fantasma dice allo scheletro: vuoi sentire una battuta spiritosa?
8: Sì, non sto più nella pelle.
3: Mamma mia, in due si sono messi.
0: Certo.
9: Sì, ma quando finisce la battuta?
2: È la finita, e dagli tempo, no? Devono crescere le perfezionano.
1: La cooperativa del crimine abbiamo sentito.
0: E abbiamo l'ultima coppia, vai, mamma e bimba.
10: Buongiorno banda. Ciao. Io sono Camilla.
11: E io sono Valeria.
10: E questa è la nostra battuta.
0: Vai.
10: Mamma, ma lo sai che hanno rapinato una banca e hanno arrestato 4 persone?
11: 4 persone?
10: Sì, erano 4 fanti.
11: Buona scuola a tutti.
0: Ciao.
1: Erano 4 fanti.
2: Aiuto.
0: Aiutato a dire bello, e quindi probabilmente non vinceranno loro, perché questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno. Speriamo l'abbiano capita i nostri giudici di gara.
3: Io non mi devo arrabbiare, mi avete fatto veramente perticare da...
9: Sinceramente questa nuova comicità non fa per me.
2: No,
3: Anche il vicepresidente, cavoleto nero.
2: Voi dovreste semplicemente dire the winner is...
3: Come si dice? The winner is...
9: Che dialetto è questo? Che dialetto?
0: Chi c'è?
6: Ciao banda.
0: Grande.
6: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste? Perché fa poco sarà pieno di problemi. Ciao a tutti.
0: Ciao, non sappiamo come ti chiami, che scuola farai oggi.
1: Ciao a tutti.
2: Si vergogna perché poi gli tocca dire: ma ho partecipato al challenge quando avevo 8 anni.
0: Vabbè. Però oggi potrà andare a scuola per il primo giorno, raccontarlo a tutti i suoi amici, e loro potranno provare a fare la stessa cosa domani per un altro Tortorella Challenge qui alla banda di R101.
2: Ecco, se volete essere bullizzati, andate in classe a dire che avete ascoltato il Tortorella Challenge.
0: E se i bimbi sono stati protagonisti anche del Tortorella Challenge, adesso parleremo anche con i loro genitori e nonni, perché torna il Bim Boom Boomer di Paolo Dini alla banda tra poco.

0: bisogno di andare a scuola.
1: Simpatici, dai.
2: Eccoli qua.
0: Ma bentornati.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti. Lasciatevi in piedi quando parliamo noi bambini eruditi.
3: Io Anton Giulio, lui Anton Luca.
0: Anton Giulio e Anton Luca. Che ci raccontate com'è andata la vostra estate? Com'è questo inizio scolastico?
1: Allora, noi bambini eruditi rientriamo a scuola e facciamo raccontare agli insegnanti che cosa hanno fatto durante le vacanze.
2: Esatto.
3: Proprio così, i nostri insegnanti sono cresciuti 3-4 centimetri durante le vacanze.
2: Davvero?
3: Sembra ieri quando li abbiamo accolti che erano degli scricioli proprio.
1: Sì, è vero.
3: Per voi insegnanti poi è facile, 3 mesi di vacanza. Noi bambini erudite siamo dovuti poi preparare i compiti e fare le riunioni scolastiche già a luglio.
0: È vero, gli insegnanti quelli non li hanno.
3: No.
1: Paolo Dini, invece di fare le battute, mi dice che cos'è l'Iliopsos?
2: Cos'è?
1: L'Iliopsos.
2: L'ho avuto una volta da piccolo.
3: Io lo so.
2: Poi mi hanno vaccinato.
1: Quando sai che fa male.
4: Quando si tratta di muscoli marci, eccomi, sono cintura nera. Ma è un muscolo messo in zona addominale, abbastanza interno.
2: Ah, per chi li ha.
4: Per stirarlo, esatto. No? Per stirarlo devi fare tutto un movimento.
2: E si chiama
4: Iliopsos.
1: Non c'è niente. Voi usate le penne di sfera e basta che scrivono solo la trap.
0: Penne a sfera e basta.
1: Sì, le penne a sfera e basta.
3: Noi bambini eruditi parliamo di sciatica e diciamo pla quando ci alziamo dal letto già 7 anni.
2: Dai.
0: Siete già anziani inside.
1: Noi bambini eruditi facciamo le selezioni per gli umarell.
3: Sì, noi bambini eruditi lasciamo la lucina accesa ai nostri genitori se hanno paura del buio.
4: A proposito di genitori,
1: offende le nostre mamme, però di zia.
4: No, volevo sapere di babbo invece. Vostro padre festeggia sempre l'11 novembre, la festa dei cornuti?
3: I cornutezzi come lei.
1: Perché noi bambini eruditi.
0: Sì.
1: Noi bambini eruditi, ogni volta che i nostri genitori ci dicono 6-7 aura, li mandiamo a letto senza guardare la partita.
2: Sto rivalutando Erode.
3: E noi bambini eruditi diamo lo smartphone ai nostri genitori solo al compimento dei 65 anni.
1: Davvero.
2: Bene.
1: E noi bambini eruditi sequestriamo il Montascale ai nostri nonni se non si mettono i denti una volta svegliati.
2: Senti, Anton Guido e Anton Giulio, avete pronta la nuova legge di bilancio? Siete voi a suggerirla, no?
1: Certo, voi sapete niente. Non sapevo neanche le cose banali.
2: No,
1: non senti altro.
3: Basta parlare con sti vecchi. Caparella, ciao.
1: Studiate.
4: Va bene. Salutatemi mamma e chiedeteli se ha risolto col papilloma.
3: Perché? Non si fa così.

0: Allora, poco fa abbiamo sentito un amichetto che sta per entrare a scuola e come primo giorno hanno l'usanza di vedere un film, no?
1: Sì.
0: Abbiamo sentito. Ecco, allora possiamo dargli delle dritte perché ho trovato tipo un titolo che può ovviamente essere perfetto per la giornata di oggi.
1: Ok.
0: La ripetente fa l'occhietto al preside.
1: Vabbè, ma che cos'è sta roba?
0: Nei
1: dai.
0: Panni del preside c'è un nostro amico che sicuramente riconosceremo e sentiamo come accoglie i ragazzi.
2: Studenti.
0: Sì.
3: Come all'inizio di ogni anno scolastico è di prammatica che io vi dica qualche cosa. La scuola italiana purtroppo sta andando sempre di più verso il baratro. Stiamo andando proprio a toccare il fondo.
0: Fondo.
3: Due sono le cose.
0: Sì.
3: O si riga dritti, o si riga storti. Nel senso che mi spezza la quinta vertebra della spina dorsale. Per chi non mi conosce, mi potete chiamare preside, professore o molto più semplicemente professore dottore cavaliere del lavoro, grande ufficiale Rodolfo Calabrone.
0: Ed era un classico proprio.
4: Impernazione.
5: Calabrone.
6: Back to school.
0: Buongiorno.
6: Buongiorno ragazzi. E allora qua tutti i bambini oggi sono venuti a cantare. Qualcuno
0: ma che bello.
6: Si è perso in mezzo. Un attimo fai la scusami amore,
0: proprio.
6: Stavo soffocando.
2: State facendo le prove per Domenica Ina che riparte il 27 settembre.
6: Sì, Domenica Inca riparte il 27 settembre. Qua oggi ospite Kimi Antonelli, detto Kiwi.
4: Kiwi Antonelli.
6: Vieni qua, Kiwi. Ascolta, amore, sei così bravo. Non hai ancora finito la scuola e già vinci in tutto il mondo. Dici, qual è la regola per essere così forti? Ma c'è qualche tragedia che è passata dalla tua vita? Qualche cosa, un fuoristrada? Qualcosa che hai fatto? Che fa male al pubblico. Grazie amore.
0: Ma allora non hai fatto dire niente.
6: Partiamo.
2: Ma ieri ha fatto, ha vinto in Madrid.
6: Ma ormai non è più una novità. Ci avete fatto caso che non si parla più di Sinner da quando c'è lui?
0: È vero.
6: E allora vattene. No.
4: A chi? Vattene.
0: Ma non puoi.
6: E allora qua Cristiano Militello con i pisani tattici nucleari, poi Red Rosbif, poi l'allenatore pianista Massimiliano Allevi. Mario Adinolfi ci parlerà di come si cercano le scorte per i suoi 6 mesi di letargo.
0: Dai,
6: poi zia Cosima interpreterà Federico l'Olandese Volante nel film.
2: No, possibile.
6: L'attore Stefano Stronzi, poi Taylor Schiff, il comico con l'autotune Martu Fedez. Canteremo con Caterina Travelli e con la cantante con la sopracciglia folte Orietta Bergomi, l'imprenditore che frega le persone sui social Vanna Mark Zuckerberg e il pallone d'oro drag queen Michelle Platinet, tutti qua.
0: Ma che ospiti sono?
2: Non vediamo l'ora.
4: Il pallone d'oro drag queen Michelle

0: scuola.
1: Torno a scuola, RG1, dammi il regalo.
2: Torno a scuola, RG1.
1: Torna a scuola, RG1, dammi il regalo.
0: Secondo me c'era qualche infiltrato. Sì.
2: Ora va bene che per tornare a scuola c'è sempre tempo nella vita. Però ho sentito due voci.
3: Un po' così. Chi è? Ah, la campanella per Bacco.
1: Dammi il regalo! Dammi il regalo!
4: R101. Dammi il regalo.
0: Tranquilli bimbi e ragazzi che state tornando a scuola, ci saranno altre occasioni questa settimana, se non doveste essere stati voi i più veloci per vincere tutto lo special pack dei gadget di R101 con il torno a scuola R101 dammi il regalo. Oggi il più veloce è stato lui.
1: Torno a

0: c'è il per favore, vuol dire che in famiglia hanno lavorato bene i genitori.
1: Ma sembrava lo stesso che cantava la canzoncina.
0: La stessa voce dice.
2: È la voce di Pietro in macchina con mamma Sara. Ciao Pietro.
0: Buongiorno.
3: Ciao.
4: E vai, che festeggia la mamma, senti.
2: Evviva, evviva! Tutto lo special pack ve lo siete accaparrato in questo primo giorno di scuola. Di dove siete? Dove state andando a scuola?
3: Siamo in macchina e siamo davanti alla scuola.
2: Ah, stai per entrare quindi? Dove? Dove? In che città? Sì. Come si chiama la scuola?
3: A Legnano.
0: A Legnano.
1: Legnano, bene, bene.
2: La scuola com'è? Il nome della scuola, Pietro?
4: La scuola è brutta. Adesso brutta.
1: Scuola.
3: Come si chiama? Diciamo che è molto felice oggi di riprendere scuola.
2: Ha le idee chiare.
0: Sei la sua speaker, il suo portavoce. Senti, che classe fai, Pietro, quest'anno?
3: Devo fare la quarta B.
0: La quarta B. Bene, perfetto.
1: La quarta B. Va bene. Salutaci quelli della terza C, che saranno invecchiati. Volevi?
3: Noi abbiamo solo A e B.
0: Certo.
1: Allora li avete salutati da un pezzo la sezione C. Caro Pietro, allora, ma avrai un motivo di felicità nel tornare a vedere qualche tuo amico, vedere la maestra o il maestro, non so, qualcuno, insomma, cioè, salutiamoci con un punto positivo, con una cosa che ti piace del tornare a scuola.
3: Del tornare a scuola, che c'è back to school.
1: È iniziato oggi.
2: Il tuo gadget.
1: Comunque mi sembra un ottimo motivo, anche diplomaticamente, Pietro.
0: Vabbè, dai, la domanda più banale del mondo: qual è la materia che ti piace di più?
4: Dai.
3: La
4: ricreazione.
2: Lo sapevo. Abbiamo scelto quello giusto. Ci sei uno di noi, Pietro.
1: Vabbè, ma chi è? Lucignolo? Ma con chi stiamo parlando?
2: I compiti delle vacanze li hai fatti tutti, però. Quando è che li hai finiti?
3: Fortunatamente.
1: Bravo. Almeno con gli avverbi vai bene. Fortunatamente sì. Bravo Pietro, ci stai simpatico. Allora, buona scuola a te, buon lavoro a mamma Sara. Un saluto a tutti gli amici legnanesi.
2: Come sono andati?
1: Che andiamo
2: questi?
1: Sempre a vedere in teatro, certo. Tra l'altro.
2: Come sono andati questi tre mesi e mezzo di vacanza che ti sei fatto, Pietro?
3: Sono stati belli? Sì, sono stati belli.
2: Ah, belli, belli. La scuola è brutta, ma comunque noi vi accompagniamo a scuola per tutta la settimana con il back to school. Pietro, ti arriveranno i nostri gadget tutte le mattine. Continua a ascoltare la banda.
3: Va bene.
0: Ma ciao, bello.
1: Ciao, Pietro.
0: Ciao.

0: la realtà, soprattutto per tanti studenti. La maggior parte, credo, rientreranno in classe oggi.
1: Sì, qualcuno ha dato una piccola botta nel venerdì, nel sabato.
0: La settimana scorsa.
1: Un piccolo anticipo,
0: però. I primi Bolzano.
1: Esatto, ma
0: gli ultimi saranno i pugliesi.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Che stanno ancora festeggiando le nozze di Peppino. Probabilmente.
2: Tre anni.
1: Esatto.
0: Oh, che bello il risveglio del primo giorno di scuola, quello
1: allora,
0: in cui di solito si ha veramente voglia di tornarci.
1: Tu prima hai chiesto di citare un'usanza, io spero di riferirla bene perché vi ho assistito una volta alla festa del Remigino, ok?
0: Sì.
1: E immaginati questo paese di provincia dove su un anello di poche centinaia di metri, 500-600, si dispongono tutte le classi delle elementari, ok? Eccezioni. Mm-hmm. Poi gli esordienti, che so, la prima B ha il suo scuola bus giallo dove salgono tutti i primini della prima B,
2: sì,
1: fanno insieme a quelli della seconda, della terza, fanno insieme tutti gli altri della prima A, della prima C, eccetera, eccetera. Tante quante sono le sezioni. E passano questo anello dove sui lati sono disposti tutti gli altri che li applaudono.
3: Ah, hai capito? Che sputavano.
1: E quando, no, e quando arrivano, e quando lo scuolabus della prima B arriva davanti al punto di raduno di tutte le B, seconda, terza, mm-hmm, quarta, lo riscoppia, sì, l'ovazione e li fanno sentire degli eroi, hai capito? E quindi si entusiasmano.
0: Danzo. Sei convinto di andare in un posto belli, divertentissimo,
1: esatto,
0: bellissimo,
1: questo
0: la
1: dove
0: prima lezione.
3: A Fantasilandia.
1: No, questo a Castelleone dove vivo.
0: Bello.
1: Succedeva questo qualche anno fa, adesso è tanto che non vado più a scuola e neanche mi ricordo.
2: Però alcuni compagni danno anche mentre passi delle pacche sul sederino, e quello viene chiamato
1: il memoremigino. Ma che scemo che sei. Ed era una cosa che emozionava e faceva sentire protagonisti quelli che accedevano per la prima volta alla scuola dell'obbligo.
0: Oggi protagonisti qui alla banda di R101 saranno gli studenti, tutti quelli che stanno andando a scuola oggi, magari proprio per l'ultimo primo giorno di scuola.
4: L'usanza del primo giorno di scuola in tutta Italia da sempre è far cominciare le scuole, ma non il prescuola, non il post-scuola, non la mensa. E allora, perché non far partire la scuola quando c'è il pre-scuola, post-scuola e la mensa?
2: Polemica.
4: Punto di domanda.
1: Polemica.
4: E a noi ci tocca di perdere delle ore di lavoro. Punto di domanda. Ciao banda.
1: Far coincidere la scuola con l'inizio della mensa, sì.
2: Sì.
1: Ho capito, in maniera tale che i bimbi se ne stanno là, non c'hai bisogno di...
3: Perché devono riscaldare i ciboli, ci vuole per finché accendi i fornelli, pulisci.
0: Pensa, non lo sapevo questo dettaglio del...
2: Sì.
1: Da me in prima elementare mancava la grappa col caffè. e io mi ero già lamentato subito.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io stamattina a mio figlio ho augurato buon ultimo primo giorno di scuola perché fa il quinto superiore.
1: Ehi.
5: È cresciuto il mio piccolino e quindi l'ultimo primo giorno di scuola. Buona giornata
0: quest'anno
5: a tutti da Letizia.
1: Ciao Letizia.
3: Ma voglio di bimbi cresciuti faccio un saluto insomma alla mia Anna che oggi fa il compleanno e quindi
1: auguri.
0: Auguri a Ciughina.
1: Le regali 9 mesi di studio le regali. Ma scusa.
3: No, è già rientrata giovedì peraltro lei.
0: Ok,
3: per lei insegna, l'ho mai detto. La bambina prodigio ha una cattedra di fisica nucleare. Ciao, buon compleanno.
0: Buon compleanno Anna. Le belle usanze della vostra scuola ce le state raccontando al 331 80 90 101. Ancora?
6: Buongiorno banda. Luisa.
0: Ciao.
6: Da Napoli. Noi avevamo una tradizione alle superiori.
0: Mm-hmm.
6: Dal primo anno abbiamo creato un cartello che ci ha accompagnato sulla porta di ogni classe che abbiamo cambiato e in questo cartello c'era scritto: lasciate ogni speranza a voi che entrate, più di 4 e 5 non pigliate. Mm-hmm. Buongiorno a tutti.
2: Ah, bello striscione per Cristiano.
0: La visitata.
3: Bello perché se lo sono portati in giro poi,
0: giro.
3: No? Faceva parte dell'arredamento della classe. Mia figlia stessa mi diceva che nell'istituto che frequenta vengono raccolti, insomma hanno ovviamente i dati anagrafici, quindi date di nascita, e la scuola il giorno del compleanno stampa un cartello che rende diciamo tra virgolette pubblico un po' questo evento
1: e ti regala un bono da 20 euro
3: e vengono anche gli altri insomma a darti le pacche sulla testa oppure magari
0: perché
3: a
0: grazie al cartello poi lo scoprono tutti.
3: Esatto.
0: Però buon compleanno Anna, andrà anche bene in altri giorni dell'anno insomma.
3: Sì,
0: se lo ricicleranno con i nomi.
3: C'è anche il cognome, insomma, viene fatta questa cosa simpatica.
1: Bello, diciamo. Bello.
0: Continuate a raccontarci le usanze, quelle belle della vostra scuola, magari proprio legate al primo giorno, e tenete lì il 331 80 90 101, soprattutto se state andando a scuola oggi.

0: partiti da qui.
1: Siamo partiti da questa canzoncina che ha vinto lo zecchino nel 76. Gugu, il bambino dell'età della pietra, e che faceva una gran fatica per portarsi questo zaino con dentro dei libri di pietra, esattamente. E allora, e quell'anno, in quel 1976, fino al 1976 la scuola cominciava in un particolare giorno dell'anno. Vi abbiamo chiesto quale, ve le abbiamo fatte facili stamattina. E poi nel banco da scuola rimaneva la dotazione retaggio degli anni precedenti con un buco avanti a destra. A cosa serviva quel buco? Sono arrivate tante risposte, prevalentemente evidentemente giuste. Qualcuna fa anche ridere perché non si capisce se attribuirla al T9. Serviva per il calamaro.
2: Ah sì?
1: Quindi uno si immagina il cartoccio del fritto. Il
0: corno del fritto. I più giovani di noi qua, sì, tipo Giuseppe magari. Milano ha detto per l'ombrello.
1: Esatto, per l'ombrello. Qualcun
0: io
1: altro?
0: Io pensavo fosse per le bottigliette.
1: Cioè, sì, sì, esatto. Sì. No, per la porzione di spaghetti che poi portavi a casa a mamma. Così aveva l'esatta dimensione di quello.
0: Erano
1: che la far bollire.
0: Le porzioni esatte, dici?
1: Dai, sentiamo cosa avete detto voi. Vai. A cosa serviva quel buco? E quando cominciava la scuola?
3: Ciao banda.
1: Ciao.
3: Stefania, classe 1969.
0: Allora.
3: Il buco nel banco serviva per mettere la china quando i nostri genitori usavano il pennino e la china per scrivere.
4: Beh, ragazzi, il gugù era per il calamaio, penna e calamaio.
0: Il gugù
4: si metteva l'inchiostro per scrivere. Quindi non si passavano sicuramente i cavi per il computer.
0: No, no.
4: Roberta da Torino.
1: Ciao Roby.
5: Antonio Bologna, 1967 nascita. Il buco serviva per il calamaio e il primo giorno di scuola era il primo ottobre. I famosi remigini e il papà di Chiara ci ha fatto compagnia per tanti anni. Evviva tutti quanti. Ciao.
0: Zecchino d'oro.
1: Esatto, perché era lui a condurre quell'edizione. Enrico Zanardi, il nome del bambino, aveva 4 anni, veniva da Bologna e c'era un bel siparietto prima dell'esibizione del bambino con tuo papà che gli tirava fuori delle cose divertenti.
0: Pensa che questo bimbo credo che tuttora lo chiamino Gugu.
1: Davvero?
0: Perché era diventato,
1: pensa
0: sì, come tutti i bimbi dello Zecchino d'Oro, poi prendevano il nome delle loro canzoni.
1: Perché si chiamavano Remigini? Primo ottobre, sì, perché il primo ottobre è San Remigio e quindi iniziando la scuola lì si chiamavano Remigini quelli che
2: il
1: ci andavano.
2: Il primo ottobre.
1: Sentiamo altri.
2: Ma facevano ancora tutto settembre a casa.
1: Sì, ma però finivano prima. Finivano dopo. Avanti.
6: Ciao banda, sono Carlo.
0: Ciao.
6: Che bello il mare a settembre quando si tornava a scuola il primo di ottobre. Era fantastico. Bei tempi.
1: Esatto.
7: Ciao. Poi? Allora, si andava a scuola il primo ottobre. Il 4 già era festa perché era San Francesco, il patrono d'Italia, e già si stava a casa.
1: Quindi si cominciava il primo ottobre, il 4 si stava a casa, ma attenzione. Dal 76 non si cominciava più il primo ottobre, ok? Dal 77 non c'era più la festa del patrono d'Italia. Che quest'anno ritorna! Dopo 50 anni, il 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, festa nazionale, quindi si ritorna.
8: Meglio così.
0: Che però cade di domenica.
1: No!
2: Ma che notizia dai!
8: Io mi accoppio solo per le feste, comandato. Ero contento che ci avevo un petardo in più.
1: Sentiamo l'ultimo.
9: Io ricordo addirittura i banchi, che dove si scriveva, cioè dove si appoggiavi il quaderno, non erano piani ma erano obliqui. Poi si sollevavano,
0: certo,
9: dove tu conservavi la cartella.
1: Erano obliqui, infatti c'era una scalanatura in alto per fare in modo che le penne non rotolassero. Le appoggiavi là in alto.
0: Il calamaio spesso l'inchiostro lo metteva il bidello, giusto? Passava il bidello a riempire l'inchiostro.
8: La scanalatura per le penne,
1: sì.
8: Ok, era una riga praticamente di plastica che naturalmente veniva scollata
1: e usata da dare sulla schiena.
8: È usata come frusta da dare nelle
2: malissimo,
8: sul groppone grosso nei banchi davanti.
1: Due cose veloci per chiudere.
8: Poi ne dico uno anch'io.
1: Il buco era avanti a destra e quindi agevolati erano
8: quindi
1: evidentemente
8: era
1: i destrorsi.
8: Certo.
1: Ok, scemo. Perché a quell'epoca a scuola

0: del 76. Era un venerdì per l'appunto.
1: Dai,
0: quindi,
1: cioè, questo non lo sapevo.
0: Arrivò che dopo un giorno si stava.
1: Non c'era San Francesco, esatto. Ma si stava a casa lo stesso.
0: Esatto.
1: Questo era il boomer, facilissimo, giusto per partire con la nuova stagione e adatto ovviamente alla settimana che stiamo vivendo, quella del rientro a scuola collettivo.
2: E ritorna anche lunedì prossimo qui alla banda il Bim Bum Boomer.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Europa ha prorogato le sanzioni a Mosca nel quadro del conflitto russo-ucraino, ma solo per 7 giorni. Serve più tempo per esaminare il dossier, hanno spiegato da Bruxelles. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla cosiddetta lista nera per quasi 3.000 persone. L'alta rappresentante europea agli affari esteri Callas dice che l'attacco russo contro un treno in prossimità del confine ucraino-polacco è un messaggio per il mondo occidentale. Callas dice che l'atto serve a spaventare i paesi e dissuaderli dal sostenere l'Ucraina. Zelensky afferma che l'Ucraina è disposta a fermare i suoi attacchi ai siti energetici e alle infrastrutture russe se anche Mosca farà altrettanto. Zelensky lo ha scritto su Telegram dopo che Trump ha annunciato una tregua negli attacchi reciproci sulle raffinerie. Cambiamo argomento: i capi dei governi di Scozia, Irlanda del Nord e Galles di orientamento separatista premono per l'autodeterminazione da Londra. Un documento che ribadisce questo diritto è stato firmato e formalizzato a margine di un vertice che si è tenuto a Cardiff. Ora il Medio Oriente, il capo di Stato Maggiore della IDF Zamir ordina un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella produzione del film NASA premiato nei giorni scorsi a Venezia. La pellicola diffonderebbe, secondo Israele, calunnie contro soldati e comandanti. Chiudiamo con il calcio: si completa oggi il quadro della quarta giornata di Serie A. In campo nei posticipi Como Parma e Torino Roma, Inter dalle 20:45 a San Siro con l'Udinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: portati dietro il banco della giuria per giudicare il Tortorella Challenge.
1: Oh, sì, sì. Leggevo ieri, ed è una bella notizia, che negli ultimi 7 anni i tempi delle cause civili in tribunale si sono dimezzati.
2: Che bello, quindi potremmo denunciare Chiara.
1: No, dico, se siamo arrivati a dimezzare i tempi delle cause civili, che erano proverbialmente potremmo, perché non dimezziamo? Lo facciamo solo lunedì e martedì.
2: Io pensavo di querelarla, di vincere in settimana, invece.
1: Fare una causetta più veloce. Pensiamoci.
0: Beh, stamattina stiamo anche accompagnando un sacco di bimbi e ragazzi a scuola. E chissà, magari passeranno vicino alla, a quella cunetta innamorata. A lui non gli toglie gli occhi di dosso.
3: Maledetta, la terza volta non fa ridere mai. Sentiamo i primi disgraziati.
2: Sentiamo cosa avete detto voi, dai.
0: Vai, cominciamo.
4: Della cunetta non si dà pace. È il tornante.
0: L'ex della cunetta è bellissima.
2: Ormai si parla di codice della strada ormai.
0: Che questa considerazione mi sembra giusta.
5: Sì, amici di Tortorella, abbiamo sentito la notizia, ma sicuramente sarà una relazione piena di alti e bassi. Massimo da Roma.
0: Ciao Massimo!
2: Anche Roma c'è!
1: E si sente.
2: E si sente.
0: Avanti!
6: Ciao banda!
0: Ciao!
6: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste?
0: Perché
6: fa poco sarà pieno di problemi.
3: Mamma mia!
6: Ciao a tutti!
3: La prima volta la sentì nel lontano 1974.
0: Oggi sta alla perfezione, magari lui l'ha appena sentita, è nuovissima.
3: Quale
0: chissà.
3: Nuova?
0: Proviamo anche con loro.
7: Ciao R101, noi siamo Davide
8: e Chiara.
0: Ciao.
7: E oggi abbiamo un fantasma, uno scheletro qui. Il fantasma dice allo scheletro: vuoi sentire una battuta spiritosa?
8: Sì, non sto più nella pelle.
3: Mamma mia, in due si sono messi.
0: Certo.
9: Sì, ma quando finisce la battuta?
2: È la finita, e dagli tempo, no? Devono crescere e le perfezionano.
1: La cooperativa del crimine abbiamo sentito. Vai.
0: E abbiamo l'ultima coppia, vai, mamma e bimba.
10: Buongiorno banda. Ciao. Io sono Camilla.
11: E io sono Valeria.
10: E questa è la nostra battuta.
0: Vai.
10: Mamma, ma lo sai che hanno rapinato una banca e hanno arrestato 4 persone?
11: 4 persone?
10: Sì, erano 4 fanti.
11: Buona scuola a tutti.
0: Ciao.
2: Erano 4 fanti. Aiuto.
0: Bene, dire bello, e quindi probabilmente non vinceranno loro, perché questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno. Speriamo l'abbiano capita i nostri giudici di gara.
3: Ah, io non mi devo arrabbiare, mi avete fatto veramente perticare da.
9: Sì, sinceramente questa nuova comicità non fa per me.
2: No,
3: anche vicepresidente, cavoletto nero.
2: Voi dovreste semplicemente dire the winner is.
3: Come si dice? The winner is.
9: Che dialetto è questo? Che dialetto?
0: Chi c'è?
6: Ciao banda.
0: Grande.
6: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste? Perché fa poco sarà pieno di problemi. Ciao a tutti.
0: Ciao, non sappiamo come ti chiami, che scuola farai oggi.
1: Ciao a tutti.
2: Si vergogna perché poi gli tocca dire: ma ho partecipato al challenge quando avevo 8 anni.
0: Vabbè. Però oggi potrà andare a scuola per il primo giorno, raccontarlo a tutti i suoi amici, e loro potranno provare a fare la stessa cosa domani per un altro Tortorella Challenge qui alla banda di R101.
2: Ecco, se volete essere bullizzati andate in classe a dire che avete ascoltato il Tortorella Challenge.
0: E se i bimbi sono stati protagonisti anche del Tortorella Challenge, adesso parleremo anche con i loro genitori e nonni, perché torna il Bim Boom Boomer di Paolo Dini alla banda tra poco.

0: Oggi torno a scuola.
1: Torno a scuola, RG1, dammi regalo.
2: Torno a scuola, RG1.
1: Torno a scuola, RG1, dammi regalo.
0: Secondo me c'era qualche infiltrato. Sì.
2: Ora va bene che per tornare a scuola c'è sempre tempo nella vita. Però ho sentito due voci.
3: Un po' così. Chi è? Ah, la campanella per Bacco.
1: Dammi il regalo! Dammi il regalo!
4: R101. Dammi il regalo.
0: Tranquilli bimbi e ragazzi che state tornando a scuola, ci saranno altre occasioni questa settimana, se non doveste essere stati voi i più veloci per vincere tutto lo special pack dei gadget di R101 con il torno a scuola R101 dammi il regalo. Oggi il più veloce è stato lui.
1: Torno a scuola.

0: c'è il per favore, vuol dire che in famiglia hanno lavorato bene i genitori.
1: Ma sembrava lo stesso che cantava la canzoncina.
0: La stessa voce dice.
2: È la voce di Pietro in macchina con mamma Sara. Ciao Pietro.
0: Buongiorno.
3: Ciao.
4: Ciao. Vai, che festeggia la mamma, senti.
2: Evviva, evviva. Tutto lo special pack ve lo siete accaparrato in questo primo giorno di scuola. Di dove siete? Dove state andando a scuola?
3: Siamo in macchina e siamo davanti alla scuola.
2: Ah, stai per entrare quindi? Dove? Dove? In che città? Sì. Come si chiama la scuola?
3: Legnano.
0: A Legnano.
1: Legnano, bene, bene.
2: La scuola com'è? Il nome della scuola, Pietro?
4: La scuola è brutta. Adesso brutta.
1: Scuola.
3: Come si chiama? Diciamo che è molto felice scuola.
2: Ha le idee chiare.
0: Sei la sua speaker, il suo portavoce. Senti, che classe fai, Pietro, quest'anno?
3: Devo fare la quarta B.
0: La quarta B. Bene, perfetto.
1: La quarta B. Va bene. Salutaci quelli della terza C, che saranno invecchiati. Volevi?
3: Noi abbiamo solo A e B.
0: Certo.
1: Bene, allora li avete salutati da un pezzo qui, a sezione C. Caro Pietro, allora, ma avrai un motivo di felicità nel tornare a vedere qualche tuo amico, vedere la maestra o il maestro, non so, qualcuno, insomma, cioè, salutiamoci con un punto positivo, con una cosa che ti piace del tornare a scuola.
3: Del tornare a scuola che c'è back to school.
1: È iniziato oggi.
2: Vabbè, il tuo gadget.
1: Vabbè, comunque mi sembra un ottimo motivo, anche diplomaticamente, Pietro.
0: Vabbè, dai, la domanda più banale del mondo: qual è la materia che ti piace di più?
4: Dai.
3: La
4: ricreazione.
2: Lo sapevo. Ma sei uno di noi, Pietro.
1: Vabbè, ma chi è? Lucignolo? Ma con chi stiamo parlando?
2: I compiti delle vacanze li hai fatti tutti, però. Quando è che li hai finiti?
1: Bravo, bravo. Almeno con gli avverbi vai bene. Fortunatamente sì. Bravo Pietro, ci stai simpatico. Allora, buona scuola a te, buon lavoro a mamma Sara. Un saluto a tutti gli amici legnanesi.
2: Come sono andati?
1: Che andiamo
2: questi?
1: Sempre a vedere in teatro, certo. Tra l'altro.
2: Come sono andati questi tre mesi e mezzo di vacanza che ti sei fatto, Pietro?
3: Sono stati belli. Sì, sono stati belli.
2: Ah, belli, belli. La scuola è brutta, ma comunque noi vi accompagniamo a scuola per tutta la settimana con il back to school. Pietro, ti arriveranno i nostri gadget. Tutte le mattine continua a ascoltare la banda.
3: Va bene.
0: Ciao, bello.
1: Ciao, Pietro.
0: Ciao.

0: po' la realtà, soprattutto per tanti studenti. La maggior parte, credo, rientreranno in classe oggi.
1: Sì, qualcuno ha dato una piccola botta nel venerdì, nel sabato,
0: la settimana scorsa.
1: Piccolo anticipo,
0: i primi
1: però.
0: Bolzano.
1: Esatto, ma
0: gli ultimi saranno i pugliesi.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Beh, che stanno ancora festeggiando le nozze di Peppino. Probabilmente
2: da 3 anni.
1: Esatto.
0: Oh, che bello il risveglio del primo giorno di scuola.
1: Allora,
0: in cui di solito si ha veramente voglia di tornarci.
1: Tu prima hai chiesto di citare un'usanza. Io spero di riferirla bene perché vi ho assistito una volta alla festa del Remigino. Ok?
0: Sì.
1: E immaginati questo paese di provincia dove su un anello di poche centinaia di metri, 500-600, si dispongono tutte le classi delle elementari. Mm. Ok? E sezioni. Mm-hmm. Poi gli esordienti, che so, la prima B ha il suo scuolabus giallo dove salgono tutti i primini della prima B.
2: Sì.
1: Fanno insieme a quelli della seconda, della terza, fanno insieme tutti gli altri della prima A, della prima C, eccetera, eccetera. Tante quante sono le sezioni. E passano questo anello dove sui lati sono disposti tutti gli altri che li applaudono.
3: Ah, hai capito? Che sputavano.
1: E quando, no. E quando arrivano, e quando lo scuolabus della prima B arriva davanti al punto di raduno di tutte le B, seconda, terza, mm-hmm, quarta, loro riscoppia, sì, l'ovazione e li fanno sentire degli eroi, hai capito? E quindi si entusiasmano.
0: Danzo. Sei convinto di andare in un posto divertentissimo, esatto, bellissimo,
3: questo
0: è la prima lezione.
3: A Fantasilandia.
1: No, questo a Castelleone dove vivo. Succedeva questo qualche anno fa, adesso è tanto che non vado più a scuola e neanche mi ricordo.
2: Però alcuni compagni danno anche mentre passi delle pacche sul sederino, e quello viene chiamato
1: il memoremigino. Ma che scemo che sei. Ed era una cosa che emozionava e faceva sentire protagonisti quelli che accedevano per la prima volta alla scuola dell'obbligo.
0: Oggi protagonisti qui alla banda di R101 saranno gli studenti, tutti quelli che stanno andando a scuola oggi, magari proprio per l'ultimo primo giorno di scuola.
4: L'usanza del primo giorno di scuola in tutta Italia da sempre è far cominciare le scuole, ma non il prescuola, non il postscuola, non la mensa. E allora, perché non far partire la scuola quando c'è il prescuola, postscuola e la mensa?
2: Polemica.
4: Punto di domanda.
1: Polemica.
4: Poi a noi ci tocca di perdere delle ore di lavoro. Punto di domanda. Ciao banda.
1: Far coincidere la scuola con l'inizio della mensa, sì.
2: Sì, già.
1: Ho capito, in maniera tale che i bimbi se ne stanno là, non c'hai bisogno di.
3: Perché deve riscaldare i ciboli, ci vuole. Finché accendi i fornelli, pulisci.
0: Pensa, non lo sapevo questo dettaglio del.
2: Sì, sì.
1: Da me in prima elementare mancava la grappa col caffè. e io mi ero già lamentato subito.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io stamattina a mio figlio ho augurato buon ultimo primo giorno di scuola, perché fa il quinto superiore.
1: Ehi.
5: È cresciuto il mio piccolino e quindi l'ultimo primo giorno di scuola. Buona giornata a tutti da Letizia.
1: Ciao Letizia.
3: Proprio di bimbi cresciuti faccio un saluto, insomma, alla mia Anna che oggi fa il compleanno e quindi
1: auguri.
3: Auguri.
0: Auguri a scuola, a primo giorno.
1: Le regali 9 mesi di studio le regali.
3: No, scusa. No, è già rientrata giovedì peraltro lei a scuola.
0: Ok,
3: per lei insegna, l'ho mai detto. La bambina prodigio, ha una cattedra di fisica nucleare. Ciao, buon compleanno.
0: Buon compleanno Anna. Le belle usanze della vostra scuola ce le state raccontando al 331 80 90 101. Ancora?
6: Buongiorno banda. Luisa. Ciao. Da Napoli. Noi avevamo una tradizione alle superiori.
0: Mm-hmm.
6: Dal primo anno abbiamo creato un cartello che ci ha accompagnato sulla porta di ogni classe che abbiamo cambiato, e in questo cartello c'era scritto: lasciate ogni speranza a voi, sì, che entrate.
2: Mm-hmm.
6: Più di 4 e 5 non pigliate. Mm-hmm. Buongiorno a tutti.
2: Ah, bello striscione per Cristiano.
0: Lo striscione.
3: Bello perché se lo sono portati in giro poi,
0: in giro.
3: No? È diventato, faceva parte dell'arredamento della classe. Beh, mia figlia stessa mi diceva che nell'istituto che frequenta vengono raccolti, insomma, hanno ovviamente i dati anagrafici, quindi date di nascita, e la scuola il giorno del compleanno stampa un cartello che rende, diciamo, tra virgolette, pubblico un po' questo evento.
1: E ti regala un buono da 20 euro.
3: E vengono anche gli altri, insomma, a darti le pacche sulla testa,
1: certo,
3: oppure a magari.
0: Perché
3: a
0: grazie al cartello poi lo scoprono tutti.
3: Esatto.
0: Però buon compleanno Anna, andrà anche bene in altri giorni dell'anno, insomma,
3: sì,
0: se
3: no,
0: lo ricicleranno con i nomi.
3: C'è anche il cognome, insomma, viene fatta questa cosa simpatica.
1: Bello, diciamo. Bello, bello, bello.
0: Continuate a raccontarci prendeteci le usanze, quelle belle della vostra scuola, magari proprio legate al primo giorno, e tenete lì il 331 80 90 101, soprattutto se state andando a scuola oggi.

0: partiti da qui.
1: Siamo partiti da questa canzoncina che ha vinto lo zecchino nel 76. Ugu. Il bambino dell'età della pietra. E che faceva una gran fatica per portarsi questo zaino con dentro dei libri di pietra, esattamente. E allora, e quell'anno, in quel 1976, fino al 1976 la scuola cominciava in un particolare giorno dell'anno. Vi abbiamo chiesto quale, ve le abbiamo fatte facili stamattina. E poi nel banco da scuola rimaneva la dotazione retaggio degli anni precedenti con un buco avanti a destra. A cosa serviva quel buco? Sono arrivate tante risposte, prevalentemente evidentemente giuste. Qualcuna fa anche ridere perché non si capisce se attribuirla al T9. Serviva per il calamaro.
2: Ah sì?
1: Quindi uno si immagina il cartoccio del fritto.
0: I più giovani di noi qua, sì, tipo Giuseppe magari. Milano ha detto per l'ombrello.
1: Esatto, per l'ombrello. Qualcun
0: io
1: altro?
0: Pensavo fosse per le bottigliette.
1: Sì, esatto. No, per la porzione di spaghetti che poi portavi a casa a mamma. Così aveva l'esatta dimensione di quello.
0: Erano
1: che la far bollire.
0: Porzioni esatte, dici?
1: Dai, sentiamo cosa avete detto voi. Vai. A cosa serviva quel buco? E quando cominciava la scuola?
3: Ciao banda.
1: Ciao.
3: Stefania, classe 1969.
0: Allora.
3: Il buco nel banco serviva per mettere la china quando i nostri genitori usavano il pennino e la china per scrivere.
4: Beh, ragazzi, il gugù era per il calamaio, penna e calamaio.
0: Il gugù
4: si metteva l'inchiostro per scrivere. Quindi non si passavano sicuramente i cavi per il computer.
0: No.
4: Roberta da Torino.
1: Ciao Roby.
5: Antonio Bologna, 1967 nascita. Il buco serviva per il calamaio. E il primo giorno di scuola era il primo ottobre. I famosi remigini. E il papà di Chiara ci ha fatto compagnia per tanti anni. Evviva tutti quanti. Ciao.
0: Ah, zecchino d'oro.
1: Esatto, perché era lui a condurre quell'edizione. Enrico Zanardi, il nome del bambino, aveva 4 anni, veniva da Bologna e c'era un bel siparietto prima dell'esibizione del bambino con tuo papà che gli tirava fuori delle cose divertenti.
0: Pensa che questo bimbo credo che tuttora lo chiamino Gugu.
1: Davvero?
0: Perché era diventato, sì, come tutti i bimbi dello zecchino d'oro, poi prendevano il nome delle loro canzoni.
1: Perché si chiamavano Remigini? Primo ottobre, sì, perché il primo ottobre è San Remigio e quindi iniziando la scuola lì si chiamavano Remigini, quelli che
2: il
1: ci andavano.
2: Il primo ottobre,
1: sentiamo altri.
2: Ma facevano ancora tutto settembre a casa.
1: Sì, ma però finivano prima. Finivano dopo. Avanti.
6: Ciao banda, sono Carlo.
0: Ciao.
6: Che bello il mare a settembre quando si tornava a scuola il primo di ottobre. Era fantastico. Bei tempi.
1: Esatto.
7: Ciao. Poi? Allora, si andava a scuola il primo ottobre. Il 4 già era festa perché era San Francesco, il patrono d'Italia, e già si stava a casa.
1: Quindi si cominciava il primo ottobre, il 4 si stava a casa, ma attenzione. Dal 76 non si cominciava più il primo ottobre, ok? Dal 77 non c'era più la festa del patrono d'Italia.
2: Che
1: quest'anno ritorna dopo 50 anni, il 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, festa nazionale, quindi si ritorna.
8: Meglio così.
0: Che però cade di domenica.
1: No,
2: che notizia dai.
8: Io mi accoppio solo per le feste, comandato. Ero contento che ci avevo un petardo in più.
1: Sentiamo l'ultimo.
9: Io ricordo addirittura i banchi che dove si scriveva, cioè dove si appoggiavi il quaderno, non erano piani ma erano obliqui. Poi si sollevavano, tu conservavi la cartella.
1: Erano obliqui, infatti c'era una scalanatura in alto per fare in modo che le penne non rotolassero. Le appoggiavi là in alto.
0: Spesso l'inchiostro lo metteva il bidello, giusto? Passava il bidello a ririempire l'inchiostro.
8: La scanalatura per le penne, ok, era una riga praticamente di plastica che naturalmente veniva scollata
1: schiena.
8: È usata come frusta da dare nelle
2: malissimo
8: col groppone grosso nei banchi davanti.
1: Due cose veloci per chiudere.
8: Poi ne dico una anch'io.
1: Il buco era avanti a destra e quindi agevolati erano evidentemente i destrorsi.
0: Certo.
1: Ok, scemo. Perché a quell'epoca a scuola, se eri mancino, era un disastro.
0: Dovevi cambiare mano.
1: Eri obbligato innanzitutto, la scuola imponeva l'utilizzo della mano destra anche se eri mancino. E se avessi avuto il buco, con il buco a destra e scrivere mancino, vuol dire che passavi con il pennino gocciolante e facevi un disastro.
0: Beh, comunque facevi un disastro, secondo me. Infatti c'erano le cartucce per assorbire l'inchiostro.
1: Dove scompare il calamaio, dove scompare il pennino, scompare a metà degli anni, tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60 quando fanno la loro comparsa le penne a sfera e quindi risolvono il problema, quindi niente più inchiostro,
8: niente più,
1: niente più pennini, niente più carta assorbente, anche quella era indispensabile per rimediare i disastri.
8: Nel buco mettevi China Martini nel mezzo. Nel tuo caso. E chiudiamo ricordando che per quelli precisini il venerdì 1 ottobre del 76 era un venerdì per l'appunto.
1: Dai, quindi, cioè, questo non lo sapevo.
8: Arrivò che dopo un giorno si stava.
1: Non c'era San Francesco, esatto. Ma si stava a casa lo stesso.
8: Esatto.
1: Questo era il boomer facilissimo, giusto per partire con la nuova stagione e adatto ovviamente alla settimana che stiamo vivendo, quella del rientro a scuola collettivo.
0: E ritorna anche lunedì prossimo qui alla banda il Bim Bum Boomer.

0: sentito un amichetto che sta per entrare a scuola e come primo giorno hanno l'usanza di vedere un film, no?
1: Sì.
0: Abbiamo sentito. Ecco, allora possiamo dargli delle dritte perché ho trovato tipo un titolo che può ovviamente essere perfetto per la giornata di oggi.
1: Ok.
0: La ripetente fa l'occhietto al preside.
1: Vabbè, ma che cos'è sta roba?
0: Nei
1: dai.
0: Panni del preside c'è un nostro amico che sicuramente riconosceremo. Sentiamo come accoglie i ragazzi.
2: Studenti.
0: Sì.
3: Come all'inizio di ogni anno scolastico è di prammatica che io vi dica qualche cosa. La scuola italiana purtroppo sta andando sempre di più verso il baratro. Stiamo andando proprio a toccare il fondo. Qui da me due sono le cose.
0: Sì.
3: O si riga dritti, o si riga storti. Nel senso che mi spezza la quinta vertebra della spina dorsale. Ah, per chi non mi conosce, mi potete chiamare preside, professore o molto più semplicemente professor dottor cavaliere del lavoro, grande ufficiale Rodolfo Calabrone.
0: Ed era un classico proprio.
4: Ma che bravo, Calabrone.
0: Buongiorno
4: ragazzi. E allora qua tutti i bambini oggi sono venuti a cantare. Qualcuno,
0: ma che bello,
4: si è perso in mezzo. Un attimo, fai la scusami amore,
0: proprio.
4: Stavo soffocando.
2: State facendo le prove per Domenica Inna che riparte il 27 settembre.
4: Sì, Domenica Inna che riparte il 27 settembre. Qua oggi ospite Kimi Antonelli, detto Kiwi.
1: Kiwi Antonelli.
4: Vieni qua, Kiwi. Ascolta, amore, sei così bravo. Non hai ancora finito la scuola e già vinci in tutto il mondo. Dici, qual è la regola per essere così forti? Ma c'è qualche tragedia che è passata dalla tua vita? Qualche cosa, un fuoristrada, qualcosa che hai fatto che fa male al pubblico? Grazie, amore!
5: Ma allora non hai fatto dire niente.
4: Partiamo!
2: Cioè, ma ieri ha vinto in Madrid.
4: Ma ormai non è più una novità. Ci avete fatto caso che non si parla più di Sinner da quando c'è lui?
0: È vero.
4: E allora? Vattene, no!
1: A chi? Vattene.
4: Ma non puoi andare. Allora qua, Cristiano Militello con i pisani tattici nucleari, poi Red Rosbif, poi l'allenatore pianista Massimiliano Allevi, Mario Adinolfi ci parlerà di come si cercano le scorte per i suoi 6 mesi di letargo.
0: Dai,
4: poi zia Cosima interpreterà Federico l'olandese volante nel film.
2: Non è possibile.
4: L'attore Stefano Stronzi, poi Taylor Schiff, il comico con l'autotune Martu Fedez. Canteremo con Caterina Travelli e con la cantante con la sopracciglia folte Orietta Bergomi, l'imprenditore che frega le persone sui social Vanna Mark Zuckerberg, e il pallone d'oro drag queen Michelle Platinette, tutti qua.
2: Incredibile, non vediamo l'ora.
1: Il pallone d'oro drag queen Michelle

0: bisogno di andare a scuola.
1: Simpatici, dai.
2: Eccoli qua.
0: Ma bentornati.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti. Alzatevi in piedi quando parliamo noi bambini eruditi.
3: Io Anton Giulio, lui Anton Luca.
0: Anton Giulio e Anton Luca. Che ci raccontate com'è andata la vostra estate? Com'è questo inizio scolastico?
1: Allora, noi bambini eruditi rientriamo a scuola e facciamo raccontare agli insegnanti che cosa hanno fatto durante le vacanze.
2: Ah, voi
3: esatto.
2: A loro. Ah.
3: Proprio così, i nostri insegnanti sono cresciuti 3-4 centimetri durante le vacanze.
2: Davvero?
3: Sembra ieri quando li abbiamo accolti che erano degli scricciolini proprio.
1: Sì, è vero.
3: Per voi insegnanti poi è facile, 3 mesi di vacanza. Noi bambini erudite siamo dovuti poi preparare i compiti e fare le riunioni scolastiche già a luglio.
0: È vero, gli insegnanti quelli non li hanno.
3: No.
1: Paolo Dini, invece di fare le battute, mi dice che cos'è l'Iliopsos?
2: Cos'è?
1: L'Iliopsos.
2: L'ho avuto una volta da piccolo.
3: Io lo so.
2: Poi mi hanno vaccinato.
1: Quando lo sai che fa male.
4: Quando si tratta di muscoli marci, eccomi, sono cintura nera.
2: Cos'è?
4: Ma è un muscolo messo in zona addominale, abbastanza interno.
2: Ah, per chi li ha.
4: Per stirarlo, esatto. No? Per stirarlo devi fare tutto un movimento.
2: E si chiama Iliopsos.
1: Iliopsos. Voi usate le penne di sfera e basta che scrivono solo la trap.
0: Penne a sfera e basta.
1: Sì, le penne a sfera e basta.
3: Noi bambini eruditi parliamo di sciatica e diciamo pla quando ci alziamo dal letto già 7 anni.
2: Dai.
0: Siete già anziani inside.
1: Noi bambini eruditi facciamo le selezioni per gli umarell.
3: Sì, noi bambini eruditi lasciamo la lucina accesa ai nostri genitori se hanno paura del buio.
4: A proposito di genitori,
1: Che offende le nostre mamme, però di zia.
4: No, volevo sapere di babbo invece. Vostro padre festeggia sempre l'11 novembre, la festa dei cornuti?
3: I cornutezzi, come lei.
1: Cioè, che noi bambini eruditi.
0: Sì.
1: Noi bambini eruditi, ogni volta che i nostri genitori ci dicono 6-7 aura, li mandiamo a letto senza guardare la partita.
2: Sto rivalutando Erode.
3: E noi bambini eruditi diamo lo smartphone ai nostri genitori solo al compimento dei 65 anni.
1: Vero.
2: Bene.
1: E noi bambini eruditi sequestriamo il Montascale ai nostri nonni se non si mettono i denti una volta svegliati.
2: Senti, Anton Guido e Anton Giulio, avete pronta la nuova legge di bilancio? Siete voi a suggerirla, no?
1: Certo, voi sapete niente. Non sapete poi anche le cose banali.
2: No,
1: non siete alto.
3: Basta parlare con sti vecchi, Caparella, ciao.
1: Arrivederci, studiate.
4: Vabbè, salutatemi mamma e chiedeteli se ha risolto col papilloma.
3: Perché? Non si fa così.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump ha annunciato la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina concorda di non colpire obiettivi energetici russi, dice il presidente. La Russia ha accettato di fare lo stesso. Secondo Trump, l'aumento del prezzo della benzina è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Cambiamo argomento e scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che hanno chiesto di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla sull'argomento di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic, Amodei, che aveva lanciato l'allarme. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale della stessa intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. In Medio Oriente l'esercito israeliano contro Gaza, film premiato a Venezia. Dopo l'attacco del ministro Ben-Gvir ai registi, il capo di Stato Maggiore dell'IDF dispone un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato che era stato utilizzato nella pellicola. Italia con la cronaca, ritorno a scuola oggi a Milano per Sofia, Kim, Leonardo e Francesca, quattro studenti del liceo Virgilio che hanno vissuto l'orrore del rogo a Crans-Montana. Oggi insieme i quattro ragazzi sono arrivati nell'istituto per riprendere le lezioni. Chiudiamo con il Vaticano, dove è finita l'austerity, complice anche il Covid. Leone XIV ha rialzato gli stipendi dei cardinali, il predecessore Francesco li aveva tagliati del 10%, Prevost ha abrogato le decurtazioni, il Vaticano proseguirà comunque nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: partiti da qui.
1: Siamo partiti da questa canzoncina che ha vinto lo zecchino nel 76.
2: Ugu.
1: Il bambino dell'età della pietra. E che faceva una gran fatica per portarsi questo zaino con dentro dei libri di pietra, esattamente. E allora, e quell'anno, in quel 1976, fino al 1976, la scuola cominciava in un particolare giorno dell'anno. Vi abbiamo chiesto quale, ve le abbiamo fatte facili stamattina. E poi, nel banco da scuola, rimaneva la dotazione retaggio degli anni precedenti con un buco avanti a destra. A cosa serviva quel buco? Sono arrivate tante risposte, prevalentemente evidentemente giuste. Qualcuna fa anche ridere perché non si capisce se attribuirla al T9. Serviva per il calamaro.
3: Ah sì?
1: Quindi uno si immagina il cartoccio del fritto.
0: I più giovani di noi qua, tipo Giuseppe magari. Milano ha detto per l'ombrello.
1: Esatto, per l'ombrello. Qualcun altro?
0: Io pensavo fosse per le bottigliette.
1: Sì, esatto. No, per la porzione di spaghetti che poi portavi a casa mamma. Così aveva l'esatta dimensione di quello che la far bollire.
0: Porzioni esatte, dici?
1: Dai, sentiamo cosa avete detto voi. Vai. A cosa serviva quel buco? E quando cominciava la scuola?
4: Ciao banda.
1: Ciao.
4: Stefania, classe 1969. Il buco nel banco serviva per mettere la china quando i nostri genitori usavano il pennino e la china per scrivere.
5: Beh, ragazzi, il gugù era per il calamaio, penna e calamaio.
0: Il gugù
5: si metteva l'inchiostro per scrivere. Quindi non si passavano sicuramente i cavi per il computer.
0: No.
5: Roberta da Torino.
1: Ciao Roby.
6: Antonio Bologna, 1967 nascita. Il buco serviva per il calamaio. E il primo giorno di scuola era il primo ottobre. I famosi remigini. E il papà di Chiara ci ha fatto compagnia per tanti anni. Evviva tutti quanti. Ciao.
0: Zecchino d'oro.
1: Esatto, perché era lui a condurre quell'edizione. Enrico Zanardi, il nome del bambino, aveva 4 anni, veniva da Bologna e c'era un bel siparietto prima dell'esibizione del bambino con tuo papà che gli tirava fuori delle cose divertenti.
0: Pensa che questo bimbo credo che tuttora lo chiamino Gugu.
1: Davvero?
0: Perché era diventato, sì, come tutti i bimbi dello Zecchino d'Oro, poi prendevano il nome delle loro canzoni.
1: Perché si chiamavano Remigini? Primo ottobre, sì, perché il primo ottobre è San Remigio e quindi iniziando la scuola lì si chiamavano Remigini, quelli che
3: il
1: ci andavano.
3: Il primo ottobre.
1: Sentiamo altri.
3: Ma facevano ancora tutto settembre a casa.
1: Sì, ma però finivano prima. Finivano dopo. Avanti.
7: Ciao banda, sono Carlo.
0: Ciao.
7: Che bello il mare a settembre quando si tornava a scuola il primo di ottobre. Era fantastico. Bei tempi.
1: Esatto.
8: Ciao. Allora, si andava a scuola il primo ottobre. Il 4 già era festa perché era San Francesco, il patrono d'Italia, e già si stava a casa.
1: Quindi si cominciava il primo ottobre, il 4 si stava a casa, ma attenzione. Dal 76 non si cominciava più il primo ottobre, ok? Dal 77 non c'era più la festa del patrono d'Italia.
3: Ecco.
1: Che quest'anno ritorna! Dopo 50 anni, il 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, festa nazionale, quindi si ritorna.
9: Meglio così.
0: Che però cade di domenica.
3: Ma che notizia dai!
9: Ma come? Io mi accoppio solo per le feste, comandate. Ero contento che c'avevo un petardo in più.
1: Sentiamo l'ultimo.
10: Io ricordo addirittura i banchi, che dove si scriveva, cioè dove si appoggiavi il quaderno, non erano piani ma erano obliqui. Poi
0: vero.
10: Si sollevavano, tu conservavi la cartella.
1: Erano obliqui, infatti c'era una scalanatura in alto per fare in modo che le penne non rotolassero.
9: È vero.
1: Le appoggiavi là in alto.
0: È vero.

0: spesso l'inchiostro lo metteva il bidello, giusto? Passava il bidello a riempire l'inchiostro.
1: La scanalatura per le penne, ok, era una riga praticamente di plastica che naturalmente veniva scollata
2: e usata da dare sulla schiena.
1: È usata come frusta da dare nelle
3: malissimo,
1: col groppone grosso nei banchi davanti.
2: Due cose veloci per chiudere.
1: Poi ne dico una anch'io.
2: Il buco era avanti a destra e quindi agevolati erano evidentemente i destrorsi,
1: ok?
2: Scemo. Perché a quell'epoca a scuola, se eri mancino, era un disastro.
0: Dovevi cambiare mano.
2: Eri obbligato, innanzitutto, la scuola imponeva l'utilizzo della mano destra anche se eri mancino. E se avessi avuto il buco, con il buco a destra e scrivere mancino, vuol dire che passavi con il pennino gocciolante e facevi un disastro.
0: Beh,
2: ovviamente.
0: Comunque facevi un disastro, secondo me. Infatti c'erano le cartucce per assorbire l'inchiostro.
2: Dove scompare il calamaio, dove scompare il pennino, scompare a metà degli anni, tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60, quando fanno la loro comparsa le penne a sfera e quindi risolvono il problema, quindi niente più inchiostro,
1: niente
2: più pennini, niente più carta assorbente, anche quella era indispensabile per rimediare i disastri.
1: Nel buco mettevi China Martini nel tuo caso. E chiudiamo ricordando che per quelli precisini il venerdì 1 ottobre del 76 era un venerdì per l'appunto.
2: Dai,
1: quindi,
2: questo non lo sapevo.
1: Arrivò che dopo un giorno si stava.
2: Non c'era San Francesco, ma si stava a casa lo stesso.
1: Esatto.
2: Questo era il boomer, facilissimo, giusto per partire con la nuova stagione e adatto ovviamente alla settimana che stiamo vivendo, quella del rientro a scuola collettivo.
0: E ritorna anche lunedì prossimo qui alla banda il Bim Bum Boomer.

0: Allora, poco fa abbiamo sentito un amichetto che sta per entrare a scuola e come primo giorno hanno l'usanza di vedere un film, no?
1: Sì.
0: Abbiamo sentito. Ecco, allora possiamo dargli delle dritte perché ho trovato tipo un titolo che può ovviamente essere perfetto per la giornata di oggi.
1: Ok.
0: La ripetente fa l'occhietto al preside.
1: Vabbè, ma che cos'è sta roba?
0: Nei
1: dai.
0: Panni del preside c'è un nostro amico che sicuramente riconosceremo e sentiamo come accoglie i ragazzi.
2: Studenti.
0: Sì.
3: Come all'inizio di ogni anno scolastico è di prammatica che io vi dica qualche cosa. La scuola italiana purtroppo sta andando sempre di più verso il baratro. Stiamo andando proprio a toccare il fondo.
0: Qui
3: da me due sono le cose.
0: Sì.
3: O si riga dritti, o si riga storti. Nel senso che mi spezza la quinta vertebra della spina dorsale. Ah, per chi non mi conosce, mi potete chiamare preside, professore o molto più semplicemente professore dottore cavaliere del lavoro, grande ufficiale Rodolfo Calabrone.
0: Ed era un classico proprio.
4: Impernazione.
0: Impernazione.
5: Ma che bravo. Back to school.
0: Ma buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi. E allora qua tutti i bambini oggi sono venuti a cantare. Qualcuno
0: ma che bello.
5: Si è perso in mezzo. Un attimo fai la scusami amore
0: proprio.
5: Stavo soffocando.
2: State facendo le prove per Domenica Ina che riparte il 27 settembre.
5: Sì, Domenica Inca riparte il 27 settembre. Qua oggi ospite Kimi Antonelli, detto Kiwi.
1: Kiwi Antonelli.
5: Vieni qua, Kiwi. Ascolta, amore, sei così bravo. Non hai ancora finito la scuola e già vinci in tutto il mondo. Dici, qual è la regola per essere così forti? Ma c'è qualche tragedia che è passata dalla tua vita? Qualche cosa, un fuoristrada? Qualcosa che hai fatto che fa male al pubblico? Grazie amore!
0: Ma allora non hai fatto dire niente.
5: Partiamo!
2: Cioè, ma ieri ha vinto in Madrid.
5: Ma ormai non è più una novità. Ci avete fatto caso che non si parla più di Sinner da quando c'è lui?
0: È vero.
5: E allora? Vattene, no!
1: A chi? Vattene.
0: Ma non puoi.
5: E allora qua Cristiano Militello con i pisani tattici nucleari, poi Red Rosbif, poi l'allenatore pianista Massimiliano Allevi. Mario Adinolfi ci parlerà di come si cercano le scorte per i suoi 6 mesi di letargo.
0: Dai,
5: poi zia Cosima interpreterà Federico l'olandese volante
2: possibile.
5: L'attore Stefano Stronzi, poi Taylor Schiff, il comico con l'autotune Martu Fedez. Canteremo con Caterina Travelli e con la cantante con la sopracciglia folta Orietta Bergomi, l'imprenditore che frega le persone sui social Vanna Mark Zuckerberg e il pallone d'oro drag queen Michelle Platinette, tutti qua.
0: Ma che ospiti sono?
2: Non vediamo l'ora.
1: Il pallone d'oro drag queen Michelle Platinette.

0: bisogno di andare a scuola.
1: Sono simpatici, dai.
2: Eccoli qua.
0: Ma bentornati.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti. Lasciatevi in piedi quando parliamo noi bambini eruditi.
3: Io Anton Giulio, lui Anton Luca.
0: Anton Giulio e Anton Luca. Che ci raccontate com'è andata la vostra estate? Com'è questo inizio scolastico?
1: Allora, noi bambini eruditi rientriamo a scuola e facciamo raccontare agli insegnanti che cosa hanno fatto durante le vacanze.
2: Esatto.
3: Proprio così, i nostri insegnanti sono cresciuti 3-4 centimetri durante le vacanze.
2: Davvero?
3: Sembra ieri quando li abbiamo accolti che erano degli scricciolini proprio.
1: Sì, è vero.
3: Voi insegnati, poi è facile, 3 mesi di vacanza. Noi bambini eruditi siamo dovuti poi preparare i compiti e fare le riunioni scolastiche già a luglio.
0: È vero, gli insegnanti quelli non li hanno.
3: No.
1: Paolo Dini, invece di fare la battuta, mi dice che cos'è l'iliopsos?
2: Cos'è?
1: L'iliopsos.
2: L'ho avuto una volta da piccolo.
0: Io lo so.
2: Poi mi hanno vaccinato.
1: Quando lo sai che fa male.
4: Quando si tratta di muscoli marci, eccomi, sono cintura nera. È un muscolo messo in zona addominale, abbastanza interno.
2: Ah, per chi li ha.
4: Per stirarlo, esatto. No? Per stirarlo devi fare tutto un movimento.
2: E si chiama Y.
4: L'iliopsos.
1: Non c'è niente. Voi usate le penne di Sfera e Basta che scrivono solo la trap.
0: Le penne a Sfera e Basta.
1: Sì, le penne a Sfera e Basta.
3: Noi bambini eruditi parliamo di sciatica e diciamo pla quando ci alziamo dal letto già 7 anni.
2: Dai.
0: Siete già anziani inside.
1: Noi bambini eruditi facciamo le selezioni per gli umarell.
3: Sì, noi bambini eruditi lasciamo la lucina accesa ai nostri genitori se hanno paura del buio.
4: A proposito di genitori,
1: Mi offendo le nostre mamme, però di zia.
4: No, volevo sapere di babbo invece. Vostro padre festeggia sempre l'11 novembre, la festa dei cornuti.
3: I cornutezzi come lei.
1: Cioè, che noi bambini eruditi.
0: Sì.
1: Noi bambini eruditi, ogni volta che i nostri genitori ci dicono 6-7 e aura, li mandiamo a letto senza guardare la partita.
2: Sto rivalutando Erode.
3: E noi bambini eruditi diamo lo smartphone ai nostri genitori solo al compimento dei 65 anni.
1: Vero.
2: Bene.
1: E noi bambini eruditi sequestriamo il montascale ai nostri nonni se non si mettono i denti una volta svegliati.
2: Senti, Anton Guido e Anton Giulio, avete pronta la nuova legge di bilancio? Siete voi a suggerirla, no?
1: Certo, voi sapete niente. Non sapete poi se anche cose banali.
2: No, non
1: che non siete alto.
3: Basta parlare con sti vecchi. Capparella, ciao.
1: Arrivederci.
4: Salutatemi mamma e chiedeteli se ha risolto col papilloma.
0: Aspetta. Perché?
3: Non si fa così.

0: seduti dietro il banco della giuria per giudicare il Tortorella Challenge. Oh,
1: leggevo ieri, ed è una bella notizia, che negli ultimi 7 anni i tempi delle cause civili in tribunale si sono dimezzati.
2: Che bello, quindi potremmo denunciare Chiara.
1: No, dico, se siamo arrivati a dimezzare i tempi delle cause civili, che erano proverbialmente potremmo, perché non dimezziamo? Lo facciamo solo lunedì e martedì.
2: Io pensavo di querelarla, di vincere in settimana, invece.
1: Fare una causetta più veloce, che pensiamo?
0: Stamattina stiamo anche accompagnando un sacco di bimbi e ragazzi a scuola e chissà, magari passeranno vicino alla, a quella cunetta innamorata. A lui non gli toglie gli occhi di dosso.
3: Maledetta, la terza volta non fa ridere mai. Mai. Sentiamo i primi disgraziati.
2: Sentiamo cosa avete detto voi, dai.
0: Vai, cominciamo.
4: Ma l'ex della cunetta non si dà pace, è il tornante.
0: L'ex della cunetta è bellissima.
2: Ormai siamo, si parla di codice della strada ormai.
0: Che questa considerazione mi sembra giusta.
5: Sì, amici di Tortorella, abbiamo sentito la notizia, ma sicuramente sarà una relazione piena di alti e bassi. Massimo da Roma.
0: Da Massimo!
2: Anche Roma c'è.
1: E si sente.
2: E si sente.
0: Avanti!
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste?
0: Perché
6: fa poco sarà pieno di problemi.
3: Mamma mia.
6: Ciao a tutti.
3: La prima volta la sentì nel lontano 1974.
0: Oggi sta alla perfezione, magari lui l'ha appena sentita, è nuovissima.
3: Quale
0: chissà
3: nuova?
0: Proviamo anche con loro.
7: Ciao R101, noi siamo Davide
8: e Chiara.
0: Ciao.
7: E oggi abbiamo un fantasma, uno scheletro qui. Il fantasma dice allo scheletro: vuoi sentire una battuta spiritosa?
8: Sì, non sto più nella pelle.
3: Mamma mia, in due si sono messi.
0: Certo.
9: Sì, ma quando finisce la battuta?
2: È la finita, e dagli tempo, no? Devono crescere e le perfezionano.
1: La cooperativa del crimine abbiamo sentito.
0: E abbiamo l'ultima coppia, vai, mamma e bimba.
10: Buongiorno banda. Ciao. Io sono Camilla.
11: E io sono Valeria.
10: E questa è la nostra battuta.
0: Vai.
10: Mamma, ma lo sai che hanno rapinato una banca e hanno arrestato 4 persone?
11: 4 persone?
10: Sì, erano 4 fanti.
11: Buona scuola a tutti.
0: Ciao.
1: Erano 4 fanti.
2: Aiuto.
0: Aiutato a dire bello, e quindi probabilmente non vinceranno loro, perché questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno. Speriamo l'abbiano capita i nostri giudici di gara.
3: Io non mi devo arrabbiare, mi avete fatto veramente perticare da...
9: Sinceramente questa nuova comicità non fa per me.
2: No,
3: Anche il vicepresidente, cavoleto nero.
2: Voi dovreste semplicemente dire the winner is...
3: Come si dice? The winner is...
9: Che dialetto è questo? Che dialetto?
0: Chi c'è?
10: Ciao banda.
0: Grande.
10: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste? Perché fa poco sarà pieno di problemi. Ciao a tutti.
0: Ciao, non sappiamo come ti chiami, che scuola farai oggi.
1: Ciao a tutti.
2: Si vergogna perché poi gli tocca dire: ma ho partecipato al challenge quando avevo 8 anni.
0: Vabbè. Però oggi potrà andare a scuola per il primo giorno, raccontarlo a tutti i suoi amici, e loro potranno provare a fare la stessa cosa domani per un altro Tortorella Challenge qui alla banda di R101.
2: Ecco, se volete essere bullizzati, andate in classe a dire che avete ascoltato il Tortorella Challenge.
0: E se i bimbi sono stati protagonisti anche del Tortorella Challenge, adesso parleremo anche con i loro genitori e nonni, perché torna il Bim Boom Boomer di Paolo Dini alla banda tra poco.

0: torna a scuola!
1: Torna a scuola, RG1, dammi il regalo!
2: Torna a scuola, RG1!
3: Torna a scuola, RG1, dammi il regalo!
4: Scuola, RG1!
5: Torna a scuola!
1: RG101, oggi torna a scuola, dammi il regalo!
0: Qualche infiltrato, sì.
2: Ora va bene che per tornare a scuola c'è sempre tempo nella vita, però ho sentito due voci
6: un po' così. Chi è? Ah, la campanella per Bacco.
0: Dammi il regalo,
7: dammi il regalo. R101, dammi il regalo.
0: Tranquilli bimbi e ragazzi che state tornando a scuola, ci saranno altre occasioni questa settimana, se non doveste essere stati voi i più veloci per vincere tutto lo special pack dei gadget di R101 con il torno a scuola R101 dammi il regalo. Oggi il più veloce è stato lui.
1: Torno a

0: cioè in per favore vuol dire che in famiglia certo, hanno sì, lavorato bene sì, i genitori.
1: Ma non sembrava lo stesso che cantava la canzoncina?
0: La stessa voce dice.
2: È la voce di Pietro in macchina con mamma Sara. Ciao Pietro.
0: Buongiorno.
3: Ciao.
4: Ciao. Vai che festeggia la mamma, senti.
2: Evviva evviva. Tutto lo special pack ve lo siete accaparrato in questo primo giorno di scuola. Di dove siete? Dove state andando a scuola?
3: Siamo in macchina e siamo davanti alla scuola.
2: Ah, stai per entrare quindi? Dove? Dove? In che città? Sì. Come si chiama la scuola?
3: Legnano.
0: A Legnano.
1: Legnano, bene, bene.
2: La scuola com'è? Il nome della brutta. Scuola, Pietro?
4: La scuola è brutta. Adesso brutta.
1: La scuola è brutta. Scuola, come
3: diciamo
1: si chiama?
3: Che è molto felice oggi di riprendere scuola.
2: Ha le idee chiare.
0: Sei la sua speaker, il suo portavoce. Senti, che classe fai, Pietro, quest'anno?
3: Devo fare la quarta B.
0: La quarta B, bene, perfetto.
1: La quarta B, va bene. Salutaci quelli della terza C, che saranno invecchiati. Volevi?
3: Noi abbiamo solo A e B.
0: No, certo.
1: Appunto. Bene, allora. Li avete salutati da un pezzo qui, a sezione C. Caro Pietro, allora, ma avrai un motivo di felicità nel tornare a vedere qualche tuo amico, vedere la maestra o il maestro, non so, qualcuno, insomma, cioè, trovaci, salutiamoci con un punto positivo, con una cosa che ti piace del tornare a scuola.
3: Del tornare a scuola che c'è back to school.
1: È iniziato oggi.
2: Vabbè, gadget.
1: Vabbè, comunque mi sembra un ottimo motivo anche diplomaticamente, Pietro.
0: Vabbè, dai, la domanda più banale del mondo: qual è la materia che ti piace di più?
4: Dai.
3: La ricreazione.
4: Lo sapevo.
2: Mi hanno scelto giusto. Sei uno di noi, Pietro.
1: Vabbè, ma chi è? Lucignolo? Ma con chi stiamo parlando?
2: I compiti delle vacanze li hai fatti tutti, però. Quando è che li hai finiti?
3: Fortunatamente.
1: Bravo. Almeno con gli avverbi vai bene. Fortunatamente sì. Bravo Pietro, ci stai simpatico. Allora, buona scuola a te, buon lavoro a mamma Sara. Un saluto a tutti gli amici legnanesi.
2: Come sono andati?
1: Che andiamo sempre a vedere in teatro, certo. Tra l'altro.
2: Come sono andati questi? Questi tre grazie. Mesi e mezzo di vacanza che ti sei fatto, Pietro?
3: Sono stati belli. Sì, sono stati belli.
2: Ah, belli, belli. La scuola è brutta, ma comunque noi vi accompagniamo a scuola per tutta la settimana con il back to school. Pietro, ti arriveranno i nostri gadget. Tutte le mattine continua a ascoltare la banda.
3: Va bene.
0: Ma ciao, ciao. Ciao, Pietro. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.

0: po' la realtà, soprattutto per tanti studenti. La maggior parte, credo, rientreranno in classe oggi.
1: Sì, qualcuno ha dato una piccola botta nel venerdì, nel sabato,
0: la settimana
1: una piccola anticipo.
0: I primi
1: però.
0: Bolzano.
1: Esatto, ma
0: gli ultimi saranno i pugliesi.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Che stanno ancora festeggiando le nozze di Peppino. Probabilmente da
2: 3 anni.
1: Esatto.
0: Oh, che bello il risveglio del primo giorno di scuola. Quello
1: allora,
0: in cui di solito si ha veramente voglia di tornarci.
1: Tu prima hai chiesto di citare un'usanza. Io spero di riferirla bene perché sì, vi ho assistito una volta alla festa del Remigino. Ok?
0: Sì.
1: E immaginati questo paese di provincia dove su un anello di poche centinaia di metri, 500-600, si dispongono tutte le classi delle elementari. Mm. Ok? Eccezioni. Mm-hmm. Poi gli esordienti, che so, la prima B ha il suo scuola bus giallo dove salgono tutti i primini della prima B.
2: Sì.
1: Fanno insieme a quelli della seconda, della terza, fanno insieme tutti gli altri della prima A, della prima C, eccetera, eccetera. Tante quante sono le sezioni. E passano questo anello dove sui lati sono disposti tutti gli altri che li applaudono.
3: Ah,
1: hai capito?
3: Sputavano.
1: E quando,
3: no,
1: e quando arrivano, e quando lo scuolabus della prima B arriva davanti al punto di raduno di tutte le B, seconda, terza, mm-hmm, quarta, lo riscoppia, sì, l'ovazione e li fanno sentire degli eroi, hai capito? E quindi si entusiasmano.
0: Sei convinto di andare in un posto belli, divertentissimo,
1: esatto,
0: bellissimo,
1: questo
0: con la prima lezione.
3: A Fantasilandia.
1: No, questo a Castelleone dove vivo.
0: Bello.
1: Succedeva questo qualche anno fa, adesso è tanto che non vado più a scuola e neanche mi ricordo.
2: Però alcuni compagni danno anche mentre passi delle pacche sul sederino, e quello viene chiamato
1: il memo Remigino. Ma che scemo che sei. Ed era una cosa che emozionava e faceva sentire protagonisti quelli che accedevano per la prima volta alla scuola dell'obbligo.
0: Oggi protagonisti qui alla banda di R101 saranno gli studenti, tutti quelli che stanno andando a scuola oggi, magari proprio per l'ultimo primo giorno di scuola.
4: L'usanza del primo giorno di scuola in tutta Italia da sempre è far cominciare le scuole, ma non il prescuola, non il post-scuola, non la mensa. E allora, perché non far partire la scuola quando c'è il prescuola, post-scuola e la mensa?
2: Polemica.
4: Domanda. Sì, noi ci tocca di perdere delle ore di lavoro. Domanda. Ciao banda.
1: Far coincidere la scuola con l'inizio della mensa, sì.
2: Già.
1: Ho capito,
2: esatto,
1: in maniera tale che i bimbi se ne stanno là, non c'hai bisogno di.
3: Perché devono riscaldare i ciboli, ci vuole per finché accendi i fornelli, pulisci.
0: Non lo sapevo. Questo
3: apparecchi,
0: dettaglio del.
2: Sì, sì.
1: Da me in prima elementare mancava la grappa col caffè. E io mi ero già lamentato subito.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io stamattina a mio figlio ho augurato buon ultimo primo giorno di scuola perché fa il quinto superiore.
1: Ehi.
5: È cresciuto il mio piccolino e quindi l'ultimo primo giorno di scuola. Buona giornata
0: quest'anno
5: a tutti da Letizia.
1: Ciao Letizia.
3: Ma voglio di bimbi cresciuti, faccio un saluto insomma alla mia Anna che oggi fa il compleanno e quindi
1: auguri.
3: Auguri.
0: Auguri a tutti.
3: Acciughina.
1: E le regali 9 mesi di studio le regali. Ma scusa.
3: No, è già rientrata giovedì peraltro lei a scuola.
0: Ok,
3: per lei insegna, l'ho mai detto. La bambina prodigio, ha una cattedra di fisica nucleare. Ciao, buon compleanno.
0: Buon compleanno Anna, le belle usanze della vostra scuola ce le state raccontando al 331 80 90 101. Ancora?
6: Buongiorno banda. Luisa.
0: Ciao.
6: Da Napoli. Noi avevamo una tradizione alle superiori.
0: Mm-hmm.
6: Dal primo anno abbiamo creato un cartello che ci ha accompagnato sulla porta di ogni classe che abbiamo cambiato e in questo cartello c'era scritto: lasciate ogni speranza a voi,
0: sì,
6: che entrate, più di 4 e 5 non pigliate. Mm-hmm. Buongiorno a tutti.
2: Ah, bello striscione per Cristiano.
0: La visitata.
3: Bello perché se lo sono portati in giro poi,
0: giro.
3: No? Diventato, faceva parte dell'arredamento della classe. Beh, mia figlia stessa mi diceva che nell'istituto che frequenta vengono raccolti, insomma hanno ovviamente i dati anagrafici, quindi date di nascita, e la scuola il giorno del compleanno stampa un cartello che rende, diciamo, tra virgolette, pubblico un po' questo evento.
1: E ti regala un bono da 20 euro.
3: E vengono anche gli altri, insomma, a darti le pacche sulla testa, certo, oppure a magari.
0: Perché
3: a
0: grazie al cartello poi lo scoprono tutti.
3: Esatto.
0: Però buon compleanno Anna andrà anche bene in altri giorni dell'anno, insomma, sì, se no, lo ricicleranno con i nomi.
3: C'è anche il cognome, insomma, viene fatta questa cosa simpatica.
1: Bello,
3: diciamo.
1: Bello, bello, bello.
0: Continuate a raccontarci le usanze, quelle belle della vostra scuola, magari proprio legate al primo giorno, e tenete lì il 331 80 90 101, soprattutto se state andando a scuola oggi,

0: partiti da qui.
1: Siamo partiti da questa canzoncina che ha vinto lo zecchino nel 76. Ugu. Il bambino dell'età della pietra. E che faceva una gran fatica per portarsi questo zaino con dentro dei libri di pietra, esattamente. E allora, è quell'anno, in quel 1976, fino al 1976 la scuola cominciava in un particolare giorno dell'anno. Vi abbiamo chiesto quale, ve le abbiamo fatte facili stamattina. E poi nel banco da scuola rimaneva la dotazione retaggio degli anni precedenti con un buco avanti a destra. A cosa serviva quel buco? Sono arrivate tante risposte, prevalentemente evidentemente giuste. Qualcuna fa anche ridere perché non si capisce se attribuirla al T9. Serviva per il calamaro.
2: Ah sì?
1: Quindi uno si immagina il cartoccio del fritto. Il
0: corno del fritto. I più giovani di noi qua, sì, tipo Giuseppe magari. Milano ha detto per l'ombrello.
1: Esatto, per l'ombrello. Qualcun
0: io
1: altro?
0: Io pensavo fosse per le bottigliette.
1: Sì, esatto. No, per la porzione di spaghetti che poi portavi a casa a mamma. Così aveva l'esatta dimensione di quello.
0: Erano
1: che da far bollire.
0: Le porzioni esatte, dici?
1: Dai, sentiamo cosa avete detto voi. Vai. A cosa serviva quel buco? E quando cominciava la scuola?
3: Ciao banda.
1: Ciao.
3: Stefania, classe 1969.
0: Allora.
3: Il buco nel banco serviva per mettere la china quando i nostri genitori usavano il pennino e la china per scrivere.
4: Beh, ragazzi, il gugù era per il calamaio, penna e calamaio.
0: Il gugù
4: si metteva l'inchiostro per scrivere. Quindi non si passavano sicuramente i cavi per il computer.
0: No, no.
4: Roberta da Torino.
1: Ciao Roby.
5: Antonio Bologna. 1967 nascita, il buco serviva per il calamaio e il primo giorno di scuola era il primo ottobre. I famosi remigini e il papà di Chiara ci ha fatto compagnia per tanti anni. Evviva tutti quanti. Ciao.
0: Zecchino d'oro.
1: Esatto, perché era lui a condurre quell'edizione. Enrico Zanardi, il nome del bambino, aveva 4 anni, veniva da Bologna e c'era un bel siparietto prima dell'esibizione del bambino con tuo papà che gli tirava fuori delle cose divertenti.
0: Pensa che questo bimbo credo che tuttora lo chiamino Gugu.
1: Davvero?
0: Perché era diventato, sì, come tutti i bimbi dello Zecchino d'oro, poi prendevano il nome delle loro canzoni.
1: Perché si chiamavano Remigini? Primo ottobre, sì, perché il primo ottobre è San Remigio e quindi iniziando la scuola lì si chiamavano Remigini quelli che
2: il
1: ci andavano.
2: Il primo ottobre.
1: Sentiamo altri.
2: Ma facevano ancora tutto settembre a casa.
1: Sì, però finivano prima. Finivano dopo. Avanti.
6: Ciao banda, sono Carlo.
0: Ciao.
6: Che bello il mare a settembre quando si tornava a scuola il primo di ottobre. Era fantastico. Bei tempi.
1: Esatto.
7: Ciao. Poi? Allora, sei andato a scuola il primo ottobre. Il 4 già era festa perché era San Francesco il patrono d'Italia e già si stava a casa.
1: Quindi si cominciava il primo ottobre, il 4 si stava a casa, ma attenzione. Dal 76 non si cominciava più il primo ottobre, ok? Dal 77 non c'era più la festa del patrono d'Italia. Quest'anno ritorna dopo 50 anni, il 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, festa nazionale, quindi si ritorna.
8: Meglio così.
0: Che però cade di domenica.
8: Io mi accoppio solo per le feste, comandato. Ero contento che ci avevo un petardo in più.
1: Sentiamo l'ultimo.
9: Io ricordo addirittura i banchi, che dove si scriveva, cioè dove si appoggiava il quaderno, non erano piani ma erano obliqui. Poi si sollevavano, tu conservavi la cartella.
1: Erano obliqui, infatti c'era una scalanatura in alto per fare in modo che le penne non rotolassero. Le appoggiavi là in alto.
0: L'inchiostro lo metteva il bidello, giusto? Passava il bidello a riempire l'inchiostro.
8: La scanalatura per le penne, ok, era una riga praticamente di plastica che naturalmente veniva scollata
1: sulla schiena.
8: È usata come frusta da dare nelle
2: malissimo
8: col groppone grosso nei banchi davanti.
1: Due cose veloci per chiudere.
8: Poi ne dico una anch'io.
1: Il buco era avanti a destra e quindi agevolati erano
8: quindi
1: evidentemente
8: era
1: i destrorsi, ok?
2: Scemo.
1: Perché a quell'epoca a scuola se eri mancino era un disastro.
0: Dovevi cambiare mano.
1: Eri obbligato innanzitutto, la scuola imponeva l'utilizzo della mano destra anche se eri mancino. E se avessi avuto il buco con il buco a destra e scrivere mancino vuol dire che passavi con il pennino gocciolante e facevi un disastro.
0: Beh, ma comunque facevi un disastro secondo me. Infatti c'erano le cartucce per assorbire l'inchiostro.
1: Dove scompare il calamaio, dove scompare il pennino, scompare a metà degli anni, tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60 quando fanno la loro comparsa le penne a sfera e quindi risolvono il problema, quindi niente più inchiostro,
8: niente più
1: pennini, niente più carta assorbente, anche quella veniva, era indispensabile per rimediare
8: i disastri. Nel buco mettevi China Martini nel tuo caso. E chiudiamo ricordando che per quelli precisini il venerdì 1 ottobre del 76 era un venerdì per l'appunto.
1: Dai, quindi, cioè, questo non lo sapevo.
8: Arrivò che dopo un giorno si stava.
1: Non c'era San Francesco, esatto. Ma stava a casa lo stesso.
8: Esatto.
1: Questo era il boomer facilissimo, giusto per partire con la nuova stagione e adatto ovviamente alla settimana che stiamo vivendo, quella del rientro a scuola collettivo.
0: E ritorna anche lunedì prossimo qui alla banda il Bim Bum Boomer.

0: Radio 1.
1: Cose folli prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Tortorella! È un giochino, Marcello, dove dice questo è quello.

0: vicepresidente sono schierati dietro il banco della giuria per giudicare il Tortorella Challenge.
1: Leggevo ieri, ed è una bella notizia, che negli ultimi 7 anni i tempi delle cause civili in tribunale si sono dimezzati.
2: Che bello, quindi potremmo denunciare Chiara.
1: No, dico, se siamo arrivati a dimezzare i tempi delle cause civili, che erano proverbialmente potremmo, perché non dimezziamo? Lo facciamo solo lunedì e martedì.
2: Io pensavo di querelarla, di vincere in settimana, invece.
1: Fare una causetta più veloce, pensiamoci.
0: Stamattina stiamo anche accompagnando un sacco di bimbi e ragazzi a scuola e chissà, magari passeranno vicino alla, a quella cunetta innamorata. A lui non gli toglie gli occhi di dosso.
3: Pum, l'hai detto, la terza volta non fa ridere mai. Dai, sentiamo i primi disgraziati.
2: Sentiamo cosa avete detto voi, dai.
0: Vai, cominciamo.
4: Ma l'ex della cunetta non si dà pace, è il tornante.
0: L'ex della cunetta è bellissima.
2: Ormai si parla di codice della strada ormai.
0: Che questa considerazione mi sembra giusta.
5: Sì, amici di Tortorella, abbiamo sentito la notizia, ma sicuramente sarà una relazione piena di alti e bassi. Massimo da Roma.
0: Ciao Massimo!
2: Anche Roma c'è.
1: E si sente.
2: E si sente.
0: Avanti!
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste?
0: Perché?
6: Perché fa poco sarà pieno di problemi.
3: Mamma
6: ciao
3: mia.
6: A tutti.
3: La prima volta la sentì nel lontano 1974.
0: Oggi sta alla perfezione, magari lui l'ha appena sentita, è nuovissima.
3: Quale
0: chissà
3: nuova.
0: Proviamo anche con loro.
7: Ciao R101, noi siamo Davide
8: e Chiara.
0: Ciao.
7: E oggi abbiamo un fantasma, uno scheletro qui.

0: Il fantasma dice allo scheletro: vuoi sentire una battuta spiritosa?
1: Sì, non sto più nella pelle.
2: Mamma mia, in due ci sono messi.
3: Certo.
4: Sì, ma quando finisce la battuta?
5: Dai, è la finita, e dagli tempo, no? Devono crescere e le perfezionano.
6: La cooperativa del crimine abbiamo sentito. Vai.
3: E abbiamo l'ultima coppia, vai, mamma e bimba.
7: Buongiorno banda, ciao. Io sono Camilla.
8: E io sono Valeria.
7: E questa è la nostra battuta.
3: Vai.
7: Mamma, ma lo sai che hanno rapinato una banca e hanno arrestato 4 persone?
8: 4 persone?
7: Sì, erano 4 fanti.
8: Buona scuola a tutti.
3: Ciao.
5: Erano 4 fanti. Aiuto.
3: Yeah. Bene, aiutato a dire bello, e quindi probabilmente non vinceranno loro, perché questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno. Speriamo l'abbiano capita i nostri giudici di gara.
2: Ah, io non mi devo arrabbiare, mi avete fatto veramente sperticare da.
4: Sinceramente questa nuova comicità non fa per me.
2: No, eh. Anche vicepresidente, cavoleto nero.
5: Voi dovreste semplicemente dire the winner is.
2: Come si dice? The winner is!
4: Che dialetto è questo? Che dialetto?
3: Chi c'è?
7: Ciao banda!
3: Grande!
7: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste? Perché fa poco, sarà pieno di problemi. Ciao a tutti!
3: Ciao! Non sappiamo come ti chiami, che scuola farai oggi!
6: Ciao a tutti!
5: Si vergogna perché poi gli tocca dire: ma ho partecipato al challenge quando avevo 8 anni.
3: Vabbè. Però oggi potrà andare a scuola per il primo giorno, raccontarlo a tutti i suoi amici, loro potranno provare a fare la stessa cosa domani per un altro Tortorella Challenge qui alla banda di R101.
5: Ecco, se volete essere bullizzati andate in classe a dire che avete ascoltato il Tortorella Challenge.
3: E se i bimbi sono stati protagonisti anche del Tortorella Challenge, adesso parleremo anche con i loro genitori e nonni, perché torna il Bim Boom Boomer di Paolo Dini alla banda tra poco.

0: scuola!
1: Torno a scuola, RG1, dammi il regalo!
2: Torna a scuola, RG1!
3: RG1, dammi il regalo!
4: Scuola, RG1!
5: Torna a scuola!
1: RG101, oggi torna a scuola, dammi il regalo!
0: Secondo me c'era qualche infiltrato. Sì.
2: Ora va bene che per tornare a scuola c'è sempre tempo nella vita. Però ho sentito due voci.
6: Un po' così. Chi è? Ah, la campanella per basso.
0: Dammi il regalo!
7: Dammi il regalo! R101. Dammi il regalo.
0: Tranquilli bimbi e ragazzi che state tornando a scuola, ci saranno altre occasioni questa settimana, se non doveste essere stati voi i più veloci per vincere tutto lo special pack dei gadget di R101 con il torno a scuola R101 dammi il regalo. Oggi il più veloce è stato lui.
5: Torno.

0: c'è il per favore, vuol dire che in famiglia certo, hanno sì, lavorato bene sì, i genitori.
1: Ma non sembrava lo stesso che cantava la canzoncina.
0: La stessa voce dice.
2: È la voce di Pietro in macchina con mamma Sara. Ciao Pietro.
3: Buongiorno.
4: Ciao.
5: E vai, che festeggia la mamma, senti.
2: Evviva, evviva! Tutto lo special pack ve lo siete accaparrato in questo primo giorno di scuola. Di dove siete? Dove state andando a scuola?
4: Siamo in macchina e siamo davanti alla scuola.
2: Ah, stai per entrare quindi? Dove? Dove? In che città? Sì. Come si chiama la scuola?
4: A Legnano.
0: A Legnano.
3: Legnano, bene, bene.
2: La scuola com'è? Il nome della
5: brutta.
2: Scuola, Pietro?
5: La scuola è brutta.
4: Ha
5: detto brutta.
3: Scuola. Come
4: diciamo
3: si chiama?
4: Che è molto felice oggi di riprendere scuola.
2: Ha le idee chiare.
0: Sei la sua speaker, il suo portavoce. Senti, che classe fai, Pietro, quest'anno?
4: Devo fare la quarta B.
0: La quarta B. Bene, perfetto.
3: La quarta B. Va bene, salutaci quelli della terza C, che saranno invecchiati. Volevi?
4: Noi abbiamo solo A e B.
0: No, certo.
3: Appunto. Bene, allora. Li avete salutati da un pezzo qui, a sezione C. Caro Pietro, allora, ma avrai un motivo di felicità nel tornare a vedere qualche tuo amico, vedere la maestra o il maestro, non so, qualcuno, insomma, cioè, trovaci, salutiamoci con un punto positivo, con una cosa che ti piace del tornare a scuola.
4: Del tornare a scuola che c'è back to school.
3: È iniziato oggi.
2: Il tuo gadget.
3: Vabbè, comunque mi sembra un ottimo motivo, anche diplomaticamente, Pietro.
0: Vabbè, dai, la domanda più banale del mondo: qual è la materia che ti piace di più?
5: Dai.
4: La
5: ricreazione.
2: Lo sapevo. Ma sei uno di noi, Pietro.
3: Vabbè, ma chi è Lucignolo? Ma con chi stiamo parlando?
2: I compiti delle vacanze li hai fatti tutti, però. Quando è che li hai finiti?
3: Bravo, almeno con gli avverbi vai bene. Fortunatamente sì. Bravo Pietro, ci stai simpatico. Allora, buona scuola a te, buon lavoro a mamma Sara. Un saluto a tutti gli amici legnanesi.
2: Come sono andati?
3: Che andiamo sempre a vedere in teatro, certo. Tra l'altro.
2: Come sono andati questi tre mesi e mezzo di vacanza che ti sei fatto, Pietro?
4: Sono stati belli? Sì, sono stati belli.
2: Belli, la scuola è brutta, ma comunque noi vi accompagniamo a scuola per tutta la settimana con il back to school. Pietro, ti arriveranno i nostri gadget tutte le mattine, continua a ascoltare la banda.
4: Va bene.
0: Ma ciao, bello. Ciao, Pietro.
3: Ciao.

0: po' la realtà, soprattutto per tanti studenti. La maggior parte, credo, rientreranno in classe oggi.
1: Sì, qualcuno ha dato una piccola botta nel venerdì, nel sabato.
0: La settimana scorsa.
1: Un piccolo anticipo.
0: I primi
1: però.
0: Bolzano.
1: Esatto, ma.
0: Gli ultimi saranno i pugliesi.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Che stanno ancora festeggiando le nozze di Peppino. Probabilmente.
2: Tre anni fa.
1: Esatto.
0: Oh, che bello il risveglio del primo giorno di scuola.
1: Allora,
0: in cui di solito si ha veramente voglia di tornarci.
1: Tu prima hai chiesto di citare un'usanza. Io spero di riferirla bene perché sì. Vi ho assistito una volta alla festa del Remigino. Ok?
0: Sì.
1: E immaginati questo paese di provincia dove. Su un anello di poche centinaia di metri, 500-600, si dispongono tutte le classi delle elementari. Mm. Ok, sezioni. Mm-hmm. Poi, gli esordienti, che so, la prima B ha il suo scuolabus giallo dove salgono tutti i primini della prima B.
2: Sì.
1: Fanno insieme a quelli della seconda, della terza, fanno insieme tutti gli altri della prima A, della prima C, eccetera, eccetera. Tante quante sono le sezioni. E passano questo anello dove sui lati sono disposti tutti gli altri che li applaudono.
3: Ah, hai capito? Che sputavano.
1: E quando, no. E quando arrivano, e quando lo scuolabus della prima B arriva davanti al punto di raduno di tutte le B, seconda, terza, mm-hmm. quarta, lo riscoppia sì. l'ovazione e li fanno sentire degli eroi, hai capito? E quindi si entusiasmano.
0: Sei convinto di andare in un posto belli. Divertentissimo,
1: esatto.
0: bellissimo,
1: questo
0: la tua prima lezione.
3: A Fantasilandia.
1: No, questo a Castelleone dove vivo. Succedeva questo qualche anno fa, adesso è tanto che non vado più a scuola e neanche mi ricordo.
2: Però alcuni compagni danno anche mentre passi delle pacche sul sederino . E quello viene chiamato
1: il memoremigino. Ma che scemo che sei. Ed era una cosa che emozionava e faceva sentire protagonisti quelli che accedevano per la prima volta alla scuola dell'obbligo.
0: Oggi protagonisti qui alla banda di R101 saranno gli studenti, tutti quelli che stanno andando a scuola oggi, magari proprio per l'ultimo primo giorno di scuola.
4: L'usanza del primo giorno di scuola in tutta Italia da sempre è far cominciare le scuole, ma non il prescuola, non il post-scuola, non la mensa. E allora, perché non far partire la scuola quando c'è il pre-scuola, post-scuola e la mensa?
2: Polemica.
4: Punto di domanda.
1: E
4: noi ci tocca di perdere delle ore di lavoro. Domanda. Ciao, banda.
1: Far coincidere la scuola con l'inizio della mensa, sì.
2: Sì, sì. Già.
1: Ho capito, in maniera tale che i bimbi se ne stanno là, non c'hai bisogno di.
3: Perché deve riscaldare i ciboli, ci vuole. Finché accendi i fornelli, pulisci.
0: Pensa, non lo sapevo questo
3: apparecchi.
0: Dettaglio del.
2: Sì, sì.
1: Da me in prima elementare mancava la grappa col caffè. e io m'ero già lamentato.
5: Buongiorno, banda.
0: Ciao.
5: Io stamattina a mio figlio ho augurato buon ultimo primo giorno di scuola perché fa il quinto superiore.
1: Ehi.
5: È cresciuto il mio piccolino e quindi l'ultimo primo giorno di scuola. Buona giornata
0: quest'anno.
5: A tutti da Letizia.
1: Ciao, Letizia.
3: Di bimbi cresciuti faccio un saluto insomma alla mia Anna che oggi fa il compleanno e quindi
1: auguri.
0: Auguri a Ciughina.
1: Le regali 9 mesi di studio le regali. Ma scusa.
3: No, è già rientrata giovedì peraltro lei.
0: Ok,
3: per lei insegna, l'ho mai detto. La bambina prodigio, ha una cattedra di fisica nucleare. Ciao, buon compleanno.
0: Buon compleanno Anna. Le belle usanze della vostra scuola ce le state raccontando al 331 80 90 101. Ancora?
6: Buongiorno banda. Luisa.
0: Ciao.
6: Da Napoli. Noi avevamo una tradizione alle superiori.
0: Mm-hmm.
6: Dal primo anno abbiamo creato un cartello che ci ha accompagnato sulla porta di ogni classe che abbiamo cambiato e in questo cartello c'era scritto: lasciate ogni speranza a voi che entrate, più di 4 e 5 non pigliate. Mm-hmm. Buongiorno a tutti.
2: Ah, bello striscione per Cristiano.
3: Bello perché se lo sono portati in giro poi,
0: in giro.
3: No? Faceva parte dell'arredamento della classe. Mia figlia stessa mi diceva che nell'istituto che frequenta vengono raccolti, insomma hanno ovviamente i dati anagrafici, quindi date di nascita, e la scuola il giorno del compleanno stampa un cartello che rende diciamo tra virgolette pubblico un po' questo evento
1: e ti regala un bono da 20 euro
3: e vengono anche gli altri insomma a darti le pacche sulla testa oppure a magari
0: perché
3: a
0: grazie al cartello poi lo scoprono tutti.
3: Esatto.
0: Però buon compleanno Anna andrà anche bene in altri giorni dell'anno insomma.
3: Sì,
0: se lo ricicleranno con i nomi.
3: C'è anche il cognome, insomma, viene fatta questa cosa simpatica,
1: bello,
3: diciamo.
1: Bello.
0: Continuate a raccontarci le usanze, quelle belle della vostra scuola, magari proprio legate al primo giorno, e tenete lì il 331 80 90 101, soprattutto se state andando a scuola oggi. Tra

0: partiti da qui.
1: Siamo partiti da questa canzoncina che ha vinto lo zecchino nel 76.
2: Ugu.
1: Il bambino dell'età della pietra. E che faceva una gran fatica per portarsi questo zaino con dentro dei libri di pietra, esattamente. E allora, quell'anno, in quel 1976, fino al 1976, la scuola cominciava in un particolare giorno dell'anno. Vi abbiamo chiesto quale, ve le abbiamo fatte facili stamattina. E poi, nel banco da scuola, rimaneva la dotazione retaggio degli anni precedenti con un buco avanti a destra. A cosa serviva quel buco? Sono arrivate tante risposte, prevalentemente evidentemente giuste. Qualcuna fa anche ridere perché non si capisce se attribuirla al T9. Serviva per il calamaro.
3: Ah sì?
1: Quindi uno si immagina il cartoccio del fritto.
0: I più giovani di noi qua, sì, tipo Giuseppe magari. Milano ha detto per l'ombrello.
1: Esatto, per l'ombrello. Qualcun altro?
0: Io pensavo fosse per le bottigliette.
1: Sì, esatto. No, per la porzione di spaghetti che poi portavi a casa mamma. Così aveva l'esatta dimensione di quello che la farbollina.
0: Porzioni esatte, dici.
1: Dai, sentiamo cosa avete detto voi. Vai. A cosa serviva quel buco? E quando cominciava la scuola?
4: Ciao banda.
1: Ciao.
4: Stefania, classe 1969. Il buco nel banco serviva per mettere la china quando i nostri genitori usavano il pennino e la china per scrivere.
5: Beh, ragazzi, il gugù era per il calamaio, penna e calamaio.
0: Il gugù
5: si metteva l'inchiostro per scrivere. Quindi non si passavano sicuramente i cavi per il computer.
0: No.
5: Roberta da Torino.
1: Ciao Roby.
6: Antonio Bologna, 1967 nascita. Il buco serviva per il calamaio e il primo giorno di scuola era il primo ottobre. I famosi remigini e il papà di Chiara ci ha fatto compagnia per tanti anni. Evviva tutti quanti. Ciao.
0: Zecchino d'oro.
1: Esatto, perché era lui a condurre quell'edizione. Enrico Zanardi, il nome del bambino, aveva 4 anni, veniva da Bologna e c'era un bel siparietto prima dell'esibizione del bambino con tuo papà che gli tirava fuori delle cose divertenti.
0: Pensa che questo bimbo credo che tuttora lo chiamino Gugu.
1: Davvero?
0: Perché era diventato, sì, come tutti i bimbi dello Zecchino d'Oro, poi prendevano il nome delle loro canzoni.
1: Perché si chiamavano Remigini? Primo ottobre, sì, perché il primo ottobre è San Remigio e quindi iniziando la scuola lì si chiamavano Remigini, quelli che
3: il
1: ci andavano.
3: Il primo ottobre.
1: Sentiamo altri.
3: Ma facevano ancora tutto settembre a casa.
1: Sì, ma però finivano prima. Finivano dopo. Avanti.
7: Ciao banda, sono Carlo.
0: Ciao.
7: Che bello il mare a settembre quando si tornava a scuola il primo di ottobre. Era fantastico. Bei tempi.
1: Esatto.
8: Ciao. Poi? Allora, si andava a scuola il primo ottobre. Il 4 già era festa perché era San Francesco, il patrono d'Italia, e già si stava a casa.
1: Quindi si cominciava il primo ottobre, il 4 si stava a casa, ma attenzione. Dal 76 non si cominciava più il primo ottobre, ok? Dal 77 non c'era più la festa del patrono d'Italia. Che quest'anno ritorna! Dopo 50 anni, il 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, festa nazionale, quindi si ritorna.
9: Meglio così.
0: Che però cade di domenica.
1: No!
3: Che notizia dai!
9: Io mi accoppio solo per le feste, comandato. Ero contento che ci avevo un petardo in più.
1: Cerchiamo l'ultimo.
10: Io ricordo addirittura i banchi, che dove si scriveva, cioè dove si appoggiavi il quaderno, non erano piani ma erano obliqui. Poi si sollevavano, tu conservavi la cartella.
1: Erano obliqui, infatti c'era una scalanatura in alto per fare in modo che le penne non rotolassero. Le appoggiavi là in alto.
0: L'inchiostro lo metteva il bidello, giusto? Passava il bidello a riempire l'inchiostro.
9: La scanalatura per le penne, ok, era una riga praticamente di plastica che naturalmente veniva scollata
1: usata da dare sulla schiena.
9: È usata come frusta da dare nelle
3: malissimo,
9: col groppone grosso nei banchi davanti.
1: Due cose veloci per chiudere.
9: Poi ne dico una anch'io.
1: Il buco era avanti a destra e quindi agevolati erano evidentemente i destrorsi.
0: Scemo.
1: Perché a quell'epoca a scuola, se eri mancino, era un disastro.
0: Dovevi cambiare mano.
1: Eri obbligato innanzitutto, la scuola imponeva l'utilizzo della mano destra anche se eri mancino. E se avessi avuto il buco, con il buco a destra e scrivere mancino, vuol dire che passavi con il pennino gocciolante e facevi un disastro.
0: Beh, comunque facevi un disastro, secondo me. Infatti c'erano le cartucce per assorbire l'inchiostro.
1: Dove scompare il calamaio, dove scompare il pennino, scompare a metà degli anni, tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60 quando fanno la loro comparsa le penne a sfera e quindi risolvono il problema, quindi niente più inchiostro,
9: niente più,
1: niente più pennini, niente più carta assorbente, anche quella veniva, era indispensabile per rimediare
9: i disastri. Nel buco mettevi China Martini nel tuo caso. E chiudiamo ricordando che per quelli precisini il venerdì 1 ottobre del 76 era un venerdì per l'appunto.
1: Dai,
9: quindi, cioè,
1: questo non lo sapevo.
9: Arrivò che dopo un giorno si stava.
1: Non c'era San Francesco, esatto. Ma si stava a casa lo stesso.
9: Esatto.
1: Questo era il boomer facilissimo, giusto per partire con la nuova stagione e adatto ovviamente alla settimana che stiamo vivendo, quella del rientro a scuola collettivo.
0: E ritorna anche lunedì prossimo qui alla banda il Bim Bum Boomer.

0: Allora, poco fa abbiamo sentito un amichetto che sta per entrare a scuola e come primo giorno hanno l'usanza di vedere un film, no?
1: Sì.
0: Abbiamo sentito. Ecco, allora possiamo dargli delle dritte perché ho trovato tipo un titolo che può ovviamente essere perfetto per la giornata di oggi.
1: Ok.
0: La ripetente fa l'occhietto al preside.
1: Vabbè, ma che cos'è sta roba?
0: Nei
1: dai.
0: Panni del preside c'è un nostro amico che sicuramente riconosceremo. Sentiamo come accoglie i ragazzi.
2: Studenti.
0: Sì.
3: Come all'inizio di ogni anno scolastico è di prammatica che io vi dica qualche cosa. La scuola italiana purtroppo sta andando sempre di più verso il baratro. Stiamo andando proprio a toccare il fondo. Qui da me due sono le cose.
0: Sì.
3: O si riga dritti, o si riga storti. Nel senso che mi spezza la quinta vertebra della spina dorsale. Ah, per chi non mi conosce, mi potete chiamare preside, professore o molto più semplicemente professore dottore cavaliere del lavoro grande ufficiale Rodolfo Calabroni.
0: Ed era un classico
1: Impernazione.
4: Buongiorno ragazzi. E allora qua tutti i bambini oggi sono venuti a cantare. Qualcuno,
0: ma che bello,
4: si è perso in mezzo. Un attimo fai la scusami amore
0: proprio.
4: Stavo soffocando.
2: State facendo le prove per Domenica Ina che riparte il 27 settembre.
4: Sì, Domenica In che riparte il 27 settembre. Qua oggi ospite Kimi Antonelli, detto Kiwi.
1: Kiwi Antonelli.
4: Vieni qua, Kiwi. Ascolta, amore, sei così bravo. Non hai ancora finito la scuola e già vinci in tutto il mondo. Dici, qual è la regola per essere così forti? Ma c'è qualche tragedia che è passata dalla tua vita? Qualche cosa, un fuoristrada? Qualcosa che hai fatto che fa male al pubblico? Grazie amore!
5: Ma allora non hai fatto dire niente.
4: Partiamo!
2: Cioè, ma ieri ha vinto in Madrid.
4: Ma ormai non è più una novità. Ci avete fatto caso che non si parla più di Sinner da quando c'è lui?
0: È vero.
4: E allora? Vattene, no!
1: A chi? Vattene.
4: Ma non puoi. E allora qua Cristiano Militello con i pisani tattici nucleari, poi Red Rosbif, poi l'allenatore pianista Massimiliano Allevi. Mario Adinolfi ci parlerà di come si cercano le scorte per i suoi 6 mesi di letargo.
0: Dai,
4: poi zia Cosima interpreterà Federico l'olandese volante nel film.
2: Non è possibile.
4: L'attore Stefano Stronzi, poi Taylor Schiff, il comico con l'autotune Martu Fedez. Canteremo con Caterina Travelli e con la cantante con la sopracciglia folta Orietta Bergomi, l'imprenditore che frega le persone sui social Vanna Mark Zuckerberg, e il pallone d'oro drag queen Michel Platinette. Tutti qua!
0: Ma che ospiti sono?
2: Non vediamo l'ora, Mara.
1: Il pallone d'oro drag queen Michel Platinette.

0: bisogno di andare a scuola.
1: Sono simpatici, dai.
2: Eccoli qua.
0: Ma bentornati.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti. Lasciatevi in piedi quando parliamo noi bambini eruditi.
3: Io Anton Giulio, lui Anton Luca.
0: Anton Giulio e Anton Luca. Che ci raccontate com'è andata la vostra estate? Com'è questo inizio scolastico?
1: Allora, noi bambini eruditi rientriamo a scuola e facciamo raccontare agli insegnanti che cosa hanno fatto durante le vacanze.
2: Ah, voi
3: esatto.
2: A loro? Ah.
3: Proprio così, i nostri insegnanti sono cresciuti 3-4 centimetri durante le vacanze. Sembra ieri quando li abbiamo accolti che erano degli scricioli proprio.
1: Sì, è vero.
3: Per voi insegnanti poi è facile, 3 mesi di vacanza. Noi bambini erudite siamo dovuti poi preparare i compiti e fare le riunioni scolastiche già a luglio.
0: È vero, gli insegnanti quelli non li hanno.
3: No.
1: Paolo Dini, invece di fare le battute, mi dice che cos'è l'iliopsoas?
2: Cos'è?
1: L'iliopsoas.
2: Non lo so. L'ho avuto una volta da piccolo.
3: Io lo so.
2: Poi mi hanno vaccinato.
1: Lo sai che fa male.
4: Quando si tratta di muscoli marci, eccomi, sono
2: cintura
4: nera. Ma è un muscolo messo in zona addominale, abbastanza interno.
2: Ah, per chi li ha.
4: Per stirarlo, esatto. No? Per stirarlo devi fare tutto un movimento.
2: E si chiama
4: l'iliopsoas.
1: Non sei niente. Voi usate le penne di sfera e basta che scrivono solo la trap.
0: Penne a sfera e basta.
1: Sì, le penne a sfera e basta.
3: Noi bambini eruditi parliamo di sciatica e diciamo pla quando ci alziamo dal letto già 7 anni.
2: Dai.
0: Siete già anziani inside.
1: Noi bambini eruditi facciamo le selezioni per gli umarell.
3: Sì, noi bambini eruditi lasciamo la lucina accesa ai nostri genitori se hanno paura del buio.
4: A proposito di genitori,
1: offende le nostre mamme, però di zia.
4: No, volevo sapere di babbo invece. Vostro padre festeggia sempre l'11 novembre, la festa dei cornuti?
3: I cornutezzi come lei.
1: Sai che noi bambini eruditi.
0: Sì.
1: Noi bambini eruditi, ogni volta che i nostri genitori ci dicono 6-7 aura, li mandiamo a letto senza guardare la partita.
2: Sto rivalutando Erode.
3: E noi bambini eruditi diamo lo smartphone ai nostri genitori solo al compimento dei 65 anni.
1: Vero.
2: Bene.
1: E noi bambini eruditi sequestriamo il montascale ai nostri nonni se non si mettono i denti una volta svegliati.
2: Senti, Anton Guido e Anton Giulio, avete pronta la nuova legge di bilancio? Siete voi a suggerirla, no?
1: Certo, voi sapete niente. Non sapevo se anche le cose banali.
2: No,
1: non senti altro.
3: Basta parlare con sti vecchi. Caparella, ciao.
1: Arrivederci, studiate.
4: Vabbè, salutatemi mamma e chiedeteli se ha risolto col papilloma.
3: Aspetta. Perché? Non si fa così.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: Bim Boom Boomer. E siamo partiti da qui.
1: Siamo partiti da questa canzoncina che ha vinto lo zecchino nel 76. Ugu. Il bambino dell'età della pietra. E che faceva una gran fatica per portarsi questo zaino con dentro dei libri di pietra, esattamente. E allora, e quell'anno, in quel 1976. Fino al 1976 la scuola cominciava in un particolare giorno dell'anno. Vi abbiamo chiesto quale, ve le abbiamo fatte facili stamattina. E poi nel banco da scuola rimaneva la dotazione retaggio degli anni precedenti con un buco avanti a destra. A cosa serviva quel buco? Sono arrivate tante risposte, prevalentemente evidentemente giuste. Qualcuna fa anche ridere perché non si capisce se attribuirla al T9. Serviva per il calamaro.
2: Ah sì?
1: Quindi uno si immagina il cartoccio del fritto, il corno del fritto.
0: I più giovani di noi qua, sì, tipo Giuseppe magari. Milano ha detto per l'ombrello.
1: Esatto, per l'ombrello. Qualcun altro?
0: Io pensavo fosse per le bottigliette.
1: Sì, esatto. No, per la porzione di spaghetti che poi portavi a casa mamma. Così aveva l'esatta dimensione di quello.
0: Erano
1: che la far bollire.
0: Le porzioni esatte, dici?
1: Dai, sentiamo cosa avete detto voi. Vai. A cosa serviva quel buco e quando cominciava la scuola?
3: Ciao banda.
1: Ciao.
3: Stefania, classe 1969.
0: Allora.
3: Il buco nel banco serviva per mettere la china quando i nostri genitori usavano il pennino e la china per scrivere.
4: Beh, ragazzi, il gugù era per il calamaio, penna e calamaio.
0: Il gugù.
4: Si metteva l'inchiostro per scrivere. Quindi non si passavano sicuramente i cavi per il computer.
0: No, no.
4: Roberta da Torino.
1: Ciao Roby.
5: Antonio Bologna, 1967 nascita. Il buco serviva per il calamaio. E il primo giorno di scuola era il 1° ottobre. I famosi remigini e il papà di Chiara ci ha fatto compagnia per tanti anni. Evviva tutti quanti. Ciao.
0: Zecchino d'oro.
1: Esatto, perché era lui a condurre quell'edizione. Enrico Zanardi, il nome del bambino, aveva 4 anni, veniva da Bologna e c'era un bel siparietto prima dell'esibizione del bambino con tuo papà che gli tirava fuori delle cose divertenti.
0: Pensa che questo bimbo credo che tuttora lo chiamino Gugu.
1: Davvero?
0: Perché era diventato, sì, come tutti i bimbi dello Zecchino d'oro, poi prendevano il nome delle loro canzoni.
1: Perché si chiamavano Remigini? Primo ottobre, sì, perché il 1° ottobre è San Remigio e quindi iniziando la scuola lì si chiamavano Remigini quelli che
2: il
1: ci andavano.
2: Il primo ottobre.
1: Sentiamo altri.
2: Ma facevano ancora tutto settembre a casa.
1: Sì, però finivano prima. Finivano dopo. Avanti.
6: Ciao banda, sono Carlo.
0: Ciao.
6: Che bello il mare a settembre quando si tornava a scuola il 1° di ottobre. Era fantastico. Bei tempi.
1: Esatto.
7: Ciao. Allora, sei andato a scuola il 1° ottobre. Il 4 già era festa perché era San Francesco, il patrono d'Italia, e già si stava a casa.
1: Quindi si cominciava il 1° ottobre, il 4 si stava a casa, ma attenzione. Dal 76 non si cominciava più il 1° ottobre, ok? Dal 77 non c'era più la festa del patrono d'Italia.
2: Ecco. Ah,
1: che quest'anno
0: tutto
1: ritorna! Dopo 50 anni, il 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, festa nazionale, quindi si ritorna.
8: Meglio così.
0: Che però cade di domenica.
2: Che notizia
8: dai? Io mi accoppio solo per le feste, comandate. Ero contento che ci avevo un petardo in più.
1: Sentiamo l'ultimo.
9: Io ricordo addirittura i banchi, che dove si scriveva, cioè dove si appoggiava il quaderno, non erano piani ma erano obliqui, poi
0: vero,
9: si sollevavano,
1: certo,
9: dove tu conservavi la cartella.
1: Erano obliqui, infatti c'era una scalanatura in alto per fare in modo che le penne non rotolassero, le appoggiavi là in alto.
0: Spesso l'inchiostro lo metteva il bidello, giusto? Passava il bidello a riempire l'inchiostro.
8: La scanalatura per le penne,
1: sì,
8: ok, era una riga praticamente, sì, di plastica che naturalmente veniva scollata
1: sulla schiena.
8: È usata come frusta da dare nelle
2: malissimo,
8: con il groppone grosso nei banchi davanti.
1: Due cose veloci per chiudere.
8: Poi ne dico uno anch'io.
1: Il buco era avanti a destra e quindi agevolati erano evidentemente
8: era
1: i destrorsi, ok?
2: Scemo.
1: Perché a quell'epoca a scuola, se eri mancino, era un disastro.
0: Dovevi cambiare mano.
1: Eri obbligato innanzitutto, la scuola imponeva l'utilizzo della mano destra anche se eri mancino. E se avessi avuto il buco, con il buco a destra e scrivere mancino, vuol dire che passavi con il pennino gocciolante e facevi un disastro.
0: Beh, comunque facevi un disastro, secondo me. Infatti c'erano le cartucce per assorbire l'inchiostro.
1: Dove scompare il calamaio?

0: Scompare il pennino, scompare a metà degli anni, tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60, quando fanno la loro comparsa le penne a sfera e quindi risolvono il problema. Quindi niente più inchiostro, niente più pennini, niente più carta assorbente, anche quella era indispensabile per rimediare i disastri.
1: Nel buco mettevi China Martini nel tuo caso. E chiudiamo ricordando che per quelli precisini il venerdì 1 ottobre del 76 eravamo un venerdì per l'appunto.
0: Dai, quindi, cioè, questo non lo sapevo.
1: Arrivò che dopo un giorno si stava.
0: Non c'era San Francesco, esatto. Ma si stava a casa lo stesso.
1: Esatto.
0: Questo era il boomer, facilissimo, giusto per partire con la nuova stagione e adatto ovviamente alla settimana che stiamo vivendo, quella del rientro a scuola collettivo.
2: E ritorna anche lunedì prossimo qui alla banda il Bim Bum Boomer.

0: Allora, poco fa abbiamo sentito un amichetto che sta per entrare a scuola e come primo giorno hanno l'usanza di vedere un film, no?
1: Sì.
0: Abbiamo sentito. Ecco, allora possiamo dargli delle dritte perché ho trovato tipo un titolo che può ovviamente essere perfetto per la giornata di oggi.
2: Ok.
0: La ripetente fa l'occhietto al preside.
2: Vabbè, ma che cos'è sta roba?
0: Nei
2: dai.
0: Panni del preside c'è un nostro amico che sicuramente riconosceremo e sentiamo come accoglie i ragazzi.
3: Studenti.
0: Sì.
4: Come all'inizio di ogni anno scolastico è di prammatica che io vi dica qualche cosa. La scuola italiana purtroppo sta andando sempre di più verso il baratro. Stiamo andando proprio a toccare il fondo.
0: Dite
4: a me, due sono le cose.
0: Sì.
4: O si riga dritti,
0: sì.
4: O si riga storti. Nel senso che mi spezza la quinta vertebra della spina dorsale. Ah, per chi non mi conosce, mi potete chiamare preside, professore o molto più semplicemente professor dottor cavaliere del lavoro, grande ufficiale Rodolfo Calabroni.
0: Ed era un classico proprio.
5: Buongiorno ragazzi. E allora qua tutti i bambini oggi sono venuti a cantare. Qualcuno,
0: ma che bello,
5: si è perso in mezzo. Un attimo fai la scusami amore
0: proprio.
5: Stavo soffocando.
3: State facendo le prove per Domenica Ina che riparte il 27 settembre.
0: Sì,
5: Domenica Inca riparte il 27 settembre. Qua oggi ospite Kimi Antonelli, detto Kiwi.
2: Kiwi Antonelli.
5: Vieni qua, Kiwi. Ascolta, amore, sei così bravo. Non hai ancora finito la scuola e già vinci in tutto il mondo. Dici, qual è la regola per essere così forti? Ma c'è qualche tragedia che è passata dalla tua vita, qualche cosa, un fuoristrada, qualcosa che hai fatto che fa male al pubblico? Grazie amore!
0: Ma allora non hai fatto dire niente.
5: Partiamo!
3: Ma ieri ha vinto in Madrid.
5: Ma ormai non è più una novità. Ci avete fatto caso che non si parla più di Sinner da quando c'è lui?
0: È vero.
5: E allora? Vattene, no!
2: A chi? Vattene.
5: Ma non puoi. E allora qua Cristiano Militello con i pisani tattici nucleari, poi Red Rosbif, poi l'allenatore pianista Massimiliano Allevi. Mario Adinolfi ci parlerà di come si cercano le scorte per i suoi 6 mesi di letargo.
0: Dai,
5: poi zia Cosima interpreterà Federico l'Olandese Volante nel film.
3: Ma possibile.
5: L'attore Stefano Stronzi, poi Taylor Schiff, il comico con l'autotune Martu Fedez. Canteremo con Caterina Travelli e con la cantante con la sopracciglia folte Orietta Bergomi, l'imprenditore che frega le persone sui social Vanna Mark Zuckerberg e il pallone d'oro drag queen Michel Platinet, tutti qua.
0: Ma che ospiti sono?
3: Non vediamo l'ora.
2: Il pallone d'oro drag queen Michel Platinette.

0: quasi non ne hanno bisogno di andare a scuola.
1: Sono simpatici, dai.
2: Eccoli qua.
0: Ma bentornati.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti. Lasciatevi in piedi quando parliamo noi bambini eruditi.
3: Io Anton Giulio, lui Anton Luca.
0: Anton Giulio e Anton Luca. Che ci raccontate com'è andata la vostra estate? Com'è questo inizio scolastico?
1: Allora, noi bambini eruditi rientriamo a scuola e facciamo raccontare agli insegnanti che cosa hanno fatto durante le vacanze.
3: Proprio così, i nostri insegnanti sono cresciuti 3-4 centimetri durante le vacanze.
2: Davvero?
3: Sembra ieri quando li abbiamo accolti che erano degli scricioli proprio.
1: Sì, è vero.
3: Per voi insegnanti poi è facile, 3 mesi di vacanza. Noi bambini eruditi siamo dovuti poi preparare i compiti e fare le riunioni scolastiche già a luglio.
0: È vero, gli insegnanti quelli non li hanno.
3: No.
1: Paolo Dini invece di fare la battuta. Mi dice che cos'è l'iliopsos?
2: Cos'è?
1: L'iliopsos.
2: L'ho avuto una volta da piccolo.
0: Io lo so.
2: Poi mi hanno vaccinato.
1: Quando lo sai che fa male.
4: Quando si tratta di muscoli marci, eccomi.
2: Cos'è?
4: Ma è un muscolo messo in zona addominale, abbastanza interno.
2: Per chi li ha.
4: Per stirarlo, esatto. No? Per stirarlo devi fare tutto un movimento.
2: E si chiama
4: Y. L'iliopsos.
1: Non c'è niente. Voi usate le penne di sfera e basta che scrivono solo la trap.
0: Le penne a sfera e basta.
1: Sì, le penne a sfera e basta.
3: Noi bambini eruditi parliamo di sciatica e diciamo pla quando ci alziamo dal letto già 7 anni.
2: Dai.
0: Siete già anziani inside.
1: Noi bambini eruditi facciamo le selezioni per gli umarell.
3: Sì, noi bambini eruditi lasciamo la lucina accesa ai nostri genitori se hanno paura del buio.
4: A proposito di genitori,
1: Mi offendo le altre mamme, però di zia.
4: No, volevo sapere di babbo invece. Vostro padre festeggia sempre l'11 novembre, la festa dei cornuti.
3: I cornutezzi come lei.
1: Cioè, che noi bambini eruditi.
0: Sì.
1: Noi bambini eruditi, ogni volta che i nostri genitori ci dicono 6-7 e aura, li mandiamo a letto senza guardare la partita.
2: Sto rivalutando Erode.
3: E noi bambini eruditi diamo lo smartphone ai nostri genitori solo al compimento dei 65 anni.
1: Davvero.
2: Bene.
1: E noi bambini eruditi sequestriamo il montascale ai nostri nonni se non si mettono i denti una volta svegliati.
2: Senti, Anton Guido e Anton Giulio, avete pronta la nuova legge di bilancio? Siete voi a suggerirla, no?
1: Certo, voi sapete niente. Non sapete so anche le cose banali.
2: Non
1: che non siete alto.
3: Basta parlare con sti vecchi. Caparella, ciao.
1: Arrivederci, studiate.
4: Salutatemi mamma e chiedeteli se ha risolto col papilloma.
3: Perché? Non si fa così.

0: seduti dietro il banco della giuria per giudicare il Tortorella Challenge. Oh.
1: Leggevo ieri, ed è una bella notizia, che negli ultimi 7 anni i tempi delle cause civili in tribunale si sono dimezzati.
2: Che bello, quindi potremmo denunciare Chiara.
1: No, dico, se siamo arrivati a dimezzare i tempi delle cause civili, che erano proverbialmente potremmo, non dimezziamo, lo facciamo solo lunedì e martedì.
2: Io pensavo di querelarla, di vincere in settimana, invece.
1: Fare una causetta più veloce, pensiamoci.
0: Stamattina stiamo anche accompagnando un sacco di bimbi e ragazzi a scuola e chissà, magari passeranno vicino alla, a quella cunetta innamorata. A lui non gli toglie gli occhi di dosso.
3: L'ho detto, la terza volta non fa ridere mai. Sentiamo i primi disgraziati.
2: Sentiamo cosa avete detto voi, dai.
0: Vai, cominciamo.
4: Ma l'ex della cunetta non si dà pace, è il tornante.
0: L'ex della cunetta è bellissima.
2: Ormai siamo, si parla di codice della strada ormai.
0: Che questa considerazione mi sembra giusta.
5: Sì, amici di Tortorella, abbiamo sentito la notizia, ma sicuramente sarà una relazione piena di alti e bassi. Massimo da Roma.
0: Da Massimo!
2: Anche Roma c'è.
1: E si sente.
2: E si sente.
0: Avanti!
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste?
0: Perché?
6: Perché fa poco, sarà pieno di problemi.
3: Mamma mia.
6: Ciao a tutti.
3: La prima volta la sentì nel lontano 1974.
0: Ma ci sta alla perfezione, magari lui l'ha appena sentita, è nuovissima.
3: Quale
0: chissà
3: nuova?
0: Proviamo anche con loro.
7: Ciao R101, noi siamo Davide
8: e Chiara.
0: Ciao.
7: E oggi abbiamo un fantasma, uno scheletro qui. Il fantasma dice allo scheletro: vuoi sentire una battuta spiritosa?
8: Sì, non sto più nella pelle.
3: Mamma mia, in due si sono messi.
0: Certo.
9: Sì, ma quando finisce la battuta?
2: È la finita, e dagli tempo, no? Devono crescere le perfezionano.
1: La cooperativa del crimine abbiamo sentito.
0: E abbiamo l'ultima coppia, vai, mamma e bimba.
10: Buongiorno banda.
0: Ciao.
10: Io sono Camilla.
11: E io sono Valeria.
10: E questa è la nostra battuta.
0: Vai.
10: Mamma, ma lo sai che hanno rapinato una banca e hanno arrestato 4 persone?
11: 4 persone?
10: Sì, erano 4 fanti.
11: Buona scuola a tutti.
0: Ciao.
1: Erano 4 fanti. Aiuto.
0: Aiutato a dire bello, e quindi probabilmente non vinceranno loro, perché questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno. Speriamo l'abbiano capita i nostri giudici di gara.
3: Io non mi devo arrabbiare, mi avete fatto veramente perticare da.
9: Sì, sinceramente questa nuova comicità non fa per me.
2: No,
3: Anche il vicepresidente, cavoleto nero.
2: Voi dovreste semplicemente dire the winner is.
3: Come si dice? The winner is.
9: Che dialetto è questo? Che dialetto?
0: Chi c'è?
10: Ciao banda.
0: Grande.
10: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste? Perché fa poco, sarà pieno di problemi. Ciao a tutti.
0: Ciao, non sappiamo come ti chiami, che scuola farai oggi.
1: Ciao a tutti.
2: Si vergogna perché poi gli tocca dire: ma ho partecipato al challenge quando avevo 8 anni.
0: Vabbè. Però oggi potrà andare a scuola per il primo giorno, raccontarlo a tutti i suoi amici, e loro potranno provare a fare la stessa cosa domani per un altro Tortorella Challenge qui alla banda di R101.
2: Ecco, se volete essere bullizzati andate in classe a dire che avete ascoltato il Tortorella Challenge.
0: E se i bimbi sono stati protagonisti anche del Tortorella Challenge, adesso parleremo anche con i loro genitori e nonni, perché torna il Bim Boom Boomer di Paolo Dini alla banda tra poco.

0: scuola.
1: Torna a scuola, RG1, dammi il regalo.
2: Torna a scuola, RG1.
1: Torna a scuola, RG1, dammi il regalo.
0: Secondo me c'era qualche infiltrato. Sì.
2: Ora va bene che per tornare a scuola c'è sempre tempo nella vita. Però ho sentito due voci. Un po' così. Chi è? Ah, la campanella per Bacco.
3: R101, dammi il regalo.
0: Tranquilli bimbi e ragazzi che state tornando a scuola, ci saranno altre occasioni questa settimana, se non doveste essere stati voi i più veloci per vincere tutto lo special pack dei gadget di R101 con il torno a scuola R101 dammi il regalo. Oggi il più veloce è stato lui.

0: cioè il per favore vuol dire che in famiglia hanno lavorato bene i genitori.
1: Ma sembrava lo stesso che cantava la canzoncina.
0: La stessa voce dice.
2: È la voce di Pietro in macchina con mamma Sara. Ciao Pietro.
0: Buongiorno.
3: Ciao.
4: Ciao. E vai che festeggia la mamma, senti.
2: Evviva, evviva. Tutto lo special pack ve lo siete accaparrato in questo primo giorno di scuola. Di dove siete? Dove state andando a scuola?
3: Siamo in macchina e siamo davanti alla scuola.
2: Ah, stai per entrare quindi? Dove? In che città? Sì. Come si chiama la scuola?
3: A Legnano.
0: A Legnano.
1: Legnano, bene, bene.
2: La scuola com'è? Il nome della scuola, Pietro?
4: La scuola è brutta. Adesso brutta.
1: Scuola. Come
3: diciamo
1: si chiama?
3: Che è molto felice oggi di riprendere scuola.
2: Ha le idee chiare.
0: Sei la sua speaker, il suo portavoce. Senti, che classe fai, Pietro, quest'anno?
3: Devo fare la quarta B.
0: La quarta B. Bene, perfetto.
1: La quarta B. Va bene, salutaci quelli della terza C, che saranno invecchiati Volevi?
3: Noi abbiamo solo A e B.
1: Appunto. Allora li avete salutati da un pezzo qui, la sezione C. Caro Pietro, allora, ma avrai un motivo di felicità nel tornare a vedere qualche tuo amico, vedere la maestra o il maestro, non so, qualcuno, insomma, cioè, trovaci, salutiamoci con un punto positivo, con una cosa che ti piace del tornare a scuola.
3: Del tornare a scuola che c'è back to school.
1: È iniziato oggi.
2: Vabbè, il tuo gadget.
1: Vabbè, comunque mi sembra un ottimo motivo anche. Cosa diplomaticamente, Pietro.
0: Vabbè, dai, la domanda più banale del mondo: qual è la materia che ti piace di più?
4: Dai,
3: la ricreazione.
4: Lo sapevo.
2: Giusto, sei uno di noi, Pietro.
1: Vabbè, ma chi è? Lucignolo? Ma con chi stiamo parlando?
2: I compiti delle vacanze li hai fatti tutti, però. Quando è che li hai finiti?
1: Fortunatamente. Bravo, almeno con gli avverbi vai bene. Fortunatamente sì. Bravo Pietro, ci stai simpatico. Allora, buona scuola a te, buon lavoro a mamma Sara. Un saluto a tutti gli amici legnanesi.
2: Come sono andati?
1: Che andiamo
2: questi?
1: Sempre a vedere in teatro, certo. Tra l'altro.
2: Come sono andati questi tre mesi e mezzo di vacanza che ti sei fatto, Pietro?
3: Sono stati belli. Sì, sono stati belli.
2: Ah, belli, belli. La scuola è brutta, ma comunque noi vi accompagniamo a scuola per tutta la settimana con il back to school. Pietro, ti arriveranno i nostri gadget tutte le mattine. Continua a ascoltare la banda.
3: Va bene.
0: Ciao, bello.
1: Ciao, Pietro.
0: Ciao.

0: Oggi si rientra un po' alla realtà, soprattutto per tanti studenti. La maggior parte, credo, rientreranno in classe oggi.
1: Sì, qualcuno ha dato una piccola botta nel venerdì, nel sabato.
0: La settimana scorsa.
1: Un piccolo anticipo,
0: i primi
1: però.
0: Bolzano.
1: Esatto, ma
0: gli ultimi saranno i pugliesi.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Che stanno ancora festeggiando le nozze di Peppino. Probabilmente da
2: 3 anni.
1: Esatto.
0: Oh, che bello il risveglio del primo giorno di scuola. Quello
1: allora,
0: in cui di solito si ha veramente voglia di tornarci.
1: Tu prima hai chiesto di citare un'usanza. Io spero di riferirla bene perché vi ho assistito una volta alla festa del Remigino. Ok?
0: Sì.
1: E immaginati questo paese di provincia dove su un anello di poche centinaia di metri, 500-600, si dispongono tutte le classi delle elementari. Mm. Ok? Eccezioni. Mm-hmm. Poi gli esordienti, che so, la prima B ha il suo scuola bus giallo dove salgono tutti i primini della prima B.
2: Sì.
1: Fanno insieme a quelli della seconda, della terza, fanno insieme tutti gli altri della prima A, della prima C, eccetera, eccetera. Tante quante sono le sezioni. E passano questo anello dove sui lati sono disposti tutti gli altri che li applaudono.
3: Ah, hai capito? Che sputavano.
1: E quando,
0: no.
1: E quando arrivano, e quando lo scuolabus della prima B arriva davanti al punto di raduno di tutte le B, seconda, terza, mm-hmm, quarta, lo riscoppia, sì, l'ovazione e li fanno sentire degli eroi, hai capito? E quindi si entusiasmano.
0: Danzo. Sei convinto di andare in un posto divertentissimo,
1: esatto,
0: bellissimo,
1: questo
0: dove? La prima lezione.
3: A Fantasilandia.
1: No, questo a Castelleone dove vivo.
2: Bello.
1: Succedeva questo qualche anno fa, adesso è tanto che non vado più a scuola e neanche mi ricordo.
2: Però alcuni compagni danno anche mentre passi delle pacche sul sederino, e quello viene chiamato
1: il memoremigino. Ma che scemo che sei. Ed era una cosa che emozionava e faceva sentire protagonisti quelli che accedevano per la prima volta alla scuola dell'obbligo.
0: Oggi protagonisti qui alla banda di R101 saranno gli studenti, tutti quelli che stanno andando a scuola oggi, magari proprio per l'ultimo primo giorno di scuola.
4: L'usanza del primo giorno di scuola in tutta Italia da sempre è far cominciare le scuole, ma non il prescuola, non il postscuola, non la mensa. E allora, perché non far partire la scuola quando c'è il prescuola, postscuola e la mensa?
2: Polemica.
4: Punto di domanda.
1: Polemica.
4: E noi ci tocca di perdere delle ore di lavoro. Punto di domanda. Ciao banda.
1: Far coincidere la scuola con l'inizio della mensa, sì.
2: Sì, sì, già.
1: Ho capito, in maniera tale che i bimbi se ne stanno là, non c'hai bisogno di.
3: Perché deve riscaldare i ciboli, ci vuole. Finché accendi i fornelli, pulisci.
0: Pensa, non lo sapevo questo dettaglio del.
2: Sì, sì.
1: Da me in prima elementare mancava la grappa col caffè. e io mi ero già lamentato subito.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io stamattina a mio figlio ho augurato buon ultimo primo giorno di scuola, perché fa il quinto superiore.
1: Ehi.
5: È cresciuto il mio piccolino e quindi l'ultimo primo giorno di scuola. Buona giornata a tutti da Letizia.
1: Ciao Letizia.
3: Di bimbi cresciuti faccio un saluto, insomma, alla mia Anna che oggi fa il compleanno e quindi
1: auguri.
0: Auguri a Ciughina.
1: E le regali 9 mesi di studio, le regali. Ma scusa.
3: No, è già rientrata giovedì, peraltro. Lei
0: ok.
3: Ok, per lei insegna, l'ho mai detto. La bambina prodigio, ha una cattedra di fisica nucleare. Ciao, buon compleanno.
0: Buon compleanno, Anna. Le belle usanze della vostra scuola ce le state raccontando al 331-8090-101. Ancora?
6: Buongiorno, banda. Luisa.
0: Ciao.
6: Da Napoli, noi avevamo una tradizione alle superiori, dal primo anno abbiamo creato un cartello che ci ha accompagnato sulla porta di ogni classe che abbiamo cambiato e in questo cartello c'era scritto: lasciate ogni speranza a voi che entrate, più di 4 e 5 non pigliate. Buongiorno a tutti.
2: Ah, bello striscione per Cristiano.
0: La visitata.
3: Bello perché se lo sono portati in giro poi,
0: giro.
3: No? Diventato, faceva parte dell'arredamento della classe. Mia figlia stessa mi diceva che nell'istituto che frequenta vengono raccolti, insomma, hanno ovviamente i dati anagrafici, quindi date di nascita, e la scuola il giorno del compleanno stampa un cartello che rende, diciamo, tra virgolette, pubblico un po' questo evento.
1: E ti regala un buono da 20 euro.
3: E vengono anche gli altri, insomma, a darti le pacche sulla testa,
1: certo,
3: oppure magari.
0: Perché
3: a
0: grazie al cartello poi lo scoprono tutti.
3: Esatto.
0: Però buon compleanno Anna andrà anche bene in altri giorni dell'anno, insomma,
3: sì,
0: se lo ricicleranno con i nomi.
3: C'è anche il cognome, insomma, viene fatta questa cosa simpatica.
1: Bello, diciamo. Bello, bello, bello.
0: Continuate a raccontarci le usanze, quelle belle della vostra scuola, magari proprio legate al primo giorno, e tenete lì il 331 80 90 101, soprattutto se state andando a scuola oggi. Tra

0: partiti da qui.
1: Siamo partiti da questa canzoncina che ha vinto lo zecchino nel 76. Ugu. Il bambino dell'età della pietra. E che faceva una gran fatica per portarsi questo zaino con dentro dei libri di pietra, esattamente. E allora, e quell'anno, in quel 1976, fino al 1976, la scuola cominciava in un particolare giorno dell'anno. Vi abbiamo chiesto quale, ve le abbiamo fatte facili stamattina. E poi, nel banco da scuola, rimaneva la dotazione retaggio degli anni precedenti con un buco avanti a destra. A cosa serviva quel buco? Sono arrivate tante risposte, prevalentemente evidentemente giuste. Qualcuna fa anche ridere perché non si capisce se attribuirla al T9. Serviva per il calamaro.
2: Ah sì?
1: Quindi uno si immagina il cartoccio del fritto.
0: I più giovani di noi qua, sì, tipo Giuseppe magari. Milano ha detto per l'ombrello.
1: Esatto, per l'ombrello. Qualcun
0: io
1: altro?
0: Io pensavo fosse per le bottigliette.
1: Sì, esatto. No, per la porzione di spaghetti che poi portavi a casa a mamma. Così aveva l'esatta dimensione di quello.
0: Erano
1: che la far bollire.
0: Porzioni esatte, dici?
1: Dai, sentiamo cosa avete detto voi. Vai. A cosa serviva quel buco? E quando cominciava la scuola?
3: Ciao banda.
1: Ciao.
3: Stefania, classe 1969.
0: Allora.
3: Il buco nel banco serviva per mettere la china quando i nostri genitori usavano il pennino e la china per scrivere.
4: Beh, ragazzi, il gugù era per il calamaio, penna e calamaio.
0: Il gugù
4: si metteva l'inchiostro per scrivere. Quindi non si passavano sicuramente i cavi per il computer.
0: No, no.
4: Roberta da Torino.
1: Ciao Roby.
5: Antonio Bologna, 1967 nascita. Il buco serviva per il calamaio. E il primo giorno di scuola era il primo ottobre. I famosi remigini. E il papà di Chiara ci ha fatto compagnia per tanti anni. Evviva tutti quanti. Ciao.
0: Ah, zecchino d'oro.
1: Esatto, perché era lui a condurre quell'edizione. Enrico Zanardi, il nome del bambino, aveva 4 anni, veniva da Bologna e c'era un bel siparietto prima dell'esibizione del bambino con tuo papà che gli tirava fuori delle cose divertenti.
0: Pensa che questo bimbo credo che tuttora lo chiamino Gugu.
1: Davvero?
0: Perché era diventato, sì, come tutti i bimbi dello zecchino d'oro, poi prendevano il nome delle loro canzoni.
1: Perché si chiamavano Remigini? Primo ottobre, sì, perché il primo ottobre è San Remigio e quindi iniziando la scuola lì si chiamavano Remigini, quelli che
2: il
1: ci andavano.
2: Il primo ottobre,
1: sentiamo altri.
2: Ma facevano ancora tutto settembre a casa.
1: Sì, ma però finivano prima. Finivano dopo. Avanti.
6: Ciao banda, sono Carlo.
0: Ciao.
6: Che bello il mare a settembre quando si tornava a scuola il primo di ottobre. Era fantastico. Bei tempi.
1: Esatto.
7: Ciao. Poi? Allora, si andava a scuola il primo ottobre. Il 4 già era festa perché era San Francesco, il patrono d'Italia, e già si stava a casa.
1: Quindi si cominciava il primo ottobre, il 4 si stava a casa, ma attenzione. Dal 76 non si cominciava più il primo ottobre, ok? Dal 77 non c'era più la festa del patrono d'Italia. Che quest'anno ritorna! Dopo 50 anni, il 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, festa nazionale, quindi si ritorna.
8: Meglio così.
0: Che però cade di domenica.
1: No!
2: Ma che notizia dai!
8: Io mi accoppio solo per le feste, comandato. Ero contento che ci avevo un petardo in più.
1: Cerchiamo l'ultimo.
9: Io ricordo addirittura i banchi, che dove si scriveva, cioè dove si appoggiavi il quaderno, non erano piani ma erano obliqui. Poi si sollevavano, tu conservavi la cartella.
1: Erano obliqui, infatti c'era una scalanatura in alto per fare in modo che le penne non rotolassero. Le appoggiavi là in alto.
0: L'inchiostro lo metteva il bidello, giusto? Passava il bidello a riempire l'inchiostro.
8: La scanalatura per le penne, ok, era una riga praticamente di plastica che naturalmente veniva scollata
1: usata da dare sulla schiena.
8: È usata come frusta da dare nelle
2: malissimo
8: col groppone grosso nei banchi davanti.
1: Due cose veloci per chiudere.
8: Poi ne dico una anch'io.
1: Il buco era avanti a destra e quindi agevolati erano evidentemente
8: era
1: i destrorsi. Ok,
2: scemo.
1: Perché a quell'epoca a scuola, se eri mancino, era un disastro.
0: Dovevi cambiare mano.
1: Eri obbligato innanzitutto, la scuola imponeva l'utilizzo della mano destra anche se eri mancino. E se avessi avuto il buco con il buco a destra e scrivere mancino vuol dire che passavi con il pennino gocciolante e facevi un disastro.
0: Beh,
1: ovviamente.
0: Ma comunque facevi un disastro secondo me. Infatti c'erano le cartucce per assorbire l'inchiostro.
1: Dove scompare il calamaio, dove scompare il pennino, scompare a metà degli anni, tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60 quando fanno la loro comparsa le penne a sfera e quindi risolvono il problema, quindi niente più inchiostro,
8: niente più,
1: niente più pennini, niente più carta assorbente, anche quella, esatto, veniva, era indispensabile per rimediare i disastri.
8: Nel buco mettevi China Martini nel tuo caso. E chiudiamo ricordando che per quelli precisini il venerdì 1 ottobre del 76 era un venerdì per l'appunto.
1: Dai,
8: quindi,
1: cioè, questo non lo sapevo.
8: Arrivò che dopo un giorno si stava.
1: Non c'era San Francesco, esatto, ma si stava a casa lo stesso.
8: Esatto.
1: Questo era il boomer facilissimo, giusto per partire con la nuova stagione e adatto ovviamente alla settimana che stiamo vivendo, quella del rientro a scuola collettivo.
0: E ritorna anche lunedì prossimo qui alla banda il Bim Bum Boomer.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: folli prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella! È un giochino pazzello dove dice questo è quello e

0: preside e vicepreside sono schierati dietro il banco della giuria per giudicare il Tortorella Challenge.
1: Leggevo ieri, ed è una bella notizia, che negli ultimi 7 anni i tempi delle cause civili in tribunale si sono dimezzati.
2: Che bello, quindi potremmo denunciare Chiara.
1: No, dico, se siamo arrivati a dimezzare i tempi delle cause civili, che erano proverbialmente potremmo, perché non dimezziamo? Lo facciamo solo lunedì e martedì.
2: Io pensavo di querelarla, di vincere in settimana, invece.
1: Fare una causetta più veloce. Pensiamoci.
0: Beh, stamattina stiamo anche accompagnando un sacco di bimbi e ragazzi a scuola. E chissà, magari passeranno vicino alla, a quella cunetta innamorata. A lui non gli toglie gli occhi di dosso.
3: Maledetta, la terza volta non fa ridere mai. Dai, sentiamo i primi disgraziati.
2: Sentiamo cosa avete detto voi, dai.
0: Vai, cominciamo.
4: Ma l'ex della cunetta non si dà pace. È il tornante.
0: L'ex della cunetta è bellissima.
2: Ormai si parla di codice della strada ormai.
0: Che questa considerazione mi sembra giusta.
5: Sì, amici di Tortorella, abbiamo sentito la notizia, ma sicuramente sarà una relazione piena di alti e bassi. Massimo da Roma.
0: Da Massimo!
2: Anche Roma c'è.
1: E si sente.
2: E si sente.
0: Avanti!
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste?
0: Perché
6: fa poco sarà pieno di problemi.
3: Mamma mia.
6: Ciao a tutti.
3: La prima volta la sentì nel lontano 1974.
0: Oggi sta alla perfezione. Magari lui l'ha appena sentita, è nuovissima.
3: Quale
0: chissà
3: nuova.
0: Proviamo anche con loro.
7: Ciao R101, noi siamo Davide
8: e Chiara.
0: Ciao.
7: E oggi abbiamo un fantasma, uno scheletro qui. Il fantasma dice allo scheletro: vuoi sentire una battuta spiritosa?
8: Sì, non sto più nella pelle.
3: Mamma mia, in due si sono messi.
0: Certo. Scivo quando

0: l'ha finita
1: e dagli tempo, no? Devono crescere le perfezionano.
2: La cooperativa del crimine abbiamo sentito.
0: E abbiamo l'ultima coppia, vai, mamma e bimba.
3: Buongiorno banda, ciao. Io sono Camilla
4: e io sono Valeria
3: e questa è la nostra battuta.
0: Vai.
3: Mamma, ma lo sai che hanno rapinato una banca e hanno arrestato 4 persone?
4: 4 persone?
3: Sì, erano 4 fanti.
4: Buona scuola a tutti.
0: Ciao.
5: Erano 4 fanti.
1: Aiuto.
0: Yeah. Bene, hai usato a dire bello e quindi probabilmente non vinceranno loro, perché questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno. Speriamo l'abbiano capita i nostri giudici di gara.
6: Io non mi devo arrabbiare, mi avete fatto veramente perticare da.
7: Sì, sinceramente questa nuova comicità non fa per me.
6: No, eh. Anche vicepresidente, cavoletto nero.
1: Voi dovreste semplicemente dire the winner is.
6: Come si dice? The winner is!
7: Che dialetto è questo? Che dialetto?
3: Chi c'è? Ciao banda!
0: Grande!
3: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste? Perché fa poco, sarà pieno di problemi. Ciao a tutti!
0: Ciao! Non sappiamo come ti chiami, che scuola farai oggi!
2: Ciao a tutti!
1: Si vergogna perché poi gli tocca dire ma ho partecipato al challenge quando avevo 8 anni.
0: Vabbè. Però oggi potrà andare a scuola per il primo giorno, raccontarlo a tutti i suoi amici e loro potranno provare a fare la stessa cosa domani per un altro Tortorella Challenge qui alla banda di R101.
1: Ecco, se volete essere bullizzati andate in classe a dire che avete ascoltato il Tortorella Challenge.
0: E se i bimbi sono stati protagonisti anche del Tortorella Challenge, adesso parleremo anche con i loro genitori e nonni, perché torna il Bim Boom Boomer di Paolo Dini alla banda tra poco.

0: scuola!
1: Torno a scuola, R101, dammi il regalo!
2: Torna a scuola, R101!
3: Torna a scuola, R101, dammi il regalo!
4: Scuola,
5: R101,
1: oggi torna a scuola, dammi il regalo!
0: C'era qualche infiltrato,
2: sì. Ora va bene che per tornare a scuola c'è sempre tempo nella vita, però ho sentito due voci un po' così. Chi è? Ah, la campanella per basso.
0: Dammi il regalo,
6: dammi il regalo. R101, dammi il regalo.
0: Tranquilli bimbi e ragazzi che state tornando a scuola, ci saranno altre occasioni questa settimana, se non doveste essere stati voi i più veloci per vincere tutto lo special pack dei gadget di R101 con il torno a scuola R101 dammi il regalo. Oggi il più veloce è stato lui.

0: c'è il per favore, vuol dire che in famiglia certo, hanno sì, lavorato bene sì, i genitori.
1: Ma mi sembrava lo stesso che cantava la canzoncina.
0: La stessa voce dice.
2: È la voce di Pietro in macchina con mamma Sara. Ciao Pietro.
0: Buongiorno.
3: Ciao.
4: Ciao. E vai, che festeggia la mamma, senti.
2: Evviva, evviva. Tutto lo special pack ve lo siete accaparrato in questo primo giorno di scuola. Di dove siete? Dove state andando a scuola?
3: Siamo in macchina e siamo davanti alla scuola.
2: Ah, stai per entrare quindi? Dove? Dove? In che città? Sì. Come si chiama la scuola?
3: A Legnano.
0: A Legnano.
1: Legnano, bene, bene.
2: La scuola com'è? Il nome della
4: brutta.
2: Scuola, Pietro?
4: La scuola è brutta. Ha detto brutta.
1: La scuola è brutta. Ah, beh. Scuola, come
3: diciamo
1: si chiama?
3: Che è molto felice oggi di riprendere scuola.
2: Ha le idee chiare.
0: Sei la sua speaker, il suo portavoce. Senti, che classe fai, Pietro, quest'anno?
3: Devo fare la quarta B.
0: La quarta B, bene, perfetto.
1: La quarta B, va bene, salutaci quelli della terza C, che saranno invecchiati Volevi?
3: Noi abbiamo solo A e B.
0: Certo.
1: Allora li avete salutati da un pezzo qui, a sezione C. Caro Pietro, allora, ma avrai un motivo di felicità nel tornare a vedere qualche tuo amico, vedere la maestra o il maestro, non so, qualcuno, insomma, cioè, trovaci, salutiamoci con un punto positivo, con una cosa che ti piace del tornare a scuola.
3: Del tornare a scuola, che c'è back to school.
1: È iniziato oggi.
2: Vabbè, i tuoi gadget.
1: Vabbè, comunque mi sembra un ottimo motivo anche cosa diplomaticamente, Pietro.
0: Vabbè, dai, la domanda più banale del mondo: qual è la materia che ti piace di più? Dai.
3: La ricreazione.
4: Lo sapevo.
2: Ma sei uno di noi, Pietro.
1: Vabbè, ma chi è? Lucignolo? Ma con chi stiamo parlando?
2: I compiti delle vacanze li hai fatti tutti, però. Quando è che li hai finiti?
1: Bravo, almeno con gli avverbi vai bene. Fortunatamente sì. Bravo Pietro, ci stai simpatico. Allora, buona scuola a te, buon lavoro a mamma Sara. Un saluto a tutti gli amici legnanesi.
2: Come sono andati?
1: Che andiamo sempre a vedere in teatro, certo, tra l'altro.
2: Come sono andati questi tre mesi e mezzo di vacanza che ti sei fatto, Pietro?
3: Sono stati belli. Sì, sono stati belli.
2: Ah, belli, belli. La scuola è brutta, ma comunque noi vi accompagniamo a scuola per tutta la settimana con il back to school. Pietro, ti arriveranno i nostri gadget. Tutte le mattine continua a ascoltare la banda.
3: Va bene.
0: Ciao, ciao,
1: Pietro.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: rientra un po' alla realtà, soprattutto per tanti studenti. La maggior parte, credo, rientreranno in classe oggi.
1: Sì, qualcuno ha dato una piccola botta nel venerdì, nel sabato,
0: la settimana
1: scorsa. Piccolo anticipo.
0: I primi
1: però.
0: Bolzano.
1: Esatto, ma
0: gli ultimi saranno i pugliesi.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Beh, che stanno ancora festeggiando le nozze di Peppino. Probabilmente
2: da 3 anni.
1: Esatto.
0: Oh, che bello il risveglio del primo giorno di scuola.
1: Allora,
0: in cui di solito si ha veramente voglia di tornarci.
1: Tu prima hai chiesto di citare un'usanza. Io spero di riferirla bene perché vi ho assistito una volta alla festa del Remigino. Ok?
0: Sì.
1: E immaginati questo paese di provincia dove su un anello di poche centinaia di metri, 500-600, si dispongono tutte le classi delle elementari, ok? E sezioni. Poi gli esordienti, che so, la prima B ha il suo scuolabus giallo dove salgono tutti i primini della prima B, fanno insieme a quelli della seconda, della terza, fanno insieme tutti gli altri della prima A, della prima C, eccetera, eccetera, tante quante sono le sezioni, e passano questo anello dove sui lati sono disposti tutti gli altri che li applaudono.
3: Ah, hai capito? Sputavano.
1: E quando, no. E quando arrivano, e quando lo scuolabus della prima B arriva davanti al punto di raduno di tutte le B, seconda, terza, quarto, lo riscoppia l'ovazione e li fanno sentire degli eroi, hai capito? E quindi si entusiasmano.
0: Sei convinto di andare in un posto divertentissimo, bellissimo, per la prima lezione.
3: A Fantasilandia.
1: Questo a Castelleone, dove vivo. Succedeva questo qualche anno fa, adesso è tanto che non vado più a scuola e neanche mi ricordo.
2: Però alcuni compagni danno anche mentre passi delle pacche sul sederino e quello viene chiamato
1: il memoremigino. Ma che scemo che sei. Ed era una cosa che emozionava e faceva sentire protagonisti quelli che accedevano per la prima volta alla scuola dell'obbligo.
0: Oggi protagonisti qui alla banda di R101 saranno gli studenti, tutti quelli che stanno andando a scuola oggi, magari proprio per l'ultimo primo giorno di scuola.
4: L'usanza del primo giorno di scuola in tutta Italia da sempre è far cominciare le scuole, ma non il prescuola, non il postscuola, non la mensa. E allora, perché non far partire la scuola quando c'è il prescuola, postscuola e la mensa?
2: Polemica.
4: Punto di domanda.
1: Bellissima.
4: E a noi ci tocca di perdere delle ore di lavoro. Punto di domanda. Ciao banda.
1: Far coincidere la scuola con l'inizio della mensa,
2: sì.
1: Ho capito, in maniera tale che i bimbi se ne stanno là, non c'hai bisogno di.
3: Perché deve riscaldare i cibo, li vuole per finché accendi i fornelli, pulisci.
0: Pensa, non lo sapevo questo dettaglio del.
2: Sì.
1: Da me in prima elementare mancava la grappa col caffè. e io mi ero già lamentato subito.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io stamattina a mio figlio ho augurato buon ultimo primo giorno di scuola perché fa il quinto superiore.
1: Ehi.
5: È cresciuto il mio piccolino e quindi l'ultimo primo giorno di scuola. Buona giornata a tutti da Letizia.
1: Ciao Letizia.
3: Proprio di bimbi cresciuti faccio un saluto insomma alla mia Anna che oggi fa il compleanno e quindi
1: auguri.
3: Auguri.
0: Auguri a scuola il primo giorno.
1: E le regali 9 mesi di studio le regali. Ma scusa.
3: No, è già rientrata giovedì peraltro lei a scuola.
0: Ok,
3: per lei insegna, l'ho mai detto. La bambina prodigio, ha una cattedra di fisica nucleare. Ciao, buon compleanno.
0: Buon compleanno Anna. Le belle usanze della vostra scuola ce le state raccontando al 331 80 90 101. Ancora?
6: Buongiorno banda. Luisa.
0: Ciao.
6: Da Napoli. Noi avevamo una tradizione alle superiori. Dal primo anno abbiamo creato un cartello che ci ha accompagnato sulla porta di ogni classe che abbiamo cambiato e in questo cartello c'era scritto: lasciate ogni speranza a voi che entrate, più di 4 e 5 non pigliate. Buongiorno a tutti.
2: Bello striscione per Cristiano.
3: Bello perché se lo sono portati in giro poi,
0: in giro.
3: No? È diventato, faceva parte dell'arredamento della classe. Mia figlia stessa mi diceva che nell'istituto che frequenta vengono raccolti, insomma hanno ovviamente i dati anagrafici, quindi date di nascita, e la scuola il giorno del compleanno stampa un cartello che rende diciamo tra virgolette pubblico un po' questo evento
1: e ti regala un buono da 20 euro da
3: spendere anche gli altri, insomma a darti le pacche sulla testa oppure magari
0: perché
3: a
0: grazie al cartello poi lo scoprono tutti.
3: Esatto.
0: Però buon compleanno Anna andrà anche bene in altri giorni dell'anno, insomma ricicleranno con i nomi.
3: C'è anche il cognome, insomma, viene fatta questa cosa simpatica.
1: Bello, diciamo. Bello.
0: Continuate a raccontarci le usanze, quelle belle della vostra scuola, magari proprio legate al primo giorno, e tenete lì il 331 80 90 101, soprattutto se state andando a scuola oggi.

0: partiti da qui.
1: Siamo partiti da questa canzoncina che ha vinto lo zecchino nel 76. Gugu. Il bambino dell'età della pietra. E che faceva una gran fatica per portarsi questo zaino con dentro dei libri di pietra, esattamente. E allora, e quell'anno, in quel 1976, fino al 1976, la scuola cominciava in un particolare giorno dell'anno. Vi abbiamo chiesto quale, ve le abbiamo fatte facili stamattina. E poi nel banco da scuola rimaneva la dotazione retaggio degli anni precedenti con un buco avanti a destra. A cosa serviva quel buco? Sono arrivate tante risposte, prevalentemente evidentemente giuste. Qualcuna fa anche ridere perché non si capisce se attribuirla al T9. Serviva per il calamaro.
2: Ah sì?
1: Quindi uno si immagina il cartoccio del fritto,
0: giovani di noi qua, sì, tipo Giuseppe magari. Milano ha detto per l'ombrello.
1: Esatto, per l'ombrello. Qualcun altro?
0: Io pensavo fosse per le bottigliette.
1: No, per la porzione di spaghetti che poi portavi a casa a mamma, così aveva l'esatta dimensione di quello.
0: Erano
1: che la farbollina.
0: Tre porzioni esatte, dici?
1: Dai, sentiamo cosa avete detto voi. Vai. A cosa serviva quel buco e quando cominciava la scuola?
3: Ciao banda.
1: Ciao.
3: Stefania, classe 1969.
0: Allora.
3: Il buco nel banco serviva per mettere la china quando i nostri genitori usavano il pennino e la china per scrivere.
4: Beh, ragazzi, il gugù era per il calamaio, penna e calamaio.
0: Il gugù
4: si metteva l'inchiostro per scrivere. Quindi non si passavano sicuramente i cavi per il computer.
0: No, no.
4: Roberta da Torino.
1: Ciao Roby.
5: Antonio Bologna, 1967 nascita. Il buco serviva per il calamaio. E il primo giorno di scuola era il primo ottobre. I famosi remigini e il papà di Chiara ci ha fatto compagnia per tanti anni. Evviva tutti quanti. Ciao.
0: Zecchino d'oro.
1: Esatto, perché era lui a condurre quell'edizione. Enrico Zanardi, il nome del bambino, aveva 4 anni, veniva da Bologna e c'era un bel siparietto prima dell'esibizione del bambino con tuo papà che gli tirava fuori delle cose divertenti.
0: Pensa che questo bimbo credo che tuttora lo chiamino Gugu.
1: Davvero?
0: Perché era diventato, sì, come tutti i bimbi dello Zecchino d'oro, poi prendevano il nome delle loro canzoni.
1: Perché si chiamavano Remigini? Primo ottobre, sì, perché il primo ottobre è San Remigio e quindi iniziando la scuola lì si chiamavano Remigini quelli che
2: il
1: ci andavano.
2: Il primo ottobre.
1: Sentiamo altri.
2: Ma facevano ancora tutto settembre a casa.
1: Sì, però finivano prima. Finivano dopo. Avanti.
6: Ciao banda, sono Carlo.
0: Ciao.
6: Che bello il mare a settembre quando si tornava a scuola il primo di ottobre. Era fantastico. Bei tempi.
1: Esatto.
7: Ciao. Poi? Allora, sei andato a scuola il primo ottobre. Il 4 già era festa perché era San Francesco, il patrono d'Italia, e già si stava a casa.
1: Quindi si cominciava il primo ottobre, il 4 si stava a casa, ma attenzione. Dal 76 non si cominciava più il primo ottobre, ok? Dal 77 non c'era più la festa del patrono d'Italia. Che quest'anno ritorna! Dopo 50 anni, il 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, festa nazionale, quindi si ritorna.
8: Meglio così.
0: Che però cade di domenica.
2: Ma che notizia dai?
8: Io mi accoppio solo per le feste, comandate. Ero contento che ci avevo un petardo in più.
1: Sentiamo l'ultimo.
9: Io ricordo addirittura i banchi, che dove si scriveva, cioè dove si appoggiavi il quaderno, non erano piani ma erano obliqui. Poi si sollevavano,
0: certo.
9: Tu conservavi la cartella.
1: Erano obliqui, infatti c'era una scalanatura in alto per fare in modo che le penne non rotolassero. Le appoggiavi là in alto.
0: Spesso l'inchiostro lo metteva il bidello, giusto? Passava il bidello a riempire l'inchiostro.
8: La scanalatura per le penne, ok, era una riga praticamente di plastica che naturalmente veniva scollata
1: schiena.
8: È usata come frusta da dare
2: malissimo.
1: Due cose veloci per chiudere.
8: Poi ne dico uno anch'io.
1: Il buco era avanti a destra e quindi agevolati erano evidentemente
8: era
1: i destrorsi.
0: Certo.
1: Ok, scemo. Perché a quell'epoca a scuola, se eri mancino, era un disastro.
0: Dovevi cambiare mano.
1: Eri obbligato innanzitutto, la scuola imponeva l'utilizzo della mano destra anche se eri mancino. E se avessi avuto il buco a destra e scrivere mancino vuol dire che passavi con il pennino gocciolante e facevi un disastro.
0: Beh,
1: ovviamente.
0: Comunque facevi un disastro secondo me. Infatti c'erano le cartucce per assorbire l'inchiostro.
1: Dove scompare il calamaio, dove scompare il pennino, scompare a metà degli anni, tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60 quando fanno la loro comparsa le penne a sfera e quindi risolvono il problema, quindi niente più inchiostro,
8: niente più
1: pennini, niente più carta assorbente, anche quella era indispensabile per rimediare i disastri.
8: Nel buco mettevi China Martini nel tuo caso. E chiudiamo ricordando che per quelli precisini il venerdì 1 ottobre del 76 era un venerdì per l'appunto.
1: Dai, quindi, cioè, questo non lo sapevo.
8: Arrivò che dopo un giorno si stava.
1: Non c'era San Francesco, esatto. Ma si stava a casa lo stesso.
8: Esatto.
1: Questo era il boomer, facilissimo, giusto per partire con la nuova stagione e adatto ovviamente alla settimana che stiamo vivendo, quella del rientro a scuola collettivo.
0: E ritorna anche lunedì prossimo qui alla banda il Bim Bum Boomer.

0: Allora, poco fa abbiamo sentito un amichetto che sta per entrare a scuola e come primo giorno hanno l'usanza di vedere un film, no?
1: Sì.
0: Abbiamo sentito. Ecco, allora possiamo dargli delle dritte perché ho trovato tipo un titolo che può ovviamente essere perfetto per la giornata di oggi.
1: Ok.
0: La ripetente fa l'occhietto al preside.
1: Vabbè, ma che cos'è sta roba?
0: Nei
1: dai.
0: Panni del preside c'è un nostro amico che sicuramente riconosceremo e sentiamo come accoglie i ragazzi.
2: Studenti.
0: Sì.
3: Come all'inizio di ogni anno scolastico è di pragmatica che io vi dica qualche cosa. La scuola italiana purtroppo sta andando sempre di più verso il baratro. Stiamo andando proprio a toccare il fondo.
0: Qui
3: da me due sono le cose.
0: Sì.
3: O si riga dritti, o si riga storti. Nel senso che mi spezza la quinta vertebra della spina dorsale. Ah, per chi non mi conosce, mi potete chiamare preside, professore o molto più semplicemente professor dottor cavaliere del lavoro, grande ufficiale Rodolfo Calabrone.
0: Ed era un classico proprio.
1: Un pernacchione.
4: Ma che bravo!
5: Back to school! Back to school!
0: Buongiorno
5: ragazzi! E allora qua tutti i bambini oggi sono venuti a cantare. Qualcuno
0: ma che bello.
5: Si è perso in mezzo un attimo fa. Scusami amore, stavo soffocando.
2: State facendo le prove per Domenica Ina che riparte il 27 settembre.
5: Sì, Domenica In che riparte il 27 settembre. Qua oggi ospite Kimi Antonelli, detto Kiwi.
1: Kiwi Antonelli.
5: Vieni qua, Kiwi. Ascolta, amore, sei così bravo. Non hai ancora finito la scuola e già vinci in tutto il mondo. Dici qual è la regola per essere così forti. Ma c'è qualche tragedia che è passata dalla tua vita? Qualche cosa, un fuoristrada? Qualcosa che hai fatto che fa male al pubblico? Grazie amore!
0: Ma allora non hai fatto dire niente.
5: Partiamo!
2: Cioè, ma ieri ha vinto in Madrid.
5: Spagna. Ormai non è più una novità. Ci avete fatto caso che non si parla più di Sinner da quando c'è lui?
0: È vero.
5: E allora? Vattene, no!
1: A chi?
5: Ma non puoi. Allora qua Cristiano Militello con i pisani tattici nucleari, poi Red Rosbif, poi l'allenatore pianista Massimiliano Allevi. Mario Adinolfi ci parlerà di come si cercano le scorte per i suoi 6 mesi di letargo.
0: Dai,
5: poi zia Cosima interpreterà Federico l'olandese volante nel film.
2: Non è possibile.
5: L'attore Stefano Stronzi, poi Taylor Schiff, il comico con l'autotune Martu Fedez. Canteremo con Caterina Travelli e con la cantante con la sopracciglia folta Orietta Bergomi, l'imprenditore che frega le persone sui social Vanna Mark Zuckerberg e il pallone d'oro drag queen Michel Platinette, tutti qua.
0: Ma che ospiti sono?
2: Non vediamo l'ora.
1: Il pallone d'oro drag queen Michel Platinette.

0: bisogno di andare a scuola. Simpatici,
1: dai.
2: Eccoli qua.
0: Ma bentornati.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti. Alzatevi in piedi quando parliamo noi bambini eruditi.
3: Io Anton Giulio, lui Anton Luca.
0: Anton Giulio e Anton Luca. Che ci raccontate com'è andata la vostra estate? Com'è questo inizio scolastico?
1: Allora, noi bambini eruditi rientriamo a scuola e facciamo raccontare agli insegnanti che cosa hanno fatto durante le vacanze.
2: Esatto. Loro.
3: Proprio così, i nostri insegnanti sono cresciuti 3-4 centimetri durante le vacanze. Sembra ieri quando li abbiamo accolti che erano degli scricioli proprio.
1: Sì, è vero.
3: Per voi insegnanti poi è facile, 3 mesi di vacanza. Noi bambini erudite siamo dovuti poi preparare i compiti e fare le riunioni scolastiche già a luglio.
0: È vero, gli insegnanti quelli non li hanno.
3: No.
1: Paolo Dini, invece di fare le battute, mi dice che cos'è l'Iliopsos?
2: Cos'è?
1: L'Iliopsos.
2: L'ho avuto una volta da piccolo.
3: Io
2: lo so. Poi mi hanno vaccinato.
1: Lo sai che fa male.
4: Quando si tratta di muscoli marci, ecco, mi sono
2: cintura nera. Cos'è?
4: Ma è un muscolo messo in zona addominale, abbastanza interno.
2: Ah, per chi li ha.
4: Per stirarlo, esatto. Per stirarlo devi fare tutto un movimento.
2: E si chiama Iliopsos.
1: Iliopsos. Voi usate le penne di sfera e basta che scrivono solo la trap.
0: Penne a sfera e basta.
1: Sì, le penne a sfera e basta.
3: Noi bambini eruditi parliamo di sciatica e diciamo pla quando ci alziamo dal letto già 7 anni.
2: Dai.
0: Siete già anziani inside.
1: Noi bambini eruditi facciamo le selezioni per gli umarell.
3: Sì, noi bambini eruditi lasciamo la lucina accesa ai nostri genitori se hanno paura del buio.
4: A proposito di genitori,
1: Che offende le nostre mamme, però, di zia.
4: No, volevo sapere di babbo invece. Vostro padre festeggia sempre l'11 novembre, la festa dei cornuti?
3: I cornutezzi, come lei.
1: Cioè, che noi bambini eruditi.
0: Sì.
1: Noi bambini eruditi, ogni volta che i nostri genitori ci dicono 6-7 aura, li mandiamo a letto senza guardare la partita.
2: Sto rivalutando Erode.
3: E noi bambini eruditi diamo lo smartphone ai nostri genitori solo al compimento dei 65 anni.
1: Davvero.
2: Bene.
1: E noi bambini eruditi sequestriamo il Montascale ai nostri nonni se non si mettono i denti una volta svegliati.
2: Senti, Anton Guido e Anton Giulio, avete pronta la nuova legge di bilancio? Siete voi a suggerirla, no?
1: Certo, voi sapete niente. Non sempre puoi dire anche le cose banali.
2: No,
1: non senti altro.
3: Basta parlare con sti vecchi. Vabbè. Caparella, ciao.
1: Arrivederci, studiate.
4: Vabbè, salutatemi mamma e chiedeteli se ha risolto col papilloma. Poi.
3: Aspetta. Perché? Non si fa così.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: partiti da qui.
1: Siamo partiti da questa canzoncina che ha vinto lo zecchino nel 76. Ugu. Il bambino dell'età della pietra. E che faceva una gran fatica per portarsi questo zaino con dentro dei libri di pietra, esattamente. E allora, e quell'anno, in quel 1976, fino al 1976, la scuola cominciava in un particolare giorno dell'anno. Vi abbiamo chiesto quale, ve le abbiamo fatte facili stamattina. E poi, nel banco da scuola, rimaneva la dotazione retaggio degli anni precedenti con un buco avanti a destra. A cosa serviva quel buco? Sono arrivate tante risposte, prevalentemente evidentemente giuste. Qualcuna fa anche ridere perché non si capisce se attribuirla al T9. Serviva per il calamaro.
2: Ah sì?
1: Quindi uno si immagina il cartoccio del fritto.
0: I più giovani di noi qua, sì, tipo Giuseppe magari. Milano ha detto per l'ombrello.
1: Esatto, per l'ombrello. Qualcun
0: io
1: altro?
0: Io pensavo fosse per le bottigliette.
1: Sì, esatto. No, per la porzione di spaghetti che poi portavi a casa a mamma. Così aveva l'esatta dimensione di quello.
0: Erano
1: che da far bollire.
0: Le porzioni esatte, dici?
1: Dai, sentiamo cosa avete detto voi. Vai. A cosa serviva quel buco? E quando cominciava la scuola?
3: Ciao banda.
1: Ciao.
3: Stefania, classe 1969.
0: Allora.
3: Il buco nel banco serviva per mettere la china quando i nostri genitori usavano il pennino e la china per scrivere.
4: Beh, ragazzi, il gugù era per il calamaio, penna e calamaio.
0: Il gugù
4: si metteva l'inchiostro per scrivere. Quindi non si passavano sicuramente i cavi per il computer.
0: No.
4: Roberta da Torino.
1: Ciao Roby.
5: Antonio Bologna, 1967 nascita. Il buco serviva per il calamaio e il primo giorno di scuola era il primo ottobre. I famosi remigini e il papà di Chiara ci ha fatto compagnia per tanti anni. Evviva tutti quanti. Ciao.
0: Zecchino d'oro.
1: Esatto, perché era lui a condurre quell'edizione. Enrico Zanardi, il nome del bambino, aveva 4 anni, veniva da Bologna e c'era un bel siparietto prima dell'esibizione del bambino con tuo papà che gli tirava fuori delle cose divertenti.
0: Pensa che questo bimbo credo che tuttora lo chiamino Gugu.
1: Davvero?
0: Perché era diventato, sì, come tutti i bimbi dello Zecchino d'Oro, poi prendevano il nome delle loro canzoni.
1: Perché si chiamavano Remigini? Primo ottobre, sì, perché il primo ottobre è San Remigio e quindi iniziando la scuola lì si chiamavano Remigini quelli che
2: il
1: ci andavano.
2: Il primo ottobre.
1: Sentiamo altri.
2: Ma facevano ancora tutto settembre a casa.
1: Sì, però finivano prima. Finivano dopo. Avanti.
6: Ciao banda, sono Carlo.
0: Ciao.
6: Che bello il mare a settembre quando si tornava a scuola il primo di ottobre. Era fantastico. Bei tempi.
1: Esatto.
7: Ciao. Poi? Allora, si andava a scuola il primo ottobre. Il 4 già era festa perché era San Francesco il patrono d'Italia e già si stava a casa.
1: Quindi si cominciava il primo.
7: Allora, si andava a scuola il primo ottobre. Il 4 già era festa perché era San Francesco il patrono d'Italia e già si stava a casa.
1: Quindi si cominciava il primo ottobre. Il 4 si stava a casa, ma attenzione, dal 76 non si

0: sentiamo l'ultimo.
1: Io ricordo addirittura i banchi, che dove si scriveva, cioè dove si appoggiavi il quaderno, non erano piani ma erano obliqui, poi
2: vero.
1: Si sollevavano, certo, dove certo. Tu conservavi la cartella,
0: erano obliqui, infatti cane. C'era una scalanatura in alto per fare in modo che le penne non rotolassero,
3: è vero.
0: Le appoggiavi là in alto,
2: è e vero, il calamaio spesso l'inchiostro lo metteva il bidello, giusto? Passava il bidello a riempire,
3: esatto,
2: l'inchiostro,
3: la scanalatura per le penne,
0: sì.
3: Ok, era una riga praticamente, sì, di plastica che naturalmente veniva scollata, sì,
0: e usata da dare sulla schiena,
3: è usata come frusta da dare nelle
4: malissimo,
3: col groppone grosso nei banchi davanti.
0: Due cose veloci per chiudere,
3: poi ne dico una anch'io.
0: Il buco era avanti a destra e quindi agevolati erano,
3: quindi
0: evidentemente
3: era
0: i destrorsi,
2: certo.
0: Ok, scemo. Perché a quell'epoca a scuola, se eri mancino, era un disastro.
2: Dovevi cambiare mano.
0: Eri obbligato, innanzitutto, la scuola imponeva l'utilizzo della mano destra anche se eri mancino. Mm-hmm. E se avessi avuto il buco, con il buco a destra e scrivere mancino, vuol dire che passavi con il pennino gocciolante,
4: già.
0: E facevi un disastro.
2: Beh,
0: ovviamente.
2: Ma comunque facevi un disastro, secondo me. Infatti c'erano le cartucce per assorbire l'inchiostro.
0: Dove scompare il calamaio, dove scompare il pennino, scompare a metà degli anni, tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60, quando fanno la loro comparsa le penne a sfera e quindi risolvono il problema, quindi niente più inchiostro,
3: niente più
0: pennini, niente più carta assorbente, anche quella,
2: esatto,
0: veniva, era indispensabile per rimediare
3: i
0: disastri.
3: Nel buco mettevi China Martini nel tuo caso. E chiudiamo ricordando che per quelli precisini il venerdì 1 ottobre del 76 era un venerdì per l'appunto.
0: Dai,
3: quindi, cioè,
0: questo non lo sapevo.
3: Arrivò che dopo un giorno si stava.
0: Non c'era San Francesco, esatto, ma si stava a casa lo stesso.
3: Esatto.
0: Questo era il boomer, facilissimo, giusto per partire con la nuova stagione e adatto ovviamente alla settimana che stiamo vivendo, quella del rientro a scuola collettivo.
2: E ritorna anche lunedì prossimo qui alla banda il Bim Bum Boomer.

0: Allora, poco fa abbiamo sentito un amichetto che sta per entrare a scuola e come primo giorno hanno l'usanza di vedere un film, no?
1: Sì.
0: Abbiamo sentito. Ecco, allora possiamo dargli delle dritte perché ho trovato tipo un titolo che può ovviamente essere perfetto per la giornata di oggi.
1: Ok.
0: La ripetente fa l'occhietto al preside.
1: Vabbè, ma che cos'è sta roba?
0: Nei
1: dai.
0: Panni del preside c'è un nostro amico che sicuramente riconosceremo. Sentiamo come accoglie i ragazzi.
2: Gli studenti?
0: Sì.
3: Come all'inizio di ogni anno scolastico è di prammatica che io vi dica qualche cosa. La scuola italiana purtroppo sta andando sempre di più verso il baratro. Stiamo andando proprio a toccare il fondo. Dite a me, due sono le cose.
0: Sì.
3: O si riga dritti, sì, o si riga storti. Nel senso che mi spezza la quinta vertebra della spina dorsale. Ah, per chi non mi conosce, sì, mi potete chiamare preside, professore o molto più semplicemente professor dottor cavaliere del lavoro, grande ufficiale Rodolfo Calabroni.
0: Ed era un classico proprio.
4: Per
5: la nazione,
4: che bravo
5: con
4: Calabrone.
5: Vai, che tu scusa.
0: Buongiorno
5: ragazzi. E allora qua tutti i bambini oggi sono venuti a cantare. Qualcuno,
0: ma che bello,
5: si è perso in mezzo un attimo, fai
0: no,
5: scusami amore, proprio stavo soffocando.
2: State facendo le prove per Domenica Inna che riparte il 27 settembre.
5: Sì, Domenica In che riparte il 27 settembre. Qua oggi ospite Kimi Antonelli, detto Kiwi.
1: Kiwi Antonelli.
5: Vieni qua, Kiwi. Ascolta, amore, sei così bravo. Non hai ancora finito la scuola e già vinci in tutto il mondo. Dici, qual è la regola per essere così forti? Ma c'è qualche tragedia che è passata dalla tua vita? Qualche cosa, un fuoristrada? Qualcosa che hai fatto che fa male al pubblico? Grazie amore!
0: Ma allora non hai fatto dire niente.
5: Partiamo!
2: Cioè, ma ieri ha vinto in Madrid.
5: Spagna.
2: Ma
5: ormai non è più una novità. Ci avete fatto caso che non si parla più di Sinner da quando c'è lui?
0: È vero.
5: E allora? Vattene, no!
1: A chi? Vattene.
5: Ma non puoi. E allora qua Cristiano Militello con i pisani tattici nucleari, poi Red Rosbif, poi l'allenatore pianista Massimiliano Allevi. Mario Adinolfi ci parlerà di come si cercano le scorte per i suoi 6 mesi di letargo.
0: Dai,
5: poi zia Cosima interpreterà Federico l'olandese volante.
2: Impossibile.
5: L'attore Stefano Stronzi, poi Taylor Schiff, il comico con l'autotune Martu Fedez. Canteremo con Caterina Travelli e con la cantante con la sopracciglia folte Orietta Bergomi, l'imprenditore che frega le persone sui social Vanna Mark Zuckerberg, e il pallone d'oro drag queen Michelle Platinette, tutti qua.
0: Ma che ospiti sono?
2: Non vediamo l'ora,
1: il pallone d'oro drag queen Michelle Platinette.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: quasi non ne hanno bisogno di andare a scuola.
1: Simpatici, dai.
2: Eccoli qua.
0: Ma bentornati.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti. Lasciatevi in piedi quando parliamo noi bambini eruditi.
3: Io Anton Giulio, lui Anton Luca.
0: Anton Giulio e Anton Luca. Che ci raccontate com'è andata la vostra estate? Com'è questo inizio scolastico?
1: Allora, noi bambini eruditi rientriamo a scuola e facciamo raccontare agli insegnanti che cosa hanno fatto durante le vacanze.
2: Voi esatto.
3: Proprio così, i nostri insegnanti sono cresciuti 3-4 centimetri durante le vacanze.
2: Davvero?
3: Sembra ieri quando li abbiamo accolti che erano degli scriccioli.
1: Sì, è vero.
3: Per voi insegnanti poi è facile, 3 mesi di vacanza. Noi bambini eruditi siamo dovuti poi preparare i compiti e fare le riunioni scolastiche già a luglio.
0: È vero, gli insegnanti quelli non li hanno.
3: No.
1: Paolo Dini invece di fare la battuta. Mi dice che cos'è l'iliopsos?
2: Cos'è?
1: L'iliopsos.
2: L'ho avuto una volta da piccolo.
0: Io lo so.
2: Poi mi hanno vaccinato.
1: Quando lo sai che fa male.
4: Quando si tratta di muscoli marci, eccomi.
2: Cos'è?
4: Ma è un muscolo messo in zona addominale, abbastanza interno.
2: Per chi li ha.
4: Per stirarlo, esatto. No? Per stirarlo devi fare tutto un movimento.
2: E si chiama
4: l'iliopsos.
1: Non c'è niente. Voi usate le penne di sfera e basta che scrivono solo la trap.
0: Penne a sfera e basta.
1: Sì, le penne a sfera e basta.
3: Noi bambini eruditi parliamo di sciatica e diciamo pla quando ci alziamo dal letto già 7 anni.
2: Dai.
0: Siete già anziani inside.
1: Noi bambini eruditi facciamo le selezioni per gli umarell.
3: Sì, noi bambini eruditi lasciamo la lucina accesa ai nostri genitori se hanno paura del buio.
4: A proposito di genitori,
1: Mi offendo le nostre mamme, però di zia.
4: No, volevo sapere di babbo invece. Vostro padre festeggia sempre l'11 novembre, la festa dei cornuti.
3: Il cornutezzi come lei.
1: Noi bambini eruditi ogni volta che i nostri genitori ci dicono 6-7 e aura li mandiamo a letto senza guardare la partita.
2: Sto rivalutando Erode.
3: E noi bambini eruditi diamo lo smartphone ai nostri genitori solo al compimento dei 65 anni.
1: Davvero.
2: Bene.
1: E noi bambini eruditi sequestriamo il montascale ai nostri nonni se non si mettono i denti una volta svegliati.
2: Senti, Anton Guido e Anton Giulio, avete pronta la nuova legge di bilancio? Siete voi a suggerirla, no?
1: Certo, voi sapete niente. Non sapete poi anche cose banali.
2: Non
1: siete altro.
3: Basta parlare con sti vecchi. Caparella, ciao.
1: Arrivederci, studiate.
4: Salutatemi mamma e chiedeteli se ha risolto col papilloma.
0: Aspetta. Perché?
3: Non si fa così.

0: Oggi si rientra un po' alla realtà, soprattutto per tanti studenti. La maggior parte, credo, rientreranno in classe oggi.
1: Sì, qualcuno ha dato una piccola botta nel venerdì, nel sabato.
0: La settimana scorsa.
1: Un piccolo anticipo,
0: però. I primi
1: però.
0: Bolzano.
1: Esatto, ma...
0: Gli ultimi saranno i pugliesi.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Beh, che stanno ancora festeggiando le nozze di Peppino. Probabilmente.
2: Ancora?
1: Tre anni. Esatto.
0: Oh, che bello, il risveglio del primo giorno di scuola.
1: Allora.
0: Quello in cui di solito si ha veramente voglia di tornarci.
1: Tu prima hai chiesto di citare un'usanza, io spero di riferirla bene perché vi ho assistito una volta alla festa del Remigino, ok?
0: Sì.
1: E immaginati questo paese di provincia dove... Su un anello di poche centinaia di metri, 500-600, si dispongono tutte le classi delle elementari. Mm. Ok, eccezioni. Mm-hmm. Poi, gli esordienti, che so, la prima B ha il suo scuolabus giallo dove salgono tutti i primini della prima B.
2: Sì.
1: Fanno insieme a quelli della seconda, della terza, fanno insieme tutti gli altri della prima A, della prima C, eccetera, eccetera. Tante quante sono le sezioni. E passano questo anello dove sui lati sono disposti tutti gli altri che li applaudono.
3: Ah,
1: hai capito?
3: Sputavano.
1: E quando,
3: no.
1: E quando arrivano, e quando lo scuolabus della prima B arriva davanti al punto di raduno di tutte le B, seconda, terza, mm-hmm. quarta, lo riscoppia sì. l'ovazione e li fanno sentire degli eroi, hai capito? E quindi si entusiasmano.
0: Danzo. Sei convinto di andare in un posto divertentissimo,
1: esatto.
0: bellissimo. La prima lezione.
3: A Fantasylandia.
1: Questo a Castelleone dove vivo.
0: No.
1: Succedeva questo qualche anno fa, adesso è tanto che non vado più a scuola e neanche mi ricordo.
2: Però alcuni compagni danno anche mentre passi delle pacche sul sederino . E quello viene chiamato
1: il memoremigino. Ma che scemo che sei. Ed era una cosa che emozionava e faceva sentire protagonisti quelli che accedevano per la prima volta alla scuola dell'obbligo.
0: Oggi protagonisti qui alla banda di R101 saranno gli studenti, tutti quelli che stanno andando a scuola oggi, magari proprio per l'ultimo primo giorno di scuola.
4: L'usanza del primo giorno di scuola in tutta Italia da sempre è far cominciare le scuole, ma non il prescuola, non il post-scuola, non la mensa. E allora, perché non far partire la scuola quando c'è il pre-scuola, post-scuola e la mensa?
2: Polemica.
4: Punto di domanda.
1: Polemica.
4: E a noi ci tocca di perdere delle ore di lavoro. Punto di domanda. Ciao banda.
1: Far coincidere la scuola con l'inizio della mensa, sì.
2: Sì.
1: Ho capito, in maniera tale che i bimbi se ne stanno là, non c'hai bisogno di...
3: Perché devono riscaldare i cibo, li vuole per finché accendi i fornelli, pulisci.
0: Pensa, non lo sapevo questo dettaglio del...
2: Sì.
1: Da me in prima elementare mancava la grappa col caffè. e io mi ero già lamentato subito.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io stamattina a mio figlio ho augurato buon ultimo primo giorno di scuola perché fa il quinto superiore.
1: Ehi.
5: È cresciuto il mio piccolino e quindi l'ultimo primo giorno di scuola. Buona giornata
0: quest'anno.
5: A tutti da Letizia.
1: Ciao Letizia.
3: Proprio di bimbi cresciuti faccio un saluto insomma alla mia Anna che oggi fa il compleanno e quindi
1: auguri.
3: Auguri.
0: Auguri a scuola il primo giorno.
1: E le regali nove mesi di studio le regali. Ma scusa.
3: No, è già rientrata giovedì peraltro lei a scuola.
0: Ok,
3: per lei insegna, l'ho mai detto. La bambina prodigio, ha una cattedra di fisica nucleare. Ciao, buon compleanno.
0: Buon compleanno Anna, le belle usanze della vostra scuola ce le state raccontando al 331 80 90 101. Ancora?
6: Buongiorno banda. Luisa.
0: Ciao.
6: Da Napoli. Noi avevamo una tradizione alle superiori.
0: Mm-hmm.
6: Dal primo anno abbiamo creato un cartello che ci ha accompagnato sulla porta di ogni classe che abbiamo cambiato e in questo cartello c'era scritto: lasciate ogni speranza a voi che entrate, più di 4 e 5 non pigliate. Mm-hmm. Buongiorno a tutti.
2: Bello striscione per Cristiano.
0: Lo striscione visitata.
3: Bello perché se lo sono portati in giro poi,
0: in giro.
3: No? È diventato, faceva parte dell'arredamento della classe. Beh, mia figlia stessa mi diceva che nell'istituto che frequenta vengono raccolti, insomma hanno ovviamente i dati anagrafici, quindi date di nascita, e la scuola il giorno del compleanno stampa un cartello che rende diciamo tra virgolette pubblico un po' questo evento
1: e ti regala un buono da 20 euro da
3: spendere. Vengono anche gli altri insomma a darti le pacche sulla testa oppure magari
0: perché
3: a
0: grazie al cartello poi lo scoprono tutti.
3: Esatto.
0: Però buon compleanno Anna andrà anche bene in altri giorni dell'anno insomma.
3: Sì,
0: se lo ricicleranno con i nomi
3: c'è anche il cognome insomma viene fatta questa cosa simpatica.
1: Bello, diciamo. bello
0: continuate a raccontare le le usanze, quelle belle della vostra scuola, magari proprio legate al primo giorno, e tenete lì il 331 80 90 101, soprattutto se state andando a scuola oggi.

0: torna a scuola!
1: Torna a scuola, R101, dammi il regalo!
2: Torna a scuola, R101!
3: Torna a scuola, R101, dammi il regalo!
4: Scuola, R101!
5: Torna a scuola, R101!
1: Oggi torna a scuola, dammi il regalo!
0: Secondo me c'era qualche infiltrato.
2: Ora va bene che per tornare a scuola c'è sempre tempo nella vita. Però ho sentito due voci.
6: Un po' così. Chi è? Ah, la campanella per basso.
1: Dammi il regalo!
7: R101. Dammi il regalo.
0: Tranquilli bimbi e ragazzi che state tornando a scuola, ci saranno altre occasioni questa settimana, se non doveste essere stati voi i più veloci per vincere tutto lo special pack dei gadget di R101 con il torno a scuola R101 dammi il regalo. Oggi il più veloce è stato lui.
1: Torno a scuola.

0: c'è il per favore, vuol dire che in famiglia certo, hanno sì, lavorato bene sì, i genitori.
1: Ma mi sembrava lo stesso che cantava la canzoncina.
0: La stessa voce dice.
2: È la voce di Pietro in macchina con mamma Sara. Ciao Pietro.
0: Buongiorno.
3: Ciao.
4: E vai, che festeggia la mamma, senti.
2: Evviva, evviva! Tutto lo special pack ve lo siete accaparrato in questo primo giorno di scuola. Di dove siete? Dove state andando a scuola?
3: Siamo in macchina e siamo davanti alla scuola.
2: Ah, stai per entrare quindi? Dove? Dove? In che città? Sì. Come si chiama la scuola?
3: A Legnano.
0: A Legnano.
1: Legnano, bene, bene.
2: La scuola com'è? Il nome della
3: brutta.
2: Scuola, Pietro?
4: La scuola è brutta.
3: Ha
4: detto brutta.
1: Scuola.
3: Come diciamo si chiama? Che è molto felice oggi di riprendere scuola.
2: Ha le idee chiare.
0: Sei la sua speaker, il suo portavoce. Senti, che classe fai, Pietro, quest'anno?
3: Devo fare la quarta B.
0: La quarta B. Bene, perfetto.
1: La quarta B, va bene. Salutaci quelli della terza C, che saranno invecchiati. Volevi?
3: Noi abbiamo solo A e B.
0: No, certo.
1: Appunto. Bene, allora. Li avete salutati da un pezzo qui a sezione C. Caro Pietro, allora, ma avrai un motivo di felicità nel tornare a vedere qualche tuo amico, vedere la maestra o il maestro, non so, qualcuno, insomma, cioè, trovaci, salutiamoci con un punto positivo, con una cosa che ti piace del tornare a scuola.
3: Del tornare a scuola che c'è back to school.
1: È iniziato oggi.
2: Il tuo gadget.
1: Vabbè, comunque mi sembra un ottimo motivo, anche cosa diplomaticamente, Pietro.
0: Vabbè, dai, la domanda più banale del mondo: qual è la materia che ti piace di più?
4: Dai.
3: La
4: ricreazione.
2: Lo sapevo. Ma sei uno di noi, Pietro.
1: Vabbè, ma chi è Lucignolo? Ma con chi stiamo parlando?
2: I compiti delle vacanze li hai fatti tutti, però. Quando è che li hai finiti?
1: Bravo, almeno con gli avverbi vai bene. Fortunatamente sì. Bravo Pietro, ci stai simpatico. Allora, buona scuola a te, buon lavoro a mamma Sara. Un saluto a tutti gli amici legnanesi.
2: Come sono andati?
1: Che andiamo
2: questi?
1: Sempre a vedere in teatro, certo. Tra l'altro.
2: Come sono andati questi tre mesi e mezzo di vacanza che ti sei fatto, Pietro?
3: Sono stati belli? Sì, sono stati belli.
2: Belli. La scuola è brutta, ma comunque noi vi accompagniamo a scuola per tutta la settimana con il back to school. Pietro, ti arriveranno i nostri gadget tutte le mattine. Continua a ascoltare la banda.
3: Va bene.
0: Ciao, bello. Ciao, Pietro. Ciao.

0: cose folli prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Che bello!
2: È un giochino pazzello dove dice questo è quello e

0: portati dietro il banco della giuria per giudicare il Tortorella Challenge.
1: Oh, sì, leggevo ieri, ed è una bella notizia, che negli ultimi 7 anni i tempi delle cause civili in tribunale si sono dimezzati.
2: Che bello, quindi potremmo denunciare Chiara.
1: No, dico, se siamo arrivati a dimezzare i tempi delle cause civili, che erano proverbialmente potremmo, perché non dimezziamo? Lo facciamo solo lunedì e martedì.
2: Io pensavo di querelarla, di vincere in settimana, invece.
1: Fare una causetta più veloce, pensiamoci.
0: Beh, stamattina stiamo anche accompagnando un sacco di bimbi e ragazzi a scuola e chissà, magari passeranno vicino alla, a quella cunetta innamorata. A lui non gli toglie gli occhi di dosso.
3: Me l'hai detta la terza volta, non fa ridere mai. Dai, sentiamo i primi disgraziati.
2: Sentiamo cosa avete detto voi, dai.
0: Vai, cominciamo.
4: L'ex della cunetta non si dà pace. È il tornante.
0: L'ex della cunetta è bellissima.
2: Ormai si parla di codice della strada ormai.
0: Che questa considerazione mi sembra giusta.
5: Sì, amici di Tortorella, abbiamo sentito la notizia, ma sicuramente sarà una relazione piena di alti e bassi. Massimo da Roma.
0: Ciao Massimo.
2: Anche Roma c'è.
1: E si sente.
0: Avanti.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste?
0: Perché
6: fa poco sarà pieno di problemi.
3: Mamma mia.
6: Ciao a tutti.
3: La prima volta la sentì nel lontano 1974.
0: Oggi sta alla perfezione. Magari lui l'ha appena sentita, è nuovissima.
2: Quale
0: chissà
2: nuova?
0: Proviamo anche con loro.
7: Ciao R101, noi siamo Davide
8: e Chiara.
0: Ciao.
7: E oggi abbiamo un fantasma, uno scheletro qui. Il fantasma dice allo scheletro: vuoi sentire una battuta spiritosa?
8: Sì, non sto più nella pelle.
3: Mamma mia, in due ci sono messi.
0: Certo.
9: Sì, ma quando finisce la battuta?
2: È la finita, e dagli tempo, no? Devono crescere e le perfezionano.
1: La cooperativa del crimine abbiamo sentito. Vai.
0: E abbiamo l'ultima coppia, vai, mamma e bimba.
10: Buongiorno banda. Ciao. Io sono Camilla.
11: E io sono Valeria.
10: E questa è la nostra battuta.
0: Vai.
10: Mamma, ma lo sai che hanno rapinato una banca e hanno arrestato 4 persone?
11: 4 persone?
10: Sì, erano 4 fanti.
11: Buona scuola a tutti.
0: Ciao.
2: Erano 4 fanti. Aiuto.
0: Aiutato a dire bello, e quindi probabilmente non vinceranno loro, perché questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno. Speriamo l'abbiano capita i nostri giudici di gara.
3: Ah, io non mi devo arrabbiare, mi avete fatto veramente perticare da.
9: Sinceramente questa nuova comicità non fa per me.
2: No,
3: anche il vicepresidente, cavoletto nero.
2: Voi dovreste semplicemente dire the winner is.
3: Come si dice? The winner is.
9: Che dialetto è questo? Che dialetto?
0: Chi c'è?
6: Ciao banda.
0: Grande.
6: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste? Perché fa poco sarà pieno di problemi. Ciao a tutti.
0: Ciao, non sappiamo come ti chiami, che scuola farai oggi.
1: Ciao a tutti.
2: Si vergogna perché poi gli tocca dire: ma ho partecipato al challenge quando avevo 8 anni.
0: Vabbè. Però oggi potrà andare a scuola per il primo giorno, raccontarlo a tutti i suoi amici, e loro potranno provare a fare la stessa cosa domani per un altro Tortorella Challenge qui alla banda di R101.
2: Ecco, se volete essere bullizzati andate in classe a dire che avete ascoltato il Tortorella Challenge.
0: E se i bimbi sono stati protagonisti anche del Tortorella Challenge, adesso parleremo anche con i loro genitori e nonni, perché torna il Bim Boom Boomer di Paolo Dini alla banda tra poco.

0: partiti da qui.
1: Siamo partiti da questa canzoncina che ha vinto lo zecchino nel 76. Ugu. Il bambino dell'età della pietra. E che faceva una gran fatica per portarsi questo zaino con dentro dei libri di pietra, esattamente. E allora, e quell'anno, in quel 1976, fino al 1976, la scuola cominciava in un particolare giorno dell'anno. Vi abbiamo chiesto quale, ve le abbiamo fatte facili stamattina. E poi, nel banco da scuola, rimaneva la dotazione retaggio degli anni precedenti con un buco avanti a destra. A cosa serviva quel buco? Sono arrivate tante risposte, prevalentemente evidentemente giuste. Qualcuna fa anche ridere perché non si capisce se attribuirla al T9. Serviva per il calamaro.
2: Ah sì?
1: Quindi uno si immagina il cartoccio del fritto.
0: I più giovani di noi qua, sì, tipo Giuseppe magari. Milano ha detto per l'ombrello.
1: Esatto, per l'ombrello. Qualcun
0: io
1: altro?
0: Pensavo fosse per le bottigliette.
1: Sì, esatto. No, per la porzione di spaghetti che poi portavi a casa a mamma. Così aveva l'esatta dimensione di quello.
0: Erano
1: che la far bollire.
0: Le porzioni esatte, dici.
1: Dai, sentiamo cosa avete detto voi. Vai. A cosa serviva quel buco? E quando cominciava la scuola?
3: Ciao banda.
1: Ciao.
3: Stefania, classe 1969. Il buco nel banco serviva per mettere la china quando i nostri genitori usavano il pennino e la china per scrivere.
4: Beh, ragazzi, il gugù era per il calamaio, penna e calamaio.
0: Il gugù
4: si metteva l'inchiostro per scrivere. Quindi non si passavano sicuramente i cavi per il computer.
0: No.
4: Roberta da Torino.
1: Ciao Roby.
5: Antonio Bologna, 1967 nascita. Il buco serviva per il calamaio e il primo giorno di scuola era il primo ottobre. I famosi remigini e il papà di Chiara ci ha fatto compagnia per tanti anni. Evviva tutti quanti. Ciao.
0: Zecchino d'oro.
1: Esatto, perché era lui a condurre quell'edizione. Enrico Zanardi, il nome del bambino, aveva 4 anni, veniva da Bologna e c'era un bel siparietto prima dell'esibizione del bambino con tuo papà che gli tirava fuori delle cose divertenti.
0: Pensa che questo bimbo credo che tuttora lo chiamino Gugu.
1: Davvero?
0: Perché era diventato, sì, come tutti i bimbi dello Zecchino d'Oro, poi prendevano il nome delle loro canzoni.
1: Perché si chiamavano Remigini? Primo ottobre, sì, perché il primo ottobre è San Remigio e quindi iniziando la scuola lì si chiamavano Remigini, quelli che
2: il
1: ci andavano.
2: Il primo ottobre,
1: sentiamo altri.
2: Ma facevano ancora tutto settembre a casa.
1: Sì, però finivano prima. Finivano dopo. Avanti.
6: Ciao banda, sono Carlo.
0: Ciao.
6: Che bello il mare a settembre quando si tornava a scuola il primo di ottobre. Era fantastico. Bei tempi.
1: Esatto.
7: Ciao. Poi? Allora, si andava a scuola il primo ottobre. Il 4 già era festa perché era San Francesco, il patrono d'Italia, e già si stava a casa.
1: Quindi si cominciava il primo ottobre, il 4 si stava a casa, ma attenzione. Dal 76 non si cominciava più il primo ottobre, ok? Dal 77 non c'era più la festa del patrono d'Italia. Che quest'anno ritorna! Dopo 50 anni, il 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, festa nazionale, quindi si ritorna.
8: Meglio così.
0: Che però cade di domenica.
2: Ma che notizia dai?
8: Io mi accoppio solo per le feste, comandato. Ero contento che ci avevo un petardo in più.
1: Sentiamo l'ultimo.
9: Io ricordo addirittura i banchi che dove si scriveva, cioè dove si appoggiavi il quaderno, non erano piani ma erano obliqui. Poi
0: vero.
9: Si sollevavano,
1: certo,
9: dove tu conservavi la cartella.
1: Erano obliqui, infatti c'era una scalanatura in alto per fare in modo che le penne non rotolassero. Le appoggiavi là in alto.
0: Spesso l'inchiostro lo metteva il bidello, giusto? Passava il bidello a riempire l'inchiostro.
8: La scanalatura per le penne,
1: sì.
8: Ok, era una riga praticamente di plastica che naturalmente veniva scollata dentro la prima settimana.
1: Schiena.
8: È usata come frusta da dare nelle
2: malissimo
8: col groppone grosso nei banchi davanti.
1: Due cose veloci per chiudere.
8: Poi ne dico una anch'io.
1: Il buco era avanti a destra e quindi agevolati erano evidentemente i destrorsi.
0: Certo.
1: Ok, scemo. Perché a quell'epoca a scuola, se eri mancino, era un disastro.
0: Dovevi cambiare mano.
1: Eri obbligato innanzitutto, la scuola imponeva l'utilizzo della mano destra anche se eri mancino. E se avessi avuto il buco a destra e scrivere mancino vuol dire che passavi con il pennino gocciolante e facevi un disastro.
0: Beh, comunque facevi un disastro secondo me. Infatti c'erano le cartucce per assorbire l'inchiostro.
1: Dove scompare il calamaio, dove scompare il pennino, scompare a metà degli anni, tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60 quando fanno la loro comparsa le penne a sfera e quindi risolvono il problema, quindi niente più inchiostro,
8: niente più,
1: niente più pennini, niente più carta assorbente, anche quella veniva, era indispensabile per rimediare
8: i disastri. Nel buco mettevi China Martini nel tuo caso. E chiudiamo ricordando che per quelli precisini il venerdì 1 ottobre del 76 eravamo un venerdì per l'appunto.
1: Dai, quindi, cioè, questo non lo sapevo.
8: Arrivò che dopo un giorno si stava.
1: Non c'era San Francesco, esatto. Ma si stava a casa lo stesso.
8: Esatto.
1: Questo era il boomer, facilissimo, giusto per partire con la nuova stagione e adatto ovviamente alla settimana che stiamo vivendo, quella del rientro a scuola collettivo.
0: E ritorna anche lunedì prossimo qui alla banda il Bim Bum Boomer.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: un po' la realtà, soprattutto per tanti studenti. La maggior parte, credo, rientreranno in classe oggi.
1: Sì, qualcuno ha dato una piccola botta nel venerdì, nel sabato,
0: la settimana
1: scorsa. Piccolo anticipo,
0: i primi
1: però.
0: Bolzano.
1: Esatto, ma
0: gli ultimi saranno i pugliesi.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Che stanno ancora festeggiando le nozze di Peppino. Probabilmente
2: da 3 anni.
1: Esatto.
0: Oh, che bello il risveglio del primo giorno di scuola, quello
1: allora,
0: in cui di solito si ha veramente voglia di tornarci.
1: Tu prima hai chiesto di citare un'usanza, io spero di riferirla bene perché vi ho assistito una volta alla festa del Remigino, ok?
0: Sì.
1: E immaginati questo paese di provincia dove su un anello di poche centinaia di metri, 500-600, si dispongono tutte le classi delle elementari. Mm. Ok, eccezione. Mm-hmm. Poi gli esordienti, che so, la prima B ha il suo scuolabus giallo dove salgono tutti i primini della prima B.
2: Sì.
1: Fanno insieme a quelli della seconda, della terza, fanno insieme tutti gli altri della prima A, della prima C, eccetera, eccetera. Tante quante
0: ordine.
1: Sono le sezioni. E passano questo anello dove sui lati sono disposti tutti gli altri che li applaudono.
3: Ah, ecco, quindi sputavano.
1: E quando, no. E quando arrivano, e quando lo scuolabus della prima B arriva davanti al punto di raduno di tutte le B, seconda, terza, mm-hmm, quarta, lo riscoppia, sì, l'ovazione e li fanno sentire degli eroi, hai capito? E quindi si entusiasmano.
0: Danzo. Sei convinto di andare in un posto belli, divertentissimo,
1: esatto,
0: bellissimo,
1: questo
0: la tua prima lezione.
3: A Fantasilandia.
1: No, questo a Castelleone dove vivo.
2: Bello.
1: Succedeva questo qualche anno fa, adesso è tanto che non vado più a scuola e neanche mi ricordo.
2: Però alcuni compagni danno anche mentre passi delle pacche sul sederino, e quello viene chiamato
1: il memoremigino. Ma che scemo che sei. Ed era una cosa che emozionava e faceva sentire protagonisti quelli che accedevano per la prima volta alla scuola dell'obbligo.
0: Oggi protagonisti qui alla banda di R101 saranno gli studenti, tutti quelli che stanno andando a scuola oggi, magari proprio per l'ultimo primo giorno di scuola.
4: L'usanza del primo giorno di scuola in tutta Italia da sempre è far cominciare le scuole, ma non il prescuola, non il post-scuola, non la mensa. E allora, perché non far partire la scuola quando c'è il pre-scuola, post-scuola e la mensa?
2: Polemica.
4: Punto di domanda.
1: Polemica.
4: E a noi ci tocca di perdere delle ore di lavoro. Ciao banda.
1: Far coincidere la scuola con l'inizio della mensa, sì.
2: Sì, sì, già.
1: Ho capito,
2: esatto.
1: In maniera tale che i bimbi se ne stanno là, non c'hai bisogno di...
3: Perché deve riscaldare i ciboli, ci vuole, per finché accendi i fornelli, pulisci.
0: Non lo sapevo questo

0: taglio del.
1: Sì, sì.
2: Da me in prima elementare mancava la grappa col caffè. e io mi ero già lamentato subito.
3: Buongiorno, banda.
0: Ciao.
3: Io stamattina a mio figlio ho augurato buon ultimo primo giorno di scuola, perché fa il quinto superiore. Ehi. È cresciuto il mio piccolino e quindi l'ultimo primo giorno di scuola. Buona giornata
0: quest'anno
3: a tutti da Letizia.
2: Ciao, oh, Letizia.
4: A proposito di bimbi cresciuti, faccio un saluto insomma alla mia Anna che oggi fa il compleanno e quindi
2: auguri.
4: Auguri.
0: Auguri a scuola a il primo giorno.
2: E le regali nove mesi di studio le regali. Ma scusa.
4: No, è già rientrata giovedì peraltro lei.
0: Ok.
4: Ok, per lei insegna, l'ho mai detto. La bambina prodigio, ha una cattedra di fisica nucleare. Ciao, buon compleanno.
0: Buon compleanno, Anna. Le belle usanze della vostra scuola ce le state raccontando al 331 80 90 101. Ancora?
5: Buongiorno, banda. Luisa. Ciao. Da Napoli. Noi avevamo una tradizione alle superiori. Dal primo anno abbiamo creato un cartello che ci ha accompagnato sulla porta di ogni classe che abbiamo cambiato, e in questo cartello c'era scritto: lasciate ogni speranza a voi che entrate, e più di 4 e 5 non pigliate. Buongiorno a tutti.
1: Ah, bello striscione per Cristiano.
0: Lo striscione visitata.
4: Bello, perché se lo sono portati in giro poi, in giro. No? Diventato, faceva parte dell'arredamento della classe. Beh, mia figlia stessa mi diceva che nell'istituto che frequenta vengono raccolti, insomma, hanno ovviamente i dati anagrafici, quindi date di nascita, e la scuola il giorno del compleanno stampa un cartello che rende, diciamo, tra virgolette, pubblico un po' questo evento.
1: E ti regala un bono da 20 euro.
4: E vengono anche gli altri, insomma, a darti le pacche sulla testa, certo. Oppure a magari.
0: Perché
4: a
0: grazie al cartello poi lo scoprono tutti.
4: Esatto.
0: Però buon compleanno Anna andrà anche bene in altri giorni dell'anno, insomma, sì, se no, lo ricicleranno con i nomi.
4: C'è anche il cognome, insomma, viene fatta questa cosa simpatica.
2: Bello,
4: diciamo.
2: Bello, bello, bello.
0: Continuate a raccontarci le usanze, quelle belle della vostra scuola, magari proprio legate al primo giorno, e tenete lì il 331 80 90 101, soprattutto se state andando a scuola oggi. Tra poco.

0: Torna a scuola, R101,
1: dammi il regalo.
2: Torna a scuola, R101.
1: Torna a scuola, R101, dammi il regalo.
0: Secondo me c'era qualche infiltrato.
3: Ora va bene che per tornare a scuola c'è sempre tempo nella vita. Però ho sentito due voci. Un po' così. Chi è? Ah, la campanella, per basta.
4: R101, dammi il regalo.
0: Tranquilli bimbi e ragazzi che state tornando a scuola, ci saranno altre occasioni questa settimana, se non doveste essere stati voi i più veloci per vincere tutto lo special pack dei gadget di R101 con il torno a scuola R101 dammi il regalo. Oggi il più veloce è stato lui.
1: Torna a

0: c'è il per favore, vuol dire che in famiglia hanno lavorato bene i genitori.
1: Ma sembrava lo stesso che cantava la canzoncina.
0: La stessa voce dice.
2: È la voce di Pietro in macchina con mamma Sara. Ciao Pietro.
1: Buongiorno.
3: Ciao.
4: E vai, che festeggia la mamma, senti.
2: Evviva, evviva! Tutto lo special pack ve lo siete accaparrato in questo primo giorno di scuola. Di dove siete? Dove state andando a scuola?
3: Siamo in macchina e siamo davanti alla scuola.
2: Ah, stai per entrare quindi? Dove? Dove? In che città? Sì. Come si chiama la scuola?
3: A Legnano.
0: A Legnano.
1: Legnano, bene, bene.
2: La scuola com'è? Il nome della scuola, Pietro?
4: La scuola è brutta.
2: Detto
4: brutta.
1: Scuola. Come
3: diciamo
1: si chiama?
3: Che è molto felice oggi di riprendere scuola.
2: Ha le idee chiare.
0: Sei la sua speaker, il suo portavoce. Senti, che classe fai, Pietro, quest'anno?
3: Devo fare la quarta B.
0: La quarta B. Bene, perfetto.
1: La quarta B. Va bene. Salutaci quelli della terza C, che saranno invecchiati. Volevi?
3: Noi abbiamo solo A e B.
1: Appunto. Allora li avete salutati da un pezzo qui, a sezione C. Caro Pietro, allora, ma avrai un motivo di felicità nel tornare a vedere qualche tuo amico, vedere la maestra o il maestro, non so, qualcuno, insomma, cioè, trovaci, salutiamoci con un punto positivo, con una cosa che ti piace del tornare a scuola.
3: Del tornare a scuola, che c'è back to school.
1: È iniziato oggi.
2: Il tuo gadget.
1: Vabbè, comunque mi sembra un ottimo motivo, anche diplomaticamente, Pietro.
0: Vabbè, dai, la domanda più banale del mondo: qual è la materia che ti piace di più?
4: Dai.
3: La
4: ricreazione.
2: Lo sapevo. Abbiamo scelto quello giusto. Ci sei uno di noi, Pietro.
1: Vabbè, ma chi è? Lucignolo? Ma con chi stiamo parlando?
2: I compiti delle vacanze li hai fatti tutti, però. Quando è che li hai finiti?
3: Fortunatamente.
1: Bravo. Almeno con gli avverbi vai bene. Fortunatamente sì. Bravo Pietro, ci stai simpatico. Allora, buona scuola a te, buon lavoro a mamma Sara. Un saluto a tutti gli amici legnanesi.
2: Come sono andati?
1: Che andiamo sempre a vedere in teatro, certo. Tra l'altro.
2: Come sono andati questi tre mesi e mezzo di vacanza che ti sei fatto, Pietro?
3: Sono stati belli? Sì, sono stati belli.
2: Belli, la scuola è brutta, ma comunque noi vi accompagniamo a scuola per tutta la settimana con il back to school. Pietro, ti arriveranno i nostri gadget tutte le mattine, continua a ascoltare la banda.
3: Va bene.
0: Ma ciao, bello. Ciao, Pietro. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: siediti dietro il banco della giuria per giudicare il Tortorella Challenge.
1: Leggevo ieri, ed è una bella notizia, che negli ultimi 7 anni i tempi delle cause civili in tribunale si sono dimezzati.
2: Che bello, quindi potremmo denunciare Chiara.
1: No, dico, se siamo arrivati a dimezzare i tempi delle cause civili, che erano proverbialmente potremmo, perché non dimezziamo? Lo facciamo solo lunedì e martedì.
2: Io pensavo di querelarla, di vincere in settimana, invece.
1: Fare una causetta più veloce, pensiamoci.
0: Stamattina stiamo anche accompagnando un sacco di bimbi e ragazzi a scuola e chissà, magari passeranno vicino alla, a quella cunetta innamorata. A lui non gli toglie gli occhi di dosso.
3: Me l'hai detta la terza volta, non fa ridere mai. Sentiamo i primi disgraziati.
2: Sentiamo cosa avete detto voi, dai.
0: Vai, cominciamo.
4: L'ex della cunetta non si dà pace, è il tornante.
0: L'ex della cunetta è bellissima.
2: Ormai si parla di codice della strada ormai.
0: Che questa considerazione mi sembra giusta.
5: Sì, amici di Tortorella, abbiamo sentito la notizia, ma sicuramente sarà una relazione piena di alti e bassi. Massimo da Roma.
0: Da Massimo!
2: Anche Roma c'è.
1: E si sente.
2: E si sente.
0: Avanti!
6: Ciao banda!
0: Ciao!
6: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste?
0: Perché
6: fa poco sarà pieno di problemi.
3: Mamma mia!
6: Ciao a tutti!
3: La prima volta la sentì nel lontano 1974.
0: Però ci sta alla perfezione, magari lui l'ha appena sentita, è nuovissima.
3: Quale
0: chissà
3: nuova?
0: Anche con loro.
7: Ciao R101, noi siamo Davide
8: e Chiara.
0: Ciao.
7: E oggi abbiamo un fantasma, uno scheletro qui. Il fantasma dice allo scheletro: vuoi sentire una battuta spiritosa?
8: Sì, non sto più nella pelle.
3: Mamma mia, in due si sono messi.
0: Certo.
9: Sì, ma quando finisce la battuta?
2: È la finita, e dagli tempo, no? Devono crescere e le perfezionano.
1: La cooperativa del crimine abbiamo sentito.
0: E abbiamo l'ultima coppia, vai, mamma e bimba.
10: Buongiorno banda.
0: Ciao.
10: Io sono Camilla.
11: E io sono Valeria.
10: E questa è la nostra battuta.
0: Vai.
10: Mamma, ma lo sai che hanno rapinato una banca e hanno arrestato 4 persone?
11: 4 persone?
10: Sì, erano 4 fanti.
11: Buona scuola a tutti.
0: Ciao.
2: Erano 4 fanti. Aiuto.
0: Aiutato a dire bello, e quindi probabilmente non vinceranno loro, perché questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno. Speriamo l'abbiano capita i nostri giudici di gara.
3: Io non mi devo arrabbiare, mi avete fatto veramente perticare da.
9: Sinceramente questa nuova comicità non fa per me.
2: No,
3: Anche il vicepresidente, cavoletto nero.
2: Voi dovreste semplicemente dire the winner is.
3: Come si dice? The winner is.
9: Che dialetto è questo? Che dialetto?
0: Chi c'è?
10: Ciao banda.
0: Grande.
10: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste? Perché fa poco sarà pieno di problemi. Ciao a tutti.
0: Ciao, non sappiamo come ti chiami, che scuola farai.
1: Ciao a tutti.
2: Si vergogna perché poi gli tocca dire: ma ho partecipato al challenge quando avevo 8 anni.
0: Vabbè. Però oggi potrà andare a scuola per il primo giorno, raccontarlo a tutti i suoi amici, e loro potranno provare a fare la stessa cosa domani per un altro Tortorella Challenge qui alla banda di R101.
2: Ecco, se volete essere bullizzati andate in classe a dire che avete ascoltato il Tortorella Challenge.
0: E se i bimbi sono stati protagonisti anche del Tortorella Challenge, adesso parleremo anche con i loro genitori e nonni, perché torna il Bim Boom Boomer di Paolo Dini alla banda tra poco.

0: partiti da qui.
1: Siamo partiti da questa canzoncina che ha vinto lo zecchino nel 76.
2: Ugu.
1: Il bambino dell'età della pietra. E che faceva una gran fatica per portarsi questo zaino con dentro dei libri di pietra, esattamente. E allora, quell'anno, in quel 1976, fino al 1976, la scuola cominciava in un particolare giorno dell'anno. Vi abbiamo chiesto quale, ve le abbiamo fatte facili stamattina. E poi, nel banco da scuola, rimaneva la dotazione retaggio degli anni precedenti con un buco avanti a destra. A cosa serviva quel buco? Sono arrivate tante risposte, prevalentemente evidentemente giuste. Qualcuna fa anche ridere perché non si capisce se attribuirla al T9. Serviva per il calamaro.
3: Ah sì?
1: Quindi uno si immagina il cartoccio del fritto, il corno del fritto.
0: I più giovani di noi qua, sì, tipo Giuseppe magari. Milano ha detto per l'ombrello.
1: Esatto, per l'ombrello. Qualcun altro?
0: Io pensavo fosse per le bottigliette.
1: No, per la porzione di spaghetti che poi portavi a casa a mamma. Così aveva l'esatta dimensione di quello che la far bollire.
0: Le porzioni esatte, dici?
1: Dai, sentiamo cosa avete detto voi. Vai. A cosa serviva quel buco? E quando cominciava la scuola?
4: Ciao banda.
1: Ciao.
4: Stefania, classe 1969. Il buco nel banco serviva per mettere la china quando i nostri genitori usavano il pennino e la china per scrivere.
5: Beh, ragazzi, il gugù era per il calamaio, penna e calamaio.
0: Il gugù
5: si metteva l'inchiostro per scrivere. Quindi non si passavano sicuramente i cavi per il computer.
0: No.
5: Roberta da Torino.
1: Ciao Roby.
6: Antonio Bologna, 1967 nascita. Il buco serviva per il calamaio e il primo giorno di scuola era il primo ottobre. I famosi remigini e il papà di Chiara ci ha fatto compagnia per tanti anni. Evviva tutti quanti. Ciao.
0: Zecchino d'oro.
1: Esatto, perché era lui a condurre quell'edizione. Enrico Zanardi, il nome del bambino, aveva 4 anni, veniva da Bologna e c'era un bel siparietto prima dell'esibizione del bambino con tuo papà che gli tirava fuori delle cose divertentissime.
0: Pensa che questo bimbo credo che tuttora lo chiamino Gugu.
1: Davvero?
0: Perché era diventato, sì, come tutti i bimbi dello Zecchino d'Oro, poi prendevano il nome delle loro canzoni.
1: Perché si chiamavano Remigini? Primo ottobre, sì, perché il primo ottobre è San Remigio e quindi iniziando la scuola lì si chiamavano Remigini, quelli che
3: il
1: ci andavano.
3: Il primo ottobre.
1: Sentiamo altri.
3: Ma facevano ancora tutto settembre a casa.
1: Sì, ma però finivano prima. Finivano dopo. Avanti.
7: Ciao banda, sono Carlo.
0: Ciao.
7: Che bello il mare a settembre quando si tornava a scuola il primo di ottobre. Era fantastico. Bei tempi.
1: Esatto.
8: Ciao. Allora, sei andato a scuola il primo ottobre. Il 4 già era festa perché era San Francesco, il patrono d'Italia, e già si stava a casa.
1: Quindi si cominciava il primo ottobre, il 4 si stava a casa, ma attenzione. Dal 76 non si cominciava più il primo ottobre, ok? Dal 77 non c'era più la festa del patrono d'Italia. Che quest'anno ritorna! Dopo 50 anni, il 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, festa nazionale, quindi si ritorna.
9: Meglio così.
0: Che però cade di domenica.
3: Ma che notizia
9: dai? Io mi accoppio solo per le feste, comandate. Ero contento che ci avevo un petardo in più.
1: Sentiamo l'ultimo.
10: Io ricordo addirittura i banchi, che dove si scriveva, cioè dove si appoggiava il quaderno, non erano piani ma erano obliqui. Poi
0: vero.
10: Si sollevavano, certo, dove tu conservavi la cartella.
1: Erano obliqui, infatti c'era una scalanatura in alto per fare in modo che le penne non rotolassero. Le appoggiavi là in alto.
0: Spesso l'inchiostro lo metteva il bidello, giusto? Passava il bidello a riempire l'inchiostro.
9: La scanalatura per le penne, ok, era una riga praticamente di plastica che naturalmente veniva scollata
1: sulla schiena.
9: È usata come frusta da dare nelle
3: malissimo,
9: col groppone grosso nei banchi davanti.
1: Due cose veloci per chiudere.
9: Poi ne dico una anch'io.
1: Il buco era avanti a destra e quindi agevolati erano evidentemente i destrorsi, scemo. Perché a quell'epoca a scuola, se eri mancino, era un disastro.
0: Dovevi cambiare mano.
1: Eri obbligato innanzitutto, la scuola imponeva l'utilizzo della mano destra anche se eri mancino. E se avessi avuto il buco a destra e scrivere mancino vuol dire che passavi con il pennino gocciolante e facevi un disastro.
0: Beh, comunque facevi un disastro secondo me. Infatti c'erano le cartucce per assorbire l'inchiostro.
1: Dove scompare il calamaio, dove scompare il pennino, scompare a metà degli anni, tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60 quando fanno la loro comparsa le penne a sfera e quindi risolvono il problema, quindi niente più inchiostro,
9: niente più,
1: niente più pennini, niente più carta assorbente, anche quella esatto. Veniva, era indispensabile per rimediare
9: i disastri. Nel buco mettevi China Martini nel tuo caso. E chiudiamo ricordando che per quelli precisini il venerdì 1 ottobre del 76 era un venerdì per l'appunto.
1: Dai,
9: quindi,
1: cioè, questo non lo sapevo.
9: Arrivò che dopo un giorno si stava.
1: Non c'era San Francesco, esatto. Ma si stava a casa lo stesso.
9: Esatto.
1: Questo era il boomer, facilissimo, giusto per partire con la nuova stagione e adatto ovviamente alla settimana che stiamo vivendo, quella del rientro a scuola collettivo.
0: E ritorna anche lunedì prossimo qui alla banda il Bim Bum Boomer.

ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

0: Allora, poco fa abbiamo sentito un amichetto che sta per entrare a scuola e come primo giorno hanno l'usanza di vedere un film, no?
1: Sì.
0: Abbiamo sentito. Ecco, allora possiamo dargli delle dritte perché ho trovato tipo un titolo che può ovviamente essere perfetto per la giornata di oggi.
1: Ok.
0: La ripetente fa l'occhietto al preside.
1: Vabbè, ma che cos'è sta roba?
0: Nei
1: dai.
0: Panni del preside c'è un nostro amico che sicuramente riconosceremo. Sentiamo come accoglie i ragazzi.
2: Gli studenti.
0: Sì.
3: Come all'inizio di ogni anno scolastico è di pragmatica che io vi dica qualche cosa. La scuola italiana purtroppo sta andando sempre di più verso il baratro. Stiamo andando proprio a toccare il fondo. Qui da me due sono le cose.
0: Sì.
3: O si riga dritti, o si riga storti. Nel senso che mi spezza la quinta vertebra della spina dorsale. Ah, per chi non mi conosce, mi potete chiamare preside, professore o molto più semplicemente professore dottore cavaliere del lavoro, grande ufficiale Rodolfo Calabrone.
0: Ed era un classico proprio.
4: Pernacchione.
0: Ma che bravo
4: con Calabrone.
5: Buongiorno ragazzi. E allora qua tutti i bambini oggi sono venuti a cantare. Qualcuno,
0: ma che bello,
5: si è perso in mezzo. Un attimo, fai la scusami amore,
0: proprio.
5: Stavo soffocando.
2: State facendo le prove per Domenica Inna che riparte il 27 settembre.
5: Sì, Domenica Inna che riparte il 27 settembre. Qua oggi ospite Kimi Antonelli,
1: Kiwi Antonelli.
5: Vieni qua, Kiwi. Ascolta, amore, sei così bravo. Non hai ancora finito la scuola e già vinci in tutto il mondo. Dici, qual è la regola per essere così forti? Ma c'è qualche tragedia che è passata dalla tua vita? Qualche cosa, un fuoristrada?
0: No.
5: Qualcosa che hai fatto che fa male al pubblico? Grazie, amore!
6: Ma allora non hai fatto dire niente.
5: Partiamo!
2: Cioè, ma ieri ha vinto in Madrid.
5: Ma ormai non è più una novità.
1: Sul secondo.
5: Ci avete fatto caso che non si parla più di Sinner da quando c'è lui?
0: È vero.
5: E allora? Vattene, no!
1: A chi? Vattene.
5: Ma non puoi andare. E allora qua Cristiano Militello con i pisani tattici nucleari, poi Red Rosbif, poi l'allenatore pianista Massimiliano Allevi, Mario Adinolfi ci parlerà di come si cercano le scorte per i suoi 6 mesi di letargo.
0: Dai,
5: poi
0: forza.
5: Zia Cosima interpreterà Federico l'olandese volante nel film.
2: Ma no, possibile.
5: L'attore Stefano Stronzi, poi Taylor Schifi, il comico con l'autotune Martu Fedez. Canteremo con Caterina Travelli e con la cantante con la sopracciglia folta Orietta Bergomi, l'imprenditore che frega le persone sui social Vanna Mark Zuckerberg, e il pallone d'oro drag queen Michelle Platinette, tutti qua.
0: Ma che ospiti sono?
2: Non vediamo l'ora.
1: Il pallone d'oro drag queen

0: quasi non ne hanno bisogno di andare a scuola.
1: Simpatici, dai.
2: Eccoli qua.
0: Ma bentornati.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti. Lasciatemi in piedi quando parliamo noi bambini eruditi.
3: Io Anton Giulio, lui Anton Luca.
0: Anton Giulio e Anton Luca. Che ci raccontate com'è andata la vostra estate? Com'è questo inizio scolastico?
1: Allora, noi bambini eruditi rientriamo a scuola e facciamo raccontare agli insegnanti che cosa hanno fatto durante le vacanze.
2: Esatto.
3: Proprio così, i nostri insegnanti sono cresciuti 3-4 centimetri durante le vacanze. Sembra ieri quando li abbiamo accolti che erano degli scricioli proprio.
1: Sì, è vero.
3: Per voi insegnanti poi è facile, 3 mesi di vacanza. Noi bambini eruditi siamo dovuti poi preparare i compiti e fare le riunioni scolastiche già a luglio.
0: È vero, gli insegnanti quelli non li hanno.
3: No.
1: Paolo Dini, invece di fare le battute, mi dice che cos'è l'iliopsoas?
2: Cos'è?
1: L'iliopsoas.
2: L'ho avuto una volta da piccolo.
0: Io lo so.
2: Poi mi hanno vaccinato.
1: Quando lo sai che fa male.
4: Quando si tratta di muscoli marci, ecco, mi sono
2: cintura
4: nera. Ma è un muscolo messo in zona addominale, abbastanza interno.
2: Ah, per chi li ha.
4: Per stirarlo, esatto. Per stirarlo devi fare tutto un movimento.
2: E si chiama
4: Iliopsoas.
1: Voi usate le penne di Sfera e Basta che scrivono solo la trap.
0: Le penne a Sfera e Basta.
1: Sì, le penne a Sfera e Basta.
3: Noi bambini eruditi parliamo di sciatica e diciamo pla quando ci alziamo dal letto già 7 anni.
2: Dai.
0: Siete già anziani inside.
1: Noi bambini eruditi facciamo le selezioni per gli umarell.
3: Sì, noi bambini eruditi lasciamo la lucina accesa ai nostri genitori se hanno paura del buio.
4: A proposito di genitori,
1: Che offende le nostre mamme, però, di zia.
4: No, volevo sapere di babbo invece. Vostro padre festeggia sempre l'11 novembre, la festa dei cornuti?
3: Cornutezzi, come lei.
1: Sai che noi bambini eruditi.
0: Noi
1: bambini eruditi, ogni volta che i nostri genitori ci dicono 6-7 e aura, li mandiamo a letto senza guardare la partita.
2: Sto rivalutando Erode.
3: E noi bambini eruditi diamo lo smartphone ai nostri genitori solo al compimento dei 65 anni.
1: Davvero.
2: Bene.
1: E noi bambini eruditi sequestriamo il Montascale ai nostri nonni se non si mettono i denti una volta svegliati.
2: Senti, Anton Guido e Anton Giulio, avete pronta la nuova legge di bilancio? Siete voi a suggerirla, no?
1: Certo, voi sapete niente. Non sapete poi anche le cose banali.
2: No,
1: non senti altro.
3: Basta parlare con sti vecchi. Topparella, ciao.
1: Arrivederci, studiate.
4: Vabbè, salutatemi mamma e chiedeteli se ha risolto col papilloma. Poi.
3: Aspetta. Perché? Non si fa così.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.